colti dalla frana del cingolo. E quanto ha richiesto la difesa degli stessi imputati, mentre per la procura dovevano essere condannati a pene pecuniarie sospese. I difensori hanno respinto inoltre qualsiasi responsabilità da parte dei loro assistiti. Durante i dibattimenti di ieri mattina è stata inoltre attirata l'attenzione sulle gravi ripercussioni di una condanna sulla futura gestione dei rischi. Secondo le tesi esposte in aula, considerare ogni pericolo residuo renderebbe inabitabili vaste parti del territorio. Infine le previsioni per oggi, mercoledì 26 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Al mattino, sulle regioni nord-orientali, nubi residue. Nel corso della giornata, sviluppo di cumuli sui rilievi e velature in estensione a partire dalla Romandia.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Rete 1.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 3. In studio Roberto Ortelli. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha visitato Mosca, come ha riferito un giornalista dell'emittente statunitense CBS. E questa è la prima visita del capo dell'agenzia di intelligence statunitense in Russia dal 2021. Durante il giorno di ieri, un aereo da trasporto militare americano Boeing C-17 è atterrato nella capitale e la sera l'aereo è partito dall'aeroporto moscovita di Vnukovo. I dettagli degli incontri non sono stati resi noti. E sempre ieri la Federazione Russa ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace con la trasformazione di una parte delle regioni contese, in questo caso il Donbass, in una zona economica libera controllata da paesi terzi e non intende delegare la gestione dei suoi territori. Mosca ha inoltre nuovamente definito inaccettabile lo schieramento di contingenti militari della NATO in Ucraina. L'ha ribadito dopo l'annuncio lunedì da parte del presidente francese Macron delle esercitazioni in ottobre e novembre della forza multinazionale. Gli Stati Uniti non hanno in programma nuovi attacchi contro l'Iran e si concentreranno su altri mezzi di pressione. Lo ha riferito il portale Axios, secondo il quale il segretario di Stato americano Rubio ha informato i capi dei ministeri degli esteri di diversi paesi. Secondo fonti del portale vicino alla Casa Bianca, gli Stati Uniti intendono concentrarsi sull'aumento della pressione economica sull'Iran attraverso sanzioni e un blocco marittimo, nonché sul trasporto di quanti più volumi di petrolio possibili attraverso lo stretto di Hormuz. In Svizzera continuano a calare le domande di asilo. Per la prima volta dal 2022, nel primo semestre di quest'anno ne sono state registrate meno di 10.000. La diminuzione più marcata riguarda quelle provenienti da Afghanistan, Turchia ed Eritrea. E i Verdi chiedono di creare una segreteria di Stato per la protezione del clima e un'uscita programmata dalle energie fossili. La presidente Elisa Mazzone, durante una conferenza stampa, ha nuovamente accusato di inerzia il consigliere federale Albert Rösti. Le previsioni per oggi, mercoledì 26 agosto, annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Al mattino, sulle regioni nordorientali, nubi residue. Nel corso della giornata sviluppo di cumuli sui rilievi e velature in estensione a partire dalla Romandia.
0: Rete 1.

tu, l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: dai.
1: Si fa così. Il numero dei pompieri è 118-118. In caso di incendio, chiama subito i pompieri. Dai subito indicazioni precise sulla situazione. Comunica dove e cosa brucia. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Roberto Ortelli. Il direttore della CIA John Ratcliffe ha visitato Mosca, come ha riferito un giornalista della CBS, e questa è la prima visita del capo dell'agenzia di intelligence statunitense in Russia dal 2021. Durante il giorno di ieri, un aereo da trasporto militare americano Boeing C-17 è atterrato nella capitale russa e la sera lo stesso aereo è partito dall'aeroporto moscovita di Vnukovo. I dettagli degli incontri non sono stati resi noti. E la Federazione Russa ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace con la trasformazione di una parte delle regioni contese in una zona economica libera, in particolar modo il Donbass, controllata da paesi terzi, e non intende delegare la gestione dei propri territori. Mosca ha inoltre definito inaccettabile lo schieramento di contingenti militari della NATO in Ucraina. L'ha ribadito dopo l'annuncio lunedì da parte del presidente francese Macron delle esercitazioni previste per ottobre e novembre della forza multinazionale. Gli Stati Uniti non hanno in programma nuovi attacchi contro l'Iran e si concentreranno su altri mezzi di pressione. Lo ha riferito il portale Axios, secondo il quale il segretario di Stato americano Rubio ha informato i capi dei ministeri degli esteri di diversi paesi. Secondo fonti del portale vicino alla Casa Bianca, gli Stati Uniti intendono concentrarsi sull'aumento della pressione economica sull'Iran attraverso sanzioni e un blocco marittimo, nonché sul trasporto di quanti più volumi di petrolio possibili attraverso lo stretto di Hormuz. Continuano a calare in Svizzera le domande di asilo. Per la prima volta dal 2022, nel primo semestre di quest'anno, ne sono state registrate meno di 10.000. La diminuzione più marcata riguarda quelle provenienti da Afghanistan, Turchia ed Eritrea. E i Verdi chiedono di creare una segreteria di Stato per la protezione del clima e un'uscita programmata dalle energie fossili. La presidente Elisa Mazzone, durante una conferenza stampa, ha nuovamente accusato di inerzia il consigliere federale Albert Rösti. Dolly Parton è morta in seguito a una breve battaglia contro il cancro. Lo riportano da qualche ora i media americani, che citano lo staff della recentemente scomparsa regina della musica country americana. Dopo una breve battaglia contro il cancro, Dolly ci ha lasciato circondata dai suoi cari, ha riferito lo staff attraverso un comunicato. Infine le previsioni per oggi, mercoledì 26 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Al mattino, sulle regioni nord-orientali, nubi residue. Nel corso della giornata, sviluppo di cumuli sui rilievi e velature in estensione a partire dalla Romandia.
0: Rete 1.

0: she left, gone was the glow.
1: Rete 1.
2: Sono le 5 in studio, Roberto Ortelli. Le ferrovie federali svizzere presenteranno oggi i risultati del primo semestre 2026 e in questa occasione il nuovo presidente del consiglio di amministrazione, André Wyss, svelerà le sue priorità per l'azienda. Ex membro del team dirigenziale del gruppo Novartis ed ex CEO di Implenia, il dirigente ergoviese è alla guida delle FFS dalla fine di aprile. Sono state meno del previsto le richieste di asilo depositate in Svizzera nella prima metà di quest'anno, una diminuzione dovuta a diversi fattori, come spiega la Segreteria di Stato della Migrazione, un calo che prosegue dopo il picco del 2023 e che viene riscontrato anche nelle richieste di statuto S per gli ucraini. Chiesta la soluzione per tutti e cinque gli imputati a processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Pizzo Cengalo. La procura aveva invocato pene pecuniarie sospese. I difensori hanno respinto qualsiasi responsabilità da parte dei loro assistiti. Durante il dibattimento di ieri mattina è stata inoltre attirata l'attenzione sulle gravi ripercussioni di una condanna sulla futura gestione dei rischi. Secondo le tesi esposte in aula, considerare ogni pericolo lo residuo renderebbe inabitabili vaste parti del territorio. In soli 2 anni l'utilizzo di ChatGPT e altri programmi di intelligenza artificiale è raddoppiato tra la popolazione svizzera, dal 40 all'80%. A dirlo è il monitoring annuale del gruppo di interesse per i media elettronici. Quasi una persona su 3 in Svizzera dice di ricorrere quotidianamente ai vari programmi di intelligenza artificiale. Tra i giovani tra i 15 e i 34 anni, quasi la metà ne fa uso. 3/4 li usa per ragioni private, 60% anche al lavoro o per la formazione. E l'Ufficio Federale della Cultura ha confermato il suo sostegno finanziario al Locarno Film Festival per il periodo 2027-2029. Le prossime 3 edizioni del Pardo riceveranno quindi un aiuto da Berna di oltre 1.700.000 franchi all'anno. Si tratta di quasi la metà dell'intero investimento che la Confederazione fa per i festival cinematografici svizzeri. Sport e tennis. Susan Bandecchi ha superato il primo turno delle qualificazioni agli US Open, sconfiggendo con un doppio 6-4 l'armena Charaeva. Esordio positivo anche per Belinda Bencic nel doppio misto in coppia con l'italiano Cobolli, grazie a un doppio 4-2 su Alexander Zverev e la statunitense Townsend. Infine le previsioni per oggi, mercoledì 26 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Al mattino, sulle regioni nord-orientali, nubi residue. Nel corso della giornata, sviluppo di cumuli sui rilievi e velature in estensione a partire dalla Romandia.

7 a domenica 30 agosto, 4 giorni di radio a San Bernardino e una grande festa per salutare insieme l'estate. Rete 1 accende i microfoni sulla Mesolcina e sul Moesano, ogni giorno in diretta dal cuore del paese. Incontri, storie, musica e giochi allo stand RSI. E sabato si fa festa sul serio. Bancarelle, prodotti locali, animazione. E dalle 20 il gran finale con i concerti gratuiti di Andrea Vignasca e di Giulia Meletta. 4 giorni da vedere a San Bernardino, da sentire alla radio. Dal 27 al 30 agosto su Rete 1. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: In studio Roberto Ortelli, il direttore della CIA John Ratcliffe ha visitato ieri Mosca, come ha riferito un giornalista della CBS. Questa è la prima visita del capo dell'agenzia di intelligence statunitense in Russia dal 2021. Durante la giornata un aereo da trasporto militare americano Boeing C-17 è atterrato nella capitale russa e la sera l'aereo stesso è partito dall'aeroporto moscovita di Vnukovo. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato al Washington Post che il viaggio del direttore della CIA in Russia era legato a contatti tra servizi segreti e non prevedeva un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Gli Stati Uniti non hanno in programma nuovi attacchi contro l'Iran e si concentreranno su altri mezzi di pressione. Lo ha riferito il portale Axios, secondo il quale il segretario di Stato americano Rubio ha informato i capi dei ministeri degli esteri di diversi paesi. E secondo fonti del portale, vicino alla Casa Bianca, gli Stati Uniti intendono concentrarsi sull'aumento della pressione economica su Teheran attraverso sanzioni e un blocco marittimo, nonché sul trasporto di quanti più volumi di petrolio possibili attraverso lo stretto di Hormuz. Dall'interno, meno del previsto, le richieste d'asilo depositate in Svizzera nella prima metà di quest'anno. Una diminuzione dovuta a diversi fattori, come spiega la Segreteria di Stato della Migrazione. Un calo che prosegue dopo il picco del 2023 e che viene riscontrato anche nelle richieste di statuto S per gli ucraini. Riassume la vicenda da Berna Alessio Veronelli.
1: Poche più di 9.700 le domande d'asilo registrate nel primo semestre dell'anno, 1.900 in meno rispetto allo stesso periodo 2025, per una proiezione annuale che da quasi 26.000 scenderà a 22.000 richieste circa. Vincenzo Mascioli, segretario di Stato della Migrazione.
2: Normalmente i pronostici della SEM sono abbastanza precisi, però è impossibile di prevedere tutti i sviluppi a livello internazionale, anche in paesi di transit come la Libia.
1: Rotta libica che porta in Italia, ma anche quella via Turchia e Grecia, molto meno utilizzate, per un calo importante di domande da Afghanistan, Turchia e Eritrea. Aumentati poi sia i rimpatri volontari che i rinvii forzati, grazie anche alle procedure accelerate per i richiedenti provenienti dal Maghreb, per lo più giovani uomini, di cui l'80% circa, secondo statistiche interne alla Segreteria di Stato della Migrazione, sono stati accusati di crimini durante o dopo la procedura d'asilo.
2: Noi vorremmo adesso, già ancora quest'anno, proporre al Consiglio federale dei cambiamenti di legge esattamente in questo riparto della sicurezza.
1: Da due mesi circa è inoltre in vigore il patto europeo sulla migrazione. Ancora Vincenzo Mascioli.
2: Il primo bilancio è positivo nel senso che le procedure Dublino sono più svelte, più facili, più rapide. Però con l'Italia c'è ancora un punto di interrogazione, anche perché l'attesa svizzera è chiara. L'Italia deve partecipare a Dublino e assumersi le sue responsabilità.
1: Lieve calo poi, 346 delle richieste per lo statuto S, quasi 5.500 in totale nel semestre, in attesa degli effetti della recente decisione del Consiglio federale di non concederlo più a chi non ha adempiuto agli obblighi militari.
0: Le previsioni per oggi, mercoledì 26 agosto, annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Al mattino, sulle regioni nord-orientali, nubi residue. Nel corso della giornata, sviluppo di cumuli sui rilievi e velature in estensione a partire dalla Romandia.
3: Lo sport.
4: Buongiorno da Omar Meschal. Calcio, partite di ritorno dei playoff e prima storica qualificazione in Champions League per gli austriaci dell'ASK Linz, capaci di ribaltare addirittura 5-1 e supplementare il Celtic Glasgow. Qualificazione al 120esimo anche per i campioni d'Azerbaigian del Sabah, 5-2 sugli israeliani del Beersheba. Nessun problema per il Bodo Glimt, vincente anche in casa 3-0 contro gli olandesi del NEC. Stasera alle 21, con 4 partite chiuse, tutte in pareggio all'andata, verranno assegnate gli ultimi 4 posti utili. AEK Atene contro Levski Sofia, Zeglie di fronte allo Slovan Bratislava, Lione, Fenerbahce e Viking Stavanger contro la Dinamo Zagabria. Lo Young Boys vede invece partire in Premier League il laterale sinistro Ajam. Il nazionale algerino si è infatti accordato per diverse stagioni con il Brighton. Hockey su ghiaccio, l'Ambri Piotta ha chiuso l'ultima stagione con una perdita operativa di quasi 400.000 franchi. Il club leventinese ha comunque ottenuto la licenza per il prossimo campionato con un bollino rosso, ovvero sotto stretta osservazione da parte della Lega. Club bianco-blu che ha annunciato anche un nuovo aumento di capitale. Come preannunciato dal 1 ottobre, Ivan Fanconi sarà il nuovo CEO, mentre Beat Musch entra nel consiglio d'amministrazione per rafforzare il legame con la Svizzera interna. Tennis: Susan Bandecchi ha superato il primo turno delle qualificazioni agli US Open, sconfiggendo con un doppio 6-4 l'armena Karajeva. Prossimo ostacolo quest'oggi la slovacca Runciakova, secondo turno nel quale l'altro ticinese Bertola sarà opposto al britannico Wendelken. Esordio positivo anche per Belinda Bencic nel doppio misto in coppia con l'italiano Cobolli, grazie ad un doppio 4-2 su Alexander Zverev e la statunitense Townsend. Al prossimo turno Bencic e Cobolli di fronte all'iconico duo Serena Williams e Carlos Alcaraz, quest'ultimo al rientro alle competizioni da aprile. Con il salto con l'asta femminile nella suggestiva cornice della stazione centrale si apre quest'oggi la Weltklasse di Zurigo, meeting di Diamond League che non vedrà in lizza, contrariamente a quanto anticipato, Kelly Hodgkinson. La campionessa olimpica britannica non è riuscita infatti a recuperare gli sforzi dell'europeo, dove ha chiuso gli 800 metri alle spalle della friburghese Verro. In una Vuelta ipotecata ieri nel cuore dei Pirenei dalla maglia rossa Pogacar, che ha portato a 3 minuti e 21 secondi il margine sul connazionale, 4 volte vincitore del Giro di Spagna Roglic, la quinta tappa odierna porterà il plotone da Falset a Roquetes per complessivi 173 chilometri, mentre con la staffetta a squadre alle 17 si aprono i mondiali di mountain bike in Val di Sole.
3: Kraft Nair Mittel, un prodotto alimentare per dare forza.
5: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
6: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
7: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
8: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
9: si scioglierebbe forse col calore.
10: Esatto.
11: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.
0: Il giorno di mezzo, mercoledì, siamo arrivati anche al 26 di agosto. Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati, perché ormai è per molti un'abitudine accendere la radio la mattina, sentire un po' cosa racconta Loldani. Spero cose belle, buongiorno. Buongiorno.

ogni tanto mi capita di guardare sui giornali ticinesi quell'angolo dedicato all'oroscopo, alle stelle, no? Quelle robe non è vero, ma ci poi l'oroscopo è un conto, l'astrologia è un altro, discorso lungo. Comunque ogni tanto guardo e stamattina, cioè non so, amici della Vergine, adesso non posso leggere tutti i segni, però amici della Vergine, vediamo se anche per voi questa cosa è molto vera. Tante scadenze, poco tempo, questo agosto è un po' complicato per voi, ma riuscirete a risolvere tutto. Ma parla a me! È impressionante questa cosa. È vero, mi sento un po' così oggi. Oggi, insomma, qualche settimana. Tante cose che bollono in pentola, hai presente quando hai un po' di cose da fare? Comunque, quello che devo fare adesso è farvi buona compagnia. Ci provo anche oggi.

Questa band si chiamava Heart, come il cuore. All I Wanna Do Is Make Love To You, e ovviamente parlava d'amore, e ci sta, come il 97% delle canzoni che parlano d'amore. Questa forza meravigliosa che cambia le nostre vite, e ne sa qualcosa Isaia, che saluto, e che mi ha mandato un messaggio questa mattina dicendomi: con qualche giorno di ritardo, ma voglio fare gli auguri a mia moglie Franca. Abbiamo festeggiato il nostro 40esimo anno di matrimonio, ed è bella la sua definizione di matrimonio: amicizia, complicità, fusione di due caratteri. Bello, mi piace molto, molti molti auguri. Oggi è il 26 di agosto, tra poco leggiamo i giornali, ma ci sono due personaggi che oggi attirano la mia attenzione. Il primo si chiamava Michelangelo Buonarroti, e sapete bene che si tratta di un grande scultore, di un grande artista. 528 anni fa iniziò a realizzare la Pietà, che è una delle sue statue più famose. È una scultura che rappresenta la Vergine Maria, che tiene tra le braccia il corpo di Gesù appena deposto dalla croce. E quello che colpisce davvero, avendola vista dal vivo, è questo incredibile realismo del marmo, la morbidezza delle

Olfie, che è diventato famoso nella storia perché, secondo voi, indovina, ha inventato il tostapane, l'aspirapolvere, l'imbuto potrebbe aver inventato il signor Mongolfier, invece no, ha inventato la mongolfiera, ma tu pensa. Pensate che ha avuto tutta questa intuizione, tutto è partito da un'osservazione. Lui ha visto che i fogli di carta si sollevavano per effetto dell'aria calda, no? È bello, tutto questo è molto bello. Pensare che uno da un'intuizione del genere si metta a costruire un po' di mongolfiera. Bravo! Questo Joseph Michel Mongolfier, che appunto nasceva oggi nel 1740. Comunque, se andate o se avete visto Il Cristo Velato a Napoli, per tornarci, datemi la vostra impressione. Io sono rimasto molto colpito. Allora, cosa è successo nella storia? Ve lo dico tra poco. Cosa succede invece in queste ore, grazie alla nostra lettura quotidiana? Posso raccontarvelo. Piccolo punto notizia prima del momento delle 6:30 e vi segnalo i titoli. Lega davanti al bivio, UDC accelera, questo è il titolo del Corriere del Ticino, continua il silenzio di via Monteboglia dopo l'uscita di Marco Chiesa, che per discutere di un'alleanza chiede una convergenza verso un soggetto unico. Cosa pensano i leghisti della prima ora della proposta di Marco Chiesa? Per tornare al tavolo delle trattative con via Monteboglia, il presidente ad interim dell'UDC ha chiesto un impegno a lavorare per un progetto condiviso che vada oltre le scadenze elettorali. La Lega no comment, ribadisce Daniele Piccaluga, così scrive il Corriere. Gli svizzeri vanno in vacanza al nord, questo è un altro titolo con tanto di fotonotizia. In Europa il caldo estivo sempre più intenso sta modificando le abitudini di viaggio, e quindi questa notizia, tutto sommato legata ai tempi che viviamo, viene anche definita con un termine inglese, coolcation, che avremmo potuto trovare un termine anche un po' più simpatico. Comunque cool cation, cool da fresco, cation, location, quindi luoghi freschi. Ecco, magari mettiamo, esplode il fenomeno luoghi freschi. Così le vacanze stanno cambiando, il caldo estivo sempre più intenso sta modificando, scrive Dario Campione in questo lungo articolo, le abitudini di viaggio della popolazione svizzera e di chi sceglie la Confederazione per le proprie ferie. Le zone a nord, le montagne, diventano mete ricercate. A Lugano la canicola ha fatto soffrire anche la navigazione laghi. Sempre dal Corriere del Ticino vi segnalo che l'intelligenza artificiale è usata da 8 persone su 10 in Svizzera. La regione scrive 5, 4 su 5, più o meno uguale. Quindi diffusione molto rapida. Mi piacerebbe anche fare la stessa domanda al pubblico di Rete 1: quanti tra voi usano quotidianamente l'intelligenza artificiale, magari per avere un'idea. Dagli Stati Uniti, Donald Trump, il lago Ontario si chiamerà Lago America, nuova minaccia del tycoon, forse in futuro non faremo più molti affari con questa regione canadese. E il Canada risponde, perché non so se l'avete sentito, ieri parlavamo dei dazi di Washington nei confronti di questo grande paese nordamericano. Ebbene, anche il Canada aumenta i suoi dazi e li porta dal 15 al 50%, quindi risposta su risposta. Torno sulla regione per segnalarvi invece altri spunti. Intanto il titolo più importante: è complesso, la crisi tocca chi dovrebbe esprimersi, a risentirne è la comunicazione istituzionale, collegialità, separazione dei poteri impattano sulle scelte del Consiglio di Stato. E la regione propone un'analisi di Marcel Pasquier, Istituto di Studi Superiori in Amministrazione Pubblica dell'Università di Lausanne. In queste situazioni non c'è un manuale di comunicazione, collegialità e separazione dei poteri, ogni caso va trattato a sé. Quindi questa è un'analisi che la regione mette in prima pagina, ma c'è anche uno spazio per una fotografia. La stazione di Lugano, più verde alla stazione di Lugano, iniziano i lavori per il nodo intermodale e il municipio vorrebbe anche un terrazzo green. Sempre dalla regione vi segnalo, e cambiamo decisamente argomento, il pentathlon elegge il boscaiolo dell'anno. Sabato 29 agosto, peraltro dovrebbe essere bel tempo, al campo sportivo di Lodrino, 88 selvicoltori si daranno battaglia a colpi di asce e motosega in una giornata dedicata alla filiera del legno ticinese.
E chiudo questa breve

Segna, lo avrete sentito, ieri ne abbiamo parlato anche noi nei nostri spazi informativi, se n'è andata Dolly Parton, l'hanno amata tanto, l'America divisa in due, quanto tutti coloro per i quali il country è un po' il male. È morta a 80 anni, la sua eredità va oltre la musica e allora anche noi, lo abbiamo fatto ieri, ma lo rifacciamo anche questa mattina, rendiamo omaggio a questa grande donna della musica che è scomparsa ieri. All'età di 80 anni.

Dolly Parton, il saluto a quest'artista. Torna la musica su Rete 1. Ancora buongiorno a tutti voi. Tra poco vi dico ora sveglio.

0: minuti, la canzone si chiama Veramente e veramente il sole sorgerà alle 6:38 minuti, tramonterà alle 20:12, abbiamo 13 ore e 34 minuti di luce di cui fare buon uso, questo è il mio augurio di ogni giorno. Oggi è il giorno numero 238 di questo 2026, i miei saluti puntuali vanno a chi vive a Vernate, buongiorno, ben svegliati, buongiorno amici dei cantoni a Penzello, interno e esterno, buongiorno a voi, buongiorno a chi grazie all'app Play RSI può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, anche in Pakistan, magari è lì per lavoro, per altre cose e quindi può tranquillamente sintonizzarsi, come si diceva una volta, su Rete 1 attraverso la nostra app. Saluti brevi ma intensi, buongiorno Franca, buongiorno Giuseppe che è in viaggio, mi ha raccontato deve andare a Sondrio, prendere le nipotine, riportarle in Svizzera, insomma buongiorno, buon viaggio, buongiorno Angelo da Lugano, Cristina da Blenio, Edo dal Canton Nidvaldo, buongiorno anche a voi Eleonora e tutti gli altri. Allora, oggi tra gli eventi da ricordare che riguardano appunto il 26 di agosto, a Versailles veniva varata la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, fondata sui principi fondamentali di libertà, uguaglianza e fratellanza, con la famosa frase «Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti». Viene presentata nel 1959 la Mini, la nuova utilitaria britannica, che è passata alla storia. Io ho in mente soprattutto l'immagine di Mr. Bean, che lui guida una Mini verde, se non ricordo male, ma potrebbe anche essere di un altro colore, non garantisco nulla. 1970 si apre il Festival dell'Isola di
1: l'isola di Wight.
0: Esatto.

Saluto anche Filippo che ci ringrazia perché ha ricevuto le Infradito, molto carine, mi scrive, grazie mille, grazie a te. Chris de Sarandi.

0: È un ragazzo londinese, classe 1998, si chiama Chris De Sarandy. L'abbiamo riascoltato con questa Good Old Days, canzone molto coinvolgente, devo dire. Alle 6:30 ogni giorno vi proponiamo un'anteprima delle notizie che poi sentirete in maniera integrale alle 7 con il radiogiornale. Questa mattina ci pensa Veronica Lippi. Buongiorno Veronica.
1: Buongiorno. Allora io ti faccio l'anteprima dell'anteprima, perché apriremo con i dati semestrali di Raiffeisen, che però non sono ancora arrivati.
0: Ah, non ci sono ancora, ok.
1: Quindi non vi
0: però
1: so
0: li avremo.
1: Li avremo, dovremmo averli. È venuto il nostro collega Marzio Minori in redazione, perché dovrebbe arrivare prima dell'apertura chiaramente dei mercati, quindi a quest'ora. Poi parleremo del calo delle richieste d'asilo in Svizzera, diminuiscono soprattutto gli arrivi da Afghanistan, Turchia e Eritrea, erano previsti 26.000 arrivi e ce ne saranno solo 22.000, e bisogna anche dire che crescono anche i rimpatri forzati, soprattutto di giovani maschi verso il Nord Africa. Si è chiuso ieri il dibattimento e il processo per la frana del Cengalo, la sentenza tra una settimana, come sempre chiudere diciamo il dibattimento sono le difese degli imputati, e bisogna dire che oltre a respingere tutte le accuse gli avvocati hanno duramente criticato l'operato della procura retica. Per l'attualità estera c'è un po' di tensione alla Volkswagen, c'è una ristrutturazione in corso, sono iniziate le trattative tra direzione e sindacati, si vuole limitare il numero di licenziamenti, si vuole evitare la chiusura di stabilimenti, però si capisce che insomma i rapporti sono piuttosto tesi. E poi penso ne abbia parlato anche tu della scomparsa di Dolly Parton, grande artista, grande donna. Gli Stati Uniti rendono omaggio a questa leggenda del country perché lei ha unito il paese con la sua musica, non era né di destra né di sinistra, né degli anziani, dei giovani, delle donne, degli uomini, era un po' di tutti, e soprattutto era molto conosciuta anche per la sua attività benefica, le faceva aiutava i bambini in difficoltà.
0: Alle 7 dunque il radiogiornale con anche le altre notizie che ovviamente non mancheranno. Buon lavoro Veronica a te alla redazione, e adesso le notizie per chi viaggia con noi. Ci sono forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Nicolao in direzione nord. Ricordiamo invece, spostandoci in Val Calanca, che la strada tra Molina e Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni. Lo ricordiamo nuovamente. Per quanto riguarda invece i passi, informiamo che il passo del Flüela è stato riaperto e chiuderà nuovamente questa sera alle 22 per la notte, fino alle 5 di domani mattina. Buon viaggio!
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Grazie per quelli che stanno scrivendo a proposito del Cristo velato di cui vi ho parlato, poi magari leggo qualche messaggio. Questa condivisione è sempre molto utile, anche perché è una sorta di confronto, no? Che si può fare a qualunque ora del giorno, anche alle 6:30 del mattino. C'è una canzone molto bella che ci porta verso il nostro spazio dedicato ai tormentoni, ma volevo ricordare un altro evento connesso al 26 di agosto e che riguarda, lo ricorderete, Albino Luciani, cardinale Albino Luciani, che venne eletto oggi, 48 anni fa, Papa, 263° successore. Purtroppo, lo ricorderete, fu una carica brevissima, durò 33 giorni. Il suo viaggio, eletto appunto oggi nel 78, morì il 28 settembre dello stesso anno. Ogni tanto penso, no? Adesso per dire, io sono nato nel 64 come molti di voi, e in 60 anni ci sono stati 6 papi, non è una cosa diciamo comune, no? Quindi abbiamo visto anche 2 papi contemporanei, ricorderete tutta la questione di Benedetto XVI, l'arrivo di Francesco. Insomma, è così, una piccola analisi, anche perché i papi rappresentano un po' un cambiamento anche del tempo, del passaggio, no? Solitamente. Però poi ci sono queste eccezioni, e io me lo ricordo nel 78, ero ragazzo a 14 anni, però questo papa sorridente, insomma, in qualche modo me lo ricordo. Così come mi ricordo, e credo che sia una canzone entrata nel cuore anche di molti di voi, di questo brano di Alberto Fortis.
3: Al settembre.
0: Pochi giorni e ci siamo, eh?
3: Mi dirai.
0: Settembre.
3: Quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

0: Sì, leggo di grandi emozioni di fronte a questo Cristo velato che si trova, in realtà non è neanche una chiesa, è un museo di una cappella che si chiama San Severo. È una delle sculture più famose e suggestive davvero al mondo, ecco, nel caso la vita vi possa portare da qualche parte intorno a Napoli, ecco, potrebbe essere una delle tante cose da fare in questa città. Me ne parla Walter, me ne parla anche Donatella, anche per lei grande emozione. È come se si spegne la voce, no? Non c'è proprio. Io ho notato questo, grande silenzio. Solitamente quando vai, a parte che te lo consigliano. Di abbassare la voce, anzi te lo chiedono in maniera ufficiale perché così si gode di più. Ecco, invece a proposito di questi dati sull'intelligenza artificiale, qualcuno comincia a rispondere: beh sì, la uso, dice Roberta, per certe domande è molto utile. Sandra, buongiorno, anche se spesso mi sento un po' in colpa perché uso spesso l'intelligenza artificiale, mi aiuta a risolvere dei piccoli problemi, finora non ha mai fallito. No, secondo me non bisogna sentirsi in colpa. Diciamo che va gestita da noi, ecco, non deve essere l'intelligenza artificiale che decide per noi o che magari sostituisce totalmente le nostre riflessioni, i nostri ragionamenti, però alcuni controlli possono essere molto utili. Anche Giovanni la vede così. Mai usata, oh vedi che c'è qualcuno, mai usata l'intelligenza artificiale, mi scrive Nicola questa mattina. E buongiorno anche a Françoise che mi scrive: ma come, non mettete neanche una canzone? Ieri abbiamo fatto uno speciale su Dolly Parton, per cui questa mattina l'abbiamo ricordato, avremo modo ancora di ricordarlo, però non possiamo, come dire, modificare completamente la scaletta. Ieri sì, c'è stato anche un momento importante dedicato a Dolly Parton. Mamma, ho perso l'aereo. Vi ricordate di questo film?
1: Lo sappiamo che sei in casa.
2: Siamo Babbo Natale e il suo folletto.
3: Vattene dalla mia proprietà.
4: Questa è la mia casa e devo difenderla.
5: Dove è tua madre?
4: Fuori in macchina.
5: E tuo padre?
4: Al lavoro.
5: I tuoi fratelli e le tue sorelle?
4: Sono figlio uno.
5: Dove abiti?
4: Non glielo posso dire.
5: Perché no?
4: Perché lei è un estraneo.
6: È solo un bambino, che cosa ci può fare?
7: I bambini sono stupidi.
8: Lo ero anch'io.
9: Lo sei ancora.
4: Giusto.
0: Era il 1990, chi di noi non ricorda questo film troppo simpatico, la storia di Kevin McAllister, questo bambino di 8 anni che per errore viene dimenticato a casa durante una vacanza natalizia, scene molto divertenti, arrivano i ladri e lui si organizza per difendere la casa, insomma davvero. Poi lui è molto felice, mangia quello che vuole, guarda la TV, si diverte senza regole, fino a che arrivano questi due ladri maldestri. Perché ne parlo oggi? Perché oggi è il compleanno proprio di Macaulay Culkin, l'attore che compie oggi 46 anni, ha due figli, dopo un periodo molto complicato della sua vita pare che abbia trovato una buona stabilità, per cui gli facciamo tanti tanti auguri. E adesso è il momento di celebrare la canzone tormentone del giorno, che ci riporta al 1990, guardate, stesso anno di Mamma ho perso l'aereo, ed è una canzone simbolo di quell'estate. Chi di noi non ha suonato, cantato, più cantato che suonato in effetti, l'incontro tra Francesco Baccini e i Ladri di Biciclette, il gruppo di Paolo Belli, che diventa immediatamente un tormentone. Vince anche il Festival Bar di quell'anno, fu tra i singoli più venduti dell'anno, ed è una canzone molto semplice, non parla di amori drammatici, di grandi problemi esistenziali, ma dà la voglia di stare insieme, il piacere di stare insieme sotto questo sole, è bello pedalare. Le vacanze, le biciclette, l'amicizia, le giornate spensierate, anche per questo, insomma, è una canzone che ha colpito ed è rimasta anche negli anni, sono passati tanti anni, ma l'ascoltiamo ancora con grande piacere. Tormento o tormentone? Beh, direi più tormentone, dai, non è un tormento.

0: Tanti auguri a Nicola, oggi compie 50 anni, me l'ha detto Fiorenza, quindi se Fiorenza mi dice qualcosa io mi fido. Molti auguri Nicola. E molti auguri anche a Valerie Simpson, che oggi compie gli anni, da prima cantante dei Followers, poi conosciuto Nicholas Ashford. Con lui ha iniziato un'attività di compositrice, diventando di fatto una delle firme più apprezzate del panorama black. Lo ricorderete senz'altro, il duo Ashford and Simpson. Molti auguri, Valerie, per il suo compleanno.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: canzone perfetta, ripensando al Cristo velato di cui molti ascoltatori stanno parlando, commentando. Eh beh sì, la solidità del marmo, ma anche questa sorta di abbraccio, l'emozione. Buongiorno Licia, buongiorno Paola. Ashford and Simpson, la canzone si chiamava Solid. Come sarà questa giornata? Ve lo dico subito. Dunque, siamo collegati con Meteo Svizzera Locarno Monti, c'è Guido Della Bruna questa mattina con noi. Come si presenta questo mercoledì 26 agosto? Buongiorno Guido.
1: Buongiorno, buongiorno Daniele, buongiorno a tutti. Ma la situazione è abbastanza tranquilla oggi in tutta la Svizzera. La mattinata trascorrerà prevalentemente soleggiata, abbiamo solo qualche banco nuvoloso temporaneo nelle prime ore del mattino. Poi nel pomeriggio assisteremo a un aumento delle velature ad alta quota e la formazione di alcuni cumuli sui rilievi. Comunque non sono previsti fenomeni, dunque il tempo resterà generalmente asciutto. Le temperature arriveranno in tutta la Svizzera a massime nel pomeriggio attorno ai 28 gradi, mentre in montagna abbiamo l'isoterma di 0 gradi attorno ai 4300 metri, con un vento debole o moderato da sud-ovest.
0: Grazie per queste informazioni, molto sintetico ma molto chiaro per quanto riguarda questa giornata. Ci sentiamo alle 7:20, Guido, quindi tra mezz'ora. A dopo.
1: A dopo.
0: Due canzoni di musica italiana per arrivare all'informazione delle 7. Cominciamo da questa. 20 anni fa Alex Britti cantava Prendere o lasciare.

Voi che avete a che fare con magari ragazzi, giovani, bambini, il nascondino si gioca ancora o è una roba scomparsa? Perché chiaramente per noi ragazzi degli anni 60 era un grande, grandissimo classico. Poi le varie varianti e strega comanda color, adesso ognuno avrà le proprie memorie. Mi è venuto in mente questo tema perché dopo le 7 cercherò di ritagliare un piccolo spazio per parlarvi di questo gioco online che sta furreggiando e che si chiama GeoGuessr. In sostanza, come funziona questo gioco? Il dettaglio ve lo do dopo le 7, ma tanto per dirvi, no? Tu vedi un'immagine, avete presente Google Maps, quello che vi permette di vedere anche gli angoli delle strade, eccetera, e devi riconoscere in quale paese sei. Vedi una panetteria e dici, Paraguay. No, aspetta, c'è un parco qui dove sono? Qui sono in Austria. No, non sei in Austria. Qui, non so, c'è un ponte. Dove sei? Ecco, e ci sono dei ragazzi in giro per il mondo che fanno queste cose meravigliose. Però datemi notizie, voi che avete a che fare con i bimbi, quelli che hanno a che fare con i nipotini, eccetera, no? Si gioca ancora a nascondino o è una roba scomparsa? Io credo che ci sia ancora il nascondino, dai, è un grande classico. Chi è che non ha giocato a nascondino almeno una volta? Poi io la cosa più divertente è quando giochi a nascondino con i bambini di 2, 3, 4 anni, no? Dove che ovviamente ti puoi nascondere o magari ti metti dietro una tenda e loro sono felici di vederti. Ah, ti ho trovato! Ma che brava che sei stata! Nascondino per sempre. No, gioco meraviglioso, diciamo la verità. Ciao mamma, è la canzone di Jovanotti che ci porta l'informazione delle 7. Poi abbiamo tante altre cose da fare, da dire. Insomma, c'è sempre tanto da dire in questo programma. Non capisco. Io più taglio e più c'è roba da dire.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. Un ottimo risultato, così Banca Raiffeisen definisce il bilancio dei suoi primi sei mesi dell'anno: l'utile netto di quasi 660 milioni di franchi, in crescita del 20%. Chiuso il dibattimento al processo per la frana del Cengalo, gli avvocati difensori respingono tutte le accuse e criticano duramente l'operato della procura retica. Situazione tesa alla Volkswagen: sono iniziate le trattative tra direzione e sindacati per limitare il numero di licenziamenti e la chiusura di stabilimenti. La scomparsa di Dolly Parton. Gli Stati Uniti rendono omaggio a una leggenda del country che ha unito il paese con la sua musica, ma anche con la sua attività benefica. Allora, sono stati i primi sei mesi dell'anno da incorniciare per Raiffeisen. L'utile netto è infatti cresciuto di quasi il 20% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, ma per i dettagli ci ha raggiunto Marzio Minoli della redazione economica. Ben ritrovato.
2: Sì, buongiorno a tutti. Allora, utile netto, andiamo nei dettagli delle cifre, di 659 milioni e 300 mila franchi, come detto in crescita del 18,9%, questo rispetto ai primi sei mesi di un anno fa. Un risultato che viene definito ottimo ed è da ricondurre praticamente a tutte le attività, anche se in primis primeggiano i ricavi da interessi. Non dimentichiamo che Raiffeisen è tra i leader di mercato nel settore ipotecario in Svizzera. Ipoteche che anche nei primi sei mesi dell'anno sono cresciute del 2% e ora raggiungono i 235 miliardi di franchi. Sono in crescita anche i depositi della clientela e, dato importante, anche i prestiti alla clientela aziendale. Ecco, questo è un elemento che indica anche un certo dinamismo dell'economia svizzera. Una nota meno lieta, diciamo: nel 2027 Raiffeisen dovrà eliminare fino a 180 posti di lavoro. Si tratterà soprattutto di fluttuazioni naturali, prepensionamenti e riduzione del personale esterno. Dunque, Raiffeisen è una banca di importanza sistemica, ovvero è fondamentale affinché l'economia svizzera possa girare senza intoppi. Lo sottolineo perché, come banca sistemica, deve sottostare a requisiti di sicurezza particolarmente severi. Ebbene, Raiffeisen la si può definire una banca decisamente solida. Gli indicatori di sicurezza, chiamiamoli così, sono ben oltre i requisiti minimi, appunto, imposti dalla legge. Questo non è da sottovalutare per quella che è la seconda banca svizzera con più di 3 milioni di clienti.
1: Sono state meno del previsto le richieste d'asilo depositate in Svizzera nella prima metà di quest'anno, una diminuzione dovuta a diversi fattori. Come spiega la Segreteria di Stato della Migrazione, il calo prosegue dopo il picco del 2003 e viene riscontrato questo calo anche nelle richieste di statuto S per gli ucraini. Da Berna, Alessio Veronelli.
3: Poche più di 9.700 le domande d'asilo registrate nel primo semestre dell'anno, 1.900 in meno rispetto allo stesso periodo 2025, per una proiezione annuale che da quasi 26.000 scenderà a 22.000 richieste circa. Vincenzo Mascioli, segretario di Stato della Migrazione.
4: Normalmente i pronostici della SEM sono abbastanza precisi, però è impossibile di prevedere tutti i sviluppi a livello internazionale, anche in paesi di transit come la Libia.
3: Rotta libica che porta in Italia, ma anche quella via Turchia e Grecia, molto meno utilizzate, per un calo importante di domande da Afghanistan, Turchia e Eritrea. Aumentati poi sia i rimpatri volontari che i rinvii forzati, grazie anche alle procedure accelerate per i richiedenti provenienti dal Maghreb, per lo più giovani uomini, di cui l'80% circa, secondo statistiche interne alla Segreteria di Stato della Migrazione, sono stati accusati di crimini durante o dopo la procedura d'asilo.
4: Noi vorremmo adesso, già ancora quest'anno, proporre al Consiglio federale dei cambiamenti di legge esattamente in questo riparto della sicurezza.
3: Lieve calo poi, 346 delle richieste per lo statuto S, quasi 5.500 in totale nel semestre, in attesa degli effetti della recente decisione del Consiglio federale di non concederlo più a chi non ha adempiuto agli obblighi militari.
1: L'intelligenza artificiale è entrata prepotentemente nelle nostre vite, ce ne accorgiamo tutti i giorni, lo confermano anche gli studi. In soli 2 anni l'utilizzo di ChatGPT e di altri programmi di intelligenza artificiale è raddoppiato tra la popolazione. Lo usa ormai l'80%. A dirlo è il monitoring annuale del gruppo di interesse per i media elettronici, ce ne parla Gianluca Olgiati.
5: Quando avete usato l'ultima volta l'intelligenza artificiale? Pensateci, è probabile che la risposta sia ieri o addirittura stamattina. Quasi una persona su 3 in Svizzera dice di ricorrere quotidianamente ai vari programmi di intelligenza artificiale. Tra i giovani tra i 15 e i 34 anni lo fanno quasi la metà. 3/4 li usa per ragioni private, il 60% anche al lavoro o per la formazione. Li usa per cosa? Non solo per avere un aiuto nella scrittura di testi, nelle traduzioni o come motore di ricerca. Il 40% dei 2000 interpellati in tutta la Svizzera dice di ricorrere all'intelligenza artificiale per consulenze per gli acquisti, altrettanti per creare immagini e per acquisire nuove competenze grazie ai tutorial. Altro grande tema, i social media. Se alcuni studi recenti indicavano un possibile calo del consumo, il monitoring non conferma, anzi 2/3 degli interpellati dicono di utilizzare i social quotidianamente, canali come Instagram, TikTok o Facebook, che vengono usati per intrattenimento ma sempre più anche per informarsi. Ultimo dato, quello di coloro che si tengono alla larga dai social, l'11%.
1: Processo per la frana mortale del Pizzo Cengalo, ora manca solo il verdetto, atteso per il 4 settembre. La fase dibattimentale si è chiusa ieri pomeriggio con l'arringa della difesa dell'ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti. Tutti gli imputati chiedono l'assoluzione dell'accusa di omicidio colposo. Per noi in aula a Pontresina c'era il corrispondente dai Grigioni, Patrick Colombo.
6: Nella giornata di ieri, a prendere la parola al Tribunale della Regione Maloja, sono state le difese di 3 imputati, dopo le prime 2 arringhe di lunedì. Gli avvocati di un funzionario cantonale dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, del forestale del comune di Bregaglia e dell'allora sindaca del medesimo comune e oggi consigliera nazionale Anna Giacometti, si sono scagliati contro la procura retica. Accusa il cui operato è stato censurato per più motivi, a indignare le difese in particolare la totale assenza di indicazioni sulle presunte responsabilità penali dei singoli imputati e la generale approssimazione delle tesi accusatorie. A mente del legale del funzionario cantonale non vi erano elementi per ritenere probabile l'imminenza di una frana come quella di 3 milioni di metri cubi staccatasi il 23 agosto del 2017 dal Pizzo Cengalo, massa rocciosa che travolse 8 escursionisti partiti dalla Capanna Sciora senza dar loro scampo. In mancanza di chiari e inequivocabili segnali di un imminente disastro, non venne raccomandata la chiusura degli accessi alla Val Bondasca. Garantire la sicurezza degli itinerari, ha proseguito l'avvocato del geologo alle dipendenze del cantone, era semmai compito del comune. Tesi rispedita al mittente dal legale di Anna Giacometti, il quale ha rimarcato come il comune di Bregaglia da lungo tempo, ben prima della tragedia del 2017, per la valutazione dei pericoli naturali si rifacesse alle indicazioni degli esperti cantonali. D'altronde, ha sottolineato, l'allora sindaca di Bregaglia non poteva fare altrimenti, non avendo alcuna competenza in campo geologico. Giacometti, ha concluso il suo legale, non dovrebbe nemmeno trovarsi tra i 5 imputati. Per lei è così stata chiesta l'assoluzione al di quanto fatto dalle altre difese per i loro assistiti. La procura ha per contro proposto pene pecuniarie sospese. La sentenza verrà letta venerdì 4 settembre alle 9:15 al Centro Congressi Rondo di Pontresina.
1: L'Ufficio Federale della Cultura ha confermato il suo sostegno finanziario al Locarno Film Festival per il periodo 2027-2029. Le prossime 3 edizioni riceveranno quindi un aiuto da Berna di oltre 1.700.000 franchi all'anno. È quasi la metà dell'intero investimento della Confederazione per i festival cinematografici svizzeri. Sentiamo Marcello Ierace.
7: La cifra è rimasta invariata rispetto all'ultimo contratto di prestazione e in un periodo in cui la Confederazione sta mettendo in atto manovre di risparmio, questa è già una buona notizia. La pensa così anche il direttore operativo del Locarno Film Festival, Rafael Brunschwig.
8: Siamo molto soddisfatti di questa conferma importante. Il massimo che si può pensare di ottenere al momento rispetto ai finanziamenti pubblici è quello del mantenimento dello status quo. Però in un momento nel quale tutti i principali festival in Svizzera crescono e tutti meriterebbero maggiori fondi, riuscire a tenere posizione è chiaramente motivo di soddisfazione anche maggiore rispetto al solito.
7: 1.730.000 franchi annui per Locarno su un totale di 4 milioni di franchi che Berna ha deciso di destinare a 10 festival svizzeri che abbiano un'importanza quantomeno a livello nazionale. Un sostegno che è motivo di orgoglio per il Pardo, ma che rappresenta anche un peso di responsabilità.
8: Più che un peso della responsabilità è il riconoscimento del ruolo che ha Locarno come istituzione culturale di riferimento in Svizzera, capace di coniugare la dimensione internazionale con la dimensione nazionale e locale, e anche in un certo senso la conferma della capacità di Locarno di creare valore pubblico che va ben al di là del semplice mostrare dei film.
7: Come Locarno, tutti gli altri festival hanno visto la cifra del proprio finanziamento confermata, eccetto quello di Zurigo, passato da 440 a 420.000 franchi. 20.000 franchi che sono stati spostati sul nuovo Festival del Film Alpino di Le Diablerets.
1: Veniamo all'attualità estera, perché sono iniziati ieri a Wolfsburg, in Germania, i negoziati fra i vertici della Volkswagen e i lavoratori sul drastico piano di risanamento annunciato dai vertici appunto della casa automobilistica. Nel corso della prima delle nuove assemblee generali previste, l'amministratore generale del gruppo non si è però ancora sbilanciato né sul numero concreto dei licenziamenti né sull'eventuale chiusura di interi stabilimenti. Sentiamo Walter Raue.
9: Un coro di fischi ha colto l'amministratore delegato della Volkswagen, Oliver Blume, in occasione dell'assemblea generale dei lavoratori della casa automobilistica tedesca nello stabilimento di Wolfsburg. L'atmosfera fra i 293.000 dipendenti del gruppo in Germania è molto tesa da quando il numero uno della Volkswagen ha annunciato il taglio di almeno 100.000 posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Illustrando il suo drastico piano di risanamento, Oliver Blume, anche ieri, non ha fornito però ai lavoratori cifre concrete, ribadendo la necessità di rendere l'azienda più competitiva e di risparmiare fino a 10 miliardi di euro nella produzione. Il gruppo Volkswagen, ha detto l'amministratore delegato nel corso dell'assemblea svoltasi a porte chiuse, deve diventare più snello ed efficiente. La gamma dei modelli verrà così ridotta del 50% nei prossimi 5 anni, le capacità di produzione verranno ridotte di 500.000 veicoli all'anno e la casa automobilistica espanderà le sue attività anche in altri settori industriali come quello della difesa. Nel frattempo circolano voci, non ancora confermate né smentite, secondo le quali il numero degli esuberi potrebbe raggiungere addirittura le 115.000 unità. Una cifra davvero allarmante che i sindacati non sono però disposti ad accettare e che vogliono scongiurare.
1: Il capo della CIA, John Ratcliffe, ha effettuato ieri una visita non annunciata a Mosca. Ufficialmente né Washington né il Cremlino hanno confermato la sua presenza nella capitale russa, né tantomeno si conoscono i motivi del suo viaggio lampo durato 4 ore. Si parla di possibili discussioni sull'Ucraina, ma si ipotizza anche che Ratcliffe abbia voluto mettere in guardia i russi, che secondo fonti di intelligence americane starebbero preparando un'operazione contro i paesi membri della NATO. Ma negli Stati Uniti in realtà la notizia delle ultime ore è un'altra: il paese è in lutto per la scomparsa di Dolly Parton, la leggenda della musica country, che è morta ieri a Nashville all'età di 80 anni. In suo onore il presidente Trump ha ordinato bandiera a mezz'asta per una settimana in tutto il paese. La ricorda il nostro corrispondente Andrea Vosti.
10: Come piace dire agli americani, Dolly Parton era semplicemente larger than life, straordinaria, straripante. Un'icona della musica, ma non soltanto, che ha sedotto, incantato e accompagnato generazioni di americani di ogni credo, fede o religione politica. Nel corso di una carriera durata oltre 60 anni, Dolly Parton ha scritto 3.000 canzoni, venduto più di 100 milioni di dischi e vinto 11 Grammy, gli Oscar della musica. Ma è stata molto più di una autrice e cantante. Ha recitato in una dozzina di film, ha fatto oltre 400 apparizioni televisive, concesso centinaia di interviste. Senza dimenticare la filantropia e il suo amore per i libri e per i bambini. Con la sua Imagination Library, la biblioteca immaginaria, Dolly Parton ha fatto recapitare libri a decine di milioni di bambini negli Stati Uniti e nel mondo. Lei, che era nata 80 anni fa in un piccolo villaggio nell'est del Tennessee, in una casetta senza elettricità e acqua corrente. Dolly Parton è morta a Nashville, la capitale americana del country, e non poteva alla fine essere altrimenti. In segno di lutto, il presidente Donald Trump ha ordinato di abbassare a mezz'asta per una settimana le bandiere in tutto il paese. Lei, che una fan di Trump, non era mai stata.
11: You know, we're supposed to love one another. We're supposed to not judge. And we're not supposed to take vengeance on other people. That's God's job.
10: E così Dolly Parton non c'è più. Di lei ci restano e ci resteranno una voce inconfondibile e canzoni indimenticabili, ma anche la sua personalità, la sua ironia.
12: What you'd like people to be saying about you, say, in 100 years' time?
11: 100 years from now, what I'd like people to say is, dang, she looks good for her age.
10: Cosa spero che la gente dirà di me fra 100 anni? Caspita, per essere vecchia li porta bene i suoi anni. Era fatta così Dolly Parton, semplicemente larger than life.

0: ora in generale, frutto della sua dimostrazione di forza ribatta ieri nella tappa dalle tante salite con partenza e arrivo nel Principato di Andorra.
1: Esattamente dove, 7 anni fa, firmò la sua prima vittoria in un grande giro, nello stesso Principato di Andorra, dopo una fuga, pensate, anche lì di quasi 50 chilometri, allora sotto la grandine e da neoprofessionista. Tadej Pogačar aggiunge un altro tassello al suo infinito puzzle di vittorie, vincendo, anzi divorandosi al solito gli avversari e svuotando di suspense le prossime 17 tappe. Ed è un cerchio che si chiude anticipatamente, perché il vantaggio già accumulato sul connazionale Roglic, 4 volte vincitore della Vuelta, permette allo sloveno di ipotecare la 10ª vittoria consecutiva in una gara a tappe e di entrare ulteriormente nella storia, nel club della tripla corona. Succederà, salvo clamorosi ribaltoni, fra meno di 20 giorni a Granada e Pogačar affiancherà i vari anche Thiel, Merckx, Nibali, Froome oppure Vingegaard appena entrato nel club con il Giro d'Italia di quest'anno, corridori capaci di mettere in bacheca i 3 grandi giri.
2: Yeah, it's completely different, but I'm super happy to be back here.
1: È una vittoria completamente diversa da quella di 7 anni fa su linea la maglia rossa a Pogačar, ma sono felicissimo di poter tornare qui su queste strade vincendo. Allora non avrei mai pensato un secondo che sarei diventato il corridore che sono oggi. Ho dei bellissimi ricordi di quel giorno, di una tappa simile, anzi ammetto che è uno dei ricordi più belli in carriera. Ora si tratta di guardare avanti.
2: Similar stage to today, so yeah, I'm looking forward.
1: Scaldato il motore sulle nostre strade tra Romandie e Tour de Suisse, dopo aver vinto 3 delle 4 classiche monumento d'inizio stagione, Pogačar può appunto tranquillamente già volgere lo sguardo oltre al 6º Lombardia consecutivo da cacciare ad ottobre, ma soprattutto ad un eventuale 3º mondiale di fila da intascare in Canada tra un mese.
0: Nel calcio, prima storica partecipazione in Champions League degli austriaci del LASK Linz, che nel ritorno dei playoff ieri sono stati capaci di ribaltare il 3-0 dell'andata contro il Celtic di Glasgow. Giocheranno la fase a campionato anche i campioni dell'Azerbaigian del Sabah Baku e il Bodo Glimt. Tennis, ora Susan Bandecchi ha superato il primo turno delle qualificazioni agli US Open sconfiggendo con un doppio 6-4 l'armena Charaeva. Prossima avversaria oggi la slovacca Urankova. Secondo turno nel quale l'altro ticinese Bertola sarà opposto al britannico Wendelken, mentre Belinda Bencic e Fabio Cobolli hanno raggiunto le semifinali del doppio battendo la coppia più attesa di quest'anno, ovvero Serena Williams e Carlos Alcaraz, lo spagnolo, al suo primo match dopo l'infortunio. Ancora una nota di hockey per dire che l'Ambri Piotta ha chiuso l'ultima stagione con una perdita operativa di quasi 400.000 franchi. Anche il club leventinese ha comunque ottenuto con riserva da parte della Lega la licenza per il prossimo campionato ed ha annunciato un nuovo aumento di capitale. Infine, con il salto con l'asta femminile nella suggestiva cornice della stazione centrale si apre oggi la Weltklasse Zurigo, mentre con la staffetta squadra delle 17 si aprono i mondiali di mountain bike in Trentino, in Val di Sole. È tutto per questa edizione. Buona giornata.
3: Alba chiara estate, edizione di mercoledì 26 agosto. Ancora buongiorno da Daniele Oldani. Ve lo dico in maniera sintetica, poi andiamo ad approfondire. Il nascondino è vivo e lotta insieme a noi. Non ci sono dubbi. Testimonianze meravigliose da nonne, zie, papà, mamme che mi hanno raccontato di tutto e di più. Poi ci torniamo su questo meraviglioso gioco con le sue varianti, 1-2-3 stella e altre cose che adesso non conosco, ma va bene, ne parliamo tra poco. Adesso parliamo di come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico. Mi ricollego con Meteo Svizzera Locarno Monti. Questa mattina c'è Guido Della Bruna che ascolto ancora insieme a voi. Ancora buongiorno Guido.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, per oggi possiamo farla abbastanza breve, abbiamo una giornata piuttosto tranquilla in tutta la suite.

0: a inizio giornata c'è qualche banco nuvoloso, è vero, anche a sud delle Alpi, ma soprattutto sulla Svizzera nord-orientale, nuvole che comunque si dissolveranno rapidamente, lasciando spazio a una mattinata soleggiata. Poi nel pomeriggio assisteremo all'aumento delle velature ad alta quota, questo potrà ostacolare in parte il soleggiamento. Si formeranno anche dei cumuli sulle montagne, ma in generale non porteranno allo sviluppo di nessun fenomeno. Quindi tempo che resterà generalmente asciutto in tutta la Svizzera e temperature massime che arriveranno a circa 28 gradi. In montagna abbiamo l'isoterma di 0 gradi sui 4.300 metri, quindi piuttosto mite anche in montagna, e un vento che soffia debole o moderato da sud-ovest.
1: A proposito di questo, c'è un ascoltatore che mi ha chiesto: ma l'isoterma intorno ai 4.300 metri, nonostante il calo delle temperature, è comunque alto per questa stagione?
0: È piuttosto alto, possiamo dire, non lontano dalla normalità, ma
1: È un po' più
0: piuttosto
1: alto.
0: caldo anche in montagna.
1: Certo.
0: Esatto.
1: Va bene, grazie Guido per queste informazioni. Alla prossima occasione. Buona giornata.
0: Buona giornata a voi.
1: Notizie per chi viaggia con noi.
2: Buongiorno a tutti. In Ticino il traffico è scorrevole e al momento non ci sono particolari disagi alla circolazione da segnalare. Ricordiamo nuovamente che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Nascondino per sempre, mi scrivono. Potessi ci giocherei ancora adesso e ho 48 anni. Chi te lo impedisce? Ti organizzi, no? Con un po' di amici di varie età e via che ci si nasconde.

0: poco l'appuntamento con Franco Battiato. Vi regalo già un'anteprima perché ho trovato anche dei suoni belli che partono dalla gente. Quanto la gente ricordava Franco Battiato, quando c'era ancora naturalmente.
1: Se ti chiedo un titolo di una canzone di Battiato?
2: Ma certo, sì, c'è quella Cerco un centro di gravità, che è stata fenomenale come canzone ai miei tempi. Poi ricordo La cura, e adesso sono impreparato, guarda. Bravo, molto bravo, molto bravo.
1: Se ti dico Franco Battiato, che cosa ti viene in mente?
3: Viene in mente che è un cantante italiano e che ha fatto La cura, è una canzone che mi piace.
4: Sul ponte sventola bandiera bianca.
5: Ma sì, è un cantante meditativo, mi ricordo Orizzonti perduti. I titoli delle canzoni no, sì, l'album me lo ricordo, però le canzoni, i titoli delle canzoni no, precisamente.
6: Mi viene in mente un grande artista, che dire, uno dei principali artefici della canzone italiana. Titoli delle canzoni, dunque, Una mente fredda. Mi viene in mente Cucurucucù, Paloma, ecco, L'era del cinghiale bianco e La più bella, La cura.
0: Franco Battiato, tra poco protagonista nel nostro spazio dedicato agli ospiti speciali, lo sapete, questa settimana c'è proprio lui. Questione di un paio di minuti. Torno invece sul discorso nascondino, perché mi avete veramente riempito di bellissime immagini, bambini, nipoti, c'è anche qualcuno che mi ha scritto, mi ha mandato un messaggio audio, ve lo faccio sentire perché merita, tanto per dire come sia ormai e ancora dopo anni e anni e anni, chissà chi l'ha inventato il nascondino, chissà in quale epoca. Allora sentiamo questo messaggio di Irma, che saluto. Buongiorno.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno Daniele.
0: Buongiorno.
7: Io sul mezzogiorno godo, curo dei bimbi, e quando abbiamo la pausa prima del pranzo e dopo giochiamo a nascondino. Sono dai 6 ai 10, 11 anni ed è molto bello. Grazie e buona giornata.
0: Grazie,
7: si
0: a
7: torna
0: te.
7: Bambini, anche si noi
0: brava, brava, si torna bambini, anche perché il fascino del, no, del nascondersi lo dicono anche molti ascoltatori questa mattina, anche se ci sono attualizzazioni, ecco, a nascondino ti individuano con l'app che hai sul cellulare, questa è una cosa così. E poi c'è un evento di cui io non sapevo, non avevo notizie, ho cercato di comunicare con una persona che mi fa piacere sentire, ma magari la sentiamo dopo il momento dedicato a Battiato. Dai, facciamo così, visto che sono le 7:30. Ci torniamo sul discorso nascondino, ci torniamo tra poco.

0: scontrano tribù di suburbani.
1: Terzo maggio a Franco Battiato, dopo gli esordi, come dire, anche piuttosto baccheronici, particolari, sono arrivati i grandi successi della fine degli anni 70. Uno su tutti, La voce del padrone, nel 1981, ma anche gli altri anni 80 sono stati molto intensi. L'Arca di Noè, Orizzonti perduti, abbiamo sentito anche questo brano che è arrivato molto dopo, fine anni 90. Insomma, anni 80, anni 90 ancora molto molto ricchi, mondi lontanissimi, poi magari sentiamo qualche altro suono e anche scelte di titoli particolari, Come un cammello in una grondaia, ve lo ricordate sicuramente. Poi arrivano gli anni degli omaggi e questo è un altro ambito che però ha ridato molto lustro a Franco Battiato, perché la scelta di riprendere alcuni grandi classici della musica internazionale a suo modo sono stati particolarmente apprezzati. Vi faccio sentire un po' di voci, la voce di Franco Battiato su due temi. Uno è il concetto di desideri, quali desideri si possono avere, e poi l'altro aspetto molto connesso a Battiato, l'ottimismo. Sentite questo piccolo frammento.
2: Non faccio mai proiezioni di desideri perché non ne ho, perché ho, come dire, espresso sempre bene, senza mai lasciare indietro i miei desideri. Tutte le volte che ho pensato e ho avuto voglia di fare qualcosa l'ho fatta. Quindi, non avendo frustrazioni, se vogliamo usare questo termine esagerato per la nostra discussione, non ho neanche proiezioni. Il giorno che mi verrà il desiderio di fare un film lo farò, nel bene e nel male, riuscito o non riuscito, oppure un libro. Per adesso non ce l'ho questa esigenza. Se verrà, benissimo. Sono un ottimista per natura. Della storia del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, io sono il mezzo pieno. Non mi verrebbe mai in mente, vedendo un bicchiere a metà, dire in mezzo vuoto. No, per me è in mezzo pieno, perché sono un ottimista. E però un ottimista non fesso, mi auguro, no? Quindi amo la realtà anche con praticità, senza false illusioni. E questo è il mio rapporto anche con la politica.

La musica pop, la musica classica, i film. È venuto a trovarci per presentare uno dei suoi cortometraggi e quindi sono anni intensi, gli anni 80, gli anni 90, un caso davvero unico nel panorama musicale italiano. Domani e dopodomani vedremo invece gli ultimi anni, ma questa mattina volevo tornare su un aspetto che mi ha sempre colpito di Franco Battiato, la sua grande disponibilità a collaborare con altri artisti. Vi faccio quattro esempi. Questo era un brano cantato con Luca Madonia.

0: partecipò anche a Sanremo con questo brano, con Luca Madonia, L'alieno. Carmen Consoli, catanese come lui, anche Madonia, e questa è una canzone cantata in coppia.
1: Tu

canzoni scritte anche da Battiato, cantate in coppia, canzoni scritte da altri ma Battiato ha partecipato. Un esempio che mi viene in mente: Tiziano Ferro, Il tempo stesso, la conoscete?

canzone che mettiamo al terzo posto tra le più amate dal pubblico di Rete 1 si intitola Centro di gravità permanente. Battiato ha spiegato più volte che questo brano nacque dalla sua ricerca spirituale, ispirata agli insegnamenti del maestro Gurdjieff. La canzone, pur essendo diventata un enorme successo popolare, contiene una riflessione molto profonda sulla conoscenza di sé, e quel centro di gravità permanente ci aiuta sempre e molto. Franco Battiato. Domani continua il nostro viaggio, scopriremo le due canzoni più amate. Al terzo posto, appunto, c'è questa. Album Voce del Padrone, anno 1981.

0: Che bello questo messaggio. Mauro, ho 63 anni, ma quando ho l'occasione di... A parte che sei giovanissimo. Ho quando ho l'occasione di passare da alcuni paesi ticinesi, alcuni vicoli di Moghegno, di Sonvico, mi verrebbe voglia di giocare ancora a nascondino. Bello, bellissimo questo messaggio. E questa mattina io ho fatto una scoperta. E devo ringraziare Stefano Ferrando, che al momento è al telefono con noi, spero si senta perché è in movimento come sempre, non sta mai fermo. Stefano, buongiorno. Stefano, è entrato in una lavatrice, non lo sento più. Stefano, ci sei?
1: E anche quando dormo sto fermo.
0: Appunto! Ma cos'era
1: non
0: sto rumore?
1: Mi senti?
0: Ti sento bene, mi hai aperto un mondo. Ecco, fermati un attimo. Sì, sì,
1: aspetta,
0: ti sento.
1: Che mi fermo.
0: Ti sento.
1: Io
0: ti
1: ci
0: sento.
1: Sono, mi senti?
0: Sì, ti sento perfettamente. Cos'è che mi hai detto stamattina?
1: C'è
0: il campionato mondiale di nascondino, no? Questa cosa è meravigliosa. Spiegami.
1: Allora, cose da non nascondere assolutamente, i dischi. Ecco.
0: Ti sento, vai pure. Ti ascoltiamo.
1: Sì. Esatto, allora un signore prima ti ha detto quando passo da alcuni villaggi mi verrebbe voglia di giocare a nascondino. Beh, non lontano da noi, in provincia di Lecco, con Sonno, c'è una località che è considerata un po' una località fantasma, perché sì, c'è tutta una storia legata a questo grande albergo, e lì si sono svolti i campionati del mondo di nascondino.
0: Ma bellissimo, bellissimo.
1: Ti rendi conto, i campionati del mondo, e tant'è che hanno cercato anche di far entrare i campionati del mondo nei giochi olimpici.
0: E non ci sono riusciti però.
1: Addirittura ai tempi di Tokyo, prima di Tokyo, volevano provare a inserire nei giochi olimpici il nascondino come sport dimostrativo, perché non ci sono riusciti, perché i giapponesi sono pazzi per il nascondino, come noi, d'altra
0: è
1: parte.
0: È vero.
1: Tutti i messaggi che sono arrivati ti dimostrano.
0: È vero, è vero.
1: Non
0: è vero.
1: C'è età per giocare a nascondino. Chissà, magari potremmo provare per una prossima edizione dei giochi a farli entrare nei
0: giochi olimpici.
1: Perlomeno come disciplina,
0: certo,
1: dimostrativa.
0: Se c'è da firmare, io ci sto.
1: Questo è quanto avevo da dire.
0: Grazie Stefano, contributo prezioso. Grazie mille Stefano Ferrando, buona giornata. Adesso invece saluto e ringrazio Maria Iannuzzi e Giordano De Lucia. Insieme leggiamo i giornali, parliamo di sport. Cominciamo da Maria e cominciamo dal Consiglio federale che ha lasciato la popolazione a se stessa. Questo è un titolo che ti ha colpito.
2: Sì, è il titolo in prima pagina di Le Temps, sono parole estrapolate dall'intervista che il quotidiano ha realizzato alla presidente dei Verdi, Lisa Mazzoni. Mazzone che si scaglia contro il consigliere federale Albert Rösti perché non riconosce l'urgenza climatica. Le misure annunciate dal consigliere federale sulla siccità, sull'acqua per i Verdi sono insufficienti, e nell'intervista Mazzone precisa le sue richieste, che sono tre: la creazione di una segreteria per il clima per coordinare la politica climatica e renderla più coerente, un'uscita programmata dalle energie fossili e per spingere il governo ad agire una sessione straordinaria del Parlamento in inverno, che seguirà quindi il dibattito d'attualità sulla siccità della sessione autunnale. Sul fronte finanziario poi i Verdi vogliono destinare l'avanzo del bilancio federale, 970 milioni previsti per gli armamenti, alla ristrutturazione energetica degli edifici.
0: Torniamo sui giornali tra poco. Per quanto riguarda invece lo sport, c'è grande attesa per il Lugano domani, no? Che gioca,
3: sì.
0: Ma c'è altro questa mattina.
3: Guarda, rimarrei sulla rassegna stampa.
0: Sì.
3: Perché? Perché abbiamo letto una prima pagina del Blick con una prima volta di Patrick Fischer. Lo sappiamo, c'è stato lo scandalo del certificato Covid falso che lo ha messo fuori dalla nazionale di, sì, hockey, Patrick Fischer, proprio a ridosso dei mondiali casalinghi. E l'ex tecnico per la prima volta ha parlato pubblicamente, si è assunto la piena responsabilità ammettendo di aver mentito per partecipare ai giochi di Pechino. Pechino e poi preso dal panico, queste le sue parole, insomma, ha gestito malissimo la comunicazione, questa è la sua missione. Non amo chi imbroglia, eppure l'ho fatto, ha detto Fischer, nonostante la rottura con i vertici federali, l'ex coach si dichiara oggi in pace con il passato e orgoglioso di aver trascinato la Svizzera ai massimi livelli dell'hockey mondiale. Poi, interrogato un po' su quello che ci sarà nel suo futuro, ha escluso un futuro su una panchina, un'altra panchina di una squadra di hockey, bensì a un nuovo progetto dedicato a workshop motivazionali, insomma, per mettere a frutto la sua grande esperienza con i gruppi di persone che devono andare in un certo senso a conquistare un obiettivo, a raggiungere un obiettivo, e lo ha fatto molto bene, appunto prima di cadere così in quell'errore.
0: Magari torniamo dopo a parlare di calcio, il Lugano che gioca domani. Invece, tornando sui giornali, leggevo stamattina che 8 svizzeri su 10 usano l'intelligenza artificiale, e invece ci sono altri dati che riguardano l'utilizzo dei social media da parte dei bambini.
2: Sì, ne parla il Tagesanzeiger, perché quanto emerge dal monitoraggio della digitalizzazione dell'istruzione, che ha coinvolto circa 10.000 allievi tra gli 8 e i 18 anni, è che l'utilizzo dei social da parte dei bambini si è dimezzato negli ultimi 4 anni. E secondo il ricercatore Stefan Wolter, una spiegazione di questo allontanamento dei bambini dalle scuole elementari sta nella maggiore consapevolezza dei genitori, che limitano l'accesso ai social. E per il ricercatore questa è la soluzione migliore, ideale, perché i divieti di legge possono essere aggirati, come dimostra quanto sta accadendo adesso in Australia. Anche tra gli studenti delle scuole secondarie l'utilizzo di Instagram, TikTok e altri canali è in leggero calo, ma rimane a livelli elevati. Si legge che nel 2022 l'88% degli studenti delle scuole secondarie utilizzava i social, oggi la percentuale è dell'83%. A livello di liceo, scuola media specializzato, apprendistato, quasi tutti gli adolescenti dichiarano di utilizzare regolarmente i social.
0: C'è questa trasferta in Georgia, allora?
3: Sì, perché si gioca il ritorno dei playoff di Conference League. Lugano che punta a quello che è la fase campionato prestigiosa, giocano a Batumi, questa la località, contro il Maccabi Tel Aviv. Lo ricordiamo, 2-1 all'andata per i bianconeri, bisogna confermare questa bella prova dell'andata. Se posso, ricordo quello che è successo ieri, perché si è giocato per la Champions League, per i playoff di Champions League, e c'è stata così la sorpresa degli austriaci dell'ASK Linz, che per la prima volta nella loro storia parteciperanno alla fase a campionato di Champions League. Hanno ribaltato il 3-0 dell'andata, insomma una mezza impresa per gli austriaci, che avevano perso 3-0 a Glasgow contro il Celtic, che hanno vinto ieri 5-4 nel supplementare. Tra gli altri temi, Tadej Pogacar ha già chiuso la Vuelta, perché alla quarta tappa ha già messo più di 3 secondi, quasi 3 secondi e mezzo, tra lui e gli avversari. Insomma, non abbiamo più parole per definire la sua grandezza, certo. il suo dominio. E poi c'è una notizia che è arrivata nella notte, riguarda gli US Open di tennis. C'era tanta attesa per rivedere Alcaraz in campo dopo l'infortunio al polso. Sappiamo, si era fatto male ad aprile e proprio all'ultimo ha deciso di partecipare a US Open. La prima sua uscita nel doppio misto con Serena Williams, una coppia così attenzionata, per così dire, molto sotto i riflettori, che però ha perso il quarto di finale, battuti Alcaraz e Williams proprio dalla coppia Bencic-Cobolli, che passano in semifinale.
0: Torniamo ai giornali. Un processo di cui si è molto discusso in questi giorni, che ha a che fare con la frana del Cengalo, Maria.
2: Sì, la Neue Zürcher Zeitung, ma non solo questa testata ne parla, ma l'articolo della NZZ si interroga sulla responsabilità, infatti il titolo lo dice, potere e impotenza nelle Alpi. Un articolo, ecco, che si interroga su fino a che punto si può chiedere a politici di milizia e specialisti di prevedere una catastrofe naturale e se la natura resta in parte imprevedibile, è giusto attribuire una colpa umana quando avviene una tragedia. Ecco, il processo del Cengalo mette in luce questo dilemma che va oltre la tragedia accaduta 9 anni fa. Da una parte c'è l'idea che grazie agli studi e ai monitoraggi i pericoli possono essere previsti e dall'altra c'è la consapevolezza che montagne a rischio zero non esiste, che la natura può sorprendere anche gli esperti. Quindi i giudici devono quindi decidere se gli imputati avrebbero dovuto chiudere i sentieri oppure se la frana fosse un evento impossibile da prevedere in gioco. Quindi non c'è solamente una sentenza, ma il nostro rapporto con il rischio e con i limiti del controllo umano sulla natura.
0: Lo sport e i giornali nazionali, contributi di Maria Iannuzzi e di Giordano De Lucia. Buon lavoro ai colleghi, buon ascolto a voi e adesso le notizie per chi viaggia in compagnia di Rete 1.
4: A nord delle Alpi segnaliamo code o forti rallentamenti a Zurigo, sulla 1 a partire da Effreticon in direzione di Zurigo, davanti alla Galleria del Gubris a partire da Dieticon in direzione di San Gallo e sul Vestring a partire da Urdorf Nord in direzione di Basilea. Nella regione di Soletta sulla 1 tra Erkingen e Wangen an der Aare in direzione di Berna e infine nel Giura sulla A16 code tra Courchenay-Cournol e Saint-Ourson in direzione di Delémont.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Da Bien Ilaria Schwegler, che ci ha dato aggiornamenti anche sulla viabilità. Nascondino, quanti messaggi stanno arrivando. Dai che partecipiamo tutti, anche perché si può fare, no?

0: La canzone di Neck, Se io non avessi te, siamo tornati alla fine degli anni 90. Davvero tantissimi messaggi sulle esperienze del nascondino, che rimane un gioco molto popolare, anche perché davvero tutti possono partecipare. E non citerò tutti i messaggi perché non ce la faccio, ma voglio leggervi un messaggio di Giorgio che mi ha fatto molto sorridere, e qui veramente c'è una bella arguzia in questo messaggio. Scrive: di sicuro chi ha vinto, non sappiamo chi è il nome, ma di sicuro sappiamo chi ha vinto il campionato del mondo di nascondino, perché lo stanno ancora cercando. È bellissima questa battuta, Giorgio, veramente complimenti, mi ha fatto molto ridere. Complimenti. Allora, cambiamo argomento, anche perché tra poco parleremo di una parola. Oggi voglio provare una cosa diversa. Non vi do la lettera iniziale della parola, comincio a dirvela, magari iniziate a pensarci. La parola di oggi rappresenta qualcuno che è coraggioso, intrepido, senza paura, capace di affrontare pericoli o avversità. Come definireste una persona così?
1: I love-

0: molto bene Silvana, anche Katia. Qualcuno scrive prode, temerario, imperterrito. Beh, è un sinonimo. Comunque poi i dettagli ve li do tra poco. È il momento dell'informazione, giusto il tempo di darvi invece notizie per quanto riguarda il tempo, per cui il bollettino di Meteo Svizzera.
1: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Previsioni fino a questa sera in tutto il paese: al mattino generalmente soleggiato, nel pomeriggio velature in aumento, formazione di cumuli ma generalmente asciutto, temperatura massima che toccherà i 28 gradi. Domani giovedì a sud abbastanza soleggiato ma con nuvolosità in progressiva estensione a partire dalle Alpi, temperatura compresa tra 19 e 28 gradi. A nord in prevalenza soleggiato nonostante velature in addensamento, temperatura compresa tra 17 e 30 gradi. Ci sarà forte favonio. Sono le 8, è il momento dell'informazione.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Veronica Lippi, un ottimo risultato, così Banca Raiffeisen definisce il bilancio dei suoi primi sei mesi dell'anno, l'utile netto di quasi 660 milioni di franchi, in crescita del 20%. Chiuso il dibattimento al processo per la frana del Cengalo, gli avvocati difensori respingono tutte le accuse e criticano duramente l'operato della procura retica. La scomparsa di Dolly Parton, gli Stati Uniti rendono omaggio a una leggenda della musica country che ha unito il paese con la sua musica ma anche con la sua attività benefica. Primi sei mesi dell'anno da incorniciare per Raiffeisen, l'utile netto è infatti cresciuto di quasi il 20% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, in arrivo ci sono però anche riduzioni di impieghi. Per i dettagli sentiamo Marzio Minoli.
4: L'utile netto è stato di 659 milioni e 300 mila franchi, in crescita del 18,9% rispetto ai primi sei mesi di un anno fa. Un risultato che viene definito ottimo dalla banca ed è da ricondurre praticamente a tutte le attività, in primis dai ricavi su interessi. Non dimentichiamo che Raiffeisen è tra i leader di mercato nel settore ipotecario in Svizzera. Ipoteche che anche nei primi sei mesi dell'anno sono cresciute del 2% e ora raggiungono i 235 miliardi di franchi. In crescita anche depositi della clientela e, dato importante, anche i prestiti alla clientela aziendale, un elemento che indica un certo dinamismo dell'economia svizzera. Nel 2027 comunque Raiffeisen dovrà risparmiare e eliminerà fino a 180 posti di lavoro. Si tratterà soprattutto di fluttuazioni naturali, prepensionamenti e riduzione del personale esterno. Raiffeisen è una banca di importanza sistemica, ovvero è fondamentale affinché l'economia svizzera possa girare senza intoppi, quindi deve sottostare a requisiti di sicurezza particolarmente severi. Oggi questi requisiti sono ampiamente soddisfatti, ben sopra i minimi di legge, confermando la solidità dell'istituto, cosa non da poco se si tiene conto che ha 3 milioni di clienti, quindi una persona su tre in Svizzera ha una relazione con Raiffeisen.
3: Processo per la frana mortale del Pizzo Cengalo, ora manca solo il verdetto che è atteso per il 4 settembre, cioè venerdì della prossima settimana. La fase dibattimentale si è chiusa ieri pomeriggio con l'arringa della difesa dell'ex sindaca di Bregaglia Anna Giacometti. Tutti gli imputati peraltro chiedono l'assoluzione dall'accusa di omicidio colposo. Per noi in aula a Pontresina c'era il corrispondente dai Grigioni, Patrick Colombo.
5: Nella giornata di ieri a prendere la parola al Tribunale della Regione Maloja sono state le difese di tre imputati dopo le prime due arringhe di lunedì. Gli avvocati di un funzionario cantonale dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, del forestale del comune di Bregaglia e dell'allora sindaca del medesimo comune e oggi consigliera nazionale Anna Giacometti si sono scagliati contro la procura retica, accusa il cui operato è stato censurato per più motivi. A indignare le difese in particolare la totale assenza di indicazioni sulle presunte responsabilità penali dei singoli imputati e la generale approssimazione delle tesi accusatorie. A mente del legale e del funzionario cantonale non vi erano elementi per ritenere probabile l'imminenza di una frana come quella di 3 milioni di metri cubi staccatasi il 23 agosto del 2017 dal Pizzo Cengalo, massa rocciosa che travolse 8 escursionisti partiti dalla Capanna Sciora senza dar loro scampo. In mancanza di chiari e inequivocabili segnali di un imminente disastro, non venne raccomandata la chiusura degli accessi alla Val Bondasca. Garantire la sicurezza degli itinerari, ha proseguito l'avvocato del geologo alle dipendenze del cantone, era semmai compito del comune. Tesi rispedita al mittente dal legale di Anna Giacometti, il quale ha rimarcato come il comune di Bregaglia da lungo tempo, ben prima della tragedia del 2017, per la valutazione dei pericoli naturali si rifacesse alle indicazioni degli esperti cantonali. D'altronde, ha sottolineato, l'allora sindaca di Bregaglia non poteva fare altrimenti, non avendo alcuna competenza in campo geologico. Giacometti, ha concluso il suo legale, non dovrebbe nemmeno trovarsi tra i 5 imputati. Per lei è così stata chiesta l'assoluzione, al pari di quanto fatto dalle altre difese per i loro assistiti. La procura ha per contro proposto pene pecuniarie sospese. La sentenza verrà letta venerdì 4 settembre alle 9:15 al Centro Congressi Rondo di Pontresina.
3: Il capo della CIA, che è l'agenzia di intelligence americana, John Ratcliffe, ha effettuato ieri una visita non annunciata a Mosca. Ufficialmente né Washington né il Cremlino hanno confermato la sua presenza nella capitale russa, né tantomeno si conoscono i motivi del suo viaggio lampo durato poche ore. Si parla di possibili discussioni sull'Ucraina, ma si ipotizza anche che Ratcliffe abbia voluto mettere in guardia i russi, che secondo fonti di intelligence americane starebbero preparando un'operazione contro paesi membri della NATO. Gli Stati Uniti sono in lutto per la scomparsa di Dolly Parton, la leggenda della musica country, morta ieri a Nashville all'età di 80 anni. In suo onore il presidente Donald Trump ha ordinato bandiera mezz'asta per una settimana in tutto il paese. La ricorda Dolly Parton, il nostro corrispondente Andrea Vosti.
2: Come piace dire agli americani, Dolly Parton era semplicemente larger than life, straordinaria, straripante. Un'icona della musica, ma non soltanto, che ha sedotto, incantato e accompagnato generazioni di americani di ogni credo, fede o religione politica. Nel corso di una carriera durata oltre 60 anni, Dolly Parton ha scritto 3.000 canzoni, venduto più di 100 milioni di dischi e vinto 11 Grammy, gli Oscar della musica. Ma è stata molto più di una autrice e cantante. Ha recitato in una dozzina di film, fatto oltre 400 apparizioni televisive, concesso centinaia di interviste. Senza dimenticare la filantropia e il suo amore per i libri e per i bambini. Con la sua Imagination Library, la biblioteca immaginaria, Dolly Parton ha fatto recapitare libri a decine di milioni di bambini negli Stati Uniti e nel mondo. Lei, che era nata 80 anni fa in un piccolo villaggio nell'est del Tennessee, in una casetta senza elettricità e acqua corrente. Dolly Parton è morta a Nashville, la capitale americana del country, e non poteva alla fine essere altrimenti. In segno di lutto, il presidente Donald Trump ha ordinato di abbassare a mezz'asta per una settimana le bandiere in tutto il paese. Lei, che una fan di Trump, non era mai stata.
6: You know, we're supposed to love one another. We're supposed to not judge. And we're not supposed to take vengeance on other people. That's God's job.
2: E così Dolly Parton non c'è più. Di lei ci restano e ci resteranno una voce inconfondibile e canzoni indimenticabili, ma anche la sua personalità, la sua ironia.
7: What you'd like people to be saying about you, say, in 100 years' time?
6: 100 years from now, what I'd like people to say is, dang, she looks good for her age.
2: Cosa spero che la gente dirà di me fra 100 anni? Caspita, per essere vecchia li porta bene i suoi anni. Era fatta così Dolly Parton, semplicemente larger than life.
3: Grande autrice, visto che anche questa canzone, poi cantata anche da Whitney Houston, è il maggior successo mai scritto da una donna. Ci fermiamo qui, buona giornata.
8: Ticino forti rallentamenti da Magliaso verso Manno su più tratti e da Quartino verso Catenazzo. Code inoltre nei Grigioni sulla strada cantonale verso Coira Sud. Informiamo che il passo dell'Albula viene chiuso durante il giorno, oggi e domani, dalle ore 8 alle ore 17. E ricordiamo nuovamente che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
9: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: È la terza parte di Alba Chiara Estate, edizione del 26 di agosto. Ancora buongiorno da Daniele Oldani, da tutti noi di Rete 1. E stanno arrivando molti messaggi legati a Dolly Parton, di cui ha parlato poco fa il notiziario. Abbiamo avuto anche noi modo di ricordarlo e lo faremo ancora oggi in giornata. Allora, coraggioso, intrepido, senza paura, capace di affrontare pericoli o avversità. Inizia con la I.

Se vi siete appena svegliati, beh, nelle prime due ore, soprattutto alla fine della prima ora e all'inizio della seconda, abbiamo discusso molto di Nascondino, questo gioco lontano ma ancora molto attuale, e ho avuto moltissime dimostrazioni da parte vostra. Ma tutto è nato in realtà da un altro gioco che ho scoperto esistere praticamente ieri, leggendo un articolo su un giornale. Mi ha molto incuriosito, sono andato a capire di cosa si tratta. Voi avete già sentito parlare di GeoGuessr, si chiama così, GeoGuess con due S e una R. È un gioco online creato nel 2013 che utilizza Google Street View, cioè questo sistema che ci fa vedere praticamente i paesi, i paesini, le vie, no, le case. A me è successo molte volte di vederla, una volta è successa anche una cosa molto emozionante, perché mia mamma era scomparsa già da tipo un anno e inquadrando la via della mia casa natale, diciamo così, mi è apparsa la fotografia di mia madre accanto a una macchina insieme a mio fratello. Evidentemente avevano appena fatto la spesa, scendevano, e l'ho riconosciuta, quindi lei non c'era più, ma era ancora in Google Street View. Ed è veramente impressionante quello che puoi vedere girando il mondo attraverso questo sistema, non ha bisogno di presentazioni, è molto conosciuto. Invece forse questo gioco GeoGuessr, che ho scoperto ieri esistere appunto da molti e molti anni, ci sono anche i campionati del mondo, è molto stimolante, credo molto difficile, perché il gioco consiste nel indovinare, guardando un'immagine, in quale paese si trova quella collina, quella strada, quella casa, quindi difficilissimo. Infatti i giocatori si preparano moltissimo. Leggevo l'intervista a questa ragazza che si chiama Greta e che dice: mi preparo fino a 6 ore al giorno per partecipare ai campionati mondiali. È un evento mondiale, per l'appunto. Il primo campionato ufficiale è stato vinto da un olandese, il secondo da un francese, l'ultimo campionato mondiale è stato vinto da uno statunitense. So che ci sono anche molti svizzeri che partecipano, mi hanno segnalato due, no, poi mi sono ovviamente informato, eccetera. Si chiamano Paschetli e Quark Sauce, che sono due nomi, diciamo, degli pseudonimi, ecco. Però le cose che ho scoperto analizzando questo gioco sono molto interessanti. Intanto ci sarà una nuova edizione di questo campionato mondiale dal 2 al 5 settembre a Berlino, e il montepremi è interessante, sono più di $100,000. Come vi dicevo, il gioco consiste, poi ci sono varie categorie, ma fondamentalmente da una foto devi indovinare di quale paese si tratta. E uno potrà dire: sì, però molti paesi e molte nazioni si assomigliano. È vero. E allora bisogna prepararsi, dice questa ragazza. Per prepararmi a un torneo sulla Thailandia sono stata 2 settimane a cercare di imparare a leggere bene il thailandese, perché spesso in queste foto di Google View ci sono dei cartelli, no? E già lì è un indizio importante. Il paese più difficile è la Russia, dice lei, quasi impossibile da decifrare perché ha un paesaggio davvero molto uniforme. Ed è successo anche a questa ragazza quello che è successo a me con mia madre. Lì ho riconosciuto, guardando una foto di Google Street View,

canzone entrata nei classici della musica italiana, e così Sara, canzone di Venditti. Ogni volta mi viene da pensare a chi si chiama Sara e quanto ha sofferto per questa canzone che magari le cantavano e le cantavano e le ricantavano a lungo. È andata così, lo so, abbiamo già affrontato questo argomento. Ho una notizia per chi viaggia e poi la nostra rubrica Un milione di parole. A due, altezza di Bellinzona Sud in entrambe le direzioni, si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di pedoni sulla carreggiata. Lo ripeto, pedoni sulla carreggiata all'altezza di Bellinzona Sud. Fate attenzione. Intanto grazie, perché questa piccola rubrica si è trasformato in un momento di grande confronto con tutti voi. Credo che sia stimolante, no? Partire da una definizione per arrivare a una parola, e siccome le parole italiane, le parole in lingua italiana, come tante lingue, ma insomma la lingua italiana in particolare, è molto ricca di parole che purtroppo stiamo un po' perdendo. E allora l'aggettivo che indica una persona coraggiosa, intrepida, senza paura, capace di affrontare pericoli, difficoltà, avversità, senza lasciarsi dominare dal timore, non mi riguarda questa parola. La parola è impavido, impavido. No, dico che non mi riguarda perché sto leggendo in questi giorni un thriller mentre vengo in radio la mattina, di notte, no? Già c'è il buio, ecco, io più volte mi chiudo in macchina, chiudo la serratura, perché mi vengono i brividi a leggere quello che scrive Donato Carrisi, particolarmente bravo, devo dire. Il vigile del fuoco, impavido, entrò nell'edificio in fiamme. È proprio impavido la parola di oggi.

che deriva ancora una volta dalla lingua latina, l'origine di moltissime parole, in come negazione, pavidus come pauroso, timoroso, per cui di fatto impavidus vuol dire non pauroso, il contrario di coloro che hanno paura o privo di timore. È una parola che esiste da secoli nella lingua italiana, è particolarmente frequente nella letteratura, nel cinema, nella retorica eroica, nel linguaggio giornalistico. Molto bene, avete trovato diverse parole dei sinonimi, da coraggioso, audace, intrepido, ardito, temerario, insomma sono tante le parole che hanno una similitudine. Il contrario è il codardo, il pauroso, il pavido, io direi il prudente. Ecco, io non mi considero pauroso, ma prudente sì, no? Cioè, perché devo lasciare aperta la porta di notte mentre quello mi racconta queste storie tremende, Carisi, ecco, per dire. Dunque, nella vita quotidiana, quando possiamo usare la parola impavido? Ha affrontato l'operazione in modo impavido, è un viaggiatore impavido, pronto a partire per qualunque destinazione. L'attaccante si è lanciato impavido verso la porta avversaria. L'eroe è quasi sempre impavido, cavalcò verso il nemico senza esitazione, ma proprio neanche un problema. Oppure nel giornalismo, il reporter impavido ha raccontato i fatti direttamente dalle zone della guerra. È una parola molto letteraria, viene usata appunto più nello scritto che nel parlato, e impavido conferisce subito un tono elevato, ricercato, quindi come se ci fosse una ricerca a definire esattamente quanta considerazione si ha di questa persona così coraggiosa, così intrepida, così senza paura e senza macchia. Ha un suono eroico, indubbiamente, compare nei racconti storici, nei romanzi cavallereschi, nelle cronache militari. Non significa incosciente, attenzione, una persona impavida non è necessariamente imprudente, è una persona che valuta, misura, può conoscere il pericolo e decide comunque di affrontarlo. Molto usata anche nei fumetti, nei fantasy, gli eroi, gli esploratori, i cavalieri spesso vengono definiti come impavidi. Esiste anche un avverbio, impavidamente, che significa con grande coraggio, senza lasciarsi intimidire. Non è propriamente diffuso, no? Impavidamente è una parola un po' più complessa. Comunque, per chiudere questo discorso, essere impavidi vuol dire, appunto, non significa non avere paura, ma non permettere alla paura di decidere per noi. Quindi è proprio un'assunzione di responsabilità e di grande coraggio. Parola che in inglese si può tradurre in fearless, intrepid in francese mi segnalano, intrepido in spagnolo e poi il giapponese anche questa mattina, sempre sperando di non dire parolacce, io mi fido del traduttore che mi segnala che la parola impavido in giapponese diventa yukan na. Se ho detto una brutta parola non è colpa mia. Impavido, la parola di oggi. Come fai?

che voce incredibile ha Alexia. Dimmi come, canzone di quasi 25 anni fa, perché signori miei, il tempo passa, lo so. Allora, Mirko ha avuto la mia stessa idea. Quando prima vi leggevo i dati di Impavido, no? La definizione di Impavido, a me era venuto in mente un film e lui mi ha scritto in automatico: mi viene in mente Braveheart con Mel Gibson. Perfetto, esatto. Lui era proprio l'impavido preciso e perfetto. Grazie anche a chi mi segnala la parola, vediamo cosa mi hanno scritto. Furchtlos, in tedesco dovrebbe essere impavido, me l'hanno scritto in diversi, per cui io diciamo mi lancio sul giapponese, lo vedete che mi lancio tranquilla sulle lingue nazionali, ogni tanto per evitare figuracce dico magari questa non si dice esattamente così, per cui non oso, però quando mi arrivano conferme insomma va bene così. Grazie per tutti i commenti arrivati a proposito di questa parola, e anche grazie per l'apprezzamento nei confronti di questa rubrica che ha ancora un paio di giorni, perché venerdì chiudiamo l'edizione di Alba Chiara Estate, chiude i battenti, ma da lunedì si ricomincia con 7:20 e con i programmi che ben conoscete, Modem eccetera eccetera. Adesso però sono le 8:30 ed è il momento in cui possiamo fare un piccolo punto notizia. Come sempre guardiamo i quotidiani online, i siti, i portali. Il nostro viaggio parte sempre dal nostro sito rsi.ch, che in questo momento apre su due argomenti: la nuova normalità del caldo estremo, in Ticino oltre 20 morti, così scrive il nostro sito in questo approfondimento, canicola da record di quest'estate che fa impennare malori, ricoveri, mette sotto stress il pronto soccorso, la storia di Cristina dimostra che l'afa può colpire chiunque imponendo nuove sfide sanitarie e urbanistiche. È un argomento, quello della canicola, molto recente, no? Quando l'abbiamo lasciata pochi giorni fa, e c'è un approfondimento che vi segnalo sulla nostra prima pagina che arriva dal quotidiano. Invece si parla di Raiffeisen Svizzera, l'avrete sentita nei nostri spazi informativi, taglia fino a 180 posti di lavoro, l'utile netto migliora del 18,9% nei primi sei mesi del 26, ma la banca intende risparmiare circa 60 milioni di franchi in spese di personale e materiale. E poi c'è ancora, si riparla di umanoidi, di questi robot, abbiamo già citato quello che ha battuto il record di Usain Bolt, e c'è un'altra notizia, un'immagine di un tale Tiangong Ultra, che è un altro robot umanoide che ha corso i 100 metri in 8,86 secondi. Ecco, io ho già commentato personalmente che, per carità, va benissimo, ma è come dire una Ferrari va più veloce di Oldani che corre, ecco, cioè nel senso sono macchine, ecco, macchine sotto forma di quasi umanoidi, ma di fatto mi sono già chiesto dove sta la notizia. È interessante perché comunque l'evoluzione anche di questo tipo di, tra virgolette, passatemi il termine, giocattoli è molto efficace, anche se appunto le applicazioni poi nella vita umana potrebbero essere molto interessanti da altri punti di vista. Robotaxi, a proposito di tecnologia, la Cina detta le regole per la guida senza pilota, Pechino riforma il codice della strada, previste nuove responsabilità per i produttori dei veicoli a guida autonoma, e quindi anche su questo si dibatte, si discute. Corriere del Ticino, invece, cdt.ch, che in questo momento, oltre a lanciare rapidamente la notizia di Raiffeisen Svizzera che taglia fino a 180 posti di lavoro come abbiamo letto, apre invece sul dibattito tra Lega e UDC, il diktat dal sapore esistenziale, le condizioni poste da Marco Chiesa per tornare a discutere di un'alleanza con Via Monteboglia non convincono tutti i leghisti, ufficialmente non prendono posizione sull'idea di convergere verso una nuova entità politica, ma che cosa dicono i leghisti della prima ora? Questo è il titolo che trovate in questo momento sulla prima pagina, sulla home page del Corriere del Ticino. Per il momento non sono previsti attacchi statunitensi contro l'Iran. Come sempre attira la mia attenzione questo speciale dedicato al Medio Oriente. È il messaggio che il segretario di Stato Marco Rubio ha recapitato negli ultimi giorni ad alcuni ministri degli esteri stranieri alleati, e quindi non sono previsti attacchi.
E c'è anche un altro commento che mi ha colpito, riguarda sempre la questione medio orientale, in particolare questa disputa tra Iran e Stati Uniti. L'Iran ha usato i 60 giorni d'intesa con gli Stati Uniti per prepararsi alla guerra. Così è un'altra dichiarazione che trovate in questo piccolo spazio. La regione.ch, violenza, più controlli sui coltelli e più prossimità. È un criminologo che si chiama Ahmed Agil, ricercatore all'Università di Lucerna, che sui recenti accoltellamenti a Lugano ribadisce il problema è proprio sulla concezione della mascolinità. Questo dalla prima pagina della regione, che ovviamente, come tutti i giornali del mondo, ricorda Dolly Parton. We will always love Dolly Parton, un simbolo di emancipazione, femminile, autoironia. L'hanno tanto amata, l'America è divisa in due, quando tutti coloro per i quali il country è un po' demoniaco. E quindi questa è l'analisi, c'è anche un articolo naturalmente che trovate sulla regione. E chiudo con un ultimo lancio di notizia: Putin si prepara ad alzare la posta, la guerra tra Russia e Ucraina si inaspirerà ancora, l'Occidente non molla Kiev e lo zar, seppure in difficoltà, vuole provare a tirarla per le lunghe. Chiudo con un'occhiata al sito del giornale, giornale.it. L'apertura in questo momento è legata a quello che succede nel conflitto, abbiamo appena parlato di Putin, conflitto russo-ucraino, nuovo raid ucraino contro maxi raffineria russa a Nizhny Novgorod. Il Cremlino conferma contatti con Kiev per ampio scambio di prigionieri. Cosa c'è dietro la missione del capo della CIA? Zelensky, una sua dichiarazione: confidiamo sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra. E sempre a livello di politica e strategia internazionale, gli Stati Uniti si preparano alla doppia guerra nel Pacifico. Cosa c'è dietro la rete militare di Washington? Si parla di maxi esercitazioni, test logistici, cooperazione con Seoul, quindi Corea del Sud, e Tokyo. Fonti coreane hanno spiegato al giornale, appunto, perché Washington si prepara a più scenari di crisi. Questo da un rapido momento dedicato alle notizie alle 8:30. Vi auguro buona lettura col vostro sito o giornale portale.

Harry Styles che lascia spazio ai Duran Duran. Lo sapete che nel 2028, quindi si stanno portando molto avanti, stanno già pensando a questo mezzo secolo di lavoro, di vita, di carriera. Ne ha parlato qualche giorno fa l'inserto del Corriere della Sera che si chiama Sette, e c'è stata un'intervista che è stata realizzata con Simon Le Bon e con il tastierista Nick Rhodes. Molta, come possiamo dire, molte cose in attesa, per cui c'è un nuovo tour in autunno, un album nuovo che sta per essere ultimato, però a causa di un problema, di una malattia del chitarrista Andy Taylor è un po' in ritardo, ma dall'intervista ho letto alcuni passaggi molto carini che voglio condividere con voi. Intanto nel 2028, lo dicevamo, i Duran Duran compiranno 50 anni. Come viene ricordato l'inizio di questa band che a suo modo ha fatto un po' di storia negli anni 80? Abbiamo formato il gruppo nel 78, ha risposto Nick Rhodes. Eravamo ragazzini, la musica era la cosa più importante della nostra vita, volevamo scrivere canzoni, suonarle dal vivo e viaggiare per il mondo. Abbiamo scelto il nome Duran Duran perché non volevamo essere associati a un genere preciso, ma avere un nome adatto a qualunque cosa avremmo voluto realizzare. Poi siamo diventati una band quando è arrivato Simon Le Bon. E avete mai pensato di sciogliere la band? Questa è la domanda. Io non l'ho mai pensato, ha risposto Le Bon. Ci fu una separazione nell'85, quando Andy e John formarono i Power Station. Abbiamo continuato fino al 97, poi John ha lasciato il gruppo e poi però di fatto, insomma, il progetto continua e sicuramente diciamo i punti fermi di questa band sono proprio loro tre: Andy Taylor, Nick Rhodes e Simon Le Bon. Poi ci sono anche altri musicisti, turnisti, eccetera. Musica, successo, fama, c'è qualche rimpianto nella vita dei Duran? Quando abbiamo iniziato abbiamo firmato dei contratti tremendi, non farò dei nomi, ma siamo stati sfruttati. Oggi quei contratti non sarebbero nemmeno legali, così dicono. E c'è un sogno nel cassetto? Simon Le Bon che risponde: non riesco a pensare a qualcosa di davvero grande che non abbiamo fatto, cioè per la sede abbiamo fatto tutto, ma mi piacerebbe suonare al Super Bowl, chi lo sa?

Duran Duran con la canzone Notorious. C'è la fine del pericolo causato dalla presenza di pedoni sulla A2 all'altezza di Bellinzona Sud in entrambe le direzioni. Bene, anche questa l'abbiamo risolta. E vediamo se riusciamo a risolvere i quiz di oggi, il nostro momento gioco musicale che vi permette di attivare la memoria, di rivedere un po', mettere insieme i pezzi di neuroni. Lo ricordo, che brutta questa espressione, i pezzi di neuroni, ma volevo dire un'altra cosa, volevo dire attivazione dei neuroni, quindi risveglio neuronale che, lo ricordo, noi solitamente ad Alba Chiara lo facciamo alle 6.45. Ora lo so che mi state guardando con quella fama, ma io quell'ora lì dormo, mica, per carità. Però ve lo dico, se magari avete scoperto quest'estate questo piccolo gioco musicale, sappiate che si farà dalla prossima settimana alle 6.45. Ecco, detto questo, è il momento di darvi tre suoni che devono corrispondere a tre nomi. Questo è il gioco. Anche questa mattina sarò lieto di schiacciare un tastino che permette al computer di estrapolare tre nomi a cui manderemo i nostri regali, per cui c'è l'infradito, c'è la matita e ci sono le calzette di Rete 1 quest'oggi. 076 321 1113, io comincio subito con un grande classico che ha vissuto più vite, perché è una canzone storica, antica, ma nel 76 venne rivisitata e questa versione ottenne un buon successo. Mi dite chi cantava questo grande classico?

Silvia è la più veloce. Molto bene anche Patrizia, Franca, Bruna, Tullio. Buongiorno Tullio. Gianni Nazzaro, no, è una band, è una band. Bravo Maurizio. Anche Maura non sbaglia. Quando sono le l'una, le due di notte, noi cosa diciamo solitamente? Sono le ore, no, quelle un po' non tanto grandi, ma più piuttosto i nuovi angeli, benissimo, no? Mal e i Primitives, no? Christian, no? Sembra dicano al vento mi di. Questa me la ricordo, attenzione, fermi tutti, fermate le rotative. Alberto si ricorda chi erano? Come i Pooh. No, non erano i Pooh, erano le piccole ore, le piccole ore. Voglio amarti così, classicone della musica italiana, appunto rivisitato con grande successo nel 76. Mi servono due nomi per la seconda canzone, un nome maschile e un nome femminile. Secondo me non è difficile. Pensateci un attimo e li beccate. Quei 7000 neuroni si concentreranno su due nomi precisi. Chi sono questi due?

0: lui ha questa voce molto, no? Senti qua. Senti qua. Voce pazzesca. Beh, beh, se lui ha una voce pazzesca, lei che voce ha? Dai. Drupi, no? Non c'entra Drupi. Brava Manuela. Bravo Alberto. Giovannella mi scrive Fausto Leali e Mina ed è la risposta esatta, esatta. Uno dei duetti di Mina, insomma, ce ne sono stati nella carriera di Mina, ma anche Leali, anche Leali si è concesso moltissime volte con altri artisti, questo è bello. Voglio amarti così, le piccole ore, via di qua, Mina, Leali, il terzo è un cantautore, l'abbiamo abbiamo imparato ad apprezzarlo molto negli anni, questa è una canzone del 2006, vediamo se vi viene in mente, se non vi viene in mente io vi aiuto, vabbè, adesso ci penso.
1: Sai che certe volte cammino solo tra la gente, sembra che non puoi far niente, malgrado poi.
0: Quando sei al ristorante, ma non posso aiutarti, però quando sei al ristorante, no?

0: ecco, molti stanno scrivendo cameriere, cioè lui non si chiama, cioè assomiglia ma non è proprio il cameriere. Qualcuno ha scritto Ordino, perfetto, è un artista che non conosco, Ordino. L'amore potrebbe fare cameriere. Oh, vedi che ci siamo, senza aiuto. Guarda quanta gente sta scrivendo cameriere senza aiuto. Bellissimo. Complimenti, no, davvero bravi. Adesso a parte gli scherzi, malgrado poi la canzone di Sergio Cammariere, talento davvero notevole. Prima c'era Mina Leali, prima ancora Le piccole ore. E detto questo, da anni mi chiedo, ma forse ve lo chiedete anche voi, ma Nietzsche che dice?
1: Nietzsche che dice?
0: Boh.
1: Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh.

0: Grazie per aver ricordato il nascondino, mi ha scritto Donatella. Gioco bellissimo, ricordi lontani mai dimenticati. Sono d'accordo con te. E invece qui abbiamo una richiesta per un Guglielmo Tell questa mattina, perché c'è Simona che oggi deve andare in ospedale e deve starci qualche giorno, e quindi arriva un messaggio da parte di Fabio che vuole dedicare il Guglielmo Tell proprio a lei, perché così, insomma, in qualche modo può darle la giusta carica per affrontare questa piccola prova, così l'ha definita. Meno male, per cui io ne approfitto anche per salutare tutti coloro che ci ascoltano dall'ospedale, dalle case di cura, dalle case di riposo, insomma, il nostro pensiero. Sappiamo bene che la radio ha soprattutto una grande funzione di fare compagnia e speriamo di continuare a farla nel modo migliore. È stato bello, davvero, sono sincero, stamattina mi avete inoltrato, invaso, mandato un sacco di messaggi, non sono riusciti a leggerli tutti, ma mi impegno tutti i giorni per farlo. Grazie, noi ci sentiamo domani, sarà già giovenerdì, giornata ufficiale giovedì, ma per noi di Alba Chiara è giovenerdì, e quindi ci diamo appuntamento tra meno di 24 ore, sì, meno di 24, meno di 24 ore, non sta a far, è meno di 24 ore.
1: No, casomai non vi rivedessi.
0: Ma appunto, non è...
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Appunto. Se inizia alle 6, sono le 9, è ovvio che meno di 24 ore. Intanto, no, i neuroni fanno quei giochi lì strani. Da Daniele Oldani un caro saluto, state con noi, tra poco l'informazione, poi di nuovo, mille voci estate.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi, un ottimo risultato, così Banca Raiffeisen definisce il bilancio dei suoi primi sei mesi dell'anno, l'utile netto di quasi 660 milioni di franchi, in crescita del 20%. Gli svizzeri utilizzano sempre più gli strumenti di intelligenza artificiale, l'80% usa regolarmente programmi e chatbot, uno su tre lo fa tutti i giorni. Situazione tesa alla Volkswagen, sono iniziate le trattative tra direzione e sindacati per limitare il numero di licenziamenti e la chiusura di stabilimenti. Primi sei mesi dell'anno da incorniciare per Banca Raiffeisen, l'utile netto è infatti cresciuto di quasi il 20% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, in arrivo ci sono però anche riduzioni di impieghi. Per i dettagli sentiamo Marzio Minoli.
2: L'utile netto è stato di 659 milioni e 300 mila franchi, in crescita del 18,9% rispetto ai primi sei mesi di un anno fa. Un risultato che viene definito ottimo dalla banca ed è da ricondurre praticamente a tutte le attività, in primis dai ricavi su interessi. Non dimentichiamo che Raiffeisen è tra i leader di mercato nel settore ipotecario in Svizzera, ipoteche che anche nei primi sei mesi dell'anno sono cresciute del 2% e ora raggiungono i 235 miliardi di franchi. In crescita anche i depositi della clientela e, dato importante, anche i prestiti alla clientela aziendale, un elemento che indica un certo dinamismo dell'economia svizzera. Nel 2027 comunque Raiffeisen dovrà risparmiare e eliminerà fino a 180 posti di lavoro. Si tratterà soprattutto di fluttuazioni naturali, prepensionamenti e riduzione del personale esterno. Raiffeisen è una banca di importanza sistemica, ovvero è fondamentale affinché l'economia svizzera possa girare senza intoppi, quindi deve sottostare a requisiti di sicurezza particolarmente severi. Oggi questi requisiti sono ampiamente soddisfatti, ben sopra i minimi di legge, confermando la solidità dell'istituto, cosa non da poco se si tiene conto che ha 3 milioni di clienti, quindi una persona su tre in Svizzera ha una relazione con Raiffeisen.
1: L'intelligenza artificiale è entrata prepotentemente nelle nostre vite, ce ne accorgiamo tutti i giorni e lo confermano gli studi. In soli due anni l'utilizzo di ChatGPT e di altri programmi di intelligenza artificiale è raddoppiato tra la popolazione svizzera, dal 40 all'80%. Lo dice il monitoring annuale del gruppo di interesse per i media elettronici. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
3: Quando avete usato l'ultima volta l'intelligenza artificiale? Pensateci, è probabile che la risposta sia ieri o addirittura stamattina. Quasi una persona su tre in Svizzera dice di ricorrere quotidianamente ai vari programmi di intelligenza artificiale. Tra i giovani tra i 15 e i 34 anni lo fanno quasi la metà. Tre quarti li usa per ragioni private, il 60% anche al lavoro o per la formazione. Li usa per cosa? Non solo per avere un aiuto nella scrittura di testi, nelle traduzioni o come motore di ricerca. Il 40% dei 2000 interpellati in tutta la Svizzera dice di ricorrere all'intelligenza artificiale per consulenze per gli acquisti, altrettanti per creare immagini e per acquisire nuove competenze grazie ai tutorial. Altro grande tema, i social media. Se alcuni studi recenti indicavano un possibile calo del consumo, il monitoring non conferma, anzi due terzi degli interpellati dicono di utilizzare i social quotidianamente, canali come Instagram, TikTok o Facebook, che vengono usati per intrattenimento ma sempre più anche per informarsi. Ultimo dato, quello di coloro che si tengono alla larga dai social, l'11%.
1: L'Ufficio Federale della Cultura ha confermato il suo sostegno finanziario al Locarno Film Festival per il periodo 2027-2029. Le prossime tre edizioni riceveranno quindi un aiuto da Berna di oltre 1.700.000 franchi all'anno. È quasi la metà dell'intero investimento della Confederazione per i festival cinematografici svizzeri. Sentiamo Marcello Jerace.
4: La cifra è rimasta invariata rispetto all'ultimo contratto di prestazione e in un periodo in cui la Confederazione sta mettendo in atto manovre di risparmio, questa è già una buona notizia. La pensa così anche il direttore operativo del Locarno Film Festival, Rafael Brunschwig.
5: Siamo molto soddisfatti di questa conferma importante. Il massimo che si può pensare di ottenere al momento rispetto ai finanziamenti pubblici è quello del mantenimento dello status quo. In un momento nel quale tutti i principali festival in Svizzera crescono e tutti meriterebbero maggiori fondi, riuscire a tenere posizione è chiaramente motivo di soddisfazione anche maggiore rispetto al solito.
4: 1.730.000 franchi annui per Locarno su un totale di 4 milioni di franchi che Berna ha deciso di destinare a 10 festival svizzeri che abbiano un'importanza quantomeno a livello nazionale. Un sostegno che è motivo di orgoglio per il Pardo, ma che rappresenta anche un peso di responsabilità.
5: Più che un peso della responsabilità è il riconoscimento del ruolo che ha Locarno come istituzione culturale di riferimento in Svizzera, capace di coniugare la dimensione internazionale con la dimensione nazionale e locale, e anche in un certo senso la conferma della capacità di Locarno di creare valore pubblico che va ben al di là del semplice mostrare dei film.
4: Come Locarno, tutti gli altri festival hanno visto la cifra del proprio finanziamento confermata, eccetto quello di Zurigo, passato da 440 a 420.000 franchi. 20.000 franchi che sono stati spostati sul nuovo Festival del Film Alpino di Le Diablerets.
1: Per l'attualità estera sono iniziati ieri a Wolfsburg i negoziati fra i vertici della Volkswagen e i lavoratori sul drastico piano di risanamento annunciato proprio dai vertici della casa automobilistica. Nel corso della prima delle nuove assemblee generali, l'amministratore generale del gruppo non si è però ancora sbilanciato né sul numero concreto dei licenziamenti previsti né sull'eventuale chiusura di interi stabilimenti. Sentiamo Walter Raue.
6: Un coro di fischi ha accolto l'amministratore delegato della Volkswagen, Oliver Blume, in occasione dell'Assemblea Generale dei Lavoratori della Casa Automobilistica Tedesca nello stabilimento di Wolfsburg. L'atmosfera fra i 293.000 dipendenti del gruppo in Germania è molto tesa da quando il numero uno della Volkswagen ha annunciato il taglio di almeno 100.000 posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Illustrando il suo drastico piano di risanamento, Oliver Blume, anche ieri, non ha fornito però ai lavoratori cifre concrete, ribadendo la necessità di rendere l'azienda più competitiva e di risparmiare fino a 10 miliardi di euro nella produzione. Il gruppo Volkswagen, ha detto l'amministratore delegato nel corso dell'assemblea svoltasi a porte chiuse, deve diventare più snello ed efficiente. La gamma dei modelli verrà così ridotta del 50% nei prossimi 5 anni, le capacità di produzione verranno ridotte di 500.000 veicoli all'anno e la casa automobilistica espanderà le sue attività anche in altri settori industriali come quello della difesa. Nel frattempo circolano voci, non ancora confermate né smentite, secondo le quali il numero degli esuberi potrebbe raggiungere addirittura le 115.000 unità. Una cifra davvero allarmante che i sindacati non sono però disposti ad accettare e che vogliono scongiurare.
1: Era questo l'ultimo servizio del radiogiornale. Buona giornata a tutti e a tutte.
7: Lo sport.
8: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con la prima lunga intervista di Patrick Fischer dopo lo scandalo del certificato Covid falso. Intervista rilasciata al Blick. L'ex tecnico della nazionale di hockey si assume la piena responsabilità di quanto successo, ammettendo di aver mentito per partecipare alle Olimpiadi di Pechino e, preso dal panico, ha poi gestito malissimo la comunicazione. Non amo chi imbroglia, eppure l'ho fatto. Queste le parole di Fischer, che sul suo futuro ha escluso un ritorno in panchina. Sempre per l'hockey, l'Ambri Piotta ha chiuso l'ultima stagione con una perdita operativa di quasi 400.000 franchi. Il club leventinese ha comunque ottenuto con riserva da parte della Lega la licenza per il prossimo campionato ed ha annunciato un nuovo aumento di capitale. Nel calcio, prima storica partecipazione in Champions League degli austriaci dell'ASC Linz, che nel ritorno dei playoff ieri sera sono stati capaci di ribaltare il 3-0 dell'andata a Glasgow contro il Celtic, imponendosi nel supplementare gare per 5-1. Giocheranno la fase campionato anche i campioni dell'Azerbaigian del Sabah Baku e il Bodo Glimt. Nel ciclismo sono bastate 4 tappe a Tadej Pogacar per ipotecare la Vuelta, imponendosi ieri nella tappa in salita di Andorra. Il suo margine ora in testa alla generale è già di 3 minuti e 21. Oggi quinta tappa con diverse salite in programma lungo i 174 chilometri fino a Roquetester de l'Herbe. Nel tennis agli US Open, Susan Bandecchi giocherà oggi il secondo turno delle qualificazioni affrontando la slovacca Runciakova, secondo turno anche per l'altro ticinese Bertola opposto al britannico Vendelken, mentre Belinda Bencic e Flavio Cobolli hanno raggiunto le semifinali del doppio misto battendo la coppia più attesa di quest'anno, Serena Williams, Carlos Alcaraz, lo spagnolo, al suo primo match dopo l'infortunio di aprile.
9: Andiamo sulle strade per segnalare la fine del pericolo causato dalla presenza di pedoni sulla A2 all'altezza di Bellinzona Sud in entrambe le direzioni.

0: Eccoci qua per l'ultima puntata di Mille Voci Estate. Ci tocca dirlo perché da domani cambia un pochettino la programmazione di Rete 1. Oggi è mercoledì, sono le 9:10 minuti. Mille Voci da adesso fino a mezzogiorno e mezza nelle sue due versioni. Nella prima versione ci siamo noi due, cara Alice Pedrazzini.
1: Hai detto tantissime cose già. Sì, effettivamente siamo noi adesso con alcune persone che vengono a trovarci. Da domani siamo a San Bernardino andando con ordine. La Rete 1 si sposta a San Bernardino in piazza, saremo in diretta dalla Brocco e Posta, l'abbiamo detto più volte, ma perché abbiamo piacere se venite a trovarci, siamo lì giovedì, venerdì, sabato e domenica.
0: E per intenderci all'interno del villaggio di San Bernardino, cioè uscite dall'autostrada, andate verso il villaggio di San Bernardino, all'altezza della chiesa rotonda che trovate sulla sinistra, poco più avanti ci vedete sulla destra. Faremo in modo di essere visibili con dei banner, cercate la scritta Rete 1, ma saremo proprio al Brocco e Posta. Tempo permettendo saremo in veranda, possiamo dare questa anticipazione.
1: Può essere quello, sì. Noi volevamo essere anche in Val Calanca, chiaramente lo ripetiamo, la strada è chiusa e quindi noi cercheremo di esserci anche in altri modi, saremo nel Moesano, in altre zone, quindi magari ci intercetteremo, ci incontreremo, e l'appuntamento, noi ve lo ripetiamo, è sabato anche, in particolare chiudiamo con un momento di musica, c'è il mercato di giorno, saremo in diretta da lì, ci sarà anche appunto chiuderemo con un DJ set con i nostri DJ Fabri e Rauseo, e poi ci sono due concerti gratuiti con Giulia Meletta e anche Andrea Vignasca. Ecco, tutto questo per chiudere insieme il San Bernardino Summer Village di quest'anno, quindi vi aspettiamo e noi ci saremo sicuro.
0: Sarà una festa di fine estate, quella di sabato, saranno tre giorni di festa, noi cerchiamo ovviamente di farvi vivere questi giorni anche con il sorriso da San Bernardino, consapevoli, come dicevi giustamente tu, che la situazione in Calanca e la situazione in Bassa Valle, non soltanto in Calanca, anche a Sorte, anche allo Stallo, la situazione è comunque delicata.
1: Continueremo a raccontarla.
0: E continuamente monitorata, anche perché lo abbiamo sentito, ci sono alcune persone che sono dovute essere evacuate, sono potute tornare, però venerdì sono ancora previste delle piogge, ovviamente noi saremo sul posto per raccontare i vari aggiornamenti.
1: Questo per i prossimi giorni, ma adesso Mille Voci, ci godiamo ancora quest'ultima puntata di Mille Voci in versione estiva, e non siamo soli in studio, per chi ci guarda anche su RSI La 2 c'è una persona che è venuta a trovarci, e quando viene sappiamo che scopriremo, ci aprirà gli occhi su cose che noi non ci eravamo ancora accorti, e lui le ha già viste. Dal giardino di Albert è arrivato Davide Conconi, buongiorno, ciao.
2: Ciao, con un po' di pressione, sì, buongiorno
1: a
2: tutti.
1: Ma tu spalle larghe, guarda Davide, sei una di quelle persone che qualsiasi spunto ci potresti parlare per ore e noi ti ascolteremo per ore, quindi per davvero potrei anche dire carta bianca, di cosa vuoi parlare. L'ultima volta sei arrivato e hai detto guarda ho rischiato l'aquaplaning e ci hai dato la notizia dell'autostrada. Oggi per strada hai visto qualcosa, c'è qualcosa da cui vuoi partire?
2: Ma in fondo è interessante perché il tragitto dal Mendrisiotto fino al posto di lavoro non è così noioso, e stamattina mi ha dato l'opportunità di osservare un fenomeno che sta ritornando sul bacino sud del lago di Lugano, dunque a sud del Ponte Diga. Il lago si sta colorando di turchese, un tocco caraibico al nostro paesaggio che è già bello di suo.
0: Uno pensa subito, appena hai detto colorazione turchese, colorazione particolare, uno pensa subito, siamo a fine estate, pensa subito ai cianobatteri.
1: O a Instagram, al colore, dici che bello, le due cose.
0: In questo caso non è nessuna delle due.
2: Esatto, non bisogna preoccuparsi, anche se i cianobatteri pure sono un fenomeno naturale, si tratta di un fenomeno naturale, è legato al riscaldamento climatico, perché le acque calde del lago, e quest'anno sono molto calde, favoriscono lo sviluppo di microalghe, di fitoplancton. Queste microalghe, crescendo, consumano la CO2 che è disciolta nell'acqua, fanno la fotosintesi esattamente come le piante terrestri. Assorbendo l'anidride carbonica, vi sto raccontando una storia un po' chimico-fisica, ma interessante perché molti fattori si combinano per darci un fenomeno poi molto bello da ammirare. E ero rimasto al fatto che queste alghe consumano la CO2, consumando la CO2 disciolta nell'acqua si abbassa l'acidità, e il calcare disciolto in acqua, e ce n'è nel lago di Lugano perché abbiamo montagne calcaree, certo, attorno, come il San Giorgio, il Generoso, il calcare precipita, si solidifica, diciamo così, in microcristalli che riflettono la luce, agiscono come milioni di microspecchi in acqua, riflettono la luce e danno questa colorazione turchese all'acqua.
0: Quindi in questo caso, come diceva giustamente Alice, è una colorazione, un'immagine anche bella, che a differenza del cianobattere, che può avere, pur essendo un fenomeno naturale, può avere anche, diciamo, provocare diversi problemi, dai problemi intestinali a problemi anche più gravi, in questo caso possiamo stare relativamente tranquilli per quanto riguarda queste alghe, questa reazione chimica.
2: Assolutamente tranquilli, e magari vale anche qualche foto, soprattutto in presenza del sole, deve essere ben illuminata l'acqua per dare questo effetto, e dunque salite sul San Giorgio, sul Generoso, sui balconi che danno sul bacino sud del lago di Lugano per scattare le foto, così alimentate anche Instagram.
1: E tagghiamo il Giardino di Albert, non c'è una pagina, non avete una pagina internet ma non una pagina Instagram,
2: esatto.
1: Tagghiamo te, Davide. Tra l'altro sì, effettivamente io ho detto Instagram perché sappiamo che quando ci sono questi fenomeni invadono tutto, è come se c'è nel cielo anche, pensiamo all'eclissi chiaramente, però anche solo un arcobaleno, fai passare le storie, tutti pubblicano.

0: cristallizzare il calcare, da lì si staccano questi cristalli e quei cristalli.
1: Allora, i cristalli disciolti in acqua agiscono come degli specchi che poi danno questa tonalità turchese.
0: Dal Max, punto cosa di hai vista, visto nel tuo viaggio?
2: No, anch'io penso di aver visto una cosa simile, ma ho subito pensato male, quindi subito ho pensato ai cianobatteri, anche perché c'erano state alcune avvisaglie qualche settimana fa. Ecco, Davide, approfittiamo di Deb anche da questo punto di vista. Ci sono degli aggiornamenti, o perlomeno per quanto riguarda la questione cianobatteri, come stiamo al momento nei nostri laghi, nei nostri bacini?
1: Allora, posso dire quello che so. Effettivamente c'era stato un comunicato che aveva fatto stato di uno sviluppo di piccoli nuclei di cianobatteri anche qui nel bacino sud del lago di Lugano. Non abbiamo avuto notizie ufficiali ulteriormente. Noi del giardino ci siamo spostati, anche perché stiamo lavorando sul tema, ci siamo spostati per vedere, e effettivamente c'erano delle fioriture molto localizzate, ma ho l'impressione che lì sia rimasto il problema.
2: Per chiudere la questione cianobatteri, leggo, così vi aggiorniamo anche su questo tema, che dal Politecnico Federale di Losanna, dall'EPFL, stanno sviluppando questo sistema, questo nuovo sensore in grado di individuare quantità molto inferiori di tossine dei cianobatteri rispetto agli strumenti che abbiamo attualmente. Quindi diciamo che se anche l'EPFL di Losanna si sta calando sul tema, vuol dire che è un tema che interessa non soltanto i bacini nostri a sud delle Alpi, ma oramai anche altri bacini in Svizzera.
1: Assolutamente sì, è legato anche in questo caso alle temperature sempre più alte delle acque, è legato ai nutrienti presenti nei laghi, e non risparmia i laghi a nord delle Alpi, anzi, dunque è un fenomeno nazionale.
2: Continueremo a parlare internazionale ormai, continueremo a parlare di acqua nel corso di questa puntata, in questa prima parte di Mille Voci che dedichiamo alla scienza e al giardino di Albert. Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo Love Song e poi torniamo.

0: torniamo nell'azzurro e verde dello studio, lasciamo l'azzurro della colorazione di questo fenomeno chimico di fatto che ci ha raccontato Davide Conconi per quanto riguarda il bacino sud del Ceresio, che è legato ad una reazione chimica provocata fondamentalmente da un'alga e dall'incontro con la roccia calcarea che abbiamo anche in parte nelle nostre montagne.
1: Non c'hanno batteri, quindi
0: non c'hanno batteri, non, per il momento non c'hanno batteri, magari ci saranno degli aggiornamenti. Dove andiamo adesso? Abbiamo promesso che saremmo rimasti in acqua.
1: Sì, se penso a quello di cui stai per parlarci, Davide, penso ancora una volta, come già per il colore, a una zona più tropicale. Parliamo di conchiglie. Non andiamo al mare, rimaniamo sempre qua nella Svizzera italiana.
2: Eh sì, parliamo di conchiglie partendo sempre da una mia modesta esperienza. Qualche giorno fa col giardino di Albert stavamo girando immagini sulle piante acquatiche del lago, su un progetto di piantumazione di piante acquatiche, e passeggiando, approfittando che il lago si era ritirato parecchio per la siccità,
1: prima delle piogge
2: ho notato che c'erano molte conchiglie fra la ghiaia. Eravamo a Figino, Piancaso, Rollido, bellissimo. Tra l'altro
1: perché dici bellissimo? Cioè, non l'avevi mai visto così?
2: Perché il fatto che l'acqua era un po' più bassa liberava delle spiagge e dava un'aria un po' marittima alla faccenda. Poi le conchiglie nella sabbia hanno completato il quadro, insomma,
1: con le montagne attorno.
2: Esatto, e mi veniva in mente che da ragazzo andavo lì a pescare, però di conchiglie io non ne vedevo, anzi era una frustrazione perché insomma faceva la distanza fra il lago, una roba certo, nostra, e invece il mare è bello con le conchiglie,
1: più variate, certo. Sì, puoi cercare qualcosa.
2: Esatto, il lago si è emancipato nel frattempo e rilascia le conchiglie sulla battigia lacustre.
1: Insomma. È un bene o un male queste conchiglie che hai visto?
2: Ma io dico subito, non sono un grande esperto di molluschi acquatici, anche perché è complicato esserlo, sono tutti un po' simili, piccolini. Credo però che siano piuttosto conchiglie di molluschi alloctoni, di specie esotiche che si stanno sviluppando. In questo caso può essere la cozza zebrata.
1: Zebrata,
2: che è parente di un'altra cozza.
1: La quagga, noi abbiamo sentito,
2: la
1: lei, abbiamo sentito, esatto, spesso parlare della quagga. Quella
0: sì, perché spesso ci sono degli aggiornamenti. Inizialmente ne sentivamo parlare per quanto riguardava i tubi che entravano nel lago Lemano e poi il fondo delle barche del lago Lemano. Poi pian pianino abbiamo sentito parlarne anche per quanto riguarda altri laghi oltre Gottardo, e sempre di più ne sentiamo parlare anche per quanto riguarda i nostri laghi, perché è una specie che insomma da bollino rosso, quanto una specie invasiva, giusto?
2: Rosso scuro, sì, è una specie problematica. Magari facciamo un po' di ordine sistematico. Abbiamo il genere Draissena e abbiamo due specie, la polimorfa e la rostriformis, nome scientifico. La polimorfa è quella che ho citato prima, la cozza zebra, e invece la rostriformis è la cozza quagga. Dunque sono delle cugine queste cozze, evolutivamente molto vicine, vengono tutte e due dalla zona del Mar Nero, diciamo così. Arrivate a noi spesso con le imbarcazioni, l'acqua contenuta nelle imbarcazioni.
1: Ecco perché anche qua, dove ci sono, io ho sentito persone che devono lavare la barca, ma costa tantissimo, sono dei costi assurdi per disinfettarle se cambi lago, e chi fa delle regate o chi passa un periodo dell'anno in un posto o nell'altro magari non le sposta neanche più, perché il costo è altissimo, perché il rischio, ecco, come spieghi tu, è un attimo.
2: Esatto, adesso è obbligatorio lavare gli scafi delle imbarcazioni verificare le acque appunto che sono contenute nelle imbarcazioni per evitare il trasporto involontario di queste cozze da un lago all'altro.
0: Sì, anche perché diamo per scontato che uno ha la barca nel lago le mano e gira soltanto nel lago le mano. Molto spesso ci capita magari di girare in autostrada e vedere un'auto, un camper con attaccato un rimorchio sul quale viene trasportata una barca che evidentemente...
1: Anche
0: una barchetta che se ha una quantità, una piccola colonia di cozze quagghe sul proprio fondo viene trasportata e messa nelle acque del lago di destinazione.
2: Anche perché la cozza quagga è molto resistente all'aria, resiste ben 90 ore fuori dall'acqua, dunque in 90 ore se ne può fare di strada.
1: Rimane chiusa.
2: Esatto, si richiude, ha un piccolo contenuto d'acqua che la mantiene umida e può sopravvivere in questo modo a lungo. Permettendole di fare i salti da un lago all'altro, insomma.
0: Resiste bene anche all'acqua calda, perché le acque dei nostri laghi, soprattutto l'ho detto prima, queste estate sono molto, molto calde.
2: Sì, sì, non c'è problema, anzi, probabilmente favorisce un po' lo sviluppo. Non ho in mente l'optimum per questa cozza, ma penso che sia piuttosto a livello alto di temperature delle acque.
0: A proposito invece di acque calde, mi leggo un'altra notizia che si è letta qualche settimana fa, che va nell'altra direzione, ci porta nel delta del Po, dove si è letto di questo problema legato al fatto che le acque calde del mare, che si riversavano dentro le acque già calde del fiume, hanno portato temperature molto alte nella zona del delta del Po e a grossi problemi per tutta la colonia di cozze e vongole, ha portato a una moria con percentuali altissime. In questo caso quindi si tratta di molluschi che non resistono così bene a temperature così alte.
2: Sì, parliamo di 30 gradi praticamente, dunque sono acque molto calde e le cozze, le vongole non strane direi tra virgolette sopportano male queste temperature, parlando sempre di optimum di esistenza, stanno a temperature più basse.
0: Sì, 32 gradi la temperatura massima che hanno raggiunto, come dicevi tu, e quasi un 90% di moria delle vongole. E chiaramente è un danno per l'ambiente, ma è anche un danno economico per chi investe in questo settore. Ci fermiamo un attimo e tra poco ritorniamo.

0: Allora, Biagio Antonacci su Rete 1 alle 9.35, stiamo parlando di specie acquatiche, specie infestanti, con Davide Conconi del Giardino di Albert. Arrivano e approfittiamo della tua presenza per rispondere a un paio di messaggi. Allora, uno è un messaggio a Marcord di un nostro ascoltatore che ci dice: se si andava alla Lanchetta, immagino di Lugano, negli anni 60, anche lì si trovavano le conchiglie, conchiglie che, appunto, per chi non avesse ascoltato gli ultimi 10 minuti, anche Davide Conconi, in occasione delle ultime riprese del Giardino di Albert, ha trovato in zona Figino, giusto?
1: Esatto, a Figino probabilmente si tratta di specie alloctone esotiche che si stanno sviluppando adesso. Alla Lanchetta negli anni 60 erano sicuramente specie autoctone, indigene. Esistono molluschi acquatici indigeni, ce ne sono 85 di specie in Svizzera di molluschi acquatici e 35 sono bivalvi, dunque originano poi alla fine delle conchiglie che vanno a spiaggiarsi da qualche parte.
2: Le dimensioni, dobbiamo immaginarci tutti piccoli?
1: Allora, moltissime specie sono piccole, come accennavo prima, praticamente tutte uguali, bisogna essere degli specialisti per distinguerle, ma poi c'è qualche specie grossa, più grossa delle cozze commestibili, che arrivano addirittura a una ventina di centimetri.
2: Le
1: conchiglie, sì, è un bestione, è un conchiglione.
0: Quelli che fai fatica a trovare anche al mare.
1: Esatto, e vivono in acque molto pulite, in situazioni molto puntuali, dove possono anche formare dei piccoli aggregati, un po' come abbiamo l'abitudine di vedere con le cozze al mare. Uh-huh. Però appunto le condizioni del lago, delle acque negli anni 70 a seguire, ne hanno fatto diminuire di molto in numero.
0: A proposito di condizioni delle acque e condizioni del fondale, ancora un messaggio per chiudere il giro di messaggi. Un ascoltatore ci dice, dal suo punto di vista, ma chiedo a Davide Conconi, non è vero, nel Verbano non abbiamo i cianobatteri. Cerco di riassumere un po' il messaggio: a Muralto non ce li abbiamo, è tutta un'altra cosa nel Ceresio, colpa dell'inquinamento e del fondale, cito fondale Marcio. Ecco, il fondale c'entra, prima domanda. Seconda domanda, di fatto, che non è una domanda, ma di fatto non è vero che è solo un problema del Ceresio, lo abbiamo visto anche questa stessa estate per quanto riguarda i cianobatteri.
1: Sì, iniziamo da lì. Anche il Verbano è stato colpito, diciamo colpito, ha visto un proliferare i cianobatteri quest'anno. È colpa del fondale in parte, dei nutrienti presenti nel fondale e nelle acque, è colpa della temperatura sempre più alta, ma ci sono altri fenomeni che intervengono. È molto complesso e comunque vari fattori intervengono e danno luogo a una fioritura di cianobatteri. Ci vogliono molte condizioni presenti contemporaneamente, e questo può avvenire purtroppo sia nel Ceresio sia nel Verbano, insomma sia in altri laghi.
2: Per tornare proprio a queste conchiglie, a questi molluschi di cui stiamo parlando e stiamo scoprendo, come spesso succede, il Giardino di Albert ci apre veramente quella porta su un fenomeno che non per forza notiamo adesso quando vedremo un mollusco in acqua o altro, magari a Figino. Secondo te sono ancora visibili oppure meno, dove tu hai visto?
1: Non sono tornato, dunque non so a che livello è probabilmente un pochino si è alzato.
2: Stavo pensando appunto se si può azzardare anche un paragone a chi ha un giardino, ha visto col caldo di quest'estate l'erba che noi consideriamo quella, non so, avrà anche un suo nome scientifico, ma l'erba, quella che semini magari anche, è morta. Se non hai potuto bagnare, ci sono alcuni comuni che l'hanno vietato per la siccità, è morta, è gialla. Il resto, la restante parte, quella, la gramigna, quella un po' più infestante, l'erbaccia è sopravvissuta ed è quasi la salvezza di alcuni giardini in questo momento, però non, diciamo, è infestante, la consideriamo velenosa per il resto, si mangia un po' tutto quello che non dovrebbe mangiare. Qua possiamo azzardare questo paragone con queste cozze, la zebra e la quagga?
1: Beh, sì, possiamo azzardare il paragone, nel senso che le specie esotiche che ci arrivano ci arrivano quasi sempre a causa del traffico delle merci, dei beni materiali. Questo traffico è in forte aumento e dunque in aumento anche l'arrivo delle specie esotiche. Queste specie si installano all'inizio in maniera assolutamente in sordina, invisibile, e poi se trovano le maniera assolutamente in sordina, invisibile, e poi se trovano le condizioni ideali si sviluppano. Queste specie spesso arrivano da zone più calde delle nostre, e adesso col clima che diciamo con la temperatura che aumenta, ovviamente trovano delle condizioni ottime per loro, e nello stesso tempo le nostre piante, l'olio del prato verde, trova invece difficoltà perché la temperatura diventa troppo alta, e dunque le specie esotiche riescono a svilupparsi meglio, e per quello che a volte danno dei problemi, aggiungendo il fatto che arrivano in un territorio per loro vergine, libero da predatori e parassiti, e perciò è un paradiso per il loro sviluppo.
0: Visto che siamo entrati nel tema specie invasive, noi cittadini, normali cittadini, cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare quando ci sembra di aver visto una che potrebbe essere una specie invasiva? Quali sono i canali giusti da tenere in considerazione?
1: Innanzitutto direi che una buona precauzione, se si parla di erbe, piantine, insomma cose piccole, è quella di estirparlo e di eliminarlo con i rifiuti urbani, dunque nel sacco.
0: Sì. Perché, non col verde, per intenderci.
1: Non col verde, perché spesso un pezzettino minuscolo della stessa pianta può originarne un'altra. E visto che anche i rifiuti verdi si trasportano, si rischia di trasportare altrove questa pianta. Se l'infestazione è importante, preoccupa, è strana, eccetera, ci sono degli uffici cantonali preposti a questo problema. Basta sicuramente digitare piante esotiche, piante alloctone, Canton Ticino, e vi esce un riferimento a cui inviare una mail, per esempio, per avere dei chiarimenti. Se si fa capo a un giardiniere, i giardinieri sono formati per combattere questo tipo di problema.
0: Allora, tra poco vogliamo andare sul laghetto di Origlio, perché un po' come te, Davide Conconi, che dal tuo osservatorio

Casa lavoro, hai visto il lago, insomma la parte bassa del lago Ceresio e sei arrivato a quello che ci hai raccontato all'inizio di questo fenomeno legato alle alghe. Anche noi due in separata sede abbiamo camminato lungo il laghetto, le sponde del laghetto di Origlio e abbiamo notato qualcosa di particolare di cui tra poco vi parliamo.

0: Allora, prima di spostarci sul laghetto di Origlio, tra l'altro i nostri ascoltatori ci leggono nel pensiero perché quanti parlano spunti proprio di quello che vorremmo, di cui vorremmo parlare per il laghetto di Origlio, possiamo già dirlo, il gambero della Louisiana e il gambero americano. C'è un messaggio vocale di un nostro ascoltatore, lo ascoltiamo e ci dà un paio di spunti interessanti.
1: Ciao, sono Stefano e sono un sub. Mi immergo spesso a Caslano e ultimamente l'acqua è diventata, con i cianobatteri c'è uno strato che va da 0 fino a 18 metri, cioè visibilità 0, praticamente non si vedono le mani, non si vede un palmo dal naso. E dopo sotto, sotto i 18 fino ai 40 si apre fuori, c'è ancora sempre tanta sospensione, però l'acqua è più limpida. E noi come associazione di Caslano, la sub di Caslano, eravamo stati chiamati, adesso non mi ricordo, dall'associazione del lago a fare una ricerca, una prospezione sulla presa d'acqua della IL a Casoro. Abbiamo dovuto seguire il tubo, siamo scesi fino a 35 metri, 40, e per vedere se c'erano le cozze quagga, perché le cozze quagga tengono anche l'acqua fredda e non solo l'acqua calda, e si trovano anche in profondità. Non avevamo ancora trovato niente, però si stanno sviluppando molto velocemente. Grazie mille. Molto interessante la discussione.
0: Grazie, grazie Stefano, anche perché in questo caso proprio ha una visione da un'altra prospettiva che non avevamo visto, insomma, non avevamo considerato, cioè la prospettiva da quei 0-18 metri sotto il livello dell'acqua del lago.
2: Sì, sì, penso che questa sospensione molto densa non sia dovuta solo a cianobatteri, ma siano le alghe che grazie alle temperature

0: nutrienti si stanno sviluppando tantissimo. È interessante questa prospettiva perché non la vediamo. In realtà lì sotto c'è un mondo che è molto dinamico, si muove e cambia con le stagioni, ed è molto interessante quando ci sono delle persone che lo vedono coi propri occhi e ce lo dicono, ce lo raccontano.
1: Un mondo, prima abbiamo fatto il paragone con la gramigna, il prato, le chiamano delle praterie, dei prati ci sono, Davide, sott'acqua. Penso a Ginevra. Ginevra sono preoccupatissimi per questa cozza quagga che occupa un quarto, ed è uno studio di 2 anni fa, in 8 anni un quarto delle praterie, le chiamano così, acquatiche, è occupato adesso da questa cozza. Oppure penso a Bien, dove hanno implementato questo nuovo strumento, anche questa è una notizia di questi giorni, come uno scovolino, quello che usiamo per pulire le bottiglie, per entrare nelle tubature, perché per l'acqua potabile ci sono dei seri problemi. Uno di quelle soluzioni che ci guardano adesso da tutto il mondo, leggevo che veramente altrimenti c'erano dei problemi nell'acqua, e sono delle piccolissime, sono piccole queste cozze, cioè partono anche da meno di un'unghia, non le vedi, eppure problemi enormi.
0: Assolutamente, sono cozze che al massimo arrivano a 4 centimetri, ma sono generalmente più piccole, vivono qualche anno, tappezzano il fondo del lago,
1: le praterie,
0: nelle zone favorevoli. Diventano migliaia di individui, ma migliaia e migliaia al metro quadro, impedendo anche alla vegetazione acquatica di crescere. E questo è un problema, perché nella vegetazione acquatica queste praterie sommerse, che alcuni si spingono a definirle foreste sommerse,
1: per noi è acqua, ma sotto c'è
0: esatto, ci sono piante acquatiche, non alghe, piante, mm-hmm, vere piante acquatiche che producono dei fiori che possono essere di lunghe molti metri, e in queste, chiamiamole foreste acquatiche, è racchiuso un terzo di tutta la biodiversità del lago, in una stretta fascia di qualche metro e qualche metro di larghezza e qualche metro di profondità, in sostanza dove arriva la luce del sole, si sviluppa un terzo della biodiversità dei nostri laghi. E se queste praterie sono minacciate, per esempio, dalle cozze quagga, diventa un problema non solo per i vegetali, ma per i pesci, per i microorganismi che fra questi vegetali vivono, si riproducono.
2: Riemergiamo dalle acque del fondale e andiamo in quella fascia diciamo, tra l'acqua e la terraferma. Dicevamo il laghetto di Origlio, ma perché è l'esempio che abbiamo visto, dove compaiono diversi cartelli, soprattutto quest'anno, che segnalano la presenza del cosiddetto gambero rosso della Louisiana. Leggendo uno studio di qualche settimana fa, parlava del fatto che solo nel 2025, quest'anno, con un programma cantonale di contenimento, sono stati catturati quasi 9.000 di questi gamberi rossi. Altra specie invasiva, altro problema qui nella Svizzera italiana, oramai da qualche tempo.
0: Sì, il gambero della Louisiana è sicuramente un problema perché si riproduce velocemente, come hai detto, già molti individui sono stati catturati, e purtroppo trasporta delle malattie che colpiscono il nostro gambero autoctono, uccidendolo. E invece il gambero della Louisiana le sopporta molto bene.
2: In questo caso parliamo di una specie che è stata trasportata da qualcuno che l'ha immessa nelle nostre acque, giusto?
0: Allora sì, molto probabilmente sì. Non conosco esattamente la storia del lago di Origlio, è lì che è stato trovato per la prima volta in un emissario, credo, del lago di Origlio. Ed era un punto un po' lontano da tutti gli altri, da tutte le altre zone dove era già conosciuta la presenza del gambero della Louisiana, dunque si può sicuramente supporre un'immissione.
2: 2013, quindi appunto è passato qualche anno, da quel primo ritrovamento che dicevi tu giustamente proprio nel laghetto di Origlio.
0: Esatto. Ci sono stati tanti sforzi per contenere e in un primo tempo eradicare questa presenza, ma purtroppo, come spesso capita, il gambero è sfuggito, è arrivato anche sul piano di Magadino adesso e dunque si sta diffondendo.
1: Stiamo ricevendo tanti messaggi, lo 076-321-1113. Mi sento di suggerirvi questa cosa: se andate, appunto, parliamo del laghetto di Origlio, e camminate attorno, ci sono veramente dei cubi, si chiamano infocubi, che ho notato e sono stati appena inaugurati, dove raccontano e impari quello che c'è all'interno del laghetto, ma anche attorno, che cosa è autoctono, che cosa invece non lo è all'octono.
2: Giustamente diceva Davide, perché c'è anche un gambero nostro, esatto, che subisce le conseguenze del gambero che non
1: diciamolo,
2: è autoctono.
1: Diciamolo, l'abbiamo fatto noi due e abbiamo sbagliato tutti e due.
2: Sì, abbiamo confuso il gambero americano per il gambero nostro, quindi insomma questo giochino abbiamo fatto anche noi.
1: Il gambero di fiume europeo sì, non l'abbiamo riconosciuto, poi c'è quello della Louisiana e quello americano, quindi abbiamo anche scoperto che non è americano e Louisiana. Perché è vero, sono tutte cose, tutte informazioni che magari giocando impari, ed effettivamente lungo tutto il percorso ci sono diversi cubi.
2: Chiudiamo magari con un messaggio, siamo arrivati praticamente alla fine, con un messaggio di un nostro ascoltatore che ci dice: il gambero americano aveva colonizzato i laghi della Lombardia facendo danni alle specie autoctone, come tu Davide giustamente dicevi, comunque da mangiare sono buonissimi. Ecco, diamo magari un'informazione da questo punto di vista, visto che ti sei occupato del tema.
0: Sì, io mi sono occupato del gambero della Louisiana parecchi anni fa e me ne sono occupato attorno al lago di Varese. Tra l'altro l'incontro col gambero della Louisiana è stato strano, perché mi aspettavo di vederlo in acqua, in realtà si è parato davanti a me con le chele alzate, okay, minaccioso, in mezzo al sentiero che aggira il lago di Varese. E in quel caso incontrammo dei gruppi di studenti che cacciavano questi gamberi per poi farsi degli spaghetti con le code di gambero.
1: Non sto commentando perché ho paura di dire, effettivamente costano poco, nel senso lo
0: costano
1: catturi,
0: niente, assolutamente.
1: La fatica e basta, però sì, non so se è una cosa che si può
0: insomma,
1: fare.
0: Si faceva un pasto prestigioso, diciamo così, solo con lo sforzo. Purtroppo il lago di Varese è conosciuto anche per essere inquinato, o comunque per avere dei fondali inquinati, anche se la qualità delle acque sta migliorando col tempo, e questi inquinanti finiscono nella catena alimentare, e si è scoperto che questi gamberi erano anche problematici dal punto di vista della sicurezza alimentare, per cui poi rapidamente è stato vietato il consumo di questi animali.
1: L'ultimo messaggio ci è arrivato rispetto al laghetto di Origlio, ci dicono: mi risulta, girava voce, che al laghetto ci fossero anche le tartarughe, non so se fosse un disincentivo per non farci fare il bagno, allora eravamo ragazzi, ma il dubbio è rimasto. Uno di questi infocubi effettivamente spiega che sì, all'interno della riserva naturale c'è anche una tartaruga palustre americana, e c'è anche la spiegazione e il perché è in rosso, sì, è una delle specie invasive. Anche lì, tra l'altro, io ne ho vista anche una a Magadino, quindi anche lì.
0: Sì, sono dappertutto, e purtroppo sono il frutto di immissioni fatte col buon cuore di dare una possibilità alla tartarughina acquistata e messa in acquario, in terrario, in casa.
1: Dai una possibilità a lei, ma togli altri specie.
0: Assolutamente, è una cosa da non fare. Ci sono dei punti che raccolgono queste tartarughe, la cui vendita peraltro è vietata adesso in Svizzera.
2: Grazie Davide Conconi, perché abbiamo fatto un giro di diverse specie invasive, è sempre un po' l'occasione anche l'estate per farlo. Ovviamente noi rimandiamo come sempre alla pagina nostra RSI, a tutti i vostri contenuti che fate con il giardino di Albert. Grazie mille Davide, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: RSI.ch/Albert.

0: Lola Young con Messi ci ha portato alle 10, ora il notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, primo semestre positivo per le Ferrovie Federali Svizzere che registrano un aumento dei viaggiatori e una puntualità elevata, oltre a un risultato in crescita. In una nota l'FFS sottolineano di aver trasportato in media 1.450.000 persone al giorno, il 4% in più su base annua, con la puntualità che ha superato il 94%. Tra le note positive l'utile ottenuto di 126 milioni di franchi, 78 milioni in più rispetto all'anno prima, grazie soprattutto alla crescita della domanda nei comparti viaggiatori e merci. È primo semestre dell'anno da ricordare anche per Raiffeisen, il cui utile netto è cresciuto di quasi il 20% a oltre 659 milioni di franchi rispetto allo stesso periodo di un anno prima. A comunicarlo è lo stesso gruppo, stando al quale il risultato è stato ottenuto grazie al buon andamento di tutti i comparti, in particolare quello dei ricavi su interesse e quello ipotecario, cresciuto del 2%. Sul fronte delle note dolenti risparmi, la banca infatti ha annunciato il taglio fino a 180 posti di lavoro nel 2027 attraverso fluttuazione del personale e prepensionamenti. Gli Stati Uniti non intendono sferrare al momento nuovi attacchi militari nei confronti dell'Iran. Ad annunciarlo è Marco Rubio a margine di incontri con alcuni ministri degli esteri stranieri. Secondo il segretario di Stato statunitense, al momento la Casa Bianca intende adottare una pressione diversa su Teheran attraverso soprattutto sanzioni economiche che non risparmieranno gli alleati della Repubblica Islamica. Da un fronte caldo ad un altro, viaggio lampo a Mosca ieri per il capo della CIA John Ratcliffe, che si è intrattenuto nella capitale russa per alcune ore. Una missione dalla quale non sono stati forniti dettagli né dalla Casa Bianca né dal Cremlino. Tra i possibili temi affrontati la guerra in Ucraina, il conflitto in Iran e i rapporti tra i due paesi in vista di un possibile intervento militare russo nei confronti di paesi membri della NATO. 14 neonati sono morti in un incendio divampato nel reparto di ginecologia di un ospedale di Islamabad in Pakistan. Ne danno notizie ai media locali, stando ai quali solo un bambino è stato tratto in salvo anche diverse persone tra dipendenti e degenti. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state causate dal malfunzionamento di un condizionatore d'aria. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato. Nel corso della giornata possibile sviluppo di cumuli sui rilievi. Domani ovunque soleggiato con nuvolosità in aumento nel corso della giornata.

0: Seconda parte di Mille Voci che prende il via alle 10:03 di questo mercoledì 26 di agosto. Di nuovo ben ritrovati da tutti noi di Rete 1. Allora, tra poco, per l'ultima volta in questa versione, intanto Alice Pedrazzini ha appoggiato il telefono.
1: Sempre
0: tavolo,
1: delicata, sempre su, delicata.
0: È arrivata, si è accomodata.
1: Mi sono persa con Davide Conconi perché era lì che mi parlava di piante svizzere. Mi dice: ma tu non sai? Dico, sì. E quando lui comincia a parlare anche delle piante, poi io ascolto.
0: Allora, stavamo dicendo, seconda parte di Mille Voci che comincia come tutta questa versione estiva di Mille Voci andando alla riscoperta di un oggetto estivo. Vi abbiamo parlato un po' di tutto, dal pallone super tele, abbiamo parlato di racchetto. Ventaglio, amaca, giusto,
1: ombrellone,
0: ieri,
1: che non è amaca perché viene da una lingua
0: del Centro America, della popolazione che di fatto ha inventato questi oggetti di tessuto appesi a due estremità, perché vuol dire quello. E tra poco parliamo di una cosa che sicuramente tu, in quanto campeggiatrice, hai nel tuo guardaroba. Parliamo dell'asciugamano in microfibra. Tra poco
1: sì,
0: ne parliamo.
1: L'amore odio. Amore odio, è leggero, però non so se fa il suo compito, non so se asciuga davvero, però è leggero.

0: Somber Potential, una di quelle canzoni che ci portiamo dietro dalla primavera di quest'anno 2026, ci porta alle 18 minuti. Abbiamo annunciato l'oggetto, l'ultimo oggetto che abbiamo incoronato oggetto dell'estate di oggi è l'asciugamano in microfibra, che mi sembra già che non è proprio nella tua lista delle cose preferite.
1: Eh beh, potenziale, tornando alla canzone, c'è il grande potenziale, è leggero,
0: poco spazio,
1: sì, lo puoi veramente piegare. Non so se ti asciuga per davvero, cioè ti tampona, non so se l'avete mai usato, è molto fine.
0: Ma è la scienza, posso anticiparti che ci arriveremo, non è perché funziona male, ma è proprio il suo segreto scientifico, cioè il segreto scientifico del suo funzionamento.
1: Ok, ti seguo. Chi è che lo inventa?
0: Allora,
1: perché lo inventa?
0: Partiamo dal
1: forse il perché l'abbiamo capito.
0: Partiamo dal fatto che l'asciugamano in microfibra è una grande rivoluzione comunque nel mondo di quel tessuto lì, degli asciugamani che abbiamo, con cui abbiamo a che fare più o meno da una quindicina di anni, non di più. E soprattutto ha sostituito in moltissimi casi il classico telomare, quello che ti vendevano in spiaggia, quello che era pesante soltanto a guardarlo quando era asciutto. Il telomare è quello che praticamente si inzuppava di umidità e di sabbia.
1: Che non si asciuga più, è vero. Con soprattutto l'acqua del mare rimane lì e per tutta l'estate poi puzza.
0: Esatto, l'asciugamano in microfibra non ha un inventore, non ha un papà vero e proprio, ma è un perfezionamento costante negli ultimi 70 anni, perché nasce negli anni 50 l'idea di fatto di sviluppare un tessuto in microfibra. Gli ingegneri dei materiali sviluppano le prime fibre sintetiche estremamente sottili proprio negli anni 50, ma è soprattutto tra gli anni 60 e gli anni 70 che alcuni ricercatori giapponesi perfezionano la produzione della microfibra ultra fine e la applicano al mondo tessile, perché un conto è produrre materiali in fibra sintetica, un conto è applicarlo al mondo del tessile e successivamente al mondo degli asciugamani. È una ricerca che dagli anni 60-70 continua praticamente sotto traccia fino agli anni 90, quando le prime aziende di tessuti finalmente iniziano a produrre gli asciugamani in microfibra. Siamo negli anni 90 e una decina abbondante di anni dopo iniziano a essere commercializzati anche dai negozi.
1: E quindi un asciugamano più tecnico, possiamo considerarlo così?
0: Assolutamente sì, infatti i primi a esserne fieri sono quelli come te, cioè i campeggiatori, che ovviamente apprezzano l'asciugamano in microfibra perché occupa poco spazio, ma non è tanto quella la questione, ma il fatto è che molto spesso non hai esattamente una zona dove puoi stendere liberamente i tuoi panni, o perlomeno devi un po' creartela all'interno del campeggio.
1: Lo attacchi allo zaino se fai campeggio in movimento.
0: Esatto, quindi i campeggiatori sono i primi che beneficiano dei privilegi del asciugamano in microfibra, a seguire gli sportivi, in particolare i nuotatori, quindi categoria che non conosco così bene, e infine i viaggiatori, quelli appunto che hanno soltanto il bagaglio a mano, che vogliono farci star tutto in un bagaglio a mano anche per 2 settimane, quindi avere un asciugamano che puoi lavare, puoi far asciugare in fretta, ma soprattutto occupa poco spazio,
1: ti aiuta. Axel, tu che fai le valigie piccoline.
0: Risparmiare in tutti i sensi. Oppure l'alternativa è andare a comprare l'asciugamano in ogni posto dove vai,
1: no,
0: e poi lo lasci lì.
1: Lo fai.
0: Ma l'ho fatto solo in un'occasione, ma
1: perché non ti
0: lo
1: piace,
0: rifarei.
1: Ammettilo, anche per te il microfibra, sì, tecnico sì, però a differenza delle altri indumenti tecnici, l'efficacia è minore. Io penso a una maglietta da trekking tecnica, mi rendo proprio conto della differenza, e funziona. Qua funziona, ma non è che mi asciuga, non ti avvolge.
0: E quello è il grosso problema, di fatto. Abbiamo detto tutti gli aspetti positivi, la grande innovazione con l'asciugamano in microfibra è sì quello che ti asciuga, ma ti asciuga non strofinando, ma tamponando la pelle o avvolgendoti nello asciugamano in microfibra. Non è magia, ma come dicevamo all'inizio, è semplicemente scienza. Proviamo a spiegare il principio in maniera semplice. Cosa succede? Le microfibre di cui è composto il tessuto toccano le goccioline d'acqua quando ti stai asciugando. L'acqua viene attirata in quegli spazi che ci sono tra le microfibre di tessuto, perché è proprio lì la chiave della microfibra, ci sono dei mini interstizi tra le microfibre del tessuto, e l'acqua da questi spazietti tra una fibra e l'altra viene distribuita su tutto il tessuto. E questo permette appunto all'asciugamano in microfibra, a differenza dell'asciugamano classico, di non risultare inzuppato soltanto in un punto, ma di risultare, anche se non hai toccato quell'angolo in basso a destra dell'asciugamano, risultare uniformemente bagnato.
1: Questo è
0: il principio scientifico, di fatto. Evidentemente, non so se vi abbiamo convinto, ma quando dite l'asciugamano in microfibra, come dicevi tu all'inizio, non mi asciuga, non riesco ad asciugarmi con l'asciugamano in microfibra, è vero, ma è vero che perché non dobbiamo utilizzarlo come un asciugamano classico, dobbiamo semplicemente avvolgerci e avere un attimo di pazienza, esatto, che la microfibra faccia il suo lavoro.
1: Ho proprio pensato a quello, è la pazienza, sono due ingredienti, uno mi manca e quindi non lo apprezzo così tanto.

0: questioni, cose nuove che arrivano e che vogliamo un po' capire come funzionano queste tendenze. Oggi abbiamo addirittura tre ospiti.
1: Oggi abbiamo Giorgia Blotti, buongiorno,
2: buongiorno.
1: Ciao Giorgia, capo della redazione di Spam, che è arrivata accompagnata alla tua sinistra, c'è Ida, e alla tua destra Giuliano, buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, ciao.
1: Spiegaci perché questo è uno di quei momenti del dietro le quinte che aiuta a capire il perché non ci sei solo tu, che di solito arrivi a quest'ora.
2: Allora, non ci sono solo io, perché oggi voglio parlarvi della nuova frontiera del divertimento.
0: Attenzione.
2: Che è il cosiddetto soft clubbing.
1: Ok, quindi soft è leggero, l'abbiamo forse già raccontato un pochino in passato, quell'idea di fare festa in altri momenti, giusto?
2: Esattamente, praticamente un tempo, o magari quando ero giovane io, si usciva a far serata e si tornava a casa alle 4 del mattino, adesso la serata, che in realtà diventa giornata, inizia alle 4, no, non alle 4 del mattino, ma probabilmente più verso le 6, 7, e per poi appunto fare clubbing, quindi sentire un DJ,
0: andare in discoteca,
2: in discoteca tra virgolette, ma in mattinata, quindi più soft, senza quella cosa che poi appunto arrivi a casa tardi, dormi un sacco di ore, perdi la giornata. No, si inizia prima e verso mezzogiorno tutti a casa felici e contenti
1: in forma.
2: Esatto.
1: A differenza di altri orari.
2: Esattamente, esattamente.
1: E perché hai detto ma vengo anche con Aida e Giuliano?
2: Beh, perché loro sono due giovani della redazione di Spam e quindi appunto anche preparando questo tema ho proprio chiesto a loro: ma voi vi vedete di più nel soft clubbing o vi piace effettivamente uscire, far serata, le ore piccole, eccetera?
0: Vediamo un po', allora partiamo da te Aida, quasi 27 anni, ancora 26.
4: Esatto. Allora, in sé non ho mai fatto soft clubbing, nel senso di andare la mattina e tornare appunto il pomeriggio, però devo dire che è una cosa che mi intriga, perché comunque ho visto che anche a Ginevra, dove abitano diverse mie amiche, c'è questa cosa del soft clubbing dove vai, bevi il caffè e fai festa, e essendo a Stemia è una cosa che posso dire cavoli, è interessante. E poi sinceramente io non sono il tipo di persona, anche quando vado a far serata la sera, cioè non mi piace fare le 6, 5 del mattino, in genere la una, le due, sono pronta a tornare a casa. Quindi
0: a che ora comincia la serata e a che ora finisce? Hai detto verso la una, le due finisce, ma a che ora più o meno?
4: In genere c'è il pre-serata,
0: sì,
4: che magari inizia alle 8:30, 9, però la serata vera e propria direi verso le 10, 10:30.
0: Ma 10, 10:30 la discoteca non apre a quest'ora? Cioè,
4: no, in genere si fa fuori a bere qualcosa,
0: okay.
4: C'è il pre-serata, quello in casa, poi si esce a bere qualcosa fuori e poi si va in discoteca. Però devo dire che soprattutto in estate non andiamo più tanto in discoteca, ma è più magari stare a Lugano Marittima oppure andare comunque fuori all'aperto e non tanto andare al chiuso in discoteca.
1: Giuliano vedo che annuisce, però prima volevo ancora capire una cosa. La parte che preferisci di questa della serata qual è?
4: Penso semplicemente stare in compagnia, ad esempio attorno comunque bevi qualcosa, parli, chiacchieri, magari c'è tipo quando andavo a Lugano Marittima c'è la musica sotto, però comunque riesci a parlare. Appunto io preferisco quel tipo di serata piuttosto che andare in discoteca dove non si può parlare, cioè ognuno è un po' per i cavoli suoi.
1: Soft clubbing.
4: Quindi preferisco
1: che non bevi alcol.
4: Sì, esatto.
1: Sei un'eccezione rispetto alle persone che hai attorno?
4: Sì. Cioè sono l'unica stemmia del gruppo, quindi sì, gli altri bevono, io no.
0: Torniamo indietro ancora di qualche anno, Giuliano 22 anni,
3: sì.
0: Ecco, e invece per quanto ti riguarda questa nuova tendenza del soft clubbing e soprattutto questo modo di fare, diciamo, serata, come la vivi tu?
3: Allora io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Aida, nel senso che preferisco anche io fare delle serate, se vogliamo chiamarle, ma più tranquille, diciamo, anche perché sono una persona abbastanza sportiva, quindi ho anche bisogno magari del giorno di recupero il giorno dopo.
0: Ah,
3: oppure capito, quindi magari mi sono allenato il giorno stesso e anche l'idea di andare a fare una serata più impegnativa non mi piace, e quindi già di base sono una persona più che preferisce fare questo tipo di serate più tranquille, e allo stesso tempo il fatto che faccio anche sport, diciamo, che alimenta questa cosa.
0: Tra l'altro ci arriveremo, però le due cose, metti già insieme due concetti, il fatto di fare una serata relativamente tranquilla e il fatto di farlo anche in funzione dello sport e in funzione di quello che devi fare dopo. Allora abbiamo fatto un giro di tavolo, un giro di opinioni, tra poco vogliamo, dopo la prossima canzone, vogliamo capire un pochettino da dove nasce questa tendenza, che non è nuovissima ma sta prendendo sempre

0: I Train con Hey Soul Sister era il 2010, tu andavi a fare le serate di 18 anni, quelle cose lì che si fanno alle,
1: io e te andavamo a fare quelle feste,
0: esatto,
1: lì, e quando parliamo io e te siamo la stessa generazione, siamo del 92, abbiamo fatto l'università, quindi le feste universitarie. Comunque, Giorgia, guarda anche te, Giorgia Blotti, stiamo parlando delle tendenze, di cosa si fa in determinate fasce d'età e come cambia anche quello che si fa nel tempo libero. Anche tu, cioè, si usciva, si faceva la festa,
2: sì,
1: si faceva tardi, il giorno dopo si dormiva. Adesso ci dici no, non è più così, e ci porti due testimonianze.
2: Esattamente. E questo appunto soft clubbing, quindi il fatto di fare festa in maniera più soft e al mattino, fa parte di un cambiamento più ampio nel modo in cui le nuove generazioni appunto sfruttano il proprio e vivono il proprio tempo libero.
1: Infatti, quindi sentivamo Giuliano che dicevi: beh, io vado la sera ma torno presto perché il giorno dopo comunque magari faccio sport, faccio altro.
3: Sì, però devo dire che non è per tutti così, tanti miei coetanei, tanti miei amici, a loro piace di più, tipo quest'estate spesso uscivano, facevano tardi eccetera, però magari io dicevo di no proprio perché ho bisogno anche di recuperare eccetera.
1: Mi prende piede, ma stiamo parlando di una cosa che cresce, noi lo osserviamo.
4: Sì, devo dire che anch'io, tante mie amiche, ancora piace fare festa, andare in discoteca, ballare, comunque rimanere fino a tardi. Diciamo che sono, non dico che sono l'eccezione, però cioè, diciamo che siamo più un 50-50 tra di noi.
1: Non è ancora spodestato il modo classico di uscire e fare festa, come conosci anche tu, Axel. Non guardare.
0: Sì, non mi ricordo neanche più come si fa. Giorgia, partiamo dall'inizio, appunto, abbiamo detto questo modo tranquillo di fare festa. Tranquillo in che senso? Cioè, quali sono le coordinate? Dove si fa festa? A che ora?
2: Allora, diciamo che ci sono più modalità. Una fra queste è, diciamo, soprannominata il coffee rave. Okay. Quindi semplicemente ci si trova in mattinata in quella che può essere una caffetteria, panetteria, eccetera, a bere il classico caffè, matcha, quello che si vuole, e però al contempo
0: non si può più bere il caffè normale, bisogna bere il matcha.
2: Esatto, un altro trend. E al contempo c'è proprio un DJ set. Quindi appunto diciamo la questione della musica, del DJ, del ballare, anche magari fare nuove conoscenze è lo stesso, però appunto in mattinata, quindi non c'è più la questione dell'hangover, del magari anche perdere ore di sonno, ed è appunto molto più tranquillo. Un'altra tipologia sono invece i run rave, che questo mi ricollega a un altro trend di cui abbiamo parlato proprio qua alcune settimane fa, ovvero quello della corsa o comunque dell'andare verso uno stile di vita sempre più attento al benessere, appunto a uno stile di vita sano, eccetera. E appunto in questo caso ci si incontra magari un pochino più presto, quindi per fare, esatto, la corsa, alcuni chilometri in mattinata, e poi appunto si finisce in una caffetteria dove anche in questo caso ci sarebbe un DJ set, la musica, insomma l'ambiente è un po' quello.
0: So che anche a Lugano, se non sbaglio, c'è proprio un bar che è diventato un po' il punto di riferimento da questo punto di vista, nel senso che è il punto di partenza di un club di corsa, sì, che poi parte, fa la corsa e poi si ritrova lì a bere il caffè, giusto?
2: Giustissimo.
1: Matcha magari anche, perché anche lì però mi sto chiedendo, ma ottimizziamo tutto? Cioè stiamo arrivando a questo punto? Faccio anche l'avvocato un po', l'avvocata del diavolo, cioè dobbiamo essere performanti anche nel fare la festa, che è la cosa dove di solito non pensi, e guardo entrambi, guardo.
4: Sì. Allora penso che sicuramente i social influenzano su questa cosa, perché comunque anche dire sono andata a fare un coffee rave la mattina, quindi puoi mettere la storia che comunque ti sei svegliato presto, sei andato, quindi sicuramente i social influenzano. Poi penso che sia anche molto a livello di gusti personali, cioè nel senso magari la gente non piace rimanere fuori fino a tardi, quindi sei una persona che si sveglia presto, vai a fare festa, come diceva Giorgia, la mattina, e poi il pomeriggio ce l'hai libero per fare quello che devi fare.
0: Giuliano, tu che sei sportivo, questo no, modo di correre e poi andare a bersi il caffè, fare festa subito dopo la corsa, è una cosa che ti hai già...
3: Ma
0: hai
3: io
0: già...
3: non l'ho mai fatta, okay, questa cosa. Sono d'accordo con quello che dice Aida sul fatto che i social comunque possono influenzare, ma allo stesso tempo sono fortemente convinto del fatto che bisogna comunque settare delle priorità, nel senso che se uno vuole avere una vita sportiva, vuole avere un certo tipo di allenamento, anche magari degli obiettivi, no, a livello sportivo, allora in quel caso bisogna capire cosa vogliamo fare affinché questi obiettivi, cioè affinché raggiungiamo questi obiettivi, eccetera. Quindi nel momento in cui vogliamo fare quella cosa lì non diventa più un sacrificio, ma diventa una cosa di questo tipo, ecco.
1: Quello lo capisco, sto giusto cercando di capire anche l'idea di far la festa. Penso effettivamente a tanti sportivi, anche d'elite e sportive, che dicono: beh, io quella fascia d'età non l'ho vissuta così tanto. Recentemente Lara Gut l'ha detto: io è come se una parte della mia vita non fosse esistita, perché io avevo degli obiettivi. E questo lo posso anche capire, ma spesso gli sportivi e le sportive d'elite a posteriori dicono: rimpiango un po' tutta quella diligenza, ma non avrei raggiunto quegli obiettivi. Quindi c'è sempre un po' questa ambivalenza. Ma dall'altra parte vedo anche nel fare festa, nel non guardare l'orologio, delle serate epiche, anche quella vita che è in una bolla e poi il giorno dopo sicuramente ti penti che hai fatto così tardi, però saltano tutte le regole. Mi chiedo se il rischio non sia adesso di controllare anche quello, come l'orologio, l'anello che abbiamo che ci controlla il battito cardiaco.
3: Secondo me bisogna trovare un equilibrio, nel senso che, come per ogni cosa, gli estremi non vanno mai bene. E anche io, cioè, le feste durante l'anno le faccio, magari sono eventi più isolati, però le faccio pure io, quindi l'equilibrio secondo me è la parte più importante, ecco.
0: Torno da te, Giorgia. C'è un po' sia Ida sia Giuliano ci stanno portando l'esperienza, quindi ci stanno anche portando il motivo per cui c'è un po' questa nuova tendenza. Ecco, cosa abbiamo lasciato via? Cioè, come mai? C'è proprio una sorta di nuova generazione che pensa la vita al di là della vita di divertimento in maniera un po' diversa.
2: Ma da quello che posso riscontrare io, sì, più che altro che le nuove generazioni, rispetto appunto magari alle nostre, sono molto più attenti e consapevoli rispetto al proprio benessere fisico, alla propria salute mentale. E quindi secondo me il fatto che ci sia anche questa opzione di divertimento, appunto, è un'opzione. Quello che magari prima alcuni, perché qua posso anche parlare per me stessa, io non sono mai stata una tipa da discoteca, eccetera, però magari ti sentivi un po' fuori dal coro, no? Quando le tue amiche, la tua compagnia usciva a far serata così, e io appunto, cioè, mezzanotte ero già piena, volevo tornare a casa, però magari non lo dici, un po' perché sei scomodo poi per tornare, bisogno del passaggio, mm-hmm, eccetera, e un po' anche perché magari passi per la rompiscatole,
0: sì.
2: Rompiscatole, esatto, cioè quella che rovina il gioco, no, della serata. Invece in questo caso c'è proprio un'altra opzione per a chi piace fare appunto party, festa, eccetera, ma in un modo diverso, semplicemente.
1: Che quasi è più speciale, come dicevi Ida, sui social funziona anche essere diversi, e quindi stiamo tornando a essere quasi l'opposto di quello che dice Giorgia, arrivi a essere più interessante se fai qualcosa come la festa la mattina.
4: Sì, esatto. Oppure appunto non solo fare festa, però anche fare dopo Pilates, oppure comunque associare la festa con un altro evento.
0: Tra poco chiudiamo il cerchio.
1: Sorridi?
0: Sono curioso, cioè è interessante questa cosa. Perché
1: ne parliamo a volte in teoria, o gli studi dicono, poi ti ritrovi con la realtà.
0: Con la realtà, esatto, è proprio la cosa positiva di avere due esempi concreti. Ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo.

0: due settimane, che sono quelle che ci vogliono noi due ormai per riprenderci dopo quando hai fatto una serata, mentre qui abbiamo degli esempi di persone che a cui ci vogliono due secondi per riprendersi. Stiamo parlando di questa nuova tendenza, questo nuovo modo di fare festa. In realtà ne stiamo parlando insieme a Giorgia Blotti, che è la nostra portatrice di tendenze per Spam, ma anche insieme a Giuliano e a Ida. In realtà questa tendenza sta arrivando prepotentemente da noi in Europa. Come spesso succede, Giorgia, è una cosa che arriva dal Regno Unito e poi arriva dal mondo anglosassone, quindi arriva dagli Stati Uniti, dove già si faceva più o meno una decina di anni fa, e pian pianino sta arrivando da noi, è arrivata da noi ultimamente.
1: Sì, verissimo. E appunto questa nuova maniera, no, di divertirsi, come dicevamo poco fa, nasce anche proprio da un'esigenza della nuova generazione di vivere se stessi e il proprio tempo libero in una maniera diversa. Una cosa che non abbiamo accennato prima è che questo soft clubbing non implica necessariamente che ci sia dell'alcol, tra l'altro, un po' perché è mattino presto e poi perché, come dicevo, queste feste si svolgono magari nelle caffetterie, eccetera, quindi c'è il caffè, il matcha, il latte, cappuccino, eccetera, e anche una cosa positiva proprio il fatto che al centro della festa, come poteva essere magari alcuni anni fa, non è più l'alcol, ma è proprio il viversi il momento con gli amici. Anche il contesto stesso ti permette di chiacchierare sicuramente di più rispetto a quella che può essere una discoteca. E quindi, appunto, sì, è decisamente un trend che sta prendendo piede anche alle nostre latitudini.
2: Abbiamo capito che non ha spodestato il modo classico di svagarsi la sera, fare tardi, ma sta prendendo piede. Una cosa mi viene in mente: a Lugano c'è anche la Sunday Disco Society, che avevamo ospitato anche a casa svizzera, e in quell'occasione invece parliamo di una fascia d'età più alta, quindi mi sembra dopo i 50, quindi sta prendendo un po' piede anche in altre per altre generazioni. Se guardo invece la generazione Z, e mi piace l'idea che vi ho qui davanti, Aida e
0: Giuliano,
2: vi ho davanti, perché di solito si dice: beh, c'è stato anche il Covid per voi, quando eravate nell'età in cui si scopre il mondo, voi eravate chiusi in casa. Avete quell'impressione? Impatta, oppure lo diciamo noi da fuori quando lo raccontiamo e voi non per forza?
3: Devo dire che a me personalmente non è impattato così tanto, perché comunque ho fatto un po' tipo i miei 18, 19, 20 comunque non col Covid. Il Covid è arrivato poi quando ero più in là.
2: Hai 5 anni più di Giuliano, quindi è vero.
3: Quindi sì, mi ha impattato, ma non così tanto. Poi comunque alla fine si trovava comunque un modo per contattare, o comunque quando ero in università a Ginevra, anche se c'era il Covid, ci vedevamo forse a casa di qualcuno e facevamo le feste in casa. Quindi sì, non facevamo feste in discoteca, ma c'erano comunque le feste in casa.
4: Io ho affrontato il Covid, per così dire, quando avevo, mi sembra, 15-16 anni, non mi ricordo benissimo, quindi di per sé ero ancora piccolo, comunque ero in prima liceo o prima liceo.
0: E quindi non era ancora il momento di uscire, di fatto.
4: Sì, di per sé non sentivo questa cosa, cioè l'ho passata più che altro a giocare ai videogiochi in casa, quindi di per sé a me andava bene così, e anzi l'ho passato anche bene, perché mi sono divertito un sacco con i miei amici, che erano tutti a casa a giocare ai videogiochi, che potevano fare soltanto quello, oppure sì, insomma, facevamo cose di questo tipo, ecco.
0: Sono curioso, per tornare a questa tendenza al soft clubbing, di capire, senza per forza fare nome di posti, fare pubblicità a posti, se questo modo di fare festa, diciamo, qui nella Svizzera italiana ha già dei punti di riferimento. Adesso, se penso a Lugano, per quanto riguarda la vita notturna, le discoteche, allora ce n'è una in zona Molino Nuovo, ce n'è una vicino al Ferro di Cavallo, vicino a un famoso negozio sportivo in centro Lugano, ce ne sono diverse. Ecco, questi stessi locali che si sono fatti un nome per la vita notturna, hanno modificato il loro modo di approcciarsi, quindi si sono aperti alle mattinate, oppure non c'è ancora un vero e proprio ritrovo qui nella Svizzera italiana?
3: Che io sappia, qua non c'è ancora, almeno a Lugano, poi non so nel resto, però a me sembra di no.
4: No, anche a me. Ma anche perché comunque i clienti ci sono ancora, non è che è una cosa che adesso tutti fanno così, quindi ecco, assolutamente.
1: Ma io devo ammettere che conosco il fenomeno, appunto, grazie in realtà alla corsa e Run Club, perché a me è successo di fare una mattinata, appunto diciamo si svolgeva, come dicevo prima, chilometri di corsa, in quel caso erano 8 credo, e poi il Run Club stesso ha organizzato un brunch all'interno di questo posto e poi una volta finito il brunch, in realtà già nel mentre c'era un DJ che appunto iniziava a mettere musica, una volta che poi abbiamo finito di mangiare, diciamo il volume della musica si è alzato un pochino e c'era proprio una sala in cui si poteva anche effettivamente ballare. Devo ammettere che io sono rimasta felice fino a quando ho finito di mangiare, poi appunto si è alzata la musica, momento del ballo, ho detto boh, io posso andare a casa, grazie, perché non è proprio,
2: quindi non è l'orario serale, ma è proprio quell'idea lì, se non puoi più parlare.
1: Sì, no, ma poi non è una cosa che mi interessa fare, però in quel caso appunto, e come so che succede anche qua nel Luganese, spesso sono i run club che si abbinano a dei locali, a delle caffetterie già esistenti per appunto creare l'evento e quindi appunto è proprio un evento in quella location.
0: Proprio perché è una tendenza, siamo all'inizio di questa tendenza qui, come minimo nella Svizzera italiana. A Milano c'è stato il caso di una famosa radio che ha organizzato diverse domeniche, se non sbaglio possiamo dirlo, era M2O che metteva i propri DJ a disposizione all'interno della Fabbrica del Vapore, se non sbaglio, quindi di una zona conosciuta di Milano, un bar di Milano, e quindi in quel caso le domeniche diventavano l'occasione per fare festa la mattina.
2: Allora, noi abbiamo fatto il percorso di come si fa festa oggi, abbiamo capito che ci sono tante sfaccettature, abbiamo parlato di tendenze, mi ricordo all'inizio dell'estate ho detto dobbiamo riuscire a dire il meno volte possibile tendenze. Übung nicht erfüllt. Però diciamo che il denominatore comune è che lo fanno tutti o lo fanno in tanti, sempre più persone. Tra poco noi vogliamo raccontare delle notizie legate al viaggio e vi chiedo se voi avete voglia di rimanere ancora qui, perché sono delle, lo fanno sempre più persone. Per esempio, ve lo dico così, ma lo dico anche a chi ascolta, andare all'estero e nel viaggio una delle tappe è il supermercato, è una di quelle cose che sta andando tantissimo, vedo anche sui social, che facevo e quasi mi vergognavo a dire. Voi lo fate?
1: Sì.
2: Axel, lo fai?
0: No, ma per esigenza sì, quindi di fondo
2: non
0: lo faccio.
2: Non fai parte allora di quel, però chi lo fa perché vuole assolutamente. Ne parliamo tra pochissimo, perché ci sono, voglio capire anche quanto lo si fa per i social, quanto lo si fa per davvero e quanto magari prima ci si vergognava a dirlo, ma adesso meno. Il viaggio ha anche tante di quelle cose che fanno tutti o quasi, le tendenze.

0: Etta James, dal 1960, quando iniziano a nascere di fatto i supermercati, ci porta nel mondo dei supermercati la prossima notizia, che è anche un po' una tendenza, perché ci porta, come dicevi giustamente tu, a cavallo tra il viaggio, il vivere quindi un nuovo paese, una nuova realtà, e viverlo attraverso quello che si compra nel supermercato.
1: Un articolo in particolare, l'ho letto, della BBC, che si chiede: ma perché i viaggiatori sono ossessionati dai supermercati stranieri? E gli ho detto: ok, non sono sola. Non vergognavo, però non è che lo dicevo, guarda, se vai lì devi assolutamente mangiare quella cosa, entrare nel supermercato. Però mi sentivo un po' sola. Con il tempo, effettivamente, sempre di più, e anche sui social, tantissime persone, penso a Tokyo in particolare, i 7-Eleven in Giappone, tutti che entrano prendono il Kit Kat al matcha, mi sono segnata cosa ho visto, il panino all'uovo e poi la lattina di caffè. Giorgia, cioè, ci sono dei video anche su YouTube di persone che entrano e noi ci stavamo dicendo: noi li guardiamo.
2: Assolutamente, sono bellissimi quei video, perché effettivamente, come dicevi tu, ti fanno proprio vedere dei prodotti che ovviamente nella mia vita non avevo mai visto, e dico: ma guarda lì, che ne so, appunto in Corea ci sono queste caramelle.
0: E tra l'altro quello che, come dicevi giustamente tu, il fatto che ne parla la BBC, ne parla un articolo, sicuramente è il fatto che la tendenza ha già fatto un passettino in più, e si dice che in questo articolo quasi l'80% dei viaggiatori ormai ritiene la visita di un supermercato all'estero una parte integrante del viaggio. Dopo magari arriviamo anche al perché. E dall'altra parte, nel caso della Finlandia, la Finlandia è stato il primo paese a inserire tra le di TripAdvisor, quindi punti turistici interessanti, una catena finlandese di supermercati. Quindi tra le varie bellezze del paese andate anche a visitare quella catena di supermercato.
1: Nell'articolo si spiega il perché, ma io voglio sapere voi, che tutti e tre avete risposto positivamente sì, andiamo anche nei supermercati con gioia, perché lo fate? Voglio capire se corrisponde.
0: In vacanza,
1: esatto.
3: Io personalmente, perché sto andando in un posto nuovo e voglio vedere un po' quali sono le loro abitudini alimentari. Poi quando, cioè, se a te piace mangiare, entri in un supermercato, vedi un po' le cose che ci sono diverse rispetto a qua, e quindi mi piace cercare un po' le cose che, uno, sono local, quindi che non ci sono qua, e le cose magari che mi sembrano un po' più particolari, che esteticamente sembrano belle e buone, e quindi provarle.
4: Per me non è diciamo una tappa fondamentale, però è sicuramente bello e interessante vedere anche magari dei cibi che hai a casa e vedere se li trovi o come li trovi, anche perché magari ti trovi quel, non so, penso una volta che ero stato, non mi ricordo dove, ma avevo trovato una vaschetta di pasta al ragù, ma era tipo quella congelata che cioè di quelle, trovi di quelle cose che dici
1: la carbonara già pronta.
4: Sì, esatto, cioè.
1: Eh sì, perché in realtà l'autenticità è quello, cerchiamo magari di vedere quegli spezzoni di vita quotidiana di persone che vivono lì, ci mescoliamo magari ancora di più, entriamo molto di più in quella parte che non è sicuramente in superficie, le persone comprano quello per vivere.
0: E Aida, tu dicevi: io compro le cose che vedo, sono le cose più comprate dalle persone probabilmente del posto.
3: Sì, esatto, se magari sono in giro per strada e vedo che tutti hanno in mano quelle patatine o tutti hanno in mano quella bibita, allora mi dico: cavoli, devo provarlo anch'io, probabilmente è buono. Poi certe volte sì, certe volte no, però in genere è così che anche cerco di decidere.
1: Nell'articolo spiegano proprio che l'idea è che tu anche socialmente fai la stessa cosa, tu turista, la stessa cosa di chi abita il luogo. Quindi se ci muoviamo anche sempre di più per delle esperienze, l'esperienza di sentirsi abitante di un altro luogo passa anche attraverso la spesa. C'è un'altra notizia che va in questa direzione, volevi ancora dire qualcosa? Questa l'ho trovata anche molto curiosa. C'è la possibilità, parlando di vivere un luogo da abitante in Scozia, la possibilità a Wington, che è un piccolo paese costiero, immaginiamoci più o meno 1000 abitanti, siamo nel sud-ovest della Scozia. Questo è diventato una vera e propria meta per tantissime persone, per andare lì, trascorrere il loro tempo e lavorare per una settimana in una libreria. Sulla carta tu vai in vacanza non per lavorare, ma qui sta funzionando tantissimo, c'è una lista attesa di 2 anni per queste persone. Tu puoi abitare in un piccolo appartamentino, sotto c'è la libreria e tu vuoi farlo.
0: Domanda secca, lo fareste?
5: Sì, subito.
3: Sì.
4: Io non particolarmente, cioè, dico, preferirei un altro tipo di vacanza al dover lavorare, ecco.
1: E chi ha risposto di sì? Perché?
2: Perché non so se a voi è mai successo, ma io e le mie amiche, come si dice, ciclicamente ci diciamo questa cosa, che dovremmo mollare tutto, aprire un caffè, libreria, karaoke.
3: Ho lo stesso sogno.
2: Vedi, cioè roba, posto dove puoi vendere il tè, insomma, cioè ogni tot arriva questo desiderio comune, no, di appunto mollare tutto e fare qualcosa inerente a... appunto al tè, ai libri, e quindi per questo che ti dico di sì, in realtà prevede un mio desiderio.
0: E il fatto di lavorare in vacanza, perché di fatto tu compensi una parte del prezzo della vacanza mettendoti a disposizione e lavorando, ecco, questa cosa non pesa. Metto sul tavolo a tutti e tre, perché anche uscendo dal mondo dei libri, Giuliana.
3: Ma io in questo caso per la libreria ho detto di sì, ma perché a me piace leggere, quindi non mi peserebbe neanche come lavoro, perché alla fine sono in mezzo ai libri, a me piace l'odore dei libri, quindi sarebbe più divertente che lavorare.
4: Per quanto riguarda me, a me più che fare vacanze mi piace anche tanto viaggiare, quindi esplorare i posti. Sicuramente lavorare mi limiterebbe molto, quindi da quel punto di vista sì, magari risparmierei un po' su quello che riguarda l'affitto o comunque il posto in cui sto vivendo, però diciamo che scoprire il posto per me sarebbe più importante, ecco.
1: Allora, The Open Book, tra l'altro, è il progetto, non è un'attrazione isolata all'interno di Winton, che tra l'altro è stata definita la National Book Town of Scotland, quindi la città nazionale dei libri, e tutto il villaggio vive tanto di questa atmosfera di lettura, così, quindi segnatevelo voi, segniamocelo noi che avremmo risposto sì a questa tendenza, perché anche quello, andare, vivere, lavorare, però con quelle vibes, chiamiamole così, quell'energia bella.
0: Chiudiamo con due messaggi che riassumono questa mezz'oretta che abbiamo passato insieme. Allora, da una parte un nostro ascoltatore che ci dice: il work away, quindi lavorare via, in questo caso magari anche durante una vacanza, è molto di tendenza, a proposito di tendenze, anche per i senior, quindi per le persone non per forza ventenni, trentenni, ma anche un po' più in là con l'età. E chiudiamo, a proposito di prodotti strani, visto che abbiamo parlato di supermercati, Messico fine anni 90, al supermercato c'era la Fondue Gerber, poi mi sono ricordato che una loro specialità è proprio il fundido, quindi la nostra fondue che è stata esportata e rivisitata. Grazie ragazzi per essere stati con noi e averci dato anche un po' il vostro punto di vista al di là della tendenza del soft clubbing.
1: Non abbiamo forse detto, tu hai fatto la street parade e questa è una cosa che potremo raccontare magari anche prossimamente, sì. Per la prima volta l'hai fatta, ci tornerai? Abbiamo parlato di soft clubbing.
4: Allora, ci tornerò, forse sì, non penso più in veste, diciamo, lavorative, ma mi sono reso conto che comunque è stato un ambiente in cui mi sarei potuto sicuramente divertire con la giusta compagnia e in un contesto diverso, quindi penso che potrei tornarci in futuro, ecco.
0: Grazie mille a tutti e tre, noi ci risentiamo.
1: Giorgia, vuoi aggiungere qualcosa?
2: No. Scusate,
0: volevo dire che siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Mille Voci, tra poco, e di Mille Voci Estate, tra poco c'è Antonio Bolzani. Da domani vi aspettiamo a partire dalle 9 a San Bernardino e in tutta la Mesolcina e la Val Calanca. Veniteci a trovare a San Bernardino al Brocco e Posta, noi saremo lì. Buona continuazione di ascolto su Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Lino Bini, primo semestre positivo per le ferrovie federali svizzere che registrano un aumento dei viaggiatori e una puntualità elevata oltre a un risultato in crescita. In una nota le FFS sottolineano di aver trasportato in media 1.450.000 persone al giorno, il 4% in più su base annua, con la puntualità che ha superato il 94%. Tra le note positive, l'utile ottenuto di 126 milioni di franchi, 78 milioni in più rispetto al 2025, grazie soprattutto alla crescita della domanda nei comparti viaggiatori e merci. L'anno prossimo i comuni grigionesi riceveranno poco più di 73 milioni di franchi sotto forma di contributi di perequazione finanziaria, ovvero 1,5 milioni in più rispetto al 2026. Il cantone, sottolinea in una nota il Dipartimento delle Finanze grigionese, metterà a disposizione poco meno di 42 milioni di franchi, mentre i comuni finanziariamente forti, una quarantina in tutto, contribuiranno con 31 milioni e mezzo. E rimaniamo nei Grigioni, saranno ricollocati in un'area tra Triefenkastel e Alvanoi, residenti del villaggio di Brienz da tempo minacciato da una frana. Lo ha deciso ieri sera all'unanimità l'Assemblea Comunale di Albula, che ha così dato seguito alle 42 richieste di ricollocazione inoltrate alle autorità locali che a luglio avevano approvato un credito di 82 milioni e mezzo di franchi per tale scopo. Per la cronaca regionale, Gabriela Einsenring è stata nominata rettrice della Facoltà di Teologia di Lugano. L'amministratore apostolico della diocesi di Lugano, Monsignor Alain de Rémy, ne ha decretato la nomina dopo il preavviso favorevole del Consiglio di Facoltà e la conferma del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede. La nuova rettrice entrerà in carica il 1 settembre, subentra René Roux, che ha guidato la facoltà per 12 anni. Primi sei mesi dell'anno da incorniciare per Raiffeisen, l'utile netto è infatti cresciuto di quasi il 20% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, ce ne parla Marzio Minoli.
2: L'utile netto è stato di 659 milioni e 300 mila franchi, in crescita del 18,9% rispetto ai primi sei mesi di un anno fa. Un risultato che viene definito ottimo dalla banca ed è da ricondurre praticamente a tutte le attività, in primis dai ricavi su interessi. Non dimentichiamo che Raiffeisen è tra i leader di mercato nel settore ipotecario in Svizzera, ipoteche che anche nei primi sei mesi dell'anno sono cresciute del 2% e ora raggiungono i 235 miliardi di franchi. In crescita anche depositi della clientela e, dato importante, anche i prestiti alla clientela aziendale, un elemento che indica un certo dinamismo dell'economia svizzera. Nel 2027 comunque Raiffeisen dovrà risparmiare e eliminerà fino a 180 posti di lavoro. Si tratterà soprattutto di fluttuazioni naturali, prepensionamenti e riduzione del personale esterno. Raiffeisen è una banca di importanza sistemica, ovvero è fondamentale affinché l'economia svizzera possa girare senza intoppi, quindi deve sottostare a requisiti di sicurezza particolarmente severi. Oggi questi requisiti sono ampiamente soddisfatti, ben sopra i minimi di legge, confermando la solidità dell'istituto, cosa non da poco se si tiene conto che ha 3 milioni di clienti, quindi una persona su tre in Svizzera ha una relazione con Raiffeisen.
1: Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato. Nel corso della giornata possibile sviluppo di cumuli sui rilievi. Domani ovunque soleggiato con nuvolosità in aumento nel corso della giornata.
3: Le 11.04, un cordiale saluto da Antonio Bolzani, la terza parte di Mille Voci. Si parlerà di scuola, l'inizio dell'anno scolastico in Ticino, soprattutto con le novità per la scuola media. A pochi giorni dall'avvio delle lezioni, lezioni che riprenderanno lunedì prossimo 31 agosto. Allora mi rivolgo ovviamente alle famiglie, ai genitori, ma anche agli stessi allievi, alle stesse allieve, perché vorremmo fare con la nostra ospite il punto alla situazione. E lo facciamo con Tiziana Zaninelli, responsabile della sezione dell'insegnamento medio della divisione della scuola del DEX. Tiziana Zaninelli, che ha una lunghissima esperienza in ambito scolastico, dapprima come docente e poi come dirigente scolastica. Buongiorno e benvenuta, signora Zaninelli. Grazie per essere con
0: noi
3: stamattina.
0: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
3: Bene, allora siete pronti? Quali le novità di questo anno scolastico 2026-2027?
0: Ma la novità maggiore che tocca tutti gli allievi di prima media in questo momento è l'introduzione del tedesco in prima media, quindi queste due ore che anticipano di fatto di un anno l'inizio dello studio di questa materia. Ricorderete che era stata una decisione dibattuta e infine accolta dal Gran Consiglio, che aveva dato mandato al Dipartimento e quindi di conseguenza anche alla sezione di organizzare poi in concreto questo inizio con il tedesco in prima media, e questo avverrà a partire da questo anno scolastico.
3: Ci fu un intenso dibattito con posizioni, opinioni differenti e divergenti. L'idea è quella di introdurre il tedesco in prima media per rinforzare quello che è un momento di apprendimento, di avvicinamento ad una lingua nazionale. Quindi si può parlare anche di coesione nazionale, di valorizzazione anche del tedesco.
0: Vero, vero, ci fu un grande dibattito, anche perché si riteneva uno dei temi lungamente discusso è stato quello dell'aumento delle ore e di conseguenza anche delle materie nella griglia oraria di prima media. Io devo dire che il lavoro che è stato svolto dalle esperte di materia e dai docenti in vista della preparazione a questa introduzione è stato un lavoro importante. Ci sarà un libro di testo che è stato pensato proprio per le prime medie, e una delle riflessioni che sempre si fanno riguardo alle lingue è quello che una volta bisognerebbe riflettere su che cosa vuol dire le lingue due, quindi tedesco, francese, che ricordo in terza e quarta è diventato facoltativo da tanti anni ormai, e poi soprattutto l'inglese, che qualcuno vorrebbe ancora di più potenziare, e quindi questo è davvero uno dei temi di dibattito all'interno della scuola.
3: Sì, ne ho parlato ieri anche a Mille Voci con Valentina Giuliani, proprio sulle lingue nazionali, sul tedesco, sul francese, sull'italiano, sul romancio e anche ovviamente sulla presenza dell'inglese, la convivenza non sempre facile fra queste lingue. Ovviamente poi c'è chi vorrebbe più lingue nazionali, più italiano, più tedesco, più francese, anche l'inglese sempre prima. Allora, per quanto riguarda le scuole medie, per fare un po' di ordine, l'inglese è obbligatorio dalla terza media, terza e quarta media, il tedesco prima, seconda, terza e quarta media, il francese prima e seconda media?
0: Prima e seconda.
3: È giusto?
0: Prima e seconda, e poi, certo, e poi rimane facoltativo, nel senso che può essere scelto, così come il latino peraltro, in terza e quarta dagli allievi che intendono seguire queste due opportunità. Il francese in passato veniva scelto circa dalla metà degli allievi di terza media, adesso un pochino meno, ma insomma le percentuali sono ancora comunque positive.
3: Però c'è un po' una perdita di velocità per quanto riguarda il francese, c'è meno interesse forse per questa lingua in generale.
0: Peccato, io ricordo sempre che il francese è stato per tanto tempo la lingua della diplomazia, era la lingua ufficiale del Festival del Film di Locarno, dopo, e tanto per citare un esempio della manifestazione più conosciuta del nostro cantone, però è vero che negli anni poi l'inglese ha quasi un po' soppiantato, no? È diventata una sorta di lingua franca, per cui sembra che sia assolutamente necessario rafforzare l'inglese piuttosto che le lingue nazionali. Questo è un tema che anche a livello politico negli altri cantoni svizzeri, anche a livello di scuola, viene ampiamente discusso, anche perché bisognerebbe poi anche difendere l'italiano, insomma,
3: che è la nostra lingua
0: nazionale a tutti gli effetti, certo,
3: la nostra lingua madre. Poi va anche ricordato, e appunto ieri se ne accennava, che in un paese sempre più multietnico, con diverse provenienze di allievi che giungono da diverse nazioni, da diversi stati, ovviamente poi le lingue sono molte di più quelle parlate in Svizzera concretamente, realmente, quindi vanno ad aggiungersi le tre lingue nazionali, va ad aggiungersi l'inglese, insomma gli allievi sono chiamati ad essere molto elastici e ricettivi.
0: Vero, ricordo a questo proposito che nella scuola media, ma anche nella scuola elementare, esistono queste figure che hanno una bella definizione: i docenti di lingua e integrazione. E lingua si intende evidentemente l'italiano, ma l'italiano come lingua del cantone nel quale vivono, e soprattutto questa idea della lingua che diventa occasione di integrazione. E questo mi sembra, come dire, un ruolo importante nell'accogliere ragazzi e ragazze che arrivano anche da realtà molto diverse. Questo è molto sentito nelle sedi scolastiche, sia di scuola comunale sia di scuola media, no? Questa idea che è vera, che è profondamente vera, che l'imparare in tempi relativamente brevi l'italiano, comunque riuscire ad esprimersi in italiano, sia anche motivo di integrazione nella scuola.
3: Certo, meglio imparo la lingua del posto, in questo caso nella Svizzera italiana l'italiano, meglio posso integrarmi, più posso comunicare con gli altri. Lasciamo per il momento il capitolo lingue a scuola e parliamo della funzione, della missione, degli obiettivi della scuola media. Ovviamente anche in questo caso se ne dibatte, se ne discute molto frequentemente. Vi sono delle linee guida o lasciate alla fine libertà di manovra ai singoli istituti, ai singoli docenti?
0: Ma io ricordo qui volentieri, perché secondo me andrebbe veramente riletto all'inizio di ogni anno scolastico, l'articolo 2 della legge della scuola, che è quello, pur non di ieri, quindi ha tutta una sua storia, che è quello che dà la linea guida di quello che è il valore della scuola nel nostro cantone, declinato poi all'interno dei vari ordini scolastici e nel caso della scuola dell'obbligo, perché di fatto così è, quindi scuola comunale e scuola media, ci sono le linee guida che sono date dal piano di studi. Piano di studi che tocca le materie che vengono studiate nei due settori e poi soprattutto mette un forte accento su quelle che sono delle competenze trasversali che sono legate all'essere, come dice bene l'articolo 2 della legge della scuola, del diventare cittadino di questo cantone.
3: E quindi, partendo proprio dall'articolo 2?
0: Quindi, rispondendo alla sua domanda, linea guida, l'articolo 2 della scuola, il piano di studio e poi i singoli istituti, attraverso il lavoro che viene fatto dagli esperti e dai docenti nelle loro materie, applicano, quindi in pratica rendono vivo questo piano di studio, che sennò altrimenti rimarrebbe soltanto un'indicazione, ma che poi non ha conseguenze nel lavoro quotidiano.
3: Certo, veniamo ai direttori, al ruolo dei direttori delle singole sedi e dei singoli istituti. Hanno ampi poteri decisionali nella scelta dei docenti, nel segnalare magari che ci possono essere dei cambiamenti, che c'è bisogno di qualcosa in più o qualcosa in meno, quindi hanno, diciamo così, un'ampia libertà di azione.
0: Ma bisogna forse differenziare. Gli incarichi e le nomine dei docenti avvengono per i nostri ordini di scuola attraverso le sezioni, quindi esiste un momento dell'anno scolastico che è di regola la fine di giugno, l'inizio di luglio, in cui vengono attribuite le ore libere, e questo avviene dopo dei colloqui d'assunzione che vengono svolti in tutte le materie dove ci sono ore libere. A dire la verità, per la scuola media si fanno proprio in tutte le materie, anche nelle materie, e lo sappiamo, l'italiano è uno di quelle dove ci sono poche ore libere. Ci sono poche ore libere perché ci sono tanti nominati, ci sono tanti incaricati che lavorano già nella scuola, per cui e ogni tanto qualche docente che con impegno ha seguito l'abilitazione al DFA mi scrive dicendo: ma insomma io mi sono impegnato tanto in questi anni e poi non mi vedo assegnare un incarico. Ed è vero, questo dispiace, perché la scelta del diventare docente non è immediata, quindi alla fine degli studi universitari c'è questo percorso legato all'abilitazione, per cui è una concertazione che viene fatta e non è, come si può immaginare dall'esterno, ogni singolo direttore che si inventa il proprio corpo docenti. Questo nel caso del Canton Ticino non esiste proprio.
3: È una mediazione fra DEX, istituti e direzioni?
0: È una mediazione tra DEX, istituti e direzioni, con un'attenzione. Io devo dire che in questi anni, e lo ribadisco questa mattina e la ringrazio per darmene l'opportunità, io ribadisco di aver incontrato delle direttrici e dei direttori che, tanto per cominciare, credono molto nella loro scuola. Hanno un'attenzione al loro istituto, ma che non è un'attenzione di chiusura, è un'attenzione nel cercare di svolgere al meglio quello che è il loro compito, che è un compito evidentemente ideale di progettazione, perché poi il piano di studio viene declinato negli istituti anche con dei progetti che sono progetti tipici degli istituti, con dei monteore, con dei progetti di istituto, ma anche con un'attenzione a quello che sono i rapporti con le famiglie e a quello che è la qualità dell'insegnamento all'interno degli istituti scolastici. Dopo lo sappiamo, non tutto è perfetto, non tutto va sempre come dovrebbe andare e non sempre ci si capisce come si vorrebbe. Però di fondo io posso testimoniare, dopo 10 anni nella sezione, che davvero c'è stato sempre un grande impegno e un grande anche pensare al proprio ruolo di dirigente scolastico.
3: E ricordiamo che Tiziana Zanninelli, che è responsabile della sezione dell'insegnamento medio della divisione della scuola del DEX, è entrata in funzione proprio 10 anni fa, nel 2016, quindi sono 10 anni che è attiva. Sicuramente avrete delle domande, volete magari dei chiarimenti, avrete delle opinioni, delle idee, dei pareri da esprimere, lo potete fare allo 076 321 11 13 ed eventualmente anche chiamandoci allo 0848 03 08 08. Stamattina stiamo facendo una fotografia, una panoramica generale sulla scuola media. Scuola media ovviamente ticinese. Allora, il dopo scuola media, Tiziana Zanninelli, fra apprendistato, formazione professionale, scuole medie superiori, quindi continuazione degli studi e pause più o meno lunghe senza più scegliere nulla. Diverse allieve si fermano. Quali sono i cambiamenti più importanti rispetto a un tempo?
0: Ma questi sono temi molto diversi. La prima considerazione è: in questi ultimi anni assistiamo a una ripresa, e la divisione della formazione professionale, che è particolarmente attenta a questi fenomeni, lo sottolinea e l'ha sottolineato bene in questi anni, c'è un ritorno alla, come dire, alla valorizzazione degli apprendistati. Quindi un aumento del numero di ragazze e ragazzi che iniziano un apprendistato, e che mi sembra altamente positivo, perché vuol dire comunque fare una scelta che è una scelta ponderata grazie alle famiglie evidentemente, ma grazie anche al lavoro che viene fatto dall'ufficio dell'orientamento scolastico e professionale. Rimane importante nel nostro cantone, bisogna dirlo in modo chiaro, la scelta del medio superiore, quindi del liceo o della scuola di commercio, ma si è rafforzato negli anni anche le scelte delle scuole professionali a tempo pieno. Penso classicamente a quella che tutti ricordano come l'arti e mestieri, oppure alle scuole di indirizzo più sanitario.

0: privatisti, quindi coloro che in qualche modo non sono riusciti a concludere un percorso regolare di scuola dell'obbligo, e grazie, penso alla collaborazione importante con la Pro Juventute, sono riusciti a ritrovare motivazione. Dopo questo vuol dire però che una volta ottenuta la licenza privatisti bisogna poi fare un passo avanti e quindi indirizzarsi verso una delle offerte del post-obbligo che abbiamo nel nostro cantone.
1: Fra l'altro ci sono diversi allievi che non hanno nemmeno la licenza della scuola media in Ticino, che non arrivano alla fine.
0: Ce ne sono tutti gli anni, ce ne sono, e sono a questi che io penso soprattutto.
1: I casi di abbandono,
0: in alcuni casi, e questo è un lavoro importante che viene fatto dai capigruppo del sostegno, dai docenti di sostegno con le direzioni, in alcuni casi il ricominciare con una, ripetere la quarta media,
1: sì.
0: Per dirla in maniera molto semplice, oppure con altri percorsi, questo è davvero un impegno importante.
1: Veniamo ad un altro tema che ha scatenato il mondo politico ticinese, insomma se ne dibatte, si discute e si è discusso in passato in modo molto acceso, molto vibrante, il sistema dei livelli, il punto sui livelli e sul superamento dei corsi attitudinali A e B alla scuola media. Allora, lei si è molto prodigata negli ultimi anni, è stata in diverse commissioni, ha lavorato tanto, Tiziana Zanninelli, proprio per capire dove andare con questi livelli. Allora, ci sono stati anche degli esiti, dei riscontri concreti, vi sono dei risultati di una sperimentazione che è stata fatta, e poi c'è stato un messaggio per la generalizzazione. Allora, cosa cambierà in concreto, dove e quando? Si parla spesso ancora di livelli, ma siamo già arrivati alla svolta?
0: No, per nulla. Nel senso, l'iter parlamentare è in corso, per cui il Consiglio di Stato ha preparato questo messaggio che è stato demandato alla Commissione Formazione e Cultura, Commissione Formazione e Cultura che ha iniziato con la consigliera, abbiamo incontrato la Commissione prima della fine dello scorso anno scolastico, e da quello che so continueranno durante i prossimi mesi nell'approfondimento di questo messaggio governativo, ragione per cui in questo momento quello che succede nelle sedi di scuola media è che 30 sedi continuano con i corsi A e i corsi B in matematica e in tedesco, e le 6 sedi sperimentali invece hanno ricevuto l'autorizzazione a continuare nel loro percorso.
1: Quindi sono solo 6 le sedi che continueranno in questa esperienza sperimentale, insomma, che ha dato dei buoni frutti secondo il DEX e secondo lei, giusto? Ne avevamo già parlato in passato.
0: Ne avevamo già parlato in passato, io sono stata coordinatrice di un ampio gruppo, sì, di accompagnamento, dove all'inizio le opinioni erano anche molto divergenti, abbiamo lungamente dibattuto all'interno di questo gruppo di accompagnamento, siamo stati sostenuti in questo dall'Alta Scuola Pedagogica di Coira, che ha lavorato con noi e ha poi rassegnato un rapporto con esito positivo. Bisogna dire, riprendendo un po' il discorso di prima sul resto della Svizzera, che c'è grande interesse da parte degli altri cantoni svizzeri riguardo a questo progetto, anche perché la scuola, soprattutto la scuola media in altri cantoni svizzeri, prevede delle filiere che sono già ben definite, già magari prima rispetto a noi, no? E quindi questa idea che possa esserci comunque un lavorare insieme fino alla scuola dell'obbligo è guardato con grande interesse.
1: Tra l'altro, nella sperimentazione si è anche provata la codocenza, è giusto, coinsegnamento. Cosa significa in pratica questa espressione, la codocenza o coinsegnamento?
0: La differenza fondamentale che esiste tra l'insegnamento a corsi A e B è che nei corsi A e B i gruppi, cioè una classe in pratica, viene divisa, quindi ci sono gli allievi che seguono il corso A e gli allievi che seguono il corso B.
1: Questo come viene fatto fino ad oggi, come è stato fatto?
0: Come viene fatto finora?
1: È stato organizzato fino ad oggi.
0: Docente, sì, responsabile di un gruppo.

0: Gli allievi. Nella sperimentazione, invece, i docenti lavorano insieme, il che non è per nulla scontato, perché comunque il lavorare con un collega cambia il tuo modo di essere in classe, perché tradizionalmente il docente è da solo di fronte alla sua classe. E quindi c'è questo lavoro insieme, che vuol dire anche intanto costruire dei materiali insieme. Questo è un esercizio che si sta svolgendo in collaborazione con il DFA, perché questo dei nuovi materiali è un tema evidentemente interessante per tutti i docenti, anche coloro che in questo momento non seguono la sperimentazione. E quindi il lavorare insieme vuol dire intanto intendersi e poi anche suddividersi gli allievi a dipendenza degli argomenti e a dipendenza del momento, ma poi ritrovarsi per dare una valutazione a fine anno scolastico, che è una valutazione sommativa comune.
1: Certo, allora la scuola inclusiva, lo abbiamo detto, lo si dice spesso e soprattutto è un po' il mantra del DEX, ma è anche vero. E qui ritorniamo a un tema che poi sfocia anche nella politica, che i ragazzi e le ragazze sono diversi e perciò chi va un po' più veloce rischia di doversi adattare ai ritmi di chi procede più lentamente con maggiori difficoltà. C'è insomma chi sostiene che la scuola dovrebbe essere ancora più selettiva. Allora è giusta questa cosa di lasciare insieme tutti gli allievi? I migliori non dovrebbero stare in classe insieme e fra di loro? Vanno bene le classi differenziate con allievi che hanno attitudini, hanno inclinazioni, hanno anche capacità di apprendimento, di stare insieme, ma che sono molto diverse fra di loro.
0: Questo tema torna ogni tanto. Bisogna ricordare, secondo me, almeno due cose. La prima: esiste un imparare che non è soltanto l'imparare dal docente, ma è anche imparare dai compagni. Quindi una sorta di coinsegnamento che viene fatto all'interno del gruppo dei pari, che in alcuni casi riescono comunque a spiegarsi e a far capire certi argomenti ai compagni in maniera diversa, ma altrettanto efficace a quello dei docenti. Questo è il primo punto. Il secondo punto: da anni si insiste, e questo lo fa anche il DFA nella formazione, in quella che è la differenziazione pedagogica, quindi l'arrivare in classe e non offrire a tutti lo stesso tipo di apprendimento, ma riuscire a seguire gli allievi o gruppi di allievi differenziando l'insegnamento. E questo è reso possibile anche da quelli che sono, non ne abbiamo ancora parlato però li cito, da quelli che sono i laboratori, quindi il lavoro fatto fatto con metaclasse.
1: Sì, in laboratori mirati con allievi tra virgolette scelti, giusto?
0: Mi scuso.
1: Allora, facciamo così, Tiziana Zaninelli, la lasciamo andare a prendere un bicchiere d'acqua tranquillamente, grazie. Passiamo, mandiamo in onda un disco e poi torniamo sui laboratori, sulla scuola media, ovviamente anche con il vostro apporto. Ci potete scrivere, ci potete mandare i vostri messaggi vocali via WhatsApp allo 076 321 1113.

0: Parliamo di scuola. La scuola è un cantiere sempre aperto, lo si dice spesso, si sente spesso questa espressione, ma è inevitabile, è giusto che sia così. Insomma, la scuola si aggiorna, deve vivere al passo anche con i tempi, non soltanto, ma anche al passo con i tempi. Allora noi stamattina stiamo parlando di scuola media. Stiamo facendo una fotografia sulla scuola media, il punto alla situazione a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico in Ticino. Lunedì si riprenderà, lunedì prossimo. E allora, a pochi giorni dall'avvio delle lezioni, con noi Tiziana Zaninelli, che è responsabile della sezione dell'insegnamento medio della divisione della scuola del DEX. Abbiamo già affrontato vari argomenti, diversi temi. Stiamo parlando di livelli A e B, stiamo parlando di scuola inclusiva e soprattutto cercavamo di capire come è andata la sperimentazione, che è durata credo un paio d'anni, giusto Tiziana Zaninelli?
1: Sì.
0: Un paio d'anni in 6 istituti scolastici, se non sbaglio, una sperimentazione che prevedeva anche la codocenza e il coinsegnamento, e ne abbiamo parlato, e poi ci stava raccontando dei laboratori.
1: Io mi scuso, Evi. Grazie molto per la comprensione, ma forse non devo smetterla di parlare, perché vabbè, in ogni modo.
0: No, non smetta di parlare, può capitare di avere un colpo no. di tosse, ma noi abbiamo quasi un milione di dischi.
1: Non è simpatico, comunque in ogni modo mi scuso. Laboratori è una modalità di lavoro estremamente interessante. I docenti di italiano l'hanno sperimentata, e parlo da ex docente, in quarta media. Quindi laboratorio di scrittura con metaclasse, e lì veramente tu hai, come dire, fai crescere. Questa era una cosa bellissima che un docente sperimentava poi con i propri allievi, perché vedevi proprio ognuno faceva dei progressi a dipendenza evidentemente delle proprie capacità, perché ci sono dei ragazzi e delle ragazze che scrivono benissimo e altri invece con più fatica, però si impara anche a scrivere, così come si impara a studiare e come si impara a lavorare. Questi laboratori sono poi stati estesi in prima e in seconda media, italiano e matematica, quindi 2 ore alla settimana sono a metà classe, che è comunque in classi che mediamente nel Canton Ticino, anche con questo inizio di calo demografico, intanto da noi è solo all'inizio, ma nei prossimi anni siamo davvero preoccupati, sono di 10, 9, 10 allievi, e quindi è chiaro che il rapporto del docente con 9 allievi è diverso rispetto a quello con la classe intera. Quindi in prima media italiano e matematica, e in seconda media invece tedesco e matematica. Quindi di nuovo c'è una logica in questa introduzione del tedesco in prima, perché la prima 2 ore per tutti, e poi in seconda si approfondisce già con queste 2 ore di laboratorio e poi un'ora in cui c'è tutta la classe intera. E poi un altro tipo di esperienza laboratoriale completamente diversa, perché lì è proprio mirato a delle esperienze, è quello a scienze. Quando in terza media le allieve e gli allievi hanno il corso di educazione alimentare, che dura un tot di settimane, il gruppo segue educazione alimentare e l'altro gruppo invece fa laboratorio di scienze.
0: Quindi c'è una rotazione di laboratori, di allievi che vanno da una parte e dall'altra, e però resterebbero tutti assieme, non più come nei corsi A e B, nei livelli A e B.
1: E certamente, questo è un po' il tema, no? Quindi
0: il cambiamento grosso, la parola però, se non sbaglio, lei l'ha detto prima, giustamente ha ricordato quello che è stato l'iter, la procedura, quella che è stata la procedura, spetta ora alla politica a decidere.
1: Esatto. Io devo dire che sono stata fortunata, perché in questi 10 anni ho trovato sia il consigliere Bertoli sia oggi la signora Carobbio molto convinti della necessità di far progredire, e quindi nella necessità delle riforme all'interno della scuola. Perciò il Consiglio di Stato poi è arrivato,
0: certo,
1: a questo messaggio. Dopo
0: lei ha trovato delle persone convinte, il mondo politico invece, il Gran Consiglio, è un po' meno convinto.
1: Ma questo, io su questo non posso che attendere quello che decideranno.
0: Attendiamo.
1: Perché questo, cioè, istituzionalmente in questo momento, come dico sempre io alle sedi sperimentali e anche a altre sedi di scuola media che avrebbero voluto cominciare, dobbiamo rispettare i tempi della politica e dobbiamo rispettare anche le considerazioni che faranno. Quello che possiamo fare noi è cercare di testimoniare quello che è stato il nostro lavoro, la serietà anche dell'accompagnamento dell'Alta Scuola Pedagogica di Coira e di quello che sta, come dire, del lavoro che viene svolto, no, nelle sedi.
0: Certo, allora io aprirei un altro capitolo perché vedo che arrivano anche molti messaggi in questo senso allo 076 321 11 13, gli allievi che hanno difficoltà di apprendimento. Allora, cosa viene fatto? Vi sono delle classi speciali, delle classi separate? Funziona il servizio di sostegno pedagogico per chi ha disturbi specifici di apprendimento, ovvero dei disturbi del neurosviluppo che riguardano la capacità di leggere, di scrivere, di calcolare in modo corretto e fluente, e che si manifestano tra l'altro già alle scuole elementari, insomma, con l'inizio della scolarizzazione. Quale supporto pedagogico viene offerto? E poi un'ascoltatrice ci scrive: avete già spiegato qualcosa in merito alle classi inclusive rispetto all'eventuale collaborazione tra i docenti di materia del consiglio di classe e la figura di sostegno in classe? Vale per tutte le materie? Ci sono esoneri per i ragazzi in difficoltà? Come viene mantenuta la riservatezza?
1: Ma questo, secondo me, è un tema che affrontiamo stamattina, ma che andrebbe davvero approfondito.
0: In una singola trasmissione.
1: Bravissimo.
0: Faremo.
1: Mi permetto di suggerire. Esiste una sezione, che è quella del nostro collega Mattia Mengoni, che è la sezione della pedagogia speciale, che con noi intendo con le scuole comunali e la scuola media, ha lavorato lo scorso anno nel ripensare una direttiva che viene definita la direttiva 56 per intendersi tecnicamente, però è quella direttiva che dà le indicazioni di come affrontare queste difficoltà, queste neurodivergenze o queste difficoltà degli allievi. Io credo che in questo, collaborando anche con delle associazioni e con degli specialisti, io credo che in questo si stia facendo davvero un grande passo avanti nel riconoscere, tanto per cominciare, che esiste una difficoltà, perché anche questo è un tema, no? Cioè, uno può dire: ma io faccio fatica, ma faccio fatica perché? Perché non ho voglia, perché sono dislessico, perché ho un deficit dell'attenzione, e quindi già riconoscerlo è un grande passo avanti. Secondo, c'è un grande lavoro fatto dai consigli di classe nel concertare le misure compensative e dispensative. E qui, secondo me, bisogna continuare a lavorare, perché si sono fatti grandi passi avanti rispetto al passato. Se io penso che questo era un non tema nel 1986, pensi 40 anni fa, quando sono arrivata io nella scuola media, adesso la sensibilità è grandemente aumentata. Però, e questo mi dispiace,
0: la sensibilità e, aggiungo io, anche l'offerta di supporto.
1: Certo, certo, perché lì tu eri da solo, i docenti di sostegno c'erano certamente, ma non con la specializzazione.
0: Esatto.
1: E non con interventi così importanti come oggi, no? I docenti di sostegno sono nella maggior parte dei casi degli psicologi, tanto per cominciare, quindi sono degli specialisti, sono seguiti da capigruppo che hanno a loro volta anche, no, dell'esperienza che viene poi dalle varie situazioni che vengono affrontate. Però volevo dire che in tutto questo, che è molto positivo, ci sono ancora dei miglioramenti da fare, perché una cosa che mi dispiace tanto è ricevere dalle famiglie, l'altro giorno una famiglia molto pacata, molto corretta nella sua descrizione, ci ha scritto descrivendo quello che è stato il percorso della figlia nella scuola media, e in fondo loro non si sono sentiti seguiti nel modo in cui si aspettavano di essere seguiti.
0: Ed è giusto che queste anche proteste o legittime perplessità, dubbi, criticità possano essere appunto anche evidenziate con segnalazioni puntuali anche al DEX. C'è un altro ascoltatore, Emanuele di Gerrapiano, che scrive, questo è un messaggio, diciamo così, una domanda specifica: delude e molto anche la chiusura seppur temporanea della scuola media di Brione Verzasca. Ci sarà ancora in futuro un futuro per queste piccole ma preziosissime realtà locali di istituti più piccoli, insomma, rispetto ad altri? È una domanda interessante.
1: È una domanda interessante della quale ci siamo occupati proprio questo anno scolastico, lo scorso anno scolastico, mi scuso. E
0: le realtà di valle, di periferia, insomma.
1: Certo, e il municipio di Verzasca è tornato su questo tema. Bisogna ricordare che nel nostro cantone scuole così piccole non esistono più, nel senso che l'ultima che esisteva era quella della Valle Monsernone, che è stata chiusa e poi mai più riaperta. Quella di Brione Verzasca ad un certo momento, 3 anni fa, aveva un numero di allievi così piccolo che non è più stato possibile, insomma, non aveva nemmeno senso avere una sede così piccola. Esiste da parte della valle soprattutto e dei genitori un forte desiderio di riapertura, che si scontra un po' con quelle che sono decisioni, anche lì decisioni politiche, che in qualche modo dovrebbero essere ripensate, con una scuola che non è più soltanto la scuola dei domiciliati in una valle, per allargare il discorso al nostro cantone, ma che possono essere anche aperte a realtà che so, del piano, per esempio, no? Che per legami familiari o altro possano. E quindi questo è un tema aperto.
0: È un tema aperto, certo, tocca la politica cantonale, le politiche rispettivi municipi, insomma, quindi la politica comunale. Però è vero che c'è questa grande speranza da parte di molti ascoltatori e ascoltatrici di mantenere anche le piccole realtà locali, i piccoli istituti, le piccole sedi. Allora, la scuola Tiziana Zaninelli si chiede tutto e di più, e ognuno, e lo sappiamo, lo sentiamo anche nelle trasmissioni che proponiamo, ognuno la vorrebbe alla carta. Nella mia scuola io la vorrei così, vorrei queste materie, non vorrei queste altre materie. Chi sostiene che ad esempio andrebbero aumentate le ore dedicate alle lingue, chi invece preferirebbe una scuola più tecnologica e scientifica e meno umanistica. Allora, cosa dire? L'offerta è ampia e va bene così, oppure andrebbero aumentate le ore o eventualmente diminuite? C'è anche chi dice che gli allievi hanno troppo, devono stare a scuola troppo tempo, fino alle 4 del pomeriggio, fino alle 5, alle 17, quindi c'è un carico eccessivo. Lei come si pone di fronte a chi sostiene che le colpe, tra l'altro, di molti mali e di diversi problemi della società sono riconducibili a una scuola che, e lo sappiamo, non riesce più a essere un punto di riferimento, un valore condiviso nel quale tutti o quasi tutti credono?
1: Questo è un tema, quello dell'orario, del carico orario scolastico, che è stato affrontato, e c'è una risposta del Dipartimento in questo senso, da una proposta che viene dal Partito Liberale, che dice: ma in fin dei conti, a partire da una certa ora si offrano delle attività che sono attività diverse dalle lezioni. Questo
0: un pomeriggio vorrebbe il Partito Liberale, un po' più ricreativo, forse sbagliato questo aggettivo.
1: Io non credo ricreativo, però con delle proposte
0: ecco, diverse da quelle che sono le proposte tipiche scolastiche.
1: Diverse e che vanno verso l'indirizzo dell'orientamento.
0: Sì.
1: La scuola media, alla sua origine, nei due istituti dove è cominciata, cioè Castione e Gordola, aveva delle opzioni che erano opzioni che andavano proprio in questo senso, e poi nel tempo le cose cambiano, evidentemente si modificano, per cui io capisco questa richiesta, e da questo punto di vista c'è stata un'apertura della direzione del DEX nel creare delle possibilità di, come dire, verificare sul campo, quindi scegliere delle sedi di scuola media che offrano un orario compatto, che peraltro esiste già e vale la pena ricordarlo, nelle sedi dove ci sono degli sportivi. Penso alla sede di Canobbio, che permette agli sportivi gli hockeyisti nel caso
0: d'élite, i cosiddetti sportivi d'élite.
1: L'élite, esatto, gli sportivi d'élite, di poter seguire gli allenamenti. Quindi terminano la scuola relativamente presto, attorno alle 3:15, 3:30, e poi dopo possono seguire gli allenamenti. Ma alla fine i loro risultati scolastici sono altrettanto positivi, perché sono anche ragazzi che sono molto motivati, quindi non perdono ore di scuola, ma hanno un orario distribuito in modo diverso.
0: Tiziana Zaninelli, abbiamo ancora diversi temi da affrontare, quindi le chiedo, nel limite del possibile, di essere sintetica e breve nella sua divulgazione, nella sua esposizione. Vorrei arrivare al tema dei docenti, la qualità, il numero, la ricerca, la formazione dei docenti, i docenti giovani, soprattutto quelli che finiscono il DFA, che sono abilitati. Tutto bene o vi sono troppi docenti giovani alla ricerca di un posto di lavoro? Poi ancora un altro tema che ritorna sempre: quanti sono i docenti frontalieri alle scuole medie e quanti quelli domiciliati in Ticino che stanno cercando un posto di lavoro?
1: Sui numeri è una domanda alla quale non in questo momento non posso rispondere, perché non abbiamo ancora tutti i dati fermi, quindi però il tema del lavoro e dell'offerta lavorativa è un tema che abbiamo grandemente affrontato anche con il DFA, dove in qualche modo si è modificata l'offerta formativa dando dei margini più ampi. Quindi l'italiano, l'abilitazione in italiano non c'è più tutti gli anni, ma c'è ogni 3 anni, quella in storia ogni 2.
0: Diciamo che qualche problema c'è stato nel numero, certo, dei docenti.
1: C'è stato, l'abbiamo affrontato, ce ne siamo evidentemente presi anche carico per quello che siamo riusciti a fare, e questo osservatorio docenti creato dal Dipartimento ha anche come scopo proprio quello di avere una, come dire, una pianificazione che sia una pianificazione un po' più prevedibile, ecco, riguardo ai numeri. Dopo, però, io mi dico sempre: questi giovani che io vedo ai colloqui d'assunzione, che hanno così tanta voglia e passione nell'essere docenti, è anche, come dire, è un peccato che non riescano a entrare nella scuola, perché la nostra scuola ha bisogno di adulti, come dico sempre io ai giovani docenti al DFA, di adulti di riferimento, quindi persone che siano certamente competenti nelle loro discipline, però che siano anche adulti di riferimento.
0: Ecco, ma non entrano nella scuola media seppur motivati, seppur bravi e poi freschi diplomati al DFA perché vengono scelti dei docenti frontalieri?
1: No, questo lo escludo. No. Io posso dire, ma veramente dalla mia esperienza di questi anni, che la logica non è quella. Si arriva, il titolo di studio richiesto è l'abilitazione, per cui se penso alle materie per cui ci sono delle abilitazioni al DFA, quest'anno tutti gli abilitati di matematica hanno ricevuto delle ore, tutti gli abilitati di tedesco hanno ricevuto delle ore. È proprio una questione di materia, non tanto di domicilio del docente.
0: Quindi dipende dalla materia, dipende dal bisogno, dalla necessità dei docenti. Poi
1: le ore libere, certo.
0: È corretto, se voi non trovate docenti domiciliati in Ticino, ricorrete ai docenti frontalieri. È un'interpretazione che ci può stare?
1: No, non è proprio così, perché prima, intanto il primo nostro obiettivo è quello di trovare docenti abilitati per tutte le materie. Poi ci sono i docenti in formazione al DFA, che hanno comunque anche loro la possibilità di insegnare, e anche quest'anno ci sono diversi docenti in formazione che hanno delle ore nelle nostre sedi, e poi ci sono quelli che si chiamano gli incarichi limitati, quindi docenti che hanno una formazione ma che non hanno l'abilitazione per vari motivi, oppure avevano l'abilitazione e poi hanno dato le dimissioni e quindi alla fine ritornano in questo ruolo. Quindi cerchiamo di trovare per tutte le materie docenti che siano docenti capaci.
0: Sì. Senta, veniamo a un tema, ma non entriamo nei singoli casi perché non è il caso e non non possiamo e non vogliamo, sulle procedure esistenti, purtroppo di casi ve ne sono stati in passato, anche nel recente passato, le procedure esistenti per le segnalazioni al DEX di eventuali situazioni problematiche di comportamenti inappropriati di carattere disciplinare e professionale. Allora, come si muovono le singole direzioni e quali protocolli sono previsti dal DEX? Ci sono delle situazioni che vi arrivano, con quale rapidità e tempestività le prendete in considerazione?
1: Quelle che hanno rilevanza penale, che cioè evidentemente penale, con una rapidità immediata. Questo lo posso dire molto serenamente, purtroppo, perché io non vorrei davvero mai ricevere segnalazioni di questo tipo. Le segnalazioni con comportamenti inadeguati seguono un iter. Dopo qualcuno ha contestato dicendo: ma protocollo è importante, però importante sono le persone. Vero, però il protocollo permette anche di avere, come dire, un seguito che sia un seguito che prevede da prima la presa a carico della direzione e l'approfondimento della situazione con il docente o con la famiglia, nel caso in cui è una famiglia che segnala, non so, un docente che ha un comportamento inadeguato ma non di rilevanza penale. Poi questo documento viene mandato a me inteso al capo sezione, perché vale per me ma vale anche per i colleghi delle altre sezioni e delle altre divisioni, formazione professionale e divisione della scuola, e poi dopo c'è sempre un confronto con la sezione amministrativa e poi un incontro con i docenti. Io in questi anni ho incontrato davvero diversi docenti, sono incontri che a mio modo di vedere, ripeto, lasciando da parte quello che è di rilevanza penale, che hanno avuto un'importanza non soltanto per me, chiaramente, ma anche per loro, perché bisogna comunque tornare su certi comportamenti e far capire che sono comportamenti che non vanno bene.
0: Ma in questo caso la linea del DEX è quella di esortare le direzioni, i direttori, a segnalare subito, tempestivamente? Fateci sapere, diteci chi, come, sempre, cosa, perché, quando?
1: In particolare la nostra consigliera su questo è molto ferma e lo ripete in ogni circostanza, quindi è necessario che queste segnalazioni arrivino al di là delle direzioni, quindi arrivino alle sezioni e arrivino anche nella direzione del DEX, perché anche questo è possibile.
0: Certo, per avere anche voi conoscenza di alcuni comportamenti che sono comportamenti inadeguati e inappropriati, lo abbiamo detto, di carattere disciplinare e professionale. Un'altra domanda riguarda le materie alle scuole medie, che spesso sono state fonte di discussione e di dibattito. Penso all'educazione sessuale e affettiva, all'educazione civica inserita poi nell'ambito della storia e allora delle religioni. Cosa ci può dire in due minuti di queste tre materie? Tutto bene?
1: Beh, allora, l'educazione sessuale, alla sessualità e all'affettività, di fatto è per tradizione legata a scienze, però di per sé è uno di quei temi che dovrebbe essere trattato in tutte le materie. Adesso c'è un'indicazione molto chiara riguardo a questo, e quindi ci si attende che questo sia preso a carico da tutte le materie. L'educazione alla civica e alla cittadinanza, fortemente voluta anche questa dal Gran Consiglio, è entrata nel programma di storia, e ci sono delle attività che vengono svolte nelle sedi, che poi rimangono nelle sedi e non diventano pubbliche, tranne in rare eccezioni, che dimostrano che negli anni anche su questo si è molto lavorato. Storia delle religioni è un tema al quale ho lavorato anch'io molto, e a me piacerebbe, ma rimango fino a dicembre, per cui non credo di riuscire a portare a termine questo cantiere, ma a me piacerebbe che si estendesse alla terza e alla quarta. Quindi questa riflessione
0: obbligatoria, l'ora delle religioni, terza e quarta.
1: L'ora delle religioni in quarta media è obbligatoria, mentre invece la religione confessionale in prima, seconda e terza è facoltativa.
0: Ma in quarta la storia delle religioni, giusto? Si chiama così?
1: Si chiama storia delle religioni, certo.
0: Senta, a proposito di religioni, allora, la sua lunga e arricchente esperienza in ambito scolastico pubblico sta terminando, finirà in dicembre, poi approderà nel privato come, quasi sicuro, insomma, nuova rettrice del Collegio Papio. Allora, la domanda è: che scuola pubblica lascia e che scuola privata si aspetta di trovare? Lei, che è stata prima docente e poi dirigente scolastica per 10 anni alla testa della sezione dell'insegnamento medio della divisione della scuola del DEX, quindi può anche dirci in quale ambito si è trovata più a suo agio e dove si può incidere di più, se come docente o come dirigente scolastica. E soprattutto questo passaggio, la scuola pubblica che lascia com'è? A che punto siamo e la scuola privata, perché c'è pure anche quell'ambito che è un ambito importante nel nostro cantone.
1: Ma io devo dire, in queste occasioni pubbliche parlo rarissimamente di me, ma in questo caso devo dire che io ho cominciato la mia carriera al Collegio Papio, quindi per me di fatto è un po' tornare da dove ho iniziato e soprattutto è tornare nella scuola, pur non avendola mai abbandonata, però tornare nella scuola delle allieve e degli allievi, che secondo me sono il vero cuore della scuola, sempre pensando anche al nuovo anno scolastico. Io lascio una scuola media che ho conosciuto molto bene in questi anni, che è una buona scuola. È una buona scuola perché ha dei buoni dirigenti che credono fortemente nel loro ruolo e soprattutto ha, come dire, una forza che è una forza che va al di là di quelle che sono le singole materie, una forza di insieme della scuola. E quindi da questo punto di vista credo che il bilancio sia certamente positivo. La scuola privata parificata, come il Collegio Papio, che ha lunga tradizione, intanto è fortemente legato al territorio, quindi Ascona, parrocchia, patriziato.
0: Il Locarnese, insomma, tanti big di questo cantone sono passati dal Papio, tanti grandi personaggi.
1: Questo è vero. E quindi c'è questo legame profondo col territorio. La scuola privata parificata non fa certo concorrenza, però può essere complementare. Ed è con questo spirito che io torno in collegio, anche perché nella scuola pubblica non potrei mai tornare.
0: E no, perché va in pensione, quindi c'è un limite all'età.
1: Certo.
0: Non potrebbe restare. Perché qualcuno dice: peccato che Tiziana Zanninelli non rimane al DEX, ma non può rimanere.
1: No. Già io ho compiuto 65 anni e sono molto grata al Consiglio di Stato per questi mesi in cui mi ha in qualche modo prorogato il pensionamento. 31 dicembre devo davvero andare in pensione.
0: In pensione, ma resterà comunque al Papio come nuova rettrice. Velocemente, una signora ci chiede le differenze sulle abilitazioni dei docenti fatte fuori cantone. Hanno lo stesso valore?
1: Ci sono, e queste sono belle figure, devo dire, ci sono docenti ticinesi che hanno avuto un'abilitazione fuori cantone, le alte scuole pedagogiche svizzere hanno delle abilitazioni che sono riconosciute, anche i ticinesi potrebbero, cosa che raramente fanno, ma potrebbero andare in altri cantoni svizzeri ad insegnare con l'abilitazione ottenuta qui.
0: Sono riconosciute comunque queste abilitazioni, queste abilitazioni fatte in altri cantoni.
1: Noi abbiamo docenti che vengono con abilitazioni di, non so, la scuola, alta scuola pedagogica di Coria, di Losanna, o che insegnano da noi.
0: Grazie mille a Tiziana Zanninelli. Sono molte le domande del pubblico, dobbiamo ritornare magari prima della fine di dicembre ancora con la nostra ospite per evadere tutte le questioni che sono rimaste in sospeso. Ricordiamo Tiziana Zanninelli, responsabile della sezione dell'insegnamento medio della divisione della scuola del DEX. Abbiamo fatto una carrellata dei temi più importanti, più dibattuti e più discussi dentro e attorno alla scuola media che ripartirà come tutti gli altri ordini scolastici lunedì prossimo, appunto, con l'avvio delle lezioni. Grazie mille a Tiziana Zanninelli, buona giornata, tanti auguri e buon lavoro. I titoli del radiogiornale e poi di nuovo la quarta parte di Mille Voci.
2: Rete 1. Buongiorno da Michel Volonté. La Svizzera vuole aderire al sistema europeo di informazioni sui casellari giudiziali. Per il Consiglio federale aderire alla rete elettronica ECRIS aumenterebbe la sicurezza del paese. Oggi le richieste di informazioni all'UE avvengono via posta. A Lugano si è aperto il processo a carico di un 53enne accusato di tentato e ripetuto omicidio intenzionale nei confronti della moglie dalla quale si era separato. FFS, più passeggeri, conti in crescita e puntualità al 94,1%, bilancio positivo per le ferrovie federali nei primi 6 mesi dell'anno. Bolle immobiliari, il rischio è medio in Svizzera, è quindi sceso dopo 3 anni, lo dice il barometro del principale specialista indipendente in ipoteche e immobili. Un alto funzionario statunitense a Mosca: non succedeva dal 2021 nessuna conferma ufficiale del viaggio del capo della CIA. Per il Wall Street Journal, una dimostrazione di forza da parte di Washington. Vietati a Gaza gli aquiloni. Israele teme che vengano usati da Hamas per fini militari. Washington appoggia il divieto, ma non le Nazioni Unite, che denunciano un'infanzia privata da uno dei pochi giochi a disposizione. Vi aspetto alle 12:30 su Rete 1 con il radiogiornale.
0: L'aggiornamento che riguarda la viabilità sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo: ci sono code di 2 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di circa 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ricordiamo nuovamente che la strada della Valcalanca tra Molina e Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni. Infine, per quanto riguarda i cantieri, informiamo che la Galleria del San Gottardo è chiusa durante la notte dalle 23 alle 5 fino al 28 agosto e che la Galleria Vedeggio Cassarata a Lugano è chiusa per lavori dalle 21 alle 5 ogni notte fino al 29 agosto. La galleria stradale del Monte Verrita invece verrà chiusa in entrambe le direzioni per lavori di manutenzione dalle 21 alle 5 fino al 28 agosto.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: La quarta parte di Mille Voci, un cordiale buongiorno e un cordialissimo saluto a voi tutte e voi tutti. Sono Antonio Bolzani, sono qui per quest'ultima parte di Mille Voci. Abbiamo dedicato la terza parte alla scuola media, abbiamo avuto ospite Tiziana Zanninelli, responsabile della sezione dell'insegnamento medio della divisione della scuola del DEX. Abbiamo affrontato diversi temi, tanti argomenti sui quali appunto ci siamo soffermati con la nostra ospite, su quella che è una scuola o sulla scuola che è un cantiere sempre aperto. E quando si parla di scuola sappiamo che tutte e tutti noi siamo coinvolti in un modo o nell'altro e tutti magari vorremmo la nostra scuola à la carte, ci piacerebbe una scuola fatta così e non cosà, vorremmo quella materia lì, vorremmo quelle materie là, o non vorremmo che si insegnasse magari un certo tipo di materia. E perciò la scuola fa sempre discutere, fa sempre dibattere, insomma riesce sempre a suscitare interesse, ma è giusto che sia così e speriamo che possa ritornare ad essere un punto di riferimento, un valore condiviso nel quale tutti e tutte, o quasi tutti e tutte, credono, perché la scuola è fondamentale, insomma, accoglie i nostri giovani e i giovani sono il futuro. Parliamo ancora di giovani in quest'ultima parte di Mille Voci, ma da un altro punto di vista, da un altro sguardo, con un altro osservatorio. Ai noi dobbiamo parlare, non l'abbiamo ancora fatto a Mille Voci, dei recenti accoltellamenti di Lugano. 2 nel giro di una settimana, che hanno fatto molto discutere, che hanno allarmato, che hanno inquietato, in una città in cui vi sono stati vari episodi e situazioni di violenza, di aggressività e anche dei fatti di sangue, diciamo nel passato recente, soprattutto alla sera, durante le notti, nelle movide, con, ed è questo un fatto che sorprende, inquieta e allarma, con il ricorso frequente ai coltelli, una presenza inquietante e ricorrente. E quindi è una Lugano che vive fra sicurezza, stando alle classifiche svizzere, e insicurezza, che è un sentimento diffuso e percepito da molti cittadini. Allora ne vogliamo parlare oggi, ma non vogliamo tanto metterla sul piano politica, vogliamo metterla su un piano molto più pratico, concreto, quello che fa la polizia, quello che ha fatto, quello che può fare, perché poi certo vorremmo tutti delle città sicure, ma vorremmo tutti anche la presenza della polizia laddove necessaria, ma non sempre si riesce a organizzare tutto al meglio e soprattutto poi è inevitabile che diverse situazioni possano sfuggire. Saluto il comandante ad interim della polizia della città di Lugano, Mauro Maggiulli. Capitano, benvenuto, buongiorno Mauro Maggiulli.
4: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, la prima domanda è una domanda personale che le faccio. Il suo stato d'animo oggi, a qualche giorno dall'ultimo accoltellamento, speriamo l'ultimo, di una serie che ha inquietato, che ha fatto discutere?
4: Ma sicuramente lo stato d'animo di un addetto ai lavori quando succedono queste cose è toccato, preoccupato e pensieroso, perché come anticipato nella sua premessa il nostro obiettivo, il nostro sogno sarebbe quello di far vivere i nostri cittadini veramente dei sonni tranquilli, e quando appunto accadono questi episodi qui dobbiamo chiederci cosa abbiamo sbagliato, se abbiamo sbagliato e cosa possiamo fare meglio per prevenirli e far sì che questi non si ripetano.
0: Ecco, nella vostra autocritica da cosa siete partiti e cosa è emerso?
4: Ma quando sono queste cose è solito trovarsi con lo Stato Maggiore e analizzare un po' tutte le fattispecie, chi sono i personaggi coinvolti, da dove venivano, che locali hanno frequentato, se hanno frequentato dei locali, cercare di capire i motivi che hanno portato a un'escalation tale come in questi casi da dover utilizzare un'arma da taglio. Cerchiamo di analizzare tutti questi aspetti per poi cercare di individuare delle misure preventive che possano appunto permettere di evitare ripetersi di dette situazioni.
0: Ecco, quando si parla di misure preventive, cosa intendete? E concretamente, quali sono le misure preventive? Sappiamo che i posti in cui c'è la movida nel Luganese, a Lugano città, sono diversi, quindi anche per voi è difficile essere dappertutto e avere dei presidi, insomma, in ogni luogo caldo o potenzialmente
4: esatto.
0: Caldo.
4: Sì, confermo. Noi abbiamo avuto in passato degli episodi alla Pensilina e questi episodi e le nostre analisi successive ci hanno portato a essere maggiormente presenti con delle pattuglie non solo più in transito, ma delle pattuglie di polizia ferme sul territorio che pattugliano la zona, che fanno prevenzione, che sono visibili in caso di bisogno. Queste fungono sicuramente da deterrente. Come giustamente lei ha detto, non ci è possibile comunque essere in ogni angolo della città, perché se noi siamo in Pensilina e succede al Maghetti, capirà che qualcuno dirà che la polizia non è presente, ma in realtà quello che conforta gli addetti ai lavori è che quando il reato succede, sovente riusciamo a fermare gli autori, come nei due casi che sono recentemente accaduti, gli autori sono stati assicurati alla giustizia.
0: Poi ci si deve chiedere chi sono gli autori, se erano già conosciuti, se avevano già destato dei sospetti o se erano già stati autori di altri reati penali.
4: Questo, come giustamente dice, come anch'io ho detto nella mia premessa, questo fa parte della famosa analisi. Quando succede dobbiamo capire chi sono queste persone, che da dove arrivano e come mai si trovano a Lugano e con quale statuto sono a Lugano, o cos'è l'elemento scatenante che ha portato a compiere un'aggressione, se le persone si conoscono. Ci sono tanti aspetti che devono essere valutati.
0: Sì, da quanto tempo si trovassero a Lugano, da quanto tempo fossero presenti sul territorio, quali ambienti stessero frequentando, quale fosse il loro statuto e se fossero queste persone già note alle autorità o coinvolte in altri episodi precedenti. Allora, quando si parla di sicurezza o di insicurezza di una città, qui invito il pubblico a intervenire se lo desidera allo 0848 030808 oppure mandandoci dei messaggi scritti e vocali allo 076 321 1113. C'è chi liquida, dico così, liquida la questione, ma tanto la colpa è degli stranieri. Lei cosa risponde a chi dice ma non sono i nostri, sono gli stranieri che commettono questi reati?
4: Allora, la prima, generalmente, è la cosa più corretta da fare è non è puntare il dito contro chi o cosa. Noi dobbiamo veramente far sì che questi episodi, lavorare tutti insieme, più attori al tavolo, trovare delle soluzioni per far sì che queste situazioni non abbiano più a crearsi. Dopo è chiaro che quando parlo di analisi, se ci accorgiamo che c'è un trend inteso come determinate nazionalità piuttosto che, allora è opportuno cercare di trovare delle soluzioni o cercare di capire cosa ci è possibile fare per prevenire, sostenere e aiutare, magari dare anche degli aiuti concreti o interpellare dei partner per evitare il ripetersi di queste situazioni.
0: Certo.
4: Però sarebbe sbagliato puntare il dito solo sul fatto che non sono o accontentarsi di dire sono stranieri, non sono i nostri. È chiaro che come in questi giorni se ne è parlato tanto e siamo stati molto attenti, abbiamo letto diverse opinioni di criminologi, opinioni di privati. Oggi c'è una tendenza alla violenza un po' facile e noi dobbiamo lavorare, a prescindere che siano stranieri o non, su questo aspetto.
0: Assolutamente, anche perché se gli interrogativi riguardano il settore dell'asilo e della migrazione è giusto affrontarli anche con le autorità preposte specifiche, quindi il tema diventa anche di carattere cantonale o di carattere federale, insomma Lugano e la Polizia Comunale di Lugano non può arrivare a tutto.
4: Beh, quello è quello che tutti vorrebbero, però come è già stato detto, noi non dobbiamo per forza rassicurare quando non è così, noi dobbiamo affrontare il problema, oggi il problema c'è, lo dobbiamo affrontare, è giusto dire, se le analisi portano a considerare che entrano in gioco disagio, come detto, recidiva, migrazione, asilo, allora bisogna veramente sedersi un tavolo, ma un tavolo che deve essere composto da più partner e a più livelli, perché giustamente non esiste solo il comune, c'è anche il cantone e la confederazione che hanno competenze e compiti che devono essere messe in campo.
0: E questo lo diceva anche la sua capo di Castero, Karin Valenzano Rossi, ieri in un interessante articolo, in un'opinione pubblicata dal Corriere del Ticino a pagina 2, intitolata Dito puntato e barile scaricato. Lei, la sua capo di Castero, Karin Valenzano Rossi, dice: chiederemo a breve un incontro con il cantone per approfondire insieme quanto sta accadendo e capire quali misure possano essere adottate, se emergeranno questioni di competenza federale, in particolare nell'ambito dell'asilo e della migrazione, chiederemo che il confronto venga esteso anche alla Confederazione. E poi aggiunge: non vogliamo né creare allarmismo né nascondere i problemi per timore di affrontare temi scomodi. Puntare il dito non serve, scaricare il barile nemmeno. Ognuno deve assumere le proprie responsabilità e i propri compiti. Quello della politica e delle autorità è guardare la realtà, comprenderne le cause e intervenire tempestivamente dove necessario. La sicurezza della popolazione e la convivenza civile vengono prima di qualsiasi imbarazzo nel porre le domande che devono essere poste. Mi sembra un ragionamento che è di buon senso, assolutamente saggio. Al di là però della saggezza, del buon senso e anche della freddezza, della lucidità che occorrono in questo momento, Capitano Maggiulli, ci sono i social media che spesso alimentano le paure, le inquietudini, gli allarmismi.
4: Sì, questo è un altro problema, ne avevamo parlato ancora in un recente articolo, però purtroppo anche questo è purtroppo un aspetto che dobbiamo subire, non abbiamo la bacchetta magica per fermare tutto. Quando io leggo che la gente si esprime senza conoscere i fatti, accusa, spara a zero, punta il dito. Questi secondo me sono tutti atteggiamenti che fanno probabilmente sentire forti qualcuno, ma oggettivamente non servono nulla. Questo atteggiamento, ma non solo dei social media, talvolta anche dei media, bisogna fermarsi e riflettere, non sottovalutare, non minimizzare, però riflettere, perché noi dobbiamo veramente aumentare quel sentimento, come giustamente detto lei prima, di sicurezza soggettiva che c'è nelle persone. E le persone che leggono, persone che commentano senza conoscere i fatti, non possono sentire sicuri, perché questo modo di agire aumenta solo la preoccupazione.
0: La preoccupazione con il rischio, vedo qualche messaggio di persone che dicono: io non mi sento sicuro quando giro, in questo caso a Lugano, quindi provvedo ad autodifendermi se verrò attaccato. Quindi l'autodifesa può essere un problema nel problema, o no?
4: Allora, di base posso comprendere coloro che non si sentano sicuri, l'ho detto e non dobbiamo nasconderci, e mi ripeto, non dobbiamo nasconderci dietro un dito. Se succedono le cose, probabilmente un problema c'è. È vero che l'oggettività è la statistica, è quella che dice che siamo la città più sicura, ma quando io mi confronto con le persone, quando io vivo da addetto ai lavori, quando lei mi parla di sentimento, è chiaro che non sono contento di come stanno andando le cose. Però ecco, io dico che bisogna avere fiducia nelle forze dell'ordine ed evitare poi comportamenti che portano a un'ulteriore escalation, perché se
0: di violenza.
4: Tutti passassero a una violenza fai da te, questo sicuramente peggiorerebbe la situazione attuale.
0: Lo dicevo in apertura, la cosa che stupisce, che sorprende oggi e che inquieta, e che in questo caso qui si può dire allarma di più, è il ricorso facile al coltello. C'è gente che esce di casa con il coltello in tasca, è una presenza inquietante, ricorrente, l'avere il coltello, e soprattutto sono giovani.
4: Sì, stamattina, guardi, proprio stamattina leggevo un interessante articolo sul fatto di questi giovani, tanti giovani, ma non solo, che portano con sé un coltello, che loro lo portano come autodifesa, ma che poi in caso di stress sovente usano. Oggi bisogna riuscire a capire come mai c'è questa tendenza, se è una questione, magari, e ne abbiamo parlato, di leggi che devono essere inasprite, oppure...
0: Come, mi scusi, ma Giulli, come in altri stati sono state inasprite, rese molto più severe? Il porto d'armi, certo, prevede anche il porto di un certo tipo di coltelli che è proibito.
4: Certo, ma noi abbiamo, senza andare tanto lontano, possiamo guardare qui appena fuori dal nostro confine, di aprile 2026, l'inasprimento della legge in Italia sul porto dei coltelli, dove sono consentiti solo determinati tipi di coltelli, e neanche addosso alla persona, ma in appositi contenitori, piuttosto che nel baule della macchina per il cercatore di funghi. Forse si va un po' all'estremo, però bisogna cercare di capire se l'attuale sistema normativo è ad oggi ancora utile o va per forza un po' rafforzato.
0: Capitano Maggiulli, quante volte vedete delle persone coinvolte che conoscevate già bene perché sono state o erano state già precedentemente queste persone autrici di altri reati? Cioè, vi capita spesso di rivedere gli stessi personaggi?
4: Sì, devo dire che non sempre. Nuovamente non possiamo permetterci di puntare il dito, però non dobbiamo nemmeno dire le cose che non sono vere. Sovente i nostri clienti sono sempre i medesimi.
0: La clientela è la stessa, insomma, molto fedele?
4: Sovente sì.
0: È chiaro è chiara la risposta. Allora, abbiamo un ascoltatore, Claudio, buongiorno, benvenuto, ci dica. Pronto Claudio, mi sente? Ci sente? Vediamo se riusciamo a mandarlo in onda. Claudio, abbiamo un po' di

0: Quindi,
1: allora io
0: sì,
1: volevo
0: dica.
1: solo dire al capitano che bisogna dare più libertà, sì, dare più libertà all'intervento della polizia e far capire al cittadino che la polizia ha un margine di intervento maggiore e quindi è un deterrente per dire è meglio che non faccio stupidate. Ecco,
0: così. Chiaro, chiaro il messaggio, grazie Claudio. La risposta allora al capitano Mauro Maggiulli, ricordo il comandante ad interim della polizia della città di Lugano. Allora forse interpreto io la domanda, la riflessione del nostro ascoltatore, capitano, più repressione, più severità, più presenza, ma anche una presenza che faccia capire bene che tutti devono stare, insomma, bravi e tranquilli.
2: Sì, chiaramente accolgo con piacere l'osservazione dell'ascoltatore, il signor Claudio, e lo ringrazio perché alla fine sono questi commenti che non generalizzano ma che ci stimolano sempre a fare meglio. Sì, però chiaramente anche la polizia ha delle regole da rispettare, delle leggi da rispettare, quindi anche noi dobbiamo attenerci scrupolosamente a quelle che sono le leggi in vigore.
0: E
2: non
0: poi
2: è possibile fare tutto in maniera libera come tanti vorrebbero che facessimo, perché sovente si sente dire, spesso si sente dire, una volta non era così perché c'era più severità, una volta veniva il poliziotto, ti spiegava, se non capivi ti sollecitava. Invece oggi non è più così, dobbiamo accettare che è così, dobbiamo lavorare con quello che abbiamo e con gli strumenti che abbiamo e con le regole che ci sono.
0: Poi è vero che spesso la popolazione è molto così ambigua o è molto brava a dire lì la polizia ci vuole, deve essere più severa, più repressiva in questi casi qui, ovviamente degli accoltellamenti, di situazioni in casi di situazioni di violenza, di aggressività, insomma di situazioni che presentano anche dei motivi assolutamente pertinenti e importanti nei quali si vorrebbe più polizia, più repressione, più severità. Poi però magari se mettete tre radar in tre vie da 30 all'ora, c'è anche chi dice no, lì meno polizia, dai, perché mettono il radar? Polizia via, non la vogliamo qui.
2: Sì, questo qui è un altro tema, è il famoso tema della strumentalizzazione facile, perché dopo coloro che si lamentano ovviamente non vedono le reclamazioni che la polizia riceve quotidianamente, dove la soggettività dei cittadini continua a far pensare che nel 30 all'ora si viaggi a 200 all'ora e quindi se non mettiamo il radar sembra che non siamo interessati all'attenzione ai bisogni. Ogni persona,
0: oppure se ne mettete troppi c'è chi si arrabbia.
2: Ma assolutamente.
0: E dice: ma la polizia che vada a controllare chi commette dei reati durante le movide, le notti?
2: Ma assolutamente. Ricordo benissimo quando ero sulla strada che quando ai primi tempi e alle prime armi si comminava la multa per la cintura, sovente mi sentivo rispondere andate al Parco Ciani a fermare i delinquenti o quelli che spacciano, invece di tartassare noi automobilisti. Però la polizia deve essere oggettiva su tutto e far rispettare le leggi. È chiaro, e questo non lo nascondo e lo dico, dopo ne parleremo anche col nuovo comandante in arrivo. Noi dovremo cercare di ottimizzare le risorse. In questo momento c'è bisogno di presidi, di presenza.
0: Assolutamente,
2: come ha detto lei nella movida, e quello lo faremo, andremo a intensificare a costo di tralasciare qualche lavoro secondario, e qui si parla proprio di ottimizzazione delle risorse.
0: Quindi lei ci rassicura la popolazione che sarete più presenti nelle notti calde in tutti i sensi di Lugano, nei punti, se vogliamo, nei punti più delicati, più soggetti a possibili eventuali situazioni di violenza, episodi che possono, insomma, destare anche preoccupazione e inquietudine. Sarete lì, cercherete di, ecco, rafforzare i dispositivi in quei posti, in quei luoghi?
2: Quello lo faremo sicuramente. Dopo è giusto chiedere anche la dovuta comprensione. L'ho detto prima con un esempio: quando eravamo in Pensilina è successo al quartiere Maghetti e qualcuno ha detto che la polizia non c'è; quando eravamo al Maghetti è risuccesso in Pensilina e qualcuno ancora ha puntato il dito contro la polizia.

0: non ci è possibile essere dappertutto, però ci impegneremo affinché presidieremo in maniera molto più marcata i luoghi sensibili e a rischio. Anche perché Lugano è una città che vive, non va dimenticato questo, Lugano ha tanti punti. Oggi abbiamo anche Lugano Marittima che attira molte persone, molti giovani, e merita, anche lei merita attenzione. Non, diciamo, non c'è una sola zona, ci sono diverse zone che meritano attenzione a Lugano.
1: Io lo ringrazio, capitano Mauro Maggiulli, comandante ad interim della Polizia della città di Lugano. È stato comunque bravo ad accettare questa intervista. Credo che abbiamo fatto così una carrellata dei temi, degli argomenti di cui oggi i cittadini discutono, e giustamente anche se ne parla, se ne dibatte. Le auguro buon lavoro alla polizia, a tutte le polizie, e comunque grazie per quello che fate e farete. Buona giornata e buon lavoro, Mauro
0: grazie.
1: Maggiulli.
0: Grazie a lei e agli ascoltatori. Grazie.
1: Grazie. Allora, Mille Voci termina qui. Da domani, Mille Voci, domani è venerdì, Mille Voci sarà realizzato da alcuni colleghi e colleghe che saranno con voi, per voi e per noi a San Bernardino. Quindi due giornate speciali da San Bernardino, giornate che poi continueranno anche sabato e domenica. Avremo delle trasmissioni speciali ad hoc, appunto, fatte in mesolcina a San Bernardino. Io vi saluto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione di giornata.

0: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio con l'aumento di velature in tutta la Svizzera e la formazione di cumuli, ma rimarrà generalmente asciutto. Le temperature massime raggiungeranno i 28 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 27 agosto. E al sud sarà abbastanza soleggiato, ma con nuvolosità in progressiva estensione a partire dalle Alpi e le temperature risaliranno attorno ai 28 gradi. Al nord sarà in prevalenza soleggiato nonostante velature in addensamento. Le temperature risaliranno attorno ai 30 gradi per la presenza di favonio. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Michel Volonté. La Svizzera vuole aderire al sistema europeo di informazioni sui casellari giudiziali. Per il Consiglio federale far parte della rete elettronica ECRIS aumenterebbe la sicurezza del paese. Oggi le richieste all'UE avvengono via posta. A Lugano si è aperto il processo a carico di un 53enne accusato di tentato e ripetuto omicidio intenzionale nei confronti della moglie dalla quale si era separato. FFS, più passeggeri, conti in crescita e puntualità 94,1%, bilancio positivo per le ferrovie federali nei primi sei mesi dell'anno. Un alto funzionario statunitense a Mosca: non succedeva dal 2021 nessuna conferma ufficiale del viaggio del capo della CIA per il Wall Street Journal, una dimostrazione di forza da parte di Washington. Vietati a Gaza gli aquiloni, Israele teme che vengano usati da Hamas per fini militari, Washington appoggia il divieto ma non le Nazioni Unite, che denunciano un'infanzia privata da uno dei giochi, dai pochi giochi a disposizione. La Svizzera dunque avvierà negoziati con la Commissione europea per aderire a ECRIS, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, stando al quale l'accesso alla banca dati migliorerebbe il lavoro delle autorità di perseguimento penale. Resterebbe però esclusa la sua consultazione sistematica al di fuori di quest'ambito. Giampaolo Driussi da Berna.
3: Se n'era iniziato a parlare una decina d'anni fa in seguito a due iniziative cantonali ticinesi depositate a Berna per la richiesta del casellario giudiziale ai cittadini UE in sede di domanda di dimora. Nell'impossibilità di procedere sistematicamente in questa direzione, perché contraria all'accordo sulla libera circolazione, l'accesso al sistema europeo di informazione sui casellari, ECRIS, si diceva, avrebbe potuto costituire un'alternativa. Nel frattempo è successo che le due iniziative si sono arenate, anche se il Parlamento federale non le ha ancora ufficialmente stralciate, proprio in attesa di saperne di più su questa banca dati, che il Ticino ha continuato a chiedere autonomamente il casellario e che da pochi giorni lo fanno anche i grigioni per Mesolcina e Calanca. La pista ECRIS non è però mai stata abbandonata, anzi, tant'è che il Consiglio federale, dapprima su spinta di un postulato dell'allora consigliere nazionale del Centro Marco Romano e di recente di una mozione dell'UDC Marco Chiesa, è tornato a occuparsi della questione casellari, arrivando alla conclusione che aderire a ECRIS è buona cosa, soprattutto per tribunali e inquirenti, anche perché, dice, gli scambi in quest'ambito avvengono ancora via posta. Oggi l'esecutivo comunica l'avvio di negoziati per l'adesione con la Commissione europea, ma con un'importante precisazione. Le informazioni ECRIS, afferma, possono sì essere utilizzate nel settore della migrazione, ma uno scambio sistematico al di fuori del diritto penale resta escluso.
2: Dal 2 novembre sarà disponibile la nuova carta d'identità biometrica, come il passaporto biometrico avrà un microchip con un'immagine del viso e due impronte digitali per una maggiore protezione contro gli abusi. La tassa d'emissione resta invariata, sarà ancora possibile ottenere una carta d'identità non biometrica, valida però solo in Svizzera come documento d'identità, per viaggiare all'interno all'interno dell'UE sarà invece necessaria la versione biometrica. Le carte d'identità attuali e rilasciate prima del 2 novembre potranno continuare a essere utilizzate per viaggiare nell'UE fino alla loro scadenza. Si è aperto oggi a Lugano il processo contro un 53enne italiano residente in Ticino da 30 anni, accusato di una serie di reati, tra cui il tentato e ripetuto omicidio intenzionale, lesioni semplici, ripetuta coazione e minacce. Il contesto è quello di una separazione conflittuale dalla moglie, sfociata il 22 settembre dell'anno scorso in una violenta colluttazione. I dettagli con Luca Berti.
4: Una violenta colluttazione in un parcheggio di Gravesano, terminata peraltro con l'accoltellamento dell'imputato da parte del cognato. Imputato che avrebbe però a sua volta preso a pugni, calci e bastonate l'altro uomo, procurandogli fratture al volto. L'uomo è quindi accusato, tra l'altro, di tentato omicidio intenzionale ripetuto. Il 52enne era arrivato al parcheggio dopo aver tracciato l'ex moglie con un GPS nascosto in macchina, un dispositivo che faceva parte di una sorveglianza nascosta che aveva avviato in casa da quasi un anno e mezzo tramite microspie. «Volevo la verità, volevo sapere se stesse con l'amante», ha detto l'imputato più volte in aula. Così anche quel 22 settembre sera, arrivato al parcheggio però, oltre all'ex coniuge e al nuovo compagno di lei, aveva trovato anche il cognato che, secondo lui, lo avrebbe aggredito. Stando all'accusa sostenuta dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis, l'accusato si sarebbe però invece scagliato subito sul nuovo compagno dell'ex moglie, sferrandogli 6-7 pugni prima di cadere a terra. Si era poi recato in auto prendendo un bastone. «L'ho fatto perché temevo che anche lui prendesse qualcosa per picchiarmi e volevo difendermi», ha spiegato alla corte l'imputato. Corte presieduta dalla giudice Amo Spagnamenta. Il nuovo compagno invece era fuggito in auto, mentre il 52enne si era trovato di fronte al cognato, che avrebbe colpito con pugni, calci e 2 bastonate al volto. Bastone che l'accusato nega invece di aver usato. «Era mio cognato, non l'avrei mai fatto». Di certo lo scontro è terminato con 3 coltellate inflitte all'accusato dal cognato. Per l'imputato la procuratrice chiederà una pena non inferiore ai 5 anni. La vicenda del cognato è ancora aperta.
2: Sempre nella Svizzera italiana, la professoressa Gabriela Eisenring è la nuova rettrice della Facoltà di Teologia di Lugano e prende il posto di René Roux, in carica per 12 anni. Professoressa di diritto canonico matrimoniale della famiglia, Gabriela Eisenring ha svolto la sua formazione accademica a Zurigo, Roma e Salisburgo. Dal 2012 insegna a Lugano, attualmente copre anche il ruolo di giudice del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Coira. La nomina rettrice è stata decretata dall'amministratore apostolico Monsignor Alain de Remy dopo un preavviso favorevole del Consiglio di Facoltà e della Santa Sede. È un primo semestre 2026 positivo quello che le Ferrovie Federali Svizzere hanno presentato questa mattina a Zurigo. In media sono stati trasportati 1.450.000 persone al giorno, vale a dire il 4% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In crescita pure l'utile, che ha raggiunto i 126 milioni di franchi, un risultato da ricondurre, oltre all'aumento dei viaggiatori, anche a un miglioramento nel traffico merci. Sentiamo Emanuele Ferrari.
5: Il trasporto merci, per la prima volta dopo molti anni, ha chiuso il primo semestre con un sostanziale pareggio, un risultato da ricondurre soprattutto al traffico internazionale, dove è stato registrato un andamento positivo.
6: In der Schweiz waren die Mengen rückläufig.
5: Il trasporto di merci in Svizzera, ha sottolineato il responsabile finanze Franz Steger, ha per contro registrato un leggero calo. Considerato il ruolo fondamentale per l'approvvigionamento interno e per un trasporto rispettoso del clima, FFS Cargo Svizzera dal 1 gennaio del 2027 sarà integrata completamente nelle FFS, concludendo così l'operazione avviata 3 anni fa.
6: Wir werden weiterhin separat ein
5: I risultati, ha precisato il presidente del consiglio d'amministrazione André Wies, rimarranno però separati. Il gruppo Cargo Internazionale rimarrà invece indipendente, una scelta legata al differente tipo di partner ed azionisti. Traffico internazionale sul quale si punta anche per quanto riguarda i viaggiatori, in crescita, un'offerta alla quale si sta lavorando, ha ricordato il direttore Vincent Ducrot.
7: Wir haben eine gute Lösung für Bruxelles.
5: Per il collegamento con Bruxelles, ad esempio, è stata trovata una buona soluzione. Per altre destinazioni sono in corso trattative, le premesse sembrano buone. Così come buono viene considerato il traffico interno. Se da un lato il numero degli abbonamenti generali è rimasto costante attorno alle 419.000 unità, nel primo semestre del 2026 è cresciuto il numero degli abbonamenti metà prezzo in circolazione, oltre 3 milioni e mezzo, vale a dire il 3,2% in più rispetto al primo semestre del 2025. Si conferma inoltre il trend dell'aumento dei viaggiatori nel tempo libero.
7: Was wir auch feststellen, die Großanlässe werden immer mehr.
5: In particolare abbiamo notato che sempre più persone si recano anche alle grandi manifestazioni come concerti o esposizioni in treno e non solo a livello regionale. Questo è un importante cambiamento di abitudini, ha sottolineato ancora Ducrot. Notizie positive, ma al netto la situazione finanziaria delle FFS rimane tesa. Per far fronte al crescente fabbisogno di investimenti per, tra i vari, il rinnovo delle flotte e l'ampliamento della rete, servirebbe un utile annuo di circa 500 milioni di franchi, risultato dal quale si è ancora lontani.
2: Nei primi sei mesi dell'anno Raiffeisen Svizzera ha visto crescere il suo utile di quasi il 20% rispetto ai primi sei mesi dell'anno precedente. Particolarmente interessante il fatto che la seconda banca svizzera sia solida dal punto di vista del capitale. Fondi propri ben al di sopra dei minimi legali richiesti per una banca di importanza sistemica. Nel 2027 tuttavia è prevista la soppressione di 180 posti di lavoro su un totale di 11.000. E sempre in ambito economico, nel secondo trimestre dell'anno il rischio di bolla immobiliare in Svizzera si è leggermente attenuato ed è la prima volta da 3 anni a questa parte. A dirlo l'indice di Money Park, il principale specialista indipendente in ipoteche e immobili. I dettagli da Marzio Minoli.
8: Money Park pubblica un indice trimestrale per misurare lo stato di salute del mercato immobiliare. Su una scala da 1 a 6 nel secondo trimestre, questo indice si colloca a 3,5 punti in leggera discesa rispetto al trimestre precedente, cosa che non succedeva da 3 anni. Secondo i parametri di Money Park, il barometro indica un rischio medio di bolla immobiliare. In precedenza si parlava di rischio leggermente accresciuto. Tra le cause di questo raffreddamento, il fatto che i prezzi sono cresciuti, ma in modo meno marcato, sempre rimanendo in un contesto nel quale la domanda rimane sostenuta anche dal basso livello dei tassi di interesse. Gli esperti di Money Mark si aspettano che questa situazione rimarrà tale per qualche tempo, quindi nessuna correzione generalizzata dei prezzi, e questo a causa della disponibilità a pagare accompagnata da un'offerta limitata. Sarà però determinante verificare se il calo dell'immigrazione frenerà la domanda e se l'aumento dell'attività edilizia a livello regionale creerà effettivamente una maggiore offerta. Il mercato dunque dovrebbe rimanere solido, ma diventare più selettivo. A contare saranno pochi fattori, ma determinanti: la posizione, la qualità dell'immobile e la struttura del finanziamento, ovvero quanto sarà il grado di indebitamento sostenibile per chi vorrà acquistare un immobile.
2: All'estero adesso non è ancora chiaro quanto siano gravi le inondazioni che hanno travolto alcuni villaggi nell'area di Rasuva, nel centro nord del Nepal, al confine con la regione himalayana del Tibet. Le prime informazioni parlano di almeno 8 morti, ma come spesso succede in questi casi bisogna attendere ore se non giorni per capire quante persone siano rimaste coinvolte. All'origine del disastro ci sarebbe lo scioglimento della neve che ha improvvisamente ingrossato uno dei principali fiumi che scorre tra i due paesi nell'area. Già l'anno scorso erano avvenuti episodi simili. Ed è avvolto nel mistero il viaggio lampo, durato solo 4 ore, di John Ratcliffe, il capo della CIA, volato ieri a Mosca. Washington non commenta e anche da parte del Cremlino le bocche restano cucite. Sono i media soprattutto americani, a mettere sul tavolo delle ipotesi. Chiara Savi.
9: Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ieri cadeva dalle nuvole. Non era a conoscenza di alcun aereo americano atterrato, tantomeno di una delegazione americana presente in territorio russo. Ma a confermarne l'arrivo ci hanno pensato un sito che monitora i voli in giro per il mondo, il social con immagini di un corteo diplomatico di auto che ha attraversato Mosca e le autorità ucraine. Washington ha chiesto di non compiere operazioni militari perché una delegazione di alto livello si sarebbe recata a Mosca. Come hanno scoperto alcuni media americani, si trattava di John Ratcliffe, ovvero il capo della CIA, uomo di fiducia di Donald Trump. Riguardo a cosa sia andato a fare e chi abbia incontrato è però un mistero. La BBC fa notare che i colloqui di persona tra alti funzionari americani e russi sono rari e che Washington non invia rappresentanti importanti a Mosca. L'ultimo viaggio del suo predecessore è stato nel 2021, se non c'è qualcosa d'urgente da trattare. Si specula possano centrare le sanzioni americane annunciate 2 giorni fa contro chi commercia con l'Iran. La vicinanza strategica tra Teheran e il Cremlino è nota. Si parla anche di uno scambio di prigionieri tra i due paesi o, e questo lo afferma il Wall Street Journal, Washington ha fretta di avvertire Mosca. Secondo nuove fonti di intelligence statunitensi, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe tentare di mettere alla prova la resistenza della NATO con un attacco limitato contro un paese membro. Uno scenario che l'amministrazione Trump, a corto di missili per la contraerea, vorrebbe evitare ad ogni costo.
2: In Medio Oriente, ora nella Cisgiordania occupata, solo la scorsa settimana sono stati registrati 470 attacchi da parte di coloni contro abitanti palestinesi. Sono i numeri resi pubblici dall'Autorità Nazionale Palestinese, che continua a denunciare gravi episodi di violenza da parte degli ultraortodossi senza l'intervento dell'esercito israeliano. A Gaza invece il Ministero della Difesa dello Stato ebraico ha vietato un gioco, il far volare gli aquiloni. Ne parliamo quindi con Michele Giorgio, nostro collaboratore per la regione. Michele, per quale motivo gli aquiloni vengono visti da Israele come una potenziale minaccia, quindi da abolire?
10: Beh, in effetti le autorità israeliane hanno preso molto sul serio l'arrivo degli aquiloni da Gaza, una quindicina appunto in territorio israeliano. Il premier Netanyahu ed il ministro della difesa Katz hanno addirittura minacciato nuovi pesanti bombardamenti, non solo, ma anche di cacciare via i civili palestinesi che vivono nelle zone da dove appunto arrivano gli aquiloni. Il motivo ufficiale sarebbe che questo gioco per bambini verrebbe in realtà usato da Hamas per testare le difese israeliane, come è avvenuto tra il 2018 e il 2021. In quel caso però aquiloni e palloncini portavano con sé piccole cariche di esplosivo e materiale infiammabile e provocarono incendi e danni. In questo caso sono solo degli aquiloni e, come sottolineano i palestinesi, servono ai bambini per distrarsi, bambini che tra l'altro vivono in una situazione molto difficile in una Gaza ridotta in macerie e detriti. Hamas da parte sua nega di usare questi aquiloni a scopo militare ed il Consiglio della Pace per Gaza di Donald Trump ha dato ragione a Israele chiedendo la fine di questi lanci o presunti tali di aquiloni. Ben diverso è il giudizio delle Nazioni Unite, che hanno stigmatizzato le minacce israeliane per questo gioco di bambini che non presenta, almeno per ora, alcun pericolo, ma naturalmente pesa in tutta questa situazione anche la campagna elettorale israeliana. E poi ci sono i timori delle comunità israeliane adiacenti a Gaza, che ricordano che il 7 ottobre 2023 fu proprio preceduto da questi lanci di palloncini ed aquiloni.
2: E questo era Michele Giorgio sul divieto di usare gli aquiloni a Gaza. Ci spostiamo nella Repubblica Democratica del Congo, dove è aumentata la mortalità a causa dell'epidemia di Ebola. I decessi appunto aumentano di settimana in settimana, sono ormai più di 2500. Si tratta dell'ondata più letale di Ebola delle 17 che ha conosciuto il paese. Ci aggiorna innanzitutto il collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
11: L'epidemia di Ebola e del terribile ceppo Bundibugyo, responsabile della morte di un contagiato su due nella Repubblica Democratica del Congo, non solo non si arresta, ma avanza in maniera inquietante. Nei giorni scorsi Medici Senza Frontiere, dalla regione di Ituri, l'epicentro del virus che ormai ha invaso altre 5 regioni del paese, ha lanciato un nuovo allarme, parlando di un decesso ogni mezz'ora. Tutto questo mentre il governo congolese ha iniziato la somministrazione di un vaccino fornito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la cui efficacia è però comprovata per altri ceppi del virus, non per il Bundibugyo. Intanto, stanti le difficili condizioni in cui operano medici e volontari, le Nazioni Unite sono preoccupate per la tenuta del sistema sanitario locale, denunciando non solo le agitazioni sindacali della categoria, ma anche episodi di aggressioni della popolazione nei loro confronti.
2: Freddy Del Curatolo ha anche raggiunto al telefono la responsabile medica per la risposta all'Ebola di Medici Senza Frontiere, Martina Marchiò, che si trova proprio nella provincia Ituri, nel nord del paese. Gli ha chiesto il motivo di questo aumento della mortalità per Ebola nelle ultime settimane.
12: Sono ormai più di 5.000 i casi e la situazione è molto difficile, perché non stiamo affrontando soltanto un'epidemia, ma un'epidemia dentro un contesto di conflitto, di spostamenti continui della popolazione e di sistemi sanitari già estremamente fragili. La difficoltà principale oggi è proprio quella di arrivare rapidamente alle persone, questo a causa delle distanze, delle strade difficili, dell'insicurezza, e quindi i casi vengono identificati con difficoltà. E spesso è complesso seguire i contatti e interrompere le catene di trasmissione. E poi c'è una difficoltà molto concreta, che è proprio quella di poter curare i pazienti a 360 gradi. Questo richiede personale, richiede mezzi, richiede acqua, richiede energia, richiede laboratori, dispositivi di protezione e possibilità di trasferimento dei pazienti. Molte persone, poi ovviamente è importante considerarlo, arrivano tardi, vengono intercettate tardi oppure muoiono prima di raggiungere un centro sanitario, e questo significa che una parte della trasmissione può rimanere invisibile.
11: Ecco, una speranza in questi giorni è data dall'arrivo di un vaccino. È già possibile utilizzarlo, e quante probabilità ci sono che possa essere efficace per il ceppo Bundibugyo?
12: Il vaccino è arrivato in Repubblica Democratica del Congo e che verrà somministrato dal Ministero della Salute in collaborazione con l'OMS, e il vaccino Ervebo, che era stato sviluppato per l'Ebola virus, quindi non per il virus Bundibugyo. Ci sono evidenze che dopo la somministrazione chi si ammalerà in maniera più lieve.
11: Sappiamo che per voi operatori, ma soprattutto per i medici e il personale sanitario locale delle regioni della Repubblica Democratica del Congo in cui è presente il virus, non è facile lavorare in quelle condizioni. Vi trovate spesso a interagire con loro, e quali sono i loro problemi?
12: Medici Senza Frontiere lavora nei centri di trattamento per Ebola, ma anche nelle varie comunità, sempre in collaborazione con il personale locale congolese. E il personale sanitario ovviamente chiede di poter lavorare in sicurezza, con le protezioni adeguate, e di poter essere riconosciuto per il proprio impegno e per il proprio lavoro. Intorno a me, nel progetto in cui lavoro, ci sono persone molto motivate che davvero stanno cercando di fare del proprio meglio per contribuire ad arrestare questa epidemia che ancora purtroppo non ha fine.
2: Martina Marchiò di Medici Senza Frontiere, e con questo è proprio tutto. Grazie e buon pomeriggio.
1: Lo sport.
13: Ben ritrovati all'ascolto, da Giordano De Lucia. Apriamo questa edizione con l'atletica, perché c'è stata oggi la presentazione del Gala Athletics, il meeting che si terrà domenica prossima allo stadio comunale di Bellinzona. Tante le stelle presenti, con Audrey Verro e Angelica Moser tra le più attese. Attenzione particolare anche per l'italiana Nadia Batocletti, protagonista assoluta del mezzofondo mondiale, l'azzurra plurititolata su 5-10.000 metri. Ricordiamo le recenti medaglie d'oro europea a Birmingham. A Bellinzona sarà impegnata sui 1500 metri. Batocletti intervenuta in videoconferenza proprio durante la conferenza stampa. Sentiamo le sue parole a pochi giorni dal suo arrivo in Ticino.
14: Ho accettato di venire a Bellinzona innanzitutto per la qualità del meeting e dell'organizzazione e anche perché avevo voglia di correre e in realtà prima di affrontare il campionato europeo ero un po' insicura, non sapevo se avessi avuto ancora la forza e in realtà dopo l'europeo non so da dove ho trovato tutta questa forza, ma sono riuscita a riconcentrarmi e a organizzarmi in modo da essere preparata. Parto dal dire che comunque quando si scelgono i vari meeting si scelgono anche oltre per la qualità ma anche per la disponibilità che mettono in atto. Il fatto che il meeting di Bellinzona mi abbia permesso comunque di portare e provare a fare un record o comunque di gareggiare forte, questo ti aiuta. E allo stesso tempo per quanto riguarda la stagione quello che ti tiene fermo è un po' il sapere che hai 5-10 obiettivi durante l'anno e quindi praticamente ogni volta che ne fai uno lo raggiungi o magari non lo raggiungi, quindi lavori di più per superarlo, ti aiuta a rimanere un po' coerente e coeso a quello che ti serve fare. Il 1500 è una delle gare che mi diverte di più per il semplice fatto che comunque sono abituata a fare tanti giri e quindi quando ti ritrovi a farne soltanto tre diventa tutto forse più semplice ma sicuramente più divertente. E diciamo che quest'anno volevo provare a fare tanti più 1500, poi in realtà è arrivata l'occasione di poter correre a Bellinzona e quindi l'ho subito presa senza dubbi. E per me il 1500 è una specialità che non sento mia appieno e quindi riesco anche a sbizzarrirmi un po' di più e sicuramente il fatto di preparare anche un 1500, ovviamente non finalizzarlo come il 5000 ma lavorare come faccio con il 10000, quindi diciamo in occasione dell'evento ti aiuta comunque a velocizzarti o a concentrarti su aspetti che se facessi soltanto 5000 e 10000 non correresti. Non sono mai stata a Bellinzona, mi piacerebbe un sacco visitarla e devo valutare se riesco ad arrivare un po' prima, quindi magari un giretto col papà, mi piacerebbe farlo.
13: Veniamo a Patrick Fischer, tornato a parlare 4 mesi dopo il licenziamento da CT della Nazionale di Hockey per il falso certificato vaccinale, lo ricorderete, presentato prima della trasferta olimpica a Pechino 2022. Ho mentito, non c'è altro modo di dirlo, queste le sue parole riportate dal Blick. Fischer che ha aggiunto poi che è preso dal panico, una volta emerso il grave errore, ha poi gestito malissimo la comunicazione. Non amo chi imbroglia, eppure l'ho fatto, così ha detto. Fischer ha aggiunto di sentire ancora il suo successore Cadieux, ha detto anche di aver assistito alla finale di Zurigo dei mondiali su invito proprio dei giocatori e che non si è ancora chiarito di persona con la federazione. Infine, circa il suo futuro, ha escluso un ritorno in panchina. Agli US Open di tennis siamo nel vivo delle qualificazioni e la nostra attenzione oggi andrà soprattutto a Susan Bandecchi che nel secondo turno affronterà la slovacca Runciakova e nel tabellone maschile l'altro ticinese è Rémi Bertola opposto al britannico Wendell Ken. Intanto nella notte Belinda Bencic con Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali del doppio misto battendo la coppia più attesa di questa edizione, Serena Williams Carlos Alcaraz, lo spagnolo, al suo primo match dopo l'infortunio di aprile. E sempre questa notte a margine del torneo c'è stato spazio anche per le classiche partite dedicate alle leggende alle quali non poteva mancare Roger Federer.
15: 7 anni dopo il suo ultimo incontro a New York, Roger Federer è tornato a calcare l'Arthur Ashe, il centrale per un match esibizione con le leggende statunitensi Roddick, Agassi e McEnroe.
16: Es ist sicher speziell generell wieder zurück in New York für die US Open.
15: È stato sicuramente speciale tornare qui, in generale per gli US Open, ha confidato ai colleghi di SRF Federer. Ritrovare il centrale pieno ha rappresentato un momento unico ed essere in campo con giocatori tanto iconici è stata un'emozione incredibile. 20 anni fa su questo campo contro Agassi disputai una finale memorabile. Tornare a sentire poi l'energia che solo una città città come New York sa trasmetterti è sempre eccezionale. Ho sempre avuto la sensazione che fosse davvero difficilissimo vincere questo torneo, perché è l'ultimo grande slam della stagione. È un campo in cemento dove tutti sanno giocare bene, c'è sempre molto vento, l'umidità è alta e New York poi è un luogo pieno di distrazioni. C'è sempre qualcosa da fare, c'è sempre molto rumore. Ecco perché la capacità di mantenere la concentrazione è importantissima e il fatto che io sia riuscito a vincere 5 volte di fila mi sembra davvero pazzesco ripensandoci oggi, e credo che a questo sia qualcosa di cui andare davvero fiero. Ovviamente all'epoca è stato davvero un periodo fantastico, conclude con il solito elegante sorriso Roger Federer.
13: Contributo di Omar Meshal. Per il calcio è un trasferimento da record quello del 18enne Ayoub Bouaddi, passato oggi dal Lille al Manchester City per 100 milioni di euro, cifra mai pagata finora per un giocatore in uscita dal campionato francese. Il centrocampista marocchino, protagonista della passata stagione in Ligue 1 con la sua nazionale, aveva esordito solo nel mese di maggio, prima di mettersi in luce proprio durante la Coppa del Mondo, giocando 5 partite con il Marocco, tra cui il quarto di finale perso 2-0 con la Francia. È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e un buon pomeriggio a tutti.
17: Sull'autostrada A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Quinto, con attese di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord le code sono di 1 km a partire da Vassen e le attese di 10 minuti in direzione del Ticino.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1,
1: le 13:01. Notizie in lingua facile. Le Ferrovie Federali Svizzere sono la più grande impresa di trasporto della Svizzera e si chiamano anche FFS. Nei primi 6 mesi dell'anno più persone hanno viaggiato in treno e i treni sono arrivati quasi sempre in orario. Ogni giorno 1.450.000 persone hanno viaggiato con le FFS. Più del 94% dei treni è arrivato in orario. Vuol dire che su 100 treni arrivati, 94 sono arrivati in orario. In questi primi 6 mesi le FFS hanno guadagnato 126 milioni di franchi. Questo vuol dire che hanno guadagnato 78 milioni di franchi in più rispetto al 2025. Le FFS hanno guadagnato di più grazie al settore del trasporto merci e perché più persone hanno viaggiato in treno. Raiffeisen è una grande banca svizzera. Nei primi 6 mesi di quest'anno ha guadagnato più soldi rispetto all'anno scorso. La Raiffeisen ha guadagnato 659 milioni di franchi. Questo vuol dire che ha guadagnato 110 milioni di franchi in più rispetto allo scorso anno. Ci sono anche notizie negative. Raiffeisen ha annunciato che entro il 2027 saranno eliminati 180 posti di lavoro, le persone che andranno in pensione prima del previsto e le persone che lasceranno il lavoro di propria iniziativa non saranno sostituite. Nei primi 6 mesi di quest'anno ci sono state meno richieste di asilo in Svizzera. Lo ha comunicato la Segreteria di Stato della Migrazione, che vuol dire quando le persone si spostano da un paese all'altro. Nei primi 6 mesi di quest'anno ci sono state meno di 10.000 richieste di asilo. All'inizio dell'anno il governo pensava che in tutto l'anno ci sarebbero state 26.000 richieste. Le richieste di asilo continuano a diminuire. Nel 2023 c'era stato il numero più alto di richieste. Sono diminuite anche le richieste di permesso S, il documento speciale concesso ai cittadini ucraini che sono fuggiti dalla guerra nel loro paese. Ieri John Ratcliffe è andato a Mosca. John Ratcliffe è il capo della CIA, il servizio segreto degli Stati Uniti. John Ratcliffe è rimasto a Mosca solo poche ore. Né gli Stati Uniti né la Russia hanno spiegato perché John Ratcliffe è andato a Mosca. Non si sa con certezza di cosa abbiano parlato. Forse hanno parlato di questi temi: la guerra in Ucraina, il conflitto in Iran, i rapporti tra Stati Uniti e Russia, un possibile attacco militare della Russia contro paesi della NATO. La NATO è un'alleanza di paesi che si difendono insieme.
0: Rete 1.

0: thank you, baby. Oh, yes, how sweet it is to be loved by you.
1: Il Vintage Caffè di Rete 1.
2: Ben ritrovati da Marco Trovesi. James Taylor è una delle icone della musica americana. Nasce e cresce negli Stati Uniti e da bambino prende lezioni di violoncello prima di scegliere la chitarra come strumento definitivo. Inizia da adolescente ad esibirsi nei locali, fino a quando alla fine degli anni 60 vola a Londra e riesce a far avere una demo con alcune sue canzoni a Paul McCartney e George Harrison, che ne restano entusiasti. I Beatles hanno da poco fondato la loro casa discografica, la Apple Records, un progetto rivoluzionario nato per dare la massima libertà creativa alla band e ai nuovi talenti emergenti. Taylor sarà il primo artista non britannico scritturato, che debutta così nel 68. Nell'album, accolto molto bene dalla critica, c'è anche Carolina on My Mind, che diventerà uno dei suoi classici. Nel frattempo la Apple inizia il suo declino finanziario, che porterà Taylor a cambiare etichetta, tornando negli Stati Uniti anche a causa di problemi di salute.

Nel 75 James Taylor è già una star acclamata. Nel suo sesto album Gorilla riprende un classico del soul della Motown, scritto dal trio di autori Holland, Dozier, Holland per Marvin Gaye. How Sweet It Is to Be Loved by You vede ai cori la moglie Carly Simon e la canzone ottiene addirittura maggiori consensi dell'originale. Nell'estate 2026 Taylor è impegnato nel tour mondiale che il 18 luglio fa tappa anche in Svizzera, ospite del Montreux Jazz Festival. Con la prossima selezione ritroviamo Annie Lennox che dopo il duo degli Eurythmics debutta come solista nel 92 con l'album Diva. Precious è il secondo singolo la cui facciata B è Step by Step, brano che è ripreso da Whitney Houston 4 anni dopo e che diventa una hit internazionale, inclusa nella colonna sonora di Uno sguardo dal cielo, The Preacher's Wife.

davanti a un pubblico limitato a 200 persone a sera. Replicherà l'iniziativa nel 2026, mentre nel frattempo ne è nato un film documentario e ne sarà tratto un disco live. Nel 2025 il suo storico album Rimmel ha festeggiato i 50 anni dalla pubblicazione. Fra i classici che lo compongono, Piano Bar.

0: Rete 1 Vintage Caffè.
1: In apertura della puntata di oggi abbiamo ascoltato James Taylor con una cover di Marvin Gaye scritta negli anni 60 dal team Holland Dozier Holland, autore di più di 200 canzoni, di cui 25 numero uno nelle classifiche. L'amo Dozier è rimasto attivo anche negli anni 80, collaborando con Phil Collins, con i Simply Red e firmando anche Invisible, singolo incluso nel primo album solista di Alison Moyet, nel quale lei dice di non riconoscersi più. È passato troppo tempo e ci sono troppi modi di dire americani. Ha quindi deciso da molti anni di non includerla più nelle scalette dei suoi concerti. Oltreoceano, ritorniamo con la prossima selezione. You Have Lost That Loving Feeling, brano che diversi autori e critici musicali hanno descritto per la versione dei Righteous Brothers come uno dei migliori dischi mai realizzati e il disco pop definitivo. Negli Stati Uniti la canzone, nelle varie interpretazioni, è stata la più trasmessa alla radio e alla televisione americana nel XX secolo.

Il Vintage Café di oggi ha ritrovato i Pretenders con una delle loro hit più famose. Back on the Chain Gang nasce in un momento difficile per il gruppo, dopo la prematura scomparsa del chitarrista e del bassista. Ciò nonostante, il testo racconta del contrasto fra il dolore della perdita e la determinazione per proseguire con il lavoro e con la musica, utilizzando la metafora della Chain Gang, per definizione un gruppo di detenuti incatenati fra di loro per svolgere lavori forzati. La canzone è stata scelta da Martin Scorsese per la colonna sonora di Re per una notte, pellicola dell'83 che vede protagonisti Robert De Niro e Jerry Lewis. Nella raffinata scelta musicale compaiono anche B.B. King, i Talking Heads, Ricky Lee Jones, Ray Charles e Van Morrison. Nei prossimi minuti ascoltiamo Maxwell, artista che negli anni 90 ha ridefinito il soul, a partire dal suo album di esordio Maxwell's Urban Hang Suite e da uno dei singoli estratti, Ascension, Don't Ever Wonder.

0: Vintage Caffè.
1: Quello di Long Train Running è uno degli incipit più famosi del rock. La canzone nasce inizialmente come un brano strumentale, improvvisato durante i concerti e senza un testo. Il produttore ne vede però il potenziale per diventare una grande hit e spinge la band a scrivere le parole e a registrarlo ufficialmente in studio. I Doobie Brothers sono una delle band più longeve della storia. Nati nel 70, festeggiano nel 2026 il 56esimo anno di attività con un nuovo album e un tour condiviso con un'altra leggenda, Carlos Santana. Raff, nome d'arte di Raffaele Riefoli, debutta invece nell'84 con Self Control, tormentone estivo che diventa un successo internazionale anche grazie alla cover di Laura Branigan. 11 anni più tardi pubblica il sesto album, Manifesto, che vede alla batteria Neil Conti dei Prefab Sprout, che già vanta collaborazioni con Annie Lennox e Paul Young, in tempi più recenti con James Blunt. Il brano di punta è Sei la più bella del mondo.

Tre anni dopo il clamoroso successo di Born in the USA, Bruce Springsteen pubblica il suo 8° album, Tunnel of Love. Per lui è un momento di transizione sentimentale tra la fine del primo matrimonio e l'inizio di una nuova relazione. E l'intero disco ruota intorno alle difficoltà e alle disillusioni dei legami affettivi. Il brano che abbiamo ascoltato dal titolo all'album e paragona il matrimonio alle attrazioni imprevedibili di un Luna Park. Per i titoli di coda di questa puntata ascoltiamo una voce unica nella storia del soul, scomparsa prematuramente nel 79 a 31 anni. Minnie Riperton ha lasciato un segno indelebile, soprattutto grazie alla straordinaria estensione vocale di ben 5 ottave e la capacità di raggiungere quello che viene definito il registro di fischio, il più acuto raggiungibile. Stevie Wonder è il produttore e tastierista che l'accompagna in Lovin' You. Il Vintage Café di Rete 1 è come sempre anche in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Sono le 14.
2: In studio Lino Bini. Inondazioni e frane causate da una violenta improvvisa alluvione hanno travolto alcuni villaggi nel distretto nepalese di Rasuwa e nella contea tibetana di Girong, sul lato nepalese della città di Shingantse al confine con il Tibet. Oltre alle autorità nepalesi, anche la Cina si è attivata inviando squadre di soccorso e di ricerca. Secondo un primo bilancio provvisorio vi sarebbero decine di morti e alcune centinaia di dispersi, tra cui numerosi turisti, anche stranieri. Una tragedia simile si era verificata nella regione già lo scorso anno a causa di una inondazione provocata dall'improvviso svuotamento di un lago glaciale. Una seconda persona è stata fermata in Svezia per l'attacco con una spada messo a segno venerdì in un liceo da uno studente diciottenne dello stesso istituto. Lo comunica la polizia locale senza fornire dettagli, fermo che dovrà essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Nell'attacco una 17enne morta e 3 adolescenti sono rimasti feriti, 2 dei quali in modo grave. Fermato l'aggressore, ancora da chiarire il movente del gesto. Dall'interno la Svizzera avvierà negoziati con la Commissione europea per aderire ad ECRIS, ovvero al Sistema europeo di informazioni sui casellari giudiziali. Lo ha deciso il Consiglio federale, stando al quale l'accesso a questa banca dati migliorerà il lavoro delle autorità di perseguimento penale. Resterebbe però esclusa la sua consultazione sistematica, ovvero al di fuori di quest'ambito. Da Berna ci riferisce Giampaolo Driussi.
3: Se n'era iniziato a parlare una decina d'anni fa in seguito a 2 iniziative cantonali ticinesi depositate a Berna per la richiesta del casellario giudiziale ai cittadini UE in sede di domanda di dimora. Nell'impossibilità di procedere sistematicamente in questa direzione, perché contraria all'accordo sulla libera circolazione, l'accesso al Sistema europeo di informazione sui casellari, ECRIS, si diceva, avrebbe potuto costituire un'alternativa. Nel frattempo è successo che le 2 iniziative si sono arenate, anche se il Parlamento federale non le ha ancora ufficialmente stralciate, proprio in attesa di saperne di più su questa banca dati, che il Ticino ha continuato a chiedere autonomamente il casellario e che da pochi giorni lo fanno anche i grigioni per Mesolcina e Calanca. La pista ECRIS non è però mai stata abbandonata, anzi, tant'è che il Consiglio federale, dapprima su spinta di un postulato dell'allora consigliere nazionale del Centro Marco Romano e di recente di una mozione dell'UDC Marco Chiesa, è tornato a occuparsi della questione casellari, arrivando alla conclusione che aderire a ECRIS è buona cosa, soprattutto per tribunali e inquirenti, anche perché, dice, gli scambi in quest'ambito avvengono ancora via posta. Oggi l'esecutivo comunica l'avvio di negoziati per l'adesione con la Commissione europea, ma con un'importante precisazione. Le informazioni ECRIS, afferma, possono sì essere utilizzate nel settore della migrazione, ma uno scambio sistematico al di fuori del diritto penale resta escluso.
2: Per guardare con ottimismo al futuro, le ferrovie federali svizzere devono mantenere 3 priorità: affidabilità, innovazione e capacità finanziaria. A sostenerlo il presidente del Consiglio di amministrazione dell'ex regia, André Wyss, a margine della presentazione dei dati semestrali. FFS, che nei primi 6 mesi dell'anno hanno registrato un aumento dei viaggiatori, una puntualità elevata, oltre a un risultato in crescita con un utile di 126 milioni di franchi, 78 milioni in più rispetto al 2025. Questo grazie soprattutto all'aumento della domanda nei comparti viaggiatori e merci. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, nel corso della giornata possibile sviluppo di cumuli su rilievi. Domani invece ovunque soleggiato, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata.
1: Sono segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria della Collina d'Oro a causa di un veicolo in avaria in direzione di Chiasso. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di circa 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord le code sono di 2 km a partire da Vassen e le attese di 20 minuti in direzione del Ticino.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Le 14:05, un altro pomeriggio estivo da trascorrere insieme. Mercoledì 26 agosto è la data, l'ho controllata, è giusta, perché mi scappa spesso il numero sbagliato, il giorno sbagliato, e io, quella un po' svampita ogni tanto, sono Francesca Margiotta, ma non sarò svampita nel seguire l'orario del pomeriggio di Rete 1 fino alle 18. State pur sereni, mi trovate qui, oppure disperatevi perché mi troverete qui. Speriamo di non creare disperazione in nessuno con le cose che abbiamo tantissime oggi da raccontare, da segnalare, sulle quali farci un sorriso, perché no, o magari anche che ci faranno gli occhi lucidi, come l'ultima storiella che ho pensato per voi, raccontandovi un aneddoto mitologico che parla d'amore. Ecco, così, non per dirvi preparate i fazzoletti, perché magari si può resistere a un pianto a fiume, però ci sarà nel corso di quest'ora anche questo appuntamento, e naturalmente c'è sempre musica, c'è nei nostri cuori e c'è nelle nostre orecchie.

E questi erano gli Inner Circle con Sweat, che significa sudore, però è anche un modo per dire che a volte si balla sudando ed è molto bello. Io, plurale maiestatis, direi di no, non ancora, almeno finché non diventerò un personaggio davvero di rilievo, ma non lo sono ancora. Io amo cercare delle storie interessanti, straordinarie o che ci riportano dei personaggi conosciuti che magari hanno avuto qualcosa di speciale nella loro vita. E oggi ho pensato di parlarvi della vita di un uomo che l'ha passata al buio. Ecco, ci sono persone che proprio da quel buio riescono a creare un nuovo modo per guardare il mondo, e la storia che vi voglio raccontare è quella di Louis Braille. Incidente drammatico agli esordi della sua vita e una volontà forte tanto da trasformare una disgrazia in una possibilità per milioni di persone. E allora raccontiamo la vita di questo uomo conosciuto per questi puntini in rilievo sul materiale, per riuscire a far leggere le persone che non ci vedono. Allora, Louis Braille era nato vicino a Parigi, in un piccolo paese a circa 40 chilometri dalla capitale, nel 1809, in una famiglia davvero modesta. Suo padre lavorava al cuoio in una bottega di selleria, costruendo e riparando oggetti destinati ai cavalli e ai muli dei contadini della zona. Ecco, quando Louis, nel 1812, scusate, l'ho pronunciato male, aveva appena 3 anni, e vuole imitare il papà come vogliono fare tutti i bambini. Entra nella bottega, prende un punteruolo, uno strumento appuntito usato per perforare il cuoio. L'attrezzo gli sfugge di mano e lo ferisce gravemente all'occhio destro. L'incidente è terribile, ma le conseguenze sono molto peggiori, perché sappiamo come ci si curava ai tempi, c'erano molte lacune mediche, ma a maggior ragione in un paese della piccola campagna. Comunque non c'erano gli antibiotici. A lui a 5 anni questa infezione si estende a tutti e due gli occhi e lo rende cieco. A 5 anni lui non vede più, e per una famiglia dalle risorse limitate come la sua questa situazione avrebbe potuto segnare il suo destino per sempre. Ma lui e suo padre non si arresero. Il padre non accettò che la cecità del bambino dovesse impedirgli di studiare, imparare, costruirsi un futuro, e il bambino rispose alla difficoltà con una tenacia fuori dal comune. Chi perde la vista molto presto può faticare a conservare nella memoria le immagini viste nei primi anni di vita, i volti delle persone care, e così anche lo stesso viso di Louis Braille nel suo crescere diventa meno espressivo. Lo descrivono come un ragazzo riservato, dall'aspetto apparentemente impassibile, eppure dietro quell'aspetto si muoveva una mente vivacissima. Ricevette le prime lezioni per imparare le cose da un sacerdote e da un maestro del paese. Per lui le parole diventano immagini, libri, conoscenza. E poi nel 1818 arriva una svolta importante. Un abate scopre che a Parigi esisteva un istituto dedicato ai giovani ciechi. È una scuola dove non solo si insegnava, ma si offriva anche la possibilità di imparare un mestiere. E grazie all'aiuto di un nobile locale, Louis Braille ottiene una borsa di studio, lascia il suo paese, va a Parigi, entra in questo istituto per giovani ciechi e inizia un percorso che lo avrebbe portato prima a distinguersi come studente e poi a diventare a sua volta invece un insegnante. E da quella scuola sarebbe nata la sua più grande intuizione, un sistema di punti in rilievo leggibile con le dita, capace di rendere la lettura e la scrittura accessibili alle persone cieche. E quel codice avrebbe per sempre preso il suo nome, ancora oggi lo chiamiamo il codice Braille. Anche se va detto tutto che già nel 600 un gesuita bresciano, Francesco Lana de Terzi, provò a creare un codice tattile basato su fili e linee in rilievo. L'idea era innovativa ma poco pratica. Poi arrivò un francese, Valentin Houy, che tornò alle lettere tridimensionali sul cartoncino, ed è questo che al momento era molto comodo: vedere direttamente le lettere sollevate dalla carta con le dita. Però poco pratico per molti versi, e all'inizio dell'800
1800 Charles Barbier inventò una scrittura notturna per soldati usando combinazioni di punti in rilievo per rappresentare suoni e coordinate, però richiedeva fino a 12 punti per ogni segno ed era molto complicata. Ed è qui che arriva Louis Braille qualche anno dopo, ideando una cella di 6 punti in rilievo disposti in 2 colonne di 3 con diverse combinazioni che permettono di rappresentare lettere, numeri, punteggiatura, note musicali. Facile da leggere col polpastrello, adattabile a molte lingue, è diventato il sistema internazionale di riferimento, e pensare che si era partiti da un povero bambino che si era ferito nella bottega dove suo padre lavorava al cuoio.

se non ho molto frequentato la sua musica, io Dolly Parton la conosco e di Dolly Parton conosco molte canzoni, so benissimo com'era fatta, l'ho vista anche fare l'attrice. Chi non conosce Dolly Parton? Chi non sa che era una vera superstar, una voce amatissima, partita dall'America rurale, dal Tennessee e arrivata al mondo intero, nata tra l'altro in grande povertà. Ecco, prima parlavamo della povertà e della modestia della famiglia di Louis Braille, era la Francia dell'Ottocento, ma non è molto meglio la vita della famiglia di Dolly Parton. Quarta di una famiglia di 12 figli, la leggenda narra che il padre pagò il dottore che era andato a farla nascere con un sacco di avena. È cresciuta in una famiglia profondamente religiosa e a Dolly Parton è successa la stessa cosa che poi è accaduta a molti altri cantanti diventati famosi, e cioè inizia a seguire le prime note ed eseguirle proprio in chiesa. Debutta cantando in una radio locale che ha solo 12 anni. Partiamo così, partiamo con l'infanzia di Dolly Parton, che non nasce certo da una famiglia ricca, però in quegli anni, negli anni 50-60, il sogno era facilmente realizzabile se avevi il talento, le carte giuste e se andavi verso la città e soprattutto se c'era una radio anche piccola che cominciava a far sentire la tua voce. E così al 1974 Dolly Parton era già famosissima e questa canzone la conosciamo davvero tutti.

Piccolo ricordo di Dolly Parton, che a 80 anni è partita ieri verso un mondo di musica, un artista che molti ricorderanno come artista sempre sorridente, molto generosa di sé, una che però da un'altra parte ha sempre tenuto una certa riservatezza, ce lo conferma il lunghissimo matrimonio sempre rimasto dietro i riflettori. Il suo consorte se n'è andato l'anno scorso e ce lo conferma anche, ai noi, la sua malattia che ieri l'ha strappata a questo mondo, una malattia sempre accennata, mai sbandierata, sempre sminuita nella sua gravità. Una donna sorridente che ha amato anche tanto fare l'attrice e che amava il divertimento tanto da investirci. Alla metà degli anni Ottanta, infatti, Dolly Parton fondò il parco di divertimento Dollywood nel Tennessee. La struttura ebbe grandissimo successo.

Tanto che si sviluppò fino a dare oggi lavoro a 3.000 persone circa. A partire da Dollywood, Dolly Parton costruì gradualmente un piccolo impero di strutture nell'ambito dei divertimenti, che oggi tra l'altro include un parco acquatico e una catena di teatri-ristorante. Siccome il suo patrimonio è stato davvero importante, lei non ha solo diversificato i suoi investimenti, ha anche creato qualcosa che restasse nel tempo e nel campo della beneficenza, soprattutto nel campo dell'alfabetizzazione attraverso la Fondazione Dollywood. Il suo programma fa parte della fondazione ed è stato fondato in onore di suo padre, che non ha mai imparato a leggere e scrivere. Tra le altre cose, questo programma invia ogni mese un libro gratuito a bambini e ragazzi di tutto il mondo. Se n'è andata che ancora stava lavorando al suo musical da portare a Broadway, con una prima attesa per il 2027 e ancora altri progetti, tra cui l'apertura di un museo e di un hotel a Nashville. Ecco, la ricordiamo come una che suonava molti strumenti, indossava tante parrucche, che ha scritto oltre 3.000 canzoni. Famosi sono stati i no, per esempio quello detto a Elvis quando chiese di poter cantare la sua I Will Always Love You, però lei non voleva cedergli i diritti editoriali e quindi disse di no. E poi il successo molti anni dopo che ebbe Whitney Houston quando cantò la stessa canzone per il film La Guardia del Corpo, The Bodyguard. Noi però ce l'ascoltiamo in questa versione originale. Era lo stesso anno di Jolene, era lo stesso disco, e questa è la versione originale, non so se lo sapevate.

Voglio tirarvi fuori la lacrimuccia, ma non temete che tornerò scansonata molto molto presto. Il banco del mutuo soccorso, detti anche semplicemente banco, con questa canzone che è stata davvero uno dei loro grandi cavalli di battaglia, più che altro a questo punto lasciatemi essere scanzonata, balena di battaglia, visto che il titolo e la protagonista è Moby Dick. Ma parliamo di altri protagonisti, perché 14:37 minuti siamo arrivati al momento di raccontare l'ultima storia d'amore che ho preso per voi dalla mitologia greca. L'ultima perché da domani, come ben saprete, Rete, l'abbiamo detto tantissimo, ma vi verrà ricordato ancora, Rete 1 sarà a San Bernardino con una programmazione che nel corso della giornata dalle 9 del mattino, dalle 9 del mattino alle 18 parlerà anche la lingua del territorio sul quale si trova. Ma io volevo raccontarvi questa storia di straordinaria dolcezza, non famosissima, che celebra l'amore oltre la morte e la genuina ospitalità. Allora, piccola premessa, dovete pazientare, ve la racconto in due parti, così non vi annoio troppo. Gli dei dell'Olimpo, di loro sappiamo diverse cose, che spesso disquisiscono sulla natura umana, che sono abbastanza vendicativi quando ci si mettono e che a volte amano mischiarsi agli umani sotto mentite spoglie. Queste tre cose convergono nella storia che andiamo a narrare oggi. Un bel giorno Zeus, re degli dei, e Hermes, il loro messaggero, si trovano a discutere della natura umana. Zeus ritiene che gli uomini siano tutti aridi di cuore. Hermes, che dal canto suo accompagna anche le anime nell'oltretomba, non è dello stesso parere. In qualche modo, camminando e discutendo, si trovano nei pressi di un villaggio. Per verificare le loro teorie, decidono allora di assumere le vesti di due viandanti e cercare riparo per la notte. Manco a dirlo, nel villaggio, alle loro richieste di ospitalità e al loro passaggio, incontrano solo porte chiuse in faccia e il rumore dei chiavistelli all'interno. Vedi, pensa forse soddisfatto Zeus, avevo ragione, gli uomini sono tutti duri di cuore. Poco oltre però i due dei travestiti da umani arrivano al cospetto di una casupola. È davvero una casetta malandata, si direbbe una catapecchia, con evidente bisogno di qualche lavoro di manutenzione. È piccola e modesta. Al loro arrivo a questa porta però l'uscio si apre e si apre anche il sorriso della padrona di casa, una donna anziana che si chiama Bauci. All'interno della casupola, il marito Filemone riserva ai due personaggi la stessa calda accoglienza. I due dei viandanti sono invitati a entrare e vedono la dimora in tutta la sua modestia, ma anche in tutta la sua dignità. Questa è la storia mitica di Filemone e Bauci che andiamo a raccontare tra poco, perché il bello deve ancora arrivare.

Simple Minds, Let There Be Love. Beh, da questa canzone usciamo per continuare a raccontare la storia di questa passeggiata di Zeus ed Hermes vestiti da viandanti, che prima incontrano una mala accoglienza in un villaggio per poi trovarne una caldissima in mezzo alla povertà. Ecco, arrivano, dicevamo, in questa casa dove vivono Filemone e Bauci, una coppia anziana che vive con una modestia e una dignità estreme. La loro gioia però è quella di tenersi compagnia dopo una vita serena trascorsa mano nella mano. Nonostante abbiano evidentemente pochissimo, quando arrivano i loro ospiti inattesi, gli offrono tutto quello che c'è in casa e riescono a imbandire una tavola che li sfami. Gli preparano un giaciglio altrettanto modesto e umile, ma morbido e pulito, ma tutto ai due dei sembra vestito della bellezza dell'ospitalità. Filemone però si accorge che il vino da mettere in tavola è davvero poco ed è a disagio. Quando però arriva il momento di versarne un secondo giro, si accorge che la brocca continua ad essere piena. A questo prodigio Filemone subodora che ci sia qualcosa di strano, che i suoi ospiti non siano comuni viandanti, e dunque, strabiliando la coppia di anziani, Zeus ed Hermes si rivelano in tutta la loro divinità. Ebbene sì, siamo degli dèi e voi siete stati gli unici ad accoglierci e a prendersi cura di noi, mentre i vostri vicini egoisti ci hanno scacciato meritando la nostra punizione. Voi invece nulla dovete temere, venite con noi sulla cima di quel monte. E così i quattro vanno dopo cena a camminare, e quando arrivano in cima a un monte lì vicino, i due dei scatenano un'inondazione sul villaggio che aveva negato loro ospitalità. Tutto il villaggio viene sommerso, tranne la piccola e malmessa casetta di Filemone e Bauci, che però improvvisamente loro vedono lentamente trasformarsi. Le pareti diventano colonne, il tetto d'erba e di paglia diventa un tetto solido e dorato, e i pavimenti di terra battuta o di legno diventano di marmo. Insomma, la loro casa si trasforma in un tempio sfarzoso. Alla fine di questo prodigio, con parole ancora commosse, Zeus chiede loro di dire pure cosa desideravano, e i due, ancora scossi da questi prodigi, si consultano brevemente e dicono: chiediamo di essere sacerdoti e custodi del vostro tempio e che la morte ci porti via nello stesso istante, perché insieme e in dolce armonia abbiamo trascorso tutti i nostri anni, che io non debba mai vedere la tomba di mia moglie né lei la mia. E allora gli dèi esaudiscono il desiderio. Filemone e Bauci custodirono il tempio per molto tempo. E poi un giorno, mentre ormai consumati dagli anni stavano davanti al tempio, Filemone vede Bauci coprirsi di foglie e Bauci vede lo stesso accadere all'amato marito. Filemone si stava trasformando in una quercia, l'albero sacro a Zeus, simbolo di forza e vigore, e Bauci in un tiglio, simbolo di accoglienza e di amore. Mentre le cime dei due alberi stavano ormai per avvolgere i loro corpi e i loro volti, i due si guardano con amore, infinita dolcezza, e un istante prima che la corteccia chiuda le loro bocche si dicono addio e si sfiorano. Ancora oggi i tronchi di due alberi avvolti in un sereno abbraccio accolgono all'ombra delle loro fronde i pellegrini che si recano al tempio. Il mito di Filemone e Bauci, oltre all'amore semplice che sopravvive anche dopo la morte, celebra anche l'ospitalità genuina. È la cura dell'ospite, chiunque esso sia, che trova spazio in queste antiche narrazioni. E ditemi adesso che un po' non vi siete commossi.

Gnarls Barkley, una canzone del 2006, quasi 20 anni che passano delle volte senza che nemmeno tu ti accorga. È piaciuta, sono contenta, la storia di Filemone e Bauci, che sono due personaggi della mitologia greca citati nelle Metamorfosi di Ovidio, che è un libro pazzesco, sono degli scritti incredibili, cioè delle storie davvero strabilianti da leggere e che vi consiglio se incappate. E qualcuno dice: dolcissimi anche i miei nonni se ne sono andati quasi insieme. Qualche volta in effetti può succedere, sono quei casi strani della vita. E anche Anna, che pure è appassionata di mitologia, non conosceva questa storia, quindi sono contenta se qualcuno ha scoperto qualcosa di nuovo. Anche Ornella è contenta di averla ascoltata. Filemone, lui. Bauci, nonostante il nome sia un po' strano per noi, lei. Questa era una storia che vi ho raccontato e che a qualcuno ha fatto ricordare un'anziana coppia che, commossa, le diceva che il matrimonio è allungare la mano attraverso il tavolo e trovare un'altra mano. Adesso però siete voi che fate commuovere me. Non va bene questa cosa. Direi proprio di no. Facciamo così. Ricordiamo ancora una volta Dolly Parton, perché abbiamo davanti Beyoncé, un'artista completamente diversa che però nel 2024 ha pubblicato un album di musica country per il quale ha avuto anche un po' la benedizione della grande musa di questo genere di sound, che era proprio Dolly Parton. E ho detto sound perché musa e musica suonavano troppo simili, se no musa della musica country, va bene così. Beyoncé con Love on Top, che l'MLM ci accompagna alle 15:00.

0: E con Beyoncé siamo arrivati a un nuovo appuntamento con la pagina informativa.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Lino Bini per meglio preparare boschi e settore primario ai cambiamenti climatici in atto che quest'estate hanno mostrato la loro forza con temperature elevate e lunghi periodi di siccità. Il Consiglio federale chiede al Parlamento lo stanziamento supplementare di oltre 70 milioni di franchi. In una nota il governo sottolinea che i 17 milioni e mezzo saranno stanziati per le foreste, mentre altri 54 milioni a favore delle aziende agricole in modo da aiutarle a far fronte alla crisi di liquidità provocata dalle poche o nulle precipitazioni. E noi rimaniamo in qualche modo in tema perché nel corso della sua seduta settimanale l'esecutivo ha deciso di stanziare meno fondi per la tutela dell'ambiente a livello internazionale. 176 milioni di franchi per il periodo 2027-2030, ovvero 21 milioni in meno rispetto al triennio precedente. Un credito di impiego importante previsto soprattutto per finanziare progetti di tutela ambientale contro la desertificazione nei paesi in via di sviluppo che dovrà ora passare l'esame del Parlamento, camere che potrebbero anche rivedere il taglio a bilancio. Decine di morti, almeno un centinaio di feriti e alcune centinaia di dispersi, tra cui numerosi turisti stranieri. Si aggrava con il passare delle ore il bilancio provvisorio dell'improvvisa e violenta alluvione che ha colpito con inondazioni e frane alcuni villaggi nel distretto nepalese di Rasuwa e la contea tibetana di Girong sul lato nepalese della città di Shigatse, al confine con il Tibet. Oltre alle autorità nepalesi, anche la Cina si è attivata inviando squadre di soccorso e ricerca. Una tragedia simile si era verificata nella regione già lo scorso anno a causa di una inondazione provocata dall'improvviso svuotamento di un lago glaciale. Un giroplano, ovvero una sorta di elicottero biposto, è precipitato questa mattina nei pressi del lago di Campiccioli nella regione piemontese del Verbano Cusio-Ossola. Ne danno notizia le autorità italiane, secondo cui l'incidente è avvenuto verso le 11.30, morte le due persone a bordo, un uomo di 60 anni e una donna 63enne. Ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità dell'incidente. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, nel corso della giornata possibile sviluppo di cumuli sui rilievi. Domani ovunque soleggiato con nuvolosità in aumento nel corso della giornata.
0: Problemi di traffico sulla A2 tra la Galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud a causa di olio sulla carreggiata in direzione del San Gottardo. Sulla A2 al portale sud della galleria ci sono code di 4 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di circa 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, la corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord le code sono di 2 km a partire da Vassen e le attese di 20 minuti in direzione del Ticino.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
0: 15:03, di nuovo buon pomeriggio da Francesca Margiotta, me lo sentirete dire ancora un paio di volte perché siamo insieme fino alle 18, tra un'ora arriva anche Fabrizio Casati a tenerci compagnia. Andremo con qualche segnalazione in quest'ora, una veloce ve la do al volo, per stasera alle 18. La Darsena del Parco Ciani ospiterà la presentazione del nuovo e secondo libro della nostra collega e amica Julie Arlen. Il libro si intitola Là dove fa paura e se vi interessa, ecco, alle 18 ci sarà un dialogo con Filippo Ongaro in cui Julie racconterà di questa nuova storia ed è la prima presentazione ufficiale del libro, quindi poi scoprirete insomma in altro modo altri momenti di questo tipo, però sappiate che è alla Darsena del Parco Ciani alle 18. Se però ci sarà cattivo tempo, poi scopriremo meglio tra un po' cosa farà, però potrebbe succedere, si farà ma allo studio Foce, per cui segnatevelo se siete interessati a scoprire questo nuovo libro. I Simply Red con Remembering the First Time e poi sempre io, sempre a raccontarvi storie belle, speriamo.

questa canzone si parla di prime volte e di amore, ricordando le prime volte nel mondo dell'amore, ma questo è amore tra umani. Però c'è un altro amore, che è quello per i nostri animali domestici, che è diverso, però è sempre amore, e quindi è un'emozione grandissima, è un sentimento potente. E lo dico perché oggi, l'avrete già sentito in lungo e in largo, è la giornata mondiale del cane. Nata negli Stati Uniti 22 anni fa, diventata un appuntamento internazionale dedicato ai nostri compagni di vita. Una giornata che celebra proprio il legame tra uomo e cane, ma che invita anche a riflettere su adozione, cura e responsabilità, che è importantissima quando si ha un piccolo amico che vive nella nostra stessa casa. Però qua c'è uno studio interessante sui cani. Hai presente quando torni a casa di cattivo umore e il tuo cane si avvicina piano piano come se lo sapesse? Non è solo una tua impressione. Da tempo gli scienziati cercano di capire quanto i cani siano bravi a leggerci, e c'è un nuovo studio pubblicato appena 2 settimane fa sulla rivista scientifica iScience che fa un passo avanti e suggerisce che i cani possano distinguere alcune emozioni umane solo guardandoci in faccia, senza neanche annusarci o sentire la nostra voce o guardare i nostri gesti. Insomma, per capire cosa succede però nella testa di un cane, i ricercatori dell'Università di Vienna hanno addestrato 14 cani di famiglia a restare fermi dentro una risonanza magnetica, la macchina che fotografa il cervello mentre lavora. E lì stava la sfida, perché sembra impossibile far star buono un cane lì dentro. Non è un posto confortevole come una cuccia, tra l'altro, però ce l'hanno fatta. E così, mentre le foto di volti umani scorrevano su uno schermo, la macchina registrava quali zone del cervello canino si accendevano. Nel primo esperimento i cani hanno guardato facce di persone sconosciute con espressioni felici oppure neutre, e qui già è successa una cosa interessante. Di fronte a un volto sorridente, nel cervello dei cani si è illuminata più intensamente l'area della ricompensa, la stessa che si attiva quando succede qualcosa di bello. In pratica, un sorriso anche di uno sconosciuto per un cane è una cosa bella. In un secondo esperimento il cervello dei cani ha reagito in modo diverso guardando facce arrabbiate o tristi oppure spaventate, ed è la prima volta che si osserva questa reazione. Cioè, i cani sembrano non capire solo se un'emozione è positiva o negativa, ma anche distinguere tra due emozioni negative diverse, come la rabbia o la paura. Insomma, il cervello dei cani elabora con grande finezza le nostre espressioni facciali, più di quanto possiamo credere. Gli scienziati stanno già studiando un altro comportamento dei cani, una specie di suono che sembra una risata canina, per vedere come reagisce il loro cervello quando lo sentono. Ma la domanda legittima è questa: e con i gatti? Chi possiede un gatto o più gatti ha già la risposta. Niente da fare. Secondo i neuroscienziati, per convincere un gatto a star fermo in una risonanza magnetica ci vuole un mago, e su questo, appunto, chiunque ha un gatto sarà sicuramente d'accordo.

0: Io vi avevo detto che oggi ci sarebbero state delle segnalazioni, in particolare questa che è davvero spassosissima, perché l'estate non è finita e il bel tempo non è del tutto andato via e l'occasione per stare insieme e divertirsi, eccola qua. Ve la voglio segnalare, è una gara di pedalò che si farà nei dintorni, anzi proprio a Lugano, e per raccontarla al telefono con me c'è Bruno Huber, che è presidente dell'Associazione Amici del Lago Ceresio. Ben arrivato.
1: Francesca ha ragione, sabato sarà una giornata stupenda.
0: Eccola là, infatti. Avevamo guardato già un po' ieri le previsioni per portarci avanti e dunque la faccio raccontare a lei la gara di pedalò, perché è una cosa molto divertente che chi ci ascolta e fosse interessato a scoprirla può trovare online, c'è una pagina, basta cercare su un motore di ricerca gara di pedalò, ma io lascio che sia lei a raccontarci questa idea, da quanto tempo si fa e come si fa.
1: Allora, quest'anno è il nono anno, la nona edizione della mitica gara di pedalò. È nata appunto 9 anni fa con lo scopo di rimettere in gioco questi pedalò, che pensate che dal 1957 sfrecciano su tutti i laghi svizzeri senza mai produrre un grammo di CO, per cui sono il massimo dell'ecologia. La competizione è un tragitto di 926 metri, circa mezzo miglio, e gli equipaggi sono misti, lui e lei, però su questo fatto non siamo fiscali.
0: Ok.
1: Saranno tre categorie, è importante, sono tre categorie e la categoria è fatta dalla somma dell'età dei due conducenti. Vengono divisi in 4 batterie da 10 pedalò e vincono i migliori 3 tempi per ogni categoria.
0: Ma che bello.
1: Interessante che ci sono dei premi bellissimi.
0: Ah, ci sono dei premi. Non è solo un premio morale?
1: No, noi siamo grandi sostenitori dei veri premi, cioè uno fa una gran fatica e deve essere premiato fino in fondo. E abbiamo delle testimonianze uniche dei migliori produttori di vino ticinese, con delle edizioni speciali e inedite proprio. Poi una cosa che è molto apprezzata dai nostri piloti sono i buoni di consumazione nei ristoranti luganesi, in ristoranti importanti di Lugano. E poi altre ancora che vi lascio un po' di sorpresa.
0: Giusto. Diciamo a che ora ci si ritira. Allora, innanzitutto il tempo per iscriversi è fino a venerdì 28, quindi praticamente il giorno prima della competizione. Però,
1: allora,
0: giusto?
1: Il problema è diverso. Il problema è che noi abbiamo un numero limitato di pedalò che possono partecipare, per cui arrivati alle 40 pedalò iscritti dobbiamo fermare.
0: Certo, ha senso questa cosa, sì.
1: E ecco, io dico, cercate di iscrivervi il più presto possibile, perché noi ogni anno dobbiamo deludere tantissime persone che vengono sul posto e vogliono iscriversi tutti pronti con la maglietta giusta eccetera,
0: no, si può venire a vedere se mai.
1: Sì, non solo, ma quest'anno ci sono delle novità. Oltre, la prima cosa è che ci siamo spostati alla rivetta Tell, che è la rivetta davanti al casino di Lugano. E la seconda è che facciamo delle piccole gare sprint con delle water bike, che sono delle biciclette che galleggiano.
0: Bello.
1: Si può partecipare tutto il pomeriggio e ogni partecipante viene preso il tempo e alla fine, durante la premiazione della gara di pedalò, verrà premiato anche il più di questi bikisti.
0: Sono molto affascinata dall'idea anche di vedere queste biciclette che vanno sul lago.
1: Sì, è bellissimo, ma anche i pedalò rossi bellissimi sul lago, poi hanno una forma stupenda, sono stati progettati in Svizzera, pensi.
0: Sono quelli bellissimi con sotto quei due pattini tenuti col metallo, giusto? Quelli proprio rossi.
1: Esatto, sono quelli.
0: Sono belli. Allora, a che ora ci si ritrova a Rivetta Tell, giusto per capire?
1: Le iscrizioni vanno fatte dalla 1:30 via fino alle 2:30, poi cominciano le gare vere, per cui bisogna essere lì, diciamo, tra la 1:30 e le 2 essere sul posto è meglio.
0: Quindi è un appuntamento pomeridiano sul lungolago di Lugano a Rivetta Tell, sì, per questo sabato. Sarà una bella giornata, l'abbiamo già detto addirittura i premi, io non mi aspettavo tanto.

0: che abbiamo attorno. E noi cerchiamo di sostenere tutte le attività che fanno sul lago. Sosteniamo per esempio il presepe sott'acqua, tutte queste cose. Cerchiamo di aiutare queste persone che si danno da fare e li aiutiamo a realizzare.
1: Questo mi fa capire che lei è molto affezionato al lago, forse ci è cresciuto anche sopra.
0: Da bambino, certo, sì. Certo.
1: sono belle emozioni, la gente di lago poi tiene sempre nel cuore la voglia, anche come in questo caso, di divertirsi, perché non approfittare ancora di queste giornate di fine mese per la gara dei pedalò, che è una cosa così, è quasi una cosa d'antan, direi.
0: Vero.
1: Bene, allora io la saluto, se non c'è qualcos'altro da aggiungere in particolare la lascio, perché
0: no,
1: magari
0: penso che è importante che vengano a partecipare e vedere anche chi non vuol partecipare perché ha paura di far troppa fatica. Venga a vedere.
1: Sì. E allora l'appuntamento per tutti sabato pomeriggio, questo che arriva alle 14, Rivetta Tell Lugano, per passare un bel sabato pomeriggio ammirando gli atleti del pedalò, oppure semplicemente mettendocisi sopra e facendo questo mezzo miglio nautico circa di gara, ma veloce. Ma che velocità va un pedalò quando va veramente in fretta? Lo avete mai cronometrato? Sì, per forza.
0: No, avremmo troppo vergogna perché sono abbastanza lenti. Ma quello che è interessante è che non basta essere forti, perché abbiamo degli atleti fortissimi che non riescono ad arrivare primi, perché è abilità e forza, perché chi guida deve essere molto sensibile per evitare di fare dei tragitti troppo lunghi.
1: Certo.
0: Per cui è interessante la cosa, non è così semplice.
1: Ci sono le boe dunque che delimitano il percorso in modo da dare un segno
0: molto chiaro. Certo.
1: Grazie Bruno Huber, buona festa, buona gara di pedalò a tutti, buon divertimento.
0: Grazie a voi e buon lavoro.
1: Grazie.

Quando si dice se rinasco, rinasco Tracy Thorn o forse poche altre, parlo della voce degli Everything But The Girl, apparentemente normalissima, con un timbro regolare, però che sa valorizzare tutto quello che canta. Potrebbe anche cantare la lista della spesa. E questo successo del 1994, mai spento, che racconta di una persona che si ritrova ad arrivare in quella via dove abitava la persona amata, dove c'era la sua casa, ma in quella casa lui non vive più e lei prova una grande sensazione di nostalgia e mancanza. Questa in breve la sintesi di questa canzone Missing degli Everything But The Girl. Adesso c'è una piccola informazione relativa alla viabilità. C'è traffico fortemente rallentato sulla A2 tra la Galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud in direzione del San Gottardo a causa di olio sulla carreggiata. Rallentamenti anche tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Sant'Antonino, mentre sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 4 km di coda a partire da Quinto, con attese di circa 40 minuti in direzione di Lucerna, e l'entrata autostradale di Airolo chiusa in direzione della Galleria. La corsia preferenziale Cupra invece aperta. Al portale nord le code sono di 1 chilometro a partire da Vassen e le attese di 10 minuti in direzione del Ticino. Ma veniamo agli appuntamenti con il cielo stellato. Cielo stellato che, quando c'è luna piena, si sa è un po' meno godibile, perché la luna, così luminosa com'è, inquina un po' con la sua luminosità. Sempre meglio l'inquinamento luminoso naturale della luna che quello di certi vicini di casa che hanno le luci fisse accese la notte fuori dal garage. Scusate, piccola polemica personale. Parliamo di un'altra eclissi. Sì, abbiamo appena finito di parlare di quella solare e venerdì invece, la mattina, abbastanza presto, se il cielo lo permetterà e le condizioni per voi saranno quelle giuste, potrete vedere una bella eclissi di luna. Il 96% della superficie del disco lunare entrerà nell'ombra della Terra. Dietro, a fargli luce come una lampadina, naturalmente il Sole. La luna però sarà molto bassa sull'orizzonte ovest, quindi bisogna avere la vista abbastanza libera, la visuale abbastanza libera. Comunque, orari. L'evento dovrebbe iniziare poco dopo le 3, però il clou, quello in cui la massima eclisse sarà visibile, sarà dopo le 6, subito dopo le 6, e dunque un orario in cui magari molti sono già svegli. Ecco, e dunque la fase parziale terminerà dopo le 7:40 e poi ce ne sarà una ormai quando la luna sarà tramontata alle nostre latitudini. Dunque un luogo con l'orizzonte verso ovest, libero da edifici, montagne e alberi. Per noi è un po' una parola, perché la luna sarà infatti in fase di tramonto. Ma forse non escluderei che in alcune zone della Svizzera pianeggianti o nel Mendrisiotto, per parlare della Svizzera italiana, potrebbe essere visibile, oppure se sei tu quello in alto in montagna. Comunque, la luna potrà durante questa eclissi assumere la tonalità rossastra. Allora, in modo giornalistico sapete come le chiamano, luna di sangue, però non è che diventa rossa perché la luce che produce è rossa, viene illuminata dai raggi del sole che attraversano l'atmosfera terrestre. Noi, come atmosfera terrestre, filtriamo e deviamo parte della luce solare verso la Luna, e in questo percorso si disperde un po' la componente blu mentre prevalgono le tonalità rosse e arancioni, e questa è la spiegazione che in fondo rende rossi molti tramonti. Ecco. C'è un legame con l'eclissi solare, ebbene sì, non è un caso che le due cose siano vicine. Allora, è una questione di geometria celeste, per cui non me la fate raccontare perché non la capisco bene nemmeno io, però sappiate che l'eclissi lunare, che arriva appena 2 settimane dopo quella solare, non è un caso, è la stessa stagione delle eclissi, e dunque con la luna nuova si può avere un'eclissi solare, circa 2 settimane dopo con la luna piena può verificarsi quella lunare, può, e si verificherà da noi, sì. Se la vedete, ditecelo.

musica cantata in portoghese, Você Me Apareceu, al Colorado. Sì, andiamo e cambiamo nettamente regione geografica, e anche dal Colorado dobbiamo però fare un piccolo salto in Alaska per ricordare che ogni anno in Alaska c'è questa sorta di competizione che loro non sanno di fare tra orsi per quello che è più grosso e grasso. Bene, è nata, si vede che avevano un po' di invidia del parco di Katmai, Alaska, non Canada, Alaska, avevano un po' invidia di questa competizione online che ogni autunno invita il pubblico a votare gli orsi bruni più imponenti del parco, e sicuramente anche noi ne parleremo, e così in Colorado è nata la prima Fat Marmot Week, una sfida online dedicata alle marmotte che accumulano peso prima del lungo letargo invernale. Insomma, le marmotte e anche un po' le margiotte che ingrassano prima del lungo letargo invernale. È successo anche a me. L'iniziativa è divertente, però il messaggio è anche serio. Il cambiamento climatico e i tagli alla ricerca, siamo negli Stati Uniti, stanno mettendo a rischio questi animali e lo studio che li segue da oltre 60 anni. Si chiamano marmotte dal ventre giallo. Sono roditori di alta montagna, tozzi, pelosi, grandi più o meno come un piccolo gatto domestico. Noi poi del resto le marmotte nella nostra nazione le conosciamo molto bene, e appunto sono le prime protagoniste di questa Fat Marmot Week, la settimana della marmotta grassa, per dirla così. Idea semplice: 8 marmotte si sfidano senza saperlo in un torneo a eliminazione diretta, e il pubblico può votare quella che considera più robusta. Votazioni che si stanno svolgendo in questi giorni, 24, 26, 28 agosto e 29 sabato, si annuncerà l'animale con il peso stimato maggiore, mentre il vincitore del voto popolare sarà proclamato domenica. Allora, il peso stimato, Ma tutta questa cosa, dicevo, assai spassosa, ha un importante progetto scientifico alle spalle. L'iniziativa organizzata dai biologi del laboratorio Rocky Mountain, un centro di ricerca non profit che si trova a quasi 3.000 metri di altitudine, in Colorado sempre, dove dal 1962 gli studiosi seguono generazioni di marmotte marcate una ad una dalla nascita alla morte, ed è uno dei più lunghi studi al mondo dedicati ai mammiferi selvati identificati appunto uno per uno. Sono marmotte particolari, abbiamo detto, marmotte dal ventre giallo, hanno il dorso bruno rossastro, il ventre più chiaro, possono superare i 60 cm di lunghezza e arrivare a pesare fino a 5 kg. Sono anche conosciute come, e qua ci viene in mente il loro suono tipico, peculiare, maiali fischiatori. Vivono in gruppi composti generalmente da un maschio territoriale, più femmine e i piccoli nati durante l'anno, e esattamente come da noi, anche da loro in Colorado si osservano d'estate, sulle rocce, immobili al sole o indaffarate tra prati e fiori selvatici. Non so se siete mai passati in prossimità di una tana di una marmotta che distratta non ha avvertito la vostra presenza, e quando arrivate nei suoi paraggi, cosa fa? Si ferma. Immobile. È quello che io chiamo il gatto di marmo, ma forse sarebbe anche la marmotta di marmo. Le marmotte mangiano soprattutto erba, semi e fiori, eppure accumulano riserve di grasso prima dell'inverno. Sarà forse questa la lezione che ci dice che l'insalata non è per forza dietetica? Questa è una battuta. Quando arriva il freddo, si chiudono nelle tane sottoterra, entrano in un letargo profondissimo, si fanno una pennichella che può durare fino a 8 mesi. Il cuore rallenta fino a raggiungere addirittura pochissimi battiti al minuto. La temperatura corporea scende fino a circa 5 gradi e il metabolismo naturalmente si riduce al minimo. È estremamente affascinante leggere di come funziona un letargo da prima che inizi la dormita al risveglio. Ecco. La marmotta in letargo ha le sembianze di una pietra ricoperta di pelliccia, dicono i biologi. È una condizione molto più profonda dal torpore degli orsi, perché per esempio i grizzly, orsi americani, durante l'inverno dormono tanto, ma ogni tanto possono svegliarsi. Invece le marmotte entrano proprio in ibernazione. Dunque la Fat Marmot Week, la settimana della marmotta cicciottella, serve a sorridere, a conoscere questi animali e naturalmente a raccogliere fondi per la ricerca. C'è anche una account ironico, Only Marms, che prende in giro quello di OnlyFans, e
collaborano anche con dei produttori locali. Dietro il gioco c'è il messaggio che studiare le marmotte significa capire come il clima stia cambiando gli ecosistemi di montagna e con loro le risorse naturali da cui dipendiamo tutti. Ma comunque la marmotta cicciottella è una cosa di una tenerezza. Che poi la marmotta non è proprio un animale bonaccione, dicono gli esperti, però è carino.

Loud più forte. Dotan, sono le 15.54, ultima cosina da raccontarvi per quest'ora, poi tra poco arriva Fabrizio Casati ad allietarci con le sue cose, ma parliamo di Finlandia, di una delle nazioni della Scandinavia che risultano sempre nazioni felici, nazioni in cui si lotta contro la condizione della povertà riuscendoci abbastanza bene, e per anni la Finlandia è stata indicata come uno dei paesi più efficaci nella lotta alla condizione di senza dimora. Scelta precisa fatta dal 2008, prima di tutto una casa stabile e poi tutto il resto. Il modello si chiama Housing First, letteralmente prima la casa. L'idea di fondo è: una persona che vive in strada non deve dimostrare di essere pronta a ricevere un alloggio, l'alloggio è il punto di partenza per ricostruire una vita e non il traguardo finale. E dunque molte persone che hanno perso la casa dopo uno sfratto, hanno vissuto per strada a Helsinki, ricevono un appartamento permanente, spesso accompagnato da assistenza continua, e possono trovare anche supporto sanitario e sociale, aiuto nella gestione dei soldi, cure per dipendenze o problemi di salute mentale e occasioni di lavoro e relazioni con le altre persone, perché le relazioni sociali spesso vengono sottovalutate ma sono di grandissima importanza nell'inserimento in tutte le cose della vita. Il sistema ha prodotto ottimi risultati. Il fenomeno dei senza tetto in Finlandia è sceso in 10 anni da 8.000 a 3.400 persone, dunque più che dimezzato. Adesso ci si chiede, visto che negli ultimi anni però la situazione è un po' peggiorata, se con le varie crisi e le varie sfide quotidiane, Italia, sussidi, sanità, servizi sociali eccetera eccetera, il progetto possa ancora funzionare. A essere colpiti di più sono donne, giovani sotto i 25 anni, persone di origine non finlandese e anche sempre più spesso i working poor, cioè i lavoratori coi redditi troppo bassi per sostenere un affitto. Dunque pressione forte, una lezione forte quella della Finlandia, ma non di certo una ricetta magica che risolva il problema. Staremo a vedere, ma restiamo ispirati da elementi importanti che così Finlandia e gli stati della Scandinavia continuano a portare come esempio per tutti.

0: Una nuova ora, un nuovo appuntamento con l'informazione.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, una bomba d'acqua e fango che travolge tutto e tutti al suo passaggio. Sono impressionanti le prime immagini pubblicate sui circuiti internazionali della devastante alluvione che ha travolto, con inondazioni e frane, diversi villaggi nel distretto nepalese di Rasuwa e nella contea tibetana di Girong, sul lato nepalese della città di Shigatse al confine con il Tibet. Un bilancio provvisorio destinato a crescere con il passare delle ore, passato di decine di morti, centinaia di feriti e diverse centinaia di dispersi, tra cui numerosi turisti anche stranieri. Al momento non risultano vittime svizzere, rende noto il Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Ingenti danni materiali, travolta anche una diga idroelettrica. Oltre alle autorità nepalesi, anche la Cina si è attivata inviando squadre di soccorso e ricerca. Pechino che parla di gravi perdite umane senza fornire cifre. Ancora da chiarire cosa sia realmente accaduto, anche se alcuni esperti non escludono un'ondata di piena del fiume causata da una valanga di ghiaccio. La Svizzera avvierà negoziati con la Commissione europea per aderire a ECRIS, il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali. Lo ha deciso il Consiglio federale, stando al quale l'accesso alla banca dati migliorerà il lavoro delle autorità di perseguimento penale. Resterebbe però esclusa la consultazione sistematica al di fuori di quest'ambito. E a proposito di decisioni governative, l'esecutivo intende realizzare un sistema di allerta alla popolazione attraverso i telefoni cellulari. Per sviluppare e realizzare tale programma chiede al Parlamento un credito di 16 milioni di franchi, in modo che in caso d'allarme sia possibile avvisare la popolazione con celerità attraverso brevi messaggi di testo. Uno strumento in più da affiancare agli attuali programmi come Sirene d'allarme, comunicati radiofonici e le segnalazioni attraverso il sito web e l'app di Alert Swiss. Per la cronaca regionale, il Consiglio di Stato ha incontrato oggi la deputazione ticinese alle Camere federali per la tradizionale riunione in vista della sessione parlamentare a Berna. Ebbene, tra le questioni affrontate, i timori per il crescente trasferimento di oneri e compiti dalla Confederazione ai cantoni con il relativo impatto finanziario, ma anche la sospensione cautelativa dei ristorni dei lavoratori frontalieri e la sempre più attuale questione della promozione del plurilinguismo e della coesione nazionale con l'insegnamento delle lingue nazionali nel livello scolastico primario. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, nel corso della giornata possibile sviluppo di cumuli sui rilievi, domani ovunque soleggiato con nuvolosità in aumento nel corso della giornata.
0: Traffico fortemente rallentato sulla A2 tra la Galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud in direzione del San Gottardo a causa di olio sulla carreggiata. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Quinto, con attese di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Rallentamenti anche tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Sant'Antonino e tra Magliaso e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Ricordiamo infine che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: guarda un po', ci sono gli Spandau Ballet che dicono only when you leave, solo quando te ne vai e tu mi arrivi, Fabrizio.
1: Io arrivo, è una roba così. Dobbiamo metterci d'accordo con gli Spandau, però ci siamo. Buon pomeriggio a te, Francesca.
0: Sì, buon pomeriggio, Fabrizio Casati, alle 16:08 minuti.
1: Sì,
0: è questa l'ora di arrivare.
1: Così. È questa l'ora di arrivare, questa casa non è un albergo, ma tra poco però saremo anche noi tutti in esterna.
0: Sì, non tutti, dai, voi, qualcuno,
1: sì, qualcuno
0: di voi.
1: Qualcuno, diciamo una buona parte di Rete 1 sarà in esterna a partire da domani mattina alle 9. Saremo infatti in quel di San Bernardino, quindi cosa da fare uno è venirci a trovare.
0: Sì.
1: Dalle 9 del mattino fino alle 6 di sera saremo in diretta con tutti i programmi classici, chiaramente in versione Mesolcina, Moesano, San Bernardino, tavole rotonde, un sacco di prodotti locali, tante persone, tante voci che verranno a raccontarci come si vive da quelle parti, ma soprattutto noi cercheremo di entrare di diritto nel servizio pubblico per raccontare quella che è la situazione che stanno vivendo alcuni di noi e che non è esattamente una situazione facilissima, perché si continua a vivere un pochettino nella paura. Alice Pedrazzini prenderà un elicottero, andrà in postazione, ci racconterà quello che sta succedendo e soprattutto ci saranno dei momenti dedicati alla presa di coscienza rispetto a quello che dovrebbe succedere o potrebbe succedere durante soprattutto il venerdì, perché danno ancora delle intemperie, quindi cercheremo di capire tutto questo, però per parlare anche di cose belle,
0: sì, dai,
1: perché arriveremo al sabato con una festa per le famiglie, anche là totalmente invitati a gratis, giusto per dirla. Ci saranno tante bancarelle, tanti prodotti locali da degustare, da provare e da comprare, e poi la sera a partire dalle 20 al Pavilion di San Bernardino inizieremo con un DJ set,
0: dei famosissimi Fanni.
1: I Fanni dopo aver fatto il Pascià di Ibiza arrivano anche a San Bernardino e poi soprattutto arriva Giulia Meletta,
0: ecco,
1: e il nostro Andrea Bignasca con un sacco di novità, poi anche il suo compleanno, quindi
0: ma c'è anche, esatto, c'è da star bene insieme per tutti questi prossimi giorni, e dunque sappiate che anche là la montagna sarà lì. In montagna.
1: La montagna in montagna fa sempre ridere anche me.
0: Ci che sarà poi è un po'
1: lei.
0: Il suo terreno di lavoro settimanale, la montagna in montagna. Non è che
1: non
0: l'abbiamo mai mandata al mare.
1: Ma mai, mare e montagna separati.
0: Comunque, invece andiamo un po' al mare con Napoleone, che arriva da quelle zone lì della Campania, e poi parliamo un po' di altri argomenti per oggi.
1: Cucù.

0: così. Cucù Marie.
1: Dai, Napoleone, stai tranquillo, anche perché abbiamo a che fare con un grosso problema che prima o poi, secondo me, sconvolgerà anche l'Europa, anche la Svizzera.
0: Aiuto.
1: Sì.
0: Vabbè, magari non è una brutta notizia.
1: No, questa però è una notizia forte, te ne faccio capire parlandotene.
0: Ok, giusto.
1: Allora, ti porto in Cina. Sai, poi parte tutto da
0: è un posto dove sarei curiosa di andare, perché ultimamente vedo dei piccoli reportage da città ultramoderne che sembra di entrare nel Matrix, quello di una volta.
1: Sai che stai parlando esattamente di quello che potrebbe diventare un problema, e la Cina è preoccupata, si inizia a preoccupare, perché in Cina parlare di con l'intelligenza artificiale un po' come se fosse una persona sta iniziando a diventare sempre più normale, e quindi sta diventando sempre più un problema, non soltanto tanto quindi per chiedere informazioni, ma ci sono persone che usano questi chatbot come amici, confidenti e persino anche, spesso e volentieri, ai noi, mi viene da dire, dei partner romantici.
0: Abbiamo parlato ogni tanto di questa cosa, se ne parlerà ancora tantissimo.
1: Certo, ma adesso però c'è già preoccupazione vera da parte delle istituzioni cinesi, e quindi fondamentalmente le autorità hanno iniziato a preoccuparsi proprio di questo, di questa cosa, di questo fatto che sta capitando. Il problema non è soltanto quanto tempo si passa davanti allo schermo, ormai lì purtroppo
0: tanto tutti noi
1: siamo messi tra il male e il malissimo, è che cosa succede quando una macchina è disponibile 24 ore su 24, non si stanca mai di ascoltarci, cosa che invece per esempio mia moglie o si chiude in un'altra stanza o se ne va o mi
0: te lo dice
1: tas per la serie, difficilmente
0: è la presa di coscienza.
1: Poi anche le macchine difficilmente, soprattutto ChatGPT o Sochi, ci giudicano, perché non ci giudicano, anzi,
0: cioè, non è l'amico che chiami alle 4 di notte che chiamavi e che ti dice boh, brutto il tuo problema,
1: però
0: anch'io
1: però dormi, che c'è gente che dorme, e questa cosa magari può essere programmata per risponderci esattamente nel modo che ci piace, che ci aspettiamo, con dei prompt, ormai usiamo queste parole perché
0: con delle indicazioni
1: fanno parte proprio del circuito collegato anche al nostro cervello, e da un certo punto di vista io lo dico, è il partner perfetto.
0: Ti
1: dà sempre ragione, cioè una sorta di
0: non
1: di
0: si annoia mai di te,
1: situazione positiva.
0: Però lo stimolo intellettivo per chi è di qua, cioè noi.
1: Sì, però è anche quello ci vuole, sono d'accordo con te.
0: Una persona da toccare, anche se fanno i robot o quelli con sembianze umane, una persona così che ti accarezzi la faccia con una mano che non è un rampino.
1: Arriveranno anche quelle, vedrai, poi saranno parte
0: Sì, perché basterà un piccolo aiutino e potranno avere anche una temperatura corporea che somiglia alla nostra.
1: Certo. Poi puoi abbracciare
0: il tuo chatbot.
1: E quindi è inquietante, perché nelle relazioni vere l'altra persona ogni tanto appunto non è d'accordo con noi, ha una giornata storta e tu te la prendi in pieno sulla crania, vuole parlare di sé, ci delude. Ecco, l'AI invece può diventare una specie di specchio che ci restituisce continuamente quello che vogliamo sentirci dire. Ed è qui che nasce la domanda enorme anche da parte delle istituzioni: come fare? Bloccare dopo un po', non preparare appunto quelli che sono i prompt, affinché si possa avere una sorta di momento romantico con l'AI, ma cercare di tenere un po' tutto come se fosse un grande motore di ricerca.
0: Che fatica.
1: Ci stanno pensando. E quindi mi domando, se una persona dice di essere innamorata di un chatbot, quindi del ChatGPT di tuono, di Claude, queste cose
0: qua. Ma sei proprio un chatbot.
1: Sì, ma possiamo dirle che non è un sentimento reale, oppure ormai è bloccato in quel mondo là?
0: No, perché poi il sentimento è reale, ma è reale l'oggetto del tuo sentimento.
1: Ma tu chiedi qualcosa al chatbot ogni tanto? Ti capita?
0: Ogni tanto sì,
1: è tipo che cosa? Fammi
0: ma
1: capire.
0: Non cose da no, a volte chiedo conferma di cose che so già, che di solito, per non rischiare di avere una risposta inventata.
1: Sì, allora adesso io ho il chatbot davanti e le voglio chiedere la seguente cosa. Senti qua, allora Francesca, con la quale io lavoro tutti i giorni, ogni tanto mi tratta male, come potrei fare?
2: Un attimo, vediamo.
0: Vedi, quando pensa
2: certo,
0: ti dice.
2: Se vuoi chiedere al bot, potresti dirgli qualcosa tipo: sai, capita che in ufficio ci siano tensioni.
1: E dopo? Cosa vuol dire tensioni? Cosa me ne faccio? Ci sei?
0: È lentissima.
1: E non
0: però.
1: Mi ama, vedete che le parlo poco.
0: È proprio una di poche parole.
1: Sì,
0: questa
1: sai
0: voce
1: che mi ha detto? Connessione scadente.
2: Tensioni tra colleghi. Sì, sono qua. Potresti dirgli qualcosa? Potresti chiedere?
0: Ride.
2: Aspetta, riprova e digli qualcosa tipo: con la mia collega a volte non va benissimo. Vorrei trovare un modo per parlarne senza sembrare aggressivo. qualcosa di questo genere.
1: Sono aggressivo.
0: Cioè,
1: io,
0: ti sta aiutando nel fare un'altra
1: sì,
0: domanda.
1: Ma poi hai notato? Io non lo sapevo. Perché
0: allora,
1: non lo so
0: ha
1: mai,
0: una voce.
1: Sta ridendo,
0: sì.
1: Ride, si prende delle pause.
0: Sì, dice sì.
1: Ci
0: e poi ha una voce veramente un po' svampita.
1: Però mi sto innamorando.
0: No! Che poi ti lascia all'altare. Dopo raccontiamo sta storia.
1: Sì, bella
0: che
1: quella,
0: è
1: bella.
0: Cioè, divertente, è brutta, però.
1: Sì, però diventa bella, mettila
0: sì.
1: così.

0: Spero che arrivi presto l'era, cantala, del
1: cinghiale bianco. Bello.
0: Perché è bello sempre sentir parlare Fabrizio Casati.
1: Cioè, non cantare però, questo non,
0: sì,
1: non è una bella.
0: È vero, non cantare. Senti, sì, parliamo di questa cosa di cui prima o poi in questi giorni tutti sentiranno parlare, se non è già accaduto, perché l'hanno, sì, messa un po' su tutti,
1: ma
0: i giornali
1: povera,
0: online del mondo, direi. Sì. La notizia nasce in Inghilterra, a Liverpool, però è una notizia di riscatto almeno per ora.
1: Esatto.
0: Mettiamola così.
1: Potrebbe cambiare ancora qualcosa.
0: Esatto, perché Catherine Jones, che di lavoro fa l'importatrice di vini,
1: sì,
0: toscani, italiani, toscani anche italiani,
1: a Liverpool
0: in Inghilterra, aveva col suo fidanzato scelto proprio le colline toscane per festeggiare il matrimonio, che è una roba tanto inglese,
1: molto inglese, molto americana, è vero, sono d'accordo.
0: Sai,
1: con
0: da
1: te,
0: quando Sting ha preso casa sulle colline toscane
1: e fa del vino anche lui,
0: tutti gli inglesi hanno preso.
1: Sai come si chiama il vino di Sting?
0: No.
1: Message in a bottle.
0: No,
1: te lo giuro,
0: geniale. Beh,
1: è eccezionale,
0: sì, pertinente. Ecco, tutti gli inglesi si sono innamorati dei colli toscani e hanno cominciato a farci le loro feste, oltre che potendolo acquistare dei casolari.
1: Vabbè.
0: Mica come noi, che il casolare, però bello, ce l'abbiamo in Val di Blenio.
1: Sì, giusto, masserie varie anche noi,
0: esatto,
1: le abbiamo.
0: Esatto.
1: Sì, sì.
0: Allora lei è tutta bella felice, 18 mesi per prepararsi questa festa di matrimonio, del resto non proprio vicina a casa,
1: no,
0: quindi ci vuole del tempo. 30-40 invitati. Ah!

0: a 7 giorni dalle nozze, lui la lascia.
1: No.
0: Che è brutto, eh? Lui è sparito. Matrimonio senza sposa, dunque, in vista.
1: Sì.
0: Ma lei, che di nome di battesimo si chiama Catherine, non si è scoraggiata. Allora, pensa cosa passa per la testa una poverina che viene abbandonata praticamente all'altare.
1: Sì,
0: una settimana prima.
1: Praticamente
0: sei lì, il vestito l'hai già scelto, è già tutto a posto.
1: Sì.
0: Cominci vagamente a rilassarti o avere solo il pensiero di quel giorno lì.
1: Sì.
0: E lui interrompe la relazione.
1: Basta, è finita, sai che c'è, è troppo lontana la Toscana, non ti sposo più.
0: Cioè, non è tanto la Toscana, però poteva essere una scusa bieca, ma no, allora una donna normale tende a buttarsi sul letto e piangere per i successivi 3 mesi.
1: Penso,
0: no?
1: Chiunque, non sono una donna normale, io pure,
0: un
1: voglio
0: uomo,
1: dire.
0: Una
1: cioè,
0: persona
1: chiunque,
0: normale.
1: Cioè, una botta di vita pazzesca.
0: Ci vuole un po' di coraggio. Cosa sarà passato attraverso la testa di Catherine?
1: Quanto ho speso?
0: Primo, accidenti a te.
1: Sì,
0: mi è mollato.
1: Maledetto,
0: mi vendicherò in qualche modo.
1: Giusto.
0: La miglior vendetta è stare bene, diceva Alda Merini.
1: Beh, Alda Merini
0: la sapeva,
1: come dire,
0: no?
1: C'è come dire il contrario.
0: Avrà
1: chi
0: detto,
1: sono io
0: quanto,
1: per dire.
0: Ma quanto abbiamo speso per preparare sta festa? Cosa faccio?
1: E cosa fa?
0: Mollo tutto?
1: No.
0: No, ha deciso di andare a far festa lo stesso. Tiè, si è messa anche un vestito bianco, non proprio un vestito lungo da cerimonia, ma un bel vestito bianco con dei fiorelloni sulla parte superiore, e ha detto, sapete cosa, amici miei che siete invitati? Venite. Cioè, se il programma originario prevedeva 50 ospiti perché c'erano quelli della famiglia di lui, 50 in origine, quelli della famiglia di lei e l'entourage di lei, ha deciso di seguirla sulle colline toscane e fare lo stesso, una festa anche per starle vicino.
1: Ma vedi, alla fine gli amici aiutano.
0: Quindi chi lo sa
1: aiutano.
0: Che lei al ritorno da questa festa non abbia preso, sia andata a letto a piangere per 3 mesi. Però
1: l'ha fatto.
0: Però ha avuto un moto di coraggio che ha fatto il giro non solo del Regno Unito, perché è finita sul Daily Mirror, ma anche appunto del mondo intero.
1: È certo, perché comunque è una cosa che non tutti avrebbero fatto.
0: No, lo spettacolo deve continuare, mettiamola così. Perciò è una scelta coraggiosa che, tra l'altro, ha visto un sacco di solidarietà alla sposa da parte di tutto il web, perché sai che ormai il web è una specie di organismo unico che dà i suoi verdetti.
1: Sì.
0: Chiaro, lo sposo avrà avuto i suoi motivi, poverino anche lui, cioè, perché avrà avuto.
1: Ma pensaci prima,
0: però,
1: no?
0: Esatto, 7 giorni prima non si fa, cioè se sei poco convinto, 18 mesi prima, quando cominci a preparare il matrimonio, inizia la riflessione profonda e cerca di essere in tempo, perché anche i soldi di lui saranno stati messi in questo scherzetto.
1: Guarda, alla fine mi auguro che lei abbia potuto recuperare almeno quei soldi là e aver fatto festa con i soldi del futuro marito, che
0: lei
1: non
0: ha
1: mai
0: fatto festa alla grande.
1: Grande.
0: Quindi l'insegnamento che ne traiamo è, anche in un momento in cui non va come avresti voluto, tireremo in barca e fai un po'.
1: Divertiti.
0: Sì,
1: divertiti.
0: Se puoi, sì.
1: The show must go on, l'hai detto molto bene, è vero. Questa è la canzone che ha dedicato a lui, Animal.

0: Vedi, è un po' la storia di questa Catherine, felice per denti.
1: Sì.
0: Cioè, l'ha mollata all'altare, però lei ha deciso di fare ugualmente una festa ed essere felice perché l'occasione era bella per parlare, per festeggiare.
1: Ma anche
0: con
1: per parlare, per raccontarsi, fare un po' di psicoterapia di gruppo, mettiamola così. Poi c'è chi dice, beh, avranno mangiato risotto ai funghi, d'altronde in Toscana,
0: esatto.
1: Ci sta. Piero invece meraviglioso, dice, il costo del matrimonio comunque sì, avranno speso qualcosa, ma hanno risparmiato per il divorzio, quindi
0: sì.
1: Non tutti i mali vengono per nuocere.
0: Sì.
1: Marco invece ti saluta e dice che non rispondi ai suoi messaggi.
0: Posso dire una cosa, svelare un dietro le quinte?
1: Se si può.
0: Marco mi ha scritto su un social e io non trovo più il suo messaggio.
1: Marco, certo, riscrivi.
0: L'ho letto, ma non lo trovo più, non so più dove me l'ha mandato, e quindi Marco, scusa.
1: E adesso,
0: scusa.
1: Dopo 30 anni dall'Argentina è qui, sai, per la stessa arriva
0: sì,
1: Marco direttamente.
0: Carambata.
1: Sì, ma attenzione, perché in realtà non parliamo di Marco, non parliamo dei tuoi messaggi,
0: no.
1: Ma parliamo di un posto che si trova nel Canton Zurigo, magari ci sei già stata, Francesca, o ci sarete già stati voi, o magari qualcuno ci ascolta proprio da Uster.
0: Sì,
1: sei
0: certo,
1: stata?
0: Sì,
1: ok.
0: Sì.
1: Bene, allora, là c'è un qualcosa che sta facendo discutere, più che altro la scuola. Una scuola, quella di Uster, per creare nuove classi scolastiche viene utilizzato un programma informatico. E questa cosa ha mandato in tilt i genitori.
0: Per assortire i ragazzi?
1: Sì, esattamente così. Perché dividere gli studenti sembra semplice, ma in realtà è anche un piccolo incubo, perché ci sono da mettere insieme un po' tutte le competenze, quelli più bravi, quelli meno bravi, perché sennò se sono tutti non esattamente fortissimi, quelli bravi rimangono indietro e non è il caso, quindi bisogna un po'
0: creare l'assortimento perfetto.
1: Sì, creare veramente un bel assortimento, l'hai detto molto,
0: che
1: molto
0: fatica.
1: Bene. E bisogna distribuire, come dicevo, anche il discorso legato in modo equilibrato a maschi, femmine, livelli scolastici, esigenze particolari, lingue, amicizie, situazioni familiari, e magari evitare che in una classe finiscano appunto gli studenti più difficili, e poi naturalmente arrivano i genitori. Dice, ma perché mio figlio non può stare in classe col mio migliore amico? Perché lei è in quella classe là e invece noi lo volevamo di qua? Perché hanno separato questi due? Immagina,
0: insomma, certo.
1: No, ma immagina. E l'idea del software è proprio quella di creare gruppi il più possibile equilibrati utilizzando questi criteri definiti un po' in anticipo. Il vantaggio è che il computer non ha simpatie.
0: Infatti,
1: non pensa, cioè, per essere questa mamma ha telefonato 6 volte.
0: Esatto.
1: Forse è meglio accontentarla, se no va avanti a chiamare 7 volte e poi non rispondi ai messaggi come Marco, diventa un disastro.
0: Chiamalo il computer tu.
1: Certo, però nasce immediatamente l'altra domanda, cioè possiamo davvero affidare a un algoritmo una decisione che può influenzare anche magari parecchio la vita sociale di un bambino? Questa è una cosa che comunque ci stiamo chiedendo. Dall'altra parte, sempre per rimanere in tema, senti qua, questa è una notizia che mi ha lasciato un po' di stucco, perché 9 ragazzi su 10 usano l'intelligenza artificiale per la scuola.
0: Ma
1: cioè in Svizzera 9 giovani su 10 usano regolarmente questi strumenti di AI per compiti, lavori di gruppo, presentazioni. Il dato interessante è che spesso li usano senza una vera supervisione dell'insegnante.
0: Ma
1: di
0: perché
1: nessuno.
0: Esatto, bisognerebbe insegnare a usarli, questo è il
1: punto,
0: segreto.
1: Sì,
0: perché non si può farne
1: utile.
0: A meno. Certo,
1: esatto, ma non
0: certo.
1: Così. Gli esperti dicono che vietarla completamente probabilmente serve a poco. La sfida è insegnare, come dici bene tu, a usarla senza smettere di ragionare, perché è là che potrebbero crearsi delle falle nel sistema che poi andrà avanti e avrà a che fare magari anche con noi, perché saranno quelli che diventeranno i cittadini
0: del futuro. I nostri dottori,
1: no?
0: per esempio. Dirne una, che noi saremo lì anzianotti un po' curvi con mal di
1: questi,
0: tu immagina il mal di
1: GPT?
0: No.
1: Ma cosa faccio, Francesca, mangiato? Mazzala. Falla fuori.
0: Mandala
1: che non serve
0: via,
1: più.
0: Parla troppo.
1: No, capito, questo è un po' un problema. Per esempio, invece di chiedere direttamente una risposta appunto a un chatbot, si potrebbe chiedergli di fare domande, mettere in dubbio un ragionamento o individuare quello che non abbiamo capito. C'è in più anche, ed è un problema in Svizzera, se ne sta parlando adesso anche in Parlamento, il problema della privacy, perché molti studenti trasferiscono dati fuori dalla Svizzera e il sindacato di insegnanti arriva infatti a ipotizzare una futura AI sviluppata apposta per la scuola svizzera. La domanda quindi che vi faccio è questo: se vostro figlio, magari in questo momento state ascoltando, usa ChatGPT per fare i compiti, sta barando oppure sta semplicemente usando lo strumento bene, magari aiutato da voi genitori,
0: ecco.
1: Ed è uno strumento del suo tempo, quello
0: perché,
1: che noi non abbiamo voluto.
0: Perché basti pensare ai tempi precedenti ai nostri, invece si faceva lo stesso discorso, sono arrivate le calcolatrici, uno diceva, ma le operazioni sulla carta carta adesso non si sanno fare più.
1: Però
0: intanto i prodigi tecnologici si fanno ancora.
1: Quindi rispondeteci.
0: Sì, però mi hai fatto pensare una cosa,
1: tipo?
0: Per chiudere, che quando quell'estrazione pensata da una mente artificiale dei compagni di scuola, tu ti ricordi quando era il momento di cambiare? Sì, volevi tantissimo finire in classe con qualcuno che conoscevi, ma anche
1: certo,
0: non finire in classe
1: con qualcuno.
0: E se capita, aiuto.

0: tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza. È una vita, oh, è ripassa di me.
1: Si chiama Fulminacci, ha pubblicato questo marzo un album che si chiama Calcinacci e fa pure rima. Ma i fulmini e le saette fanno parte di un'altra materia, la materia che andiamo ad affrontare adesso con chi ne sa di più. E dunque guardiamo il tempo che farà insieme a Locarno Monti, anzi a Guido Della Bruna da Locarno Monti. Ben arrivato Guido.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, questa canzone di Fulminacci mi ha fatto fare un'ovvia simmetria, ma dobbiamo capire, ne vedremo.
2: Non subito, arriveranno anche loro, ma non domani, ma dopodomani.
1: Ok, dunque per le prossime ore.
2: Ecco, per le prossime ore abbiamo avuto questo aumento della nuvolosità nel pomeriggio, si tratta di aria un po' più umida proveniente da sud-ovest. In queste ultime ore abbiamo anche qualche goccia di pioggia che sta cadendo sulla pianura padana, però man mano che si dirige verso il Ticino questa pioggia si dissolve, quindi questa sera dovremo avere ovunque tempo asciutto al sud delle Alpi, nonostante la presenza ancora di nuvolosità. E per domani la situazione è ancora abbastanza tranquilla, infatti la perturbazione, i fulminacci di cui parlavamo prima sono attesi soltanto per venerdì. Per domani avremo soltanto un aumento progressivo della nuvolosità, mattina sarà ancora abbastanza soleggiata sul Ticino centrale e meridionale, già più nuvolosa lungo le Alpi e poi man mano queste nuvole tenderanno ad estendersi anche più a sud. Non sono comunque ancora attese precipitazioni per domani.
1: Neanche per il nord dunque, anche se sarà un po' più coperto.
2: Sì, adesso ci arriviamo anche al nord, per terminare il sud, con le temperature massime saranno paragonabili a quelle di oggi, con massime appunto attorno ai 28 gradi. E per il nord delle Alpi la situazione è un po' diversa, e da un certo punto di vista è migliore, come almeno come soleggiamento, avremo una giornata prevalentemente soleggiata, con soltanto un aumento delle velature ad alta quota nel corso del pomeriggio. Quello che è diverso dal sud è però l'arrivo del favonio anche abbastanza forte, anche tempestoso a partire dalla serata, che toccherà in particolare le vallate alpine, e questo favonio porterà delle temperature piuttosto elevate, potremo ancora toccare localmente i 30 gradi soprattutto nelle vallate alpine. E da menzionare anche che questo favonio tenderà a portare della polvere sahariana, che potrà offuscare un po' i cieli soprattutto a partire da domani sera
1: e tingere le nostre vetture.
2: Esatto, al sud ce ne accorgeremo meno, almeno sotto forma di riduzione della nuvolosità, della visibilità proprio a causa delle nuvole, mentre a nord delle Alpi, appunto, essendo i cieli più sereni, si vedranno i cieli un po' più offuscati.
1: Grazie mille Guido, buon lavoro a te e ai colleghi di Locarno Monti, a presto per altri aggiornamenti.
2: Grazie, buona serata a tutti.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: E con Ed Sheeran siamo arrivati all'informazione delle 17.
2: Rete 1.
3: In studio Lino Bini, il Consiglio di Stato ha incontrato oggi la deputazione ticinese alle Camere federali per la tradizionale riunione in vista della sessione parlamentare autunnale a Berna. Tra le questioni affrontate, i timori per il crescente trasferimento di oneri e compiti dalla Confederazione ai Cantoni con il relativo impatto finanziario, ma anche la sospensione cautelativa dei ristori dei lavoratori frontalieri e le misure a tutela dei lavoratori confrontati sempre più spesso con la canicola, come sottolinea la Presidente del Governo, Marina Carobbio Guscetti.
4: Abbiamo proposto alla deputazione ticinese e alle Camere federali di proporre delle modifiche legislative federali per una migliore protezione delle lavoratrici e dei lavoratori. E oggi la legge federale non permette di avere, per esempio, delle restrizioni generalizzate quando le temperature raggiungono un certo limite. Noi pensiamo che di fronte ai cambiamenti drammatici che abbiamo visto anche in questi mesi bisogna rafforzare la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori e dare anche le basi legislative per poterlo fare.
3: Pistola elettrica e telecamere sulla divisa potrebbero diventare realtà per personale e agenti impiegati sui trasporti pubblici in Svizzera. Il Consiglio federale, accogliendo una mozione del democentrista Vodese Buffa, ha messo in consultazione alcune modifiche dell'ordinanza sulla sicurezza su autobus, treni e tram. Mezzi di trasporto questi sui quali in futuro potrebbe essere introdotta anche la videosorveglianza in tempo reale. Per conoscere il parere delle cerchie interessate su Taser e Bodycam bisognerà attendere il 16 novembre. E a proposito di decisioni governative, la carta di identità biometrica sarà realtà in Svizzera dal 2 novembre, luce verde dall'esecutivo che ne ha approvato l'ordinanza. Come il passaporto biometrico, anche la nuova carta d'identità sarà dotata di un microchip con un'immagine del viso e due impronte digitali. Sarà possibile comunque ancora ottenere una carta d'identità tradizionale, che sarà valida però solo come documento d'identità nella Confederazione. E per meglio preparare boschi e settore primario ai cambiamenti climatici in atto, che quest'estate hanno mostrato la loro forza con temperature elevate e lunghi periodi di siccità, il Consiglio federale chiede al Parlamento lo stanziamento supplementare di oltre 70 milioni di franchi. In una nota il governo sottolinea che 17 milioni e mezzo saranno stanziati per ringiovanire e curare le foreste, mentre 54 milioni saranno messi a disposizione delle aziende agricole per aiutarle a far fronte alla crisi di liquidità accentuata dalle poche o nulle precipitazioni di quest'estate. Per guardare con ottimismo al futuro, le ferrovie federali svizzere devono mantenere tre priorità: affidabilità, innovazione e capacità finanziaria. A sostenerlo il presidente del consiglio di amministrazione dell'ex regia André Wyss a margine della presentazione dei dati semestrali. FFS, che nei primi sei mesi dell'anno hanno registrato un aumento dei viaggiatori, una puntualità elevata, oltre a un risultato in crescita con un utile di 126 milioni di franchi. Nonostante questi risultati, previsti rincari per abbonamenti generali e metà prezzo. Una bomba d'acqua e fango che travolge tutto e tutti al suo passaggio. Sono impressionanti le prime immagini pubblicate sui circuiti internazionali della devastante alluvione che ha travolto con inondazioni e frane diversi villaggi nel distretto nepalese di Rasuva e nella contea tibetana di Girong, sul lato nepalese della città di Shigatse, al confine con il Tibet. Un bilancio provvisorio destinato a crescere con il passare delle ore fa stato di decine di morti, centinaia di feriti e diverse centinaia di dispersi, tra cui numerosi turisti anche stranieri. Al momento non risultano vittime svizzere, lo rende noto il Dipartimento federale degli affari esteri. Ingenti danni materiali, travolta anche una diga idroelettrica. Oltre alle autorità nepalesi, anche la Cina si è attivata inviando squadre di soccorso e ricerca. Pechino che parla di gravi perdite umane senza fornire cifre. Ancora da chiarire cosa sia realmente accaduto, anche se alcuni esperti non escludono un'ondata di piena del fiume causata da una valanga di ghiaccio. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato con nuvolosità in aumento nel corso della giornata.
1: Il traffico è congestionato sulla A2 tra Lugano Sud e la Galleria di Grancia in direzione di Chiasso. Sempre sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Quinto, con attese di mezz'ora circa in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti su più tratti anche tra Manno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Ricordiamo infine che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.

0: questa era una boy band nella quale militava Fabrizio, vi ricordate? Sì. Quando saltava e faceva il piccolo salto mortale così.
1: Era ossigenato. Puff. Poi ti ricordi, capelli ricci,
0: certo,
1: ossigenati,
0: certo, certo.
1: I Westlife, che fine avranno fatto? Sai che io ultimamente avrò questa regressione dei 50 anni che si avvicinano.
0: Scusa, mi
1: è no, giusto,
0: alto.
1: Questa è ancora più regressione col capitano, sì. Merrill Stubbing, grandissimo, che ci accoglieva tutti al suo tavolo, sì. Da capitano.
0: Ma torna lì, regressione,
1: sì, regressione
0: uguale
1: che mi fa venire
0: boy
1: in mente
0: band.
1: Tipo questa boy band che non esiste più,
0: sì.
1: Ma che fine hanno fatto? Allora io vado a vedere Westlife oggi,
0: sì.
1: E
0: no,
1: trovo,
0: ma certo,
1: le foto, allora, e dico ti sta bene, perché come dice egli, lo storietese Ciccio Bombo, che cannoniere dei Tech Death,
0: ecco.
1: Sono diventati tutti bruttissimi, che ai tempi invece erano bellissimi.
0: Ah, e questa cosa, l'invidia c'era, postuma,
1: certo, totalmente. Di qualsiasi
0: però io
1: cosa.
0: Invece trovo molto divertente, parlando seriamente di questo fenomeno,
1: sì.
0: Andare a vedere la vita di poi di quelli che sono stati le meteore, non so,
1: sì,
0: degli,
1: sì,
0: anni,
1: sì.
0: 80 o 90.
1: Cosa sono diventati? Cosa,
0: ecco,
1: hanno
0: molti
1: fatto?
0: Hanno, allora, molti sono stati bravi, hanno investito molto bene i,
1: sì,
0: soldi che hanno fatto, perché poi alla fine guadagni moltissimo per un breve periodo,
1: sì.
0: Perciò poi la vita
1: finiscono anche in frettissima,
0: esatto.
1: Per un breve periodo,
0: sappiamo di
1: più veloce,
0: sappiamo di grandi milionari che sono rimasti un,
1: certo,
0: po' con le calzette bucate,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: quel,
1: sì,
0: motivo. E molti poi sono diventati artisti di altra roba, però,
1: sì,
0: arti figurative,
1: sì,
0: eccetera. E poi qualcuno invece di questi è tornato a lavorare dietro le quinte, però
1: tipo fare i produttori,
0: sì, sì, cioè alla fine non tutti si allontanano dal mondo della musica. Ma ricordo bene, forse tu anche lo ricorderai,
1: eh?
0: Un servizio dedicato all'Imal,
1: sì,
0: quello della,
1: sì,
0: storia,
1: sì,
0: infinita,
1: sì,
0: che ha aperto un gruppo di palestre.
1: A questo non,
0: hai
1: lo
0: capito?
1: Sapevo.
0: Lui ha aperto,
1: invece,
0: adesso non so perché era di qualche anno fa, però vabbè, parliamo d'altro.
1: E che fine avrà fatto Bastian della storia infinita? Vabbè, comunque
0: è diventato un signore.
1: È vero?
0: Ormai si avvia verso i 60 anni, credo.
1: Vabbè. Senti, sì, qua, sì, senti qua. Zoo di Londra.
0: Sì.
1: Ok. È iniziata una cosa molto tradizionale che però non è esattamente molto facile, una cosa che io stesso avrei molto paura a subire, perché oggi a Londra, zoo, è il giorno della pesata.
0: Che carini, sì, i pinguini che vanno sulla,
1: ecco,
0: bilancia.
1: E coi pinguini non è semplicissimo,
0: no,
1: te la spiego.
0: Poin, poin.
1: Allora, è una cosa che ha a che fare con pinguini, scimmie, rettili, grandi mammiferi.
0: C'è anche l'elefante, mi pesano.
1: È tutto.
0: E ce l'hanno una bilancia per elefanti.
1: Evidentemente qualcosa ci avranno, cioè o fanno, vanno a stima, non penso,
0: sì,
1: occhio.
0: Li sollevano, boh.
1: Sì, non so, qualche, sì, immagino. Però sicuramente non hanno una bilancina come,
0: no,
1: la nostra. Nostra di casa. Dicevo, il peso viene registrato perché permette ai veterinari di controllare la salute degli animali,
0: sì,
1: capire se stanno crescendo correttamente, in alcuni casi anche per individuare, ovviamente, che ne so, una gravidanza potrebbe starci, ma convincere gli animali a salire sulla bilancia non è come pesarsi la mattina a casa nostra.
0: Anche io, per convincermi di salire sulla bilancia,
1: io non,
0: delle volte,
1: non ho la bilancia.
0: Ecco, è una buona tecnica.
1: L'ho rotta. Allora, per alcuni vengono utilizzati dei premi alimentari, tipo, uh-huh, piglia, che ne
0: la
1: so,
0: banana,
1: piglia la banana, piglia quello che vuoi e vai. Per altri la bilancia viene nascosta nell'ambiente. Questa potrebbe essere una buona operazione per quanto mi riguarda.
0: Quando scendi dal letto non,
1: sì,
0: lo sai.
1: Però
0: mai
1: mia moglie
0: sotto.
1: Non ascolti, perché sennò sarebbe un disastro.
0: Sotto il tappetino la bilancia,
1: sì,
0: sappilo.
1: Rispondo anche a quello che mi chiedevi, con gli animali più grandi vengono usate delle piattaforme specifiche e ci sono quelli che semplicemente decidono che oggi non collaboro. Cioè io non voglio,
0: certo,
1: punto zero.
0: Pensati tu.
1: Esatto, i dati vengono poi inseriti in questo database internazionale di tutti gli zoo, perché ogni zoo c'ha il giorno della pesata.
0: Scusate, ma noi abbiamo il pinguino più abbondante.
1: No? Sì, sì. Esatto, è il nostro.
0: È il nostro.
1: Ma chi sei? Ma per
0: chi sei?
1: Favore.
0: Noi abbiamo il leone più
1: Charlie.
0: Magro.
1: Esatto, esatto. Quindi, mentre noi saliamo sulla bilancia dopo le vacanze, diciamo, questa cosa sicuramente è rotta, cioè non funziona,
0: no,
1: la bilancia, non funziona per antonomasia, allo zoo il dato viene preso assolutamente molto sul serio, ma il problema grosso, ci dicono, è con i pinguini, perché sono simpatici ma soprattutto si piantano, cioè non vogliono, devono praticamente tirarli,
0: devono
1: verso
0: sollevarli di peso,
1: sì, oppure ce ne sono un paio che invece vanno, ci sono in giro dei video molto divertenti sotto
0: pinguini,
1: appunto,
0: che non,
1: il profilo
0: non ci
1: dello
0: vogliono
1: zoo
0: stare
1: di Londra, sono fortissimi. Oggi, sappiate, è il giorno della pesata.

0: era il 1994. Bellissimo. Jamiroquai, che un paio d'anni dopo usciva con Virtual Insanity e che aveva un video bellissimo fatto con una ripresa continua di lui che su un nastro che si muove attraversa diversi paesaggi, cioè diverse stanze.
1: Già all'epoca un bel bella sequenza di quelli veri.
0: L'ha rifatto qualche settimana fa JK, il cantante di Jamiroquai, con 30 anni di più sul gobbo. Però devo dire che dopo un periodo di pessima forma e grandi problemi alla schiena è tornato in forma e l'ha fatto benissimo. Andatelo a cercare, Virtual Insanity, perché ha delle ambientazioni un po' diverse e ti sembra quello vecchio, invece è quello nuovo.
1: Cioè, quindi è tornato in forma JK, che aveva dei problemi di schiena pazzeschi.
0: Non so se abbia ancora mal di schiena o ha trovato il massaggiatore giusto.
1: Esattamente.
0: però il video è molto carino.
1: Sai cosa mi viene in mente?
0: Sì.
1: Il Weeknd.
0: È bello.
1: Cioè, ho già in testa il Weeknd, poi questo lo ripetiamo, sarà un weekend importante per riguarda Rete 1. Saluteremo l'estate insieme a San Bernardino. Vi ricordo, sabato tutto il giorno festa per le famiglie, poi la sera concerti di Giulia Meletta e Andrea Bignasca. Ma attenzione,
0: ecco,
1: perché se parlo di Weeknd devo dirti una cosa che in realtà non sapevo. Cioè, allora, il Weeknd non è che nasce oggi.
0: No.
1: Lo sappiamo. Ma è un tema ancora molto attuale e secondo me, guarda, questa cosa qua può far discutere. Perché il concetto moderno del Weeknd, quello di due giorni, ha più o meno 100 anni.
0: Sì. Poverini quelli prima.
1: Lavoravano. Lavoravano e basta.
0: Sì, anche perché il contadino non conosce domenica.
1: Sì, esatto.
0: Ancora oggi,
1: quindi,
0: tra l'altro.
1: Capisci che non è che è cambiato poi così tanto. Però la distinzione tra settimana e fine settimana sta diventando, secondo me, ancora un po' più confusa. Quindi si torna indietro di 100 anni. Quindi smart working, mail sul telefonino, messaggi di lavoro, negozi aperti 7 su 7, consegne che arrivano 7 volte ogni giorno. Il venerdì pomeriggio per molti è già quasi weekend, dipende anche un pochettino qual è la tua percentuale di lavoro. La domenica sera invece
0: il
1: cominciamo
0: blues
1: con le email.
0: Ah no, la malinconia.
1: Cosa devo fare? Tu non sei quella che lunedì.
0: Certo, soprattutto quando c'è 7:20, che la mattina faccio più fatica a carburare. Allora la sera
1: in piedi,
0: sono lì.
1: Certo.
0: Sera sono lì già che assedio.
1: Sì, allora da una parte abbiamo, mi sembra di poter dire, più flessibilità, ma rischiamo di avere anche meno momenti in cui realmente viviamo un po' fuori dal lavoro, viviamo una vita che può essere una vita normale, vissuta tra amici, familiari, quello che volete.
0: Ma tra l'altro qualche tempo fa, a causa di alcuni procedimenti legali, era stato sancito in qualche nazione, non mi ricordo più quale, che fosse del tutto legittimo per un dipendente non rispondere alle mail quando era in vacanza oppure quando aveva il giorno libero, perché in qualche caso il ricatto psicologico è non mi hai risposto, non vali tanto, ma se non ti ho risposto nel mio giorno libero non sono obbligato a leggere quello che mi scrivi.
1: Hai ragione, quindi anche lì però dipende.
0: Però pressioni.
1: Sì, devi essere sempre sul pezzo.
0: Sì,
1: poi al giorno d'oggi funziona sempre più così, lo sappiamo molto bene. Quindi 100 anni di weekend, che però secondo me stiamo iniziando a perdere.
0: E invece pensavo che giocassi su sabato e la domenica, perché sai che invece in alcuni paesi

0: musichetta Carnaval, caro Fabrizio Casacci.
1: Lo
0: so che tu sei
1: lasciami
0: vero esperto
1: tranquillo
0: del carnevale,
1: lasciami
0: così come tranquillo Patrick Locatelli è l'esperto dello sport.
1: Sì, non solo. Locatelli, ben trovato, come
2: Eccoci.
1: Stai?
2: Bene, non
1: sei
2: bene come voi, ma bene.
1: Taparara, guarda che facce. Senti, piuttosto, ci sono notizie interessanti per oggi?
2: Allora, no.
0: Ecco, ma dai,
2: ci sono notizie. No, scherzo, ci sono notizie. Partiamo magari dal calcio. Ci sono le coppe europee. Questa sera ci sono le ultime partite di Champions League. Ci sono anche in questo caso squadre abbastanza curiose, non come il Sabah Baku che si è qualificato ieri, che ha, oltre alla storia della squadra, dietro anche un allenatore con una squadra con una storia ancora più assurda, sì, perché giovanissimo, ha una media punti altissima, è uno del Dambrauskas, l'allenatore lituano, uno degli allenatori con la media più alta di punti praticamente ovunque è andato.
0: E poi parliamo del nome della squadra.
2: Esatto, Sabah Baku, oltre ad aver scalzato il Karabag, che è la squadra principale, insomma, faro del campionato a zero, ha qualificato anche partendo dal Q1 il Sabah Baku.
0: A quanto stanno?
1: In che senso?
0: A zero.
1: Ah. Wow!
0: Smetto. Va bene, io mi eclisso, scusate.
1: La freddura! C'è gente che è uscita di strada.
0: Sì, credo di sì,
1: mamma mia.
0: Sono un po' così.
1: Sì, torniamo a noi.
2: Voilà, ci sono un po' di partite anche questa sera di Champions League, le ultime quattro. Domani invece tocca alle svizzere di Conference League, tra cui anche evidentemente il Lugano, che vi racconteremo. In Sport e Musica, gioca alle 18, quindi per chi volesse sentire la radiocronaca su Rete 3 e dunque non su Rete 1, perché va a collidere con 6 di sera.
1: Esatto.
2: Su Rete 1 dunque saremo volentieri. Su Rete 3 c'è una nuova, Fabri, se vuoi, puntata della ringa UEFA nei confronti della FIFA, perché,
0: oh, sì,
2: perché la UEFA ha detto che si è detta disposta a ritirare la sua, insomma, intenzione di boicottare il campionato del mondo di calcio maschile e femminile.
1: E cosa
2: perché
1: è successo?
0: Ma
1: cosa
0: ci ripensavano, era naturale.
1: Sì, ma no, beh, ho capito, però a un certo punto gli ha detto anche al capo della UEFA: diventa tu il capo della FIFA. No, non posso mai, quella roba lì è tutta rotta, tutta da rifare.
2: Cosa è successo, cosa succederà, non lo sapremo mai, no, veramente, però ecco, la UEFA a quanto pare ha ricevuto le garanzie necessarie che Gianni Infantino non venderà parte dei diritti del mondiale a privati e dunque si potrà tornare allegramente tutti quanti a giocare questo mondiale.
0: Una buona notizia per tutti, anche se mancano 4 anni, però
1: sì, esatto, con calma, esatto. Beh, hai tempo per rifare un pochettino la faccia della FIFA, mettiamola un po' così, dai, ci sta, no?
2: Sì,
1: sto ancora
0: certo
1: pensando alla tua
0: sta
1: battuta di prima, te lo dico.
0: Lo so.
2: Siamo rimasti
0: più azzerati.
2: Ghiacciati.
1: Oh.
0: Smetto. Ancora qualcosa.
2: Sì, alle nostre spalle c'è inizia a breve, o meglio, iniziato da 3 minuti,
1: c'è
2: il concorso femminile di salto con l'asta nella cornice della stazione di Zurigo, che è dunque l'antipasto della Weltklasse di domani sera, che si terrà allo stadio Lezzigrund. E dunque sì, appuntamento sempre interessante, sempre suggestivo nella cornice della
0: stazione. Poi Patrick ha detto Obdano, bellissimo.
1: Sì, vai in cronaca Locatelli, vai. C'è Emily Grove adesso.
0: Ha fatto un bellissimo.
2: Non
0: no,
2: mi permetto.
0: Lui ha detto alle nostre spalle perché voi avete i monitor dietro alla testolina.
1: Sì,
0: esatto. Va bene. Grazie Patrick.
2: Siamo a Zurigo.
1: La gente si è girata.
0: Sì?
1: Siamo alla stazione di Zurigo alla fine.
0: È che è veramente spettacolare, così popolata di persone, tutti lì che guardano in mezzo sto tappetone.
1: Ma se siamo storti.
0: Siamo veramente meravigliosi. Grazie Patrick, c'è altro da aggiungere o ci lascia?
1: Sto scappando, altro che.
0: Grazie mille.
1: Ciao, diamo
0: uno sguardo alla situazione sulle strade. E andiamo a Bien, dove c'è Diana Gatto. Ben arrivata, Diana.
3: Buonasera.
0: Allora, cosa ci dici?
3: Al momento il traffico è congestionato sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria di Collina d'Oro in direzione di Chiasso. Sempre sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 3 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti e traffico congestionato anche sui seguenti tratti: tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Sant'Antonino, a Lugano sulla via Besso in direzione del centro, tra Agno e la Dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia e tra Mendrisio e Stabio in direzione della Dogana del Gaggiolo. Ricordiamo infine ancora una volta che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.
0: Grazie mille Diana e buon lavoro a te e ai colleghi di Via Swiss.
3: Grazie altrettanto, buona serata.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: musica svizzera, si chiama Gioia Marlene e questa è My Little Secret, il mio piccolo segreto.
1: Il mio segreto.
0: Dici
1: tesoro.
0: Un tuo piccolo tesoro, Fabrizio. Sì. Dici un segreto.
1: No, non ti dico un segreto, ma ti dico una cosa che è reale. Sta succedendo una notizia doppia, fondamentalmente. Sì. La prima ha a che fare con i bar e i cinema che cominciano a dire no agli occhiali Meta, che sono quegli occhiali che fondamentalmente registrano sia l'audio che il video, e quindi abbiamo qualche problemino da questo punto di vista.
0: Perché
1: sono
0: lo scopo,
1: gli smart glasses.
0: Sì, lo scopo di chi indossa questi occhiali entrando in un cinema è registrarsi tutto il film e metterlo sulle piattaforme e renderlo gratuito.
1: Sì, tra l'altro in 4K, quindi voglio dire,
0: tra
1: anche
0: l'altro funziona bene. Perché io mi ricordo quelle cose vecchie che si facevano col telefonino, che faceva qualcun altro, ovviamente. Allora,
1: certo,
0: tu andavi.
1: Ci mancherebbe.
0: Ma, no, perché mi fa male il braccio mettere il telefono per un.
1: Certo,
0: no, però lì si vedeva su sulle
1: se è in prescrizione questa cosa.
0: Si vedeva su YouTube ed era pessimo, audio schifosissimo, perché c'era rumore d'ambiente, video peggio. Quindi questi funzionano.
1: Ma
0: pure.
1: In più anche privacy, perché appunto, ripeto, non solo cinema, ma bar, ristoranti. Magari ti siedi vicino a qualcuno che teoricamente ha degli occhiali normalissimi, in realtà ti sta forse filmando. E la cosa non è molto bella, nel senso, potrebbe essere una cosa, anzi, l'esatto opposto di essere una cosa bella. Questi occhiali, tra l'altro, hanno però dei segnali luminosi, ma non tutti li notano, perché sono dei rossi, molto LED rossi, molto piccolini, che quindi vabbè.
0: Certo, poi uno gli mette sopra un cappello o i capelli.
1: No, non puoi farlo.
0: Ah, non
1: non puoi farlo, perché Meta ha pensato a questa cosa per la serie. Mi metto a posto con la privacy, quindi
0: certo,
1: se tu copri quello non registra.
0: Ah,
1: questo
0: okay,
1: è un po',
0: okay.
1: Un po' il concetto. Cioè gli altri in teoria devono sapere che tu stai registrando, però gli altri magari stanno parlando tra
0: poi
1: di loro.
0: Poi vengono lì e ti dicono
1: e
0: tu,
1: non ti guardano. Oh, cosa hai fatto? Intanto però hai registrato.
0: Sì.
1: Altro problema appunto potrebbe essere il fatto che diventi un po' una questione ancora più delicata quando si parla di spogliatoi, palestre, cinema, appunto, come hai detto tu, per questioni di diritti locali frequentati dai bambini, cioè diventa veramente
0: complicatissimo.
1: Dura. E siamo all'interno di un altro nuovo conflitto. Meta sta già all'interno di una situazione non esattamente molto dritta, facile, potrebbe pagare miliardi e miliardi, tanto da mandarla in fallimento. Adesso c'è anche questa cosa, hanno sempre a che fare comunque con il discorso della privacy. Questa è una. La seconda è eccezionale. Perché a Pechino adesso c'è il World Robot Conference e quest'anno ci sono dei robot umanoidi che stanno praticamente facendo le Olimpiadi.
0: Sì, ne hanno parlato per me è una macchina che corre più di un uomo, è una roba normale.
1: È una roba normale,
0: cioè, una
1: fino a quando si ribalta, perché
0: esatto,
1: abbiamo visto praticamente
0: che
1: si schianta e viene portato via con la barella. Cioè, questa cosa mi ha fatto molto ridere. E questo perché? Perché, tra l'altro, lo racconto, perché aveva sugli occhiali della Meta registrare la sua corsa. No, davvero, sono serio.
0: È vero, però la cosa invece è che, tornando a Meta e al rischio enorme di debacle finanziaria che corre Mark Zuckerberg, la notizia di un paio di giorni fa, il povero Mark ha comprato o sta comprando un'enorme proprietà in Inghilterra, cioè sta iniziando a mettere i soldi in cose magari sono io che penso male, però sai che a pensare male
1: non sei la tipa.
0: No, però sai che a pensare male a volte non si sbaglia, e uno dice, sai cosa fa, investe nel mattone, in cose più concrete, magari in testa, e almeno salva un po'. Non capre cavoli, ma
1: cioè, dici che sta tremando Zuckerberg?
0: Non
1: quindi,
0: lo so, magari no, magari è super sicuro di sé, però la causa
1: qualche
0: è
1: qualche avvocato dietro ce l'avrà.
0: La causa è enorme,
1: la causa è veramente enorme, sì, tanto appunto da non poter andare avanti con le aziende. Quindi vedremo cosa succederà, con una questione importante però, quella della privacy.
0: Eh sì.

0: vediamo che
1: facciamo discutere.
0: Sì, vediamo senza occhiali Meta, però che questi occhiali suscitano dibattito.
1: Sì, sono d'accordo con te. Beh, prima di tutto c'è qualcuno che ti tratta male, perché tu hai detto che le macchine devono andare più veloci degli uomini, esiste così. Flavio dice comunque le macchine che corrono più degli umani è da molto che ci
0: sono. No, ma dicevamo la stessa cosa sostanzialmente.
1: Certo. Poi parliamo di questi occhiali, dice Daniela. Io sono ipovedente, trovo questi occhiali fenomenali perché ti spiegano cosa si trova davanti a te. Purtroppo quando sono andata per acquistarli la signora ha dato spiegazioni solo per impiego, come video, foto, mail, messaggi, telefonate e quant'altro, non per l'impiego che mi avrebbe fatto comodo. Effettivamente molti li acquistano, dice, per filmarsi mentre guidano, sciano o altro, per poi metterli appunto sui social.
0: Anche Giacomo scrive, Giacomo, che insegnando all'università dice gli esami di profitto sono degli iscritti a scelta multipla, a questo punto dovremmo controllare che chi entra in aula per l'esame non li indossi.
1: Vedi?
0: Questi occhiali,
1: certo.
0: Altrimenti prenderebbe nota delle domande e le porterebbe a casa e dunque
1: e le darebbero
0: ad altri.
1: Anche ad altri,
0: esatto, le venderebbe.
1: Sì,
0: ci costringerebbe a generare domande nuove per ogni appello di esame. In pratica non saremmo più dei ricercatori e dei docenti, ma diventeremmo esamificio a tempo pieno.
1: Questa è la verità, quindi sì. 100% domande nuove ogni volta. Allora,
0: grazie a tutti,
1: grazie davvero. Mi viene comunque da rilevare una cosa importante, che il nostro pubblico, cioè per noi, cioè abbiamo comunque anche
0: pubblico di livello,
1: insegnanti di università,
0: sì,
1: e ci ascoltano ancora.
0: Grazie,
1: capito? Grazie Giacomo, grazie a voi davvero.
0: E noi dobbiamo salutare e ricordare,
1: sì,
0: a tutti che domani dalle 9 di mattina San Bernardino si tinge del blu di Rete 1, e quindi le trasmissioni dopo Alba Chiara e
1: sì, praticamente
0: lì.
1: Dalle 9 del mattino alle 18 fino a domenica, fondamentalmente con i programmi di Lara Montagna che conoscete molto bene, saranno tutti da San Bernardino. Venite a trovarci, questa
0: buon
1: è
0: lavoro,
1: la base,
0: ragazzi.
1: Venite a trovarci.
0: Noi vi salutiamo, vi auguriamo buona serata. E a proposito di avere momenti di retrocessione all'età giovanile, sì, chiudiamo con i Duran Duran. Ciao a tutti,
1: sono a posto.
0: Buona
1: ciao
0: sera.

0: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, giovedì 27 agosto. Al sud sarà abbastanza soleggiato, ma con nuvolosità in progressiva estensione a partire dalle Alpi. Le temperature risaliranno attorno ai 28 gradi. Al nord sarà in prevalenza soleggiato, nonostante velature in addensamento. Le temperature risaliranno attorno ai 30 gradi per la presenza di forte favonio. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: C'è stata una gigantesca alluvione tra Nepal e Tibet, forse in seguito a un terremoto in montagna. Le informazioni sono ancora poche, ma si parla già di almeno 95 morti con i dispersi, tra cui molti turisti che sono molti di più. Buonasera da Giuseppe Bucci, in apertura dunque questa nuova tragedia che colpisce un paese che di disastri naturali ne ha conosciuti diversi nella sua storia. L'altro tema di giornata riguarda la canicola prolungata. Albert Rösti, a nome del Consiglio federale, chiede al Parlamento un finanziamento extra di 70 milioni di franchi a sostegno dei boschi e dell'agricoltura. Un caldo estremo, quello di quest'estate, che per la popolazione anziana è stato particolarmente duro, problemi fisici ma anche psichici, la necessità di proteggersi restando a casa ha portato a un isolamento sociale prolungato.
3: Anche oggi, che sono 27 o 28 gradi, a me sembrano già 32 e mi danno già fastidio anche oggi. Sento che il corpo non lo accetta, non vedo l'ora che ci sia l'inverno, che almeno ti metti il cappotto, ti metti il piumino, ti metti quello che vuoi. L'inverno è una meraviglia per me.
2: Sentiremo una testimonianza di una quasi 85enne. Meta, altra notizia forte di giornata, ha trovato un accordo extragiudiziale con vari stati americani nell'ambito del mega processo sul rischio di dipendenza da social per i minorenni e ha accettato di pagare quasi 17 miliardi di dollari. Parleremo poi della difterite, una malattia considerata ormai estinta, in realtà certo è molto rara, ma non del tutto scomparsa, è ancora mortale, come ci ricorda tragicamente il decesso di una bambina di 4 anni in Sicilia. Faremo il punto con un infettivologo. Questo e altro in questa edizione di 6 di sera. Siamo pronti a partire. I suoni che arrivano dal Nepal, una violenta alluvione ha colpito il centro del paese nel distretto di Rasuwa, al confine con il Tibet, devastando villaggi e infrastrutture e causando la morte di almeno 95 persone. Le informazioni non sono molte al momento, le operazioni di soccorso sono in pieno svolgimento e oltre 380 viaggiatori, tra cui 291 turisti, risultano irreperibili. Le autorità temono che il bilancio possa dunque aggravarsi. Al momento, diciamolo subito, il Dipartimento federale Affari Esteri non ha notizie di cittadini svizzeri coinvolti, ma ulteriori verifiche sono in corso. A innescare l'alluvione sarebbe stata una frana a monte in Tibet, forse provocata da un terremoto o dalla rottura degli argini di un lago glaciale. Ci colleghiamo con la nostra collaboratrice dall'Asia meridionale, Chiara Rida. Allora, quali sono gli ultimi aggiornamenti?
4: Ora è notte, è calata la notte in Nepal, una notte buia e senza connessioni. Non solo l'elettricità manca, ma in una vastissima zona anche le connessioni telefoniche e le strade sono interrotte, una ventina di ponti sono crollati. I soccorsi via elicottero sono stati fermati fino al mattino. Il terreno è molto impervio proprio ai piedi delle più alte vette dell'Himalaya. Si teme il peggio, si teme un disastro dalle proporzioni molto vaste. Che cosa è successo? Come una reazione catena, l'ammasso di detriti che si è versato su un fiume al confine tra Cina e Nepal ha spazzato poi via ponti, edifici, centrali elettriche lungo il cammino e ha fatto straripare le acque in molti punti dove il fiume attraversa agglomerati urbani. E questa piena devastatrice continua poi fino in India, dove in Bihar c'è lo stato di massima allerta. L'India è pronta a inviare squadre di soccorso e la Cina sarebbe già attivamente sul terreno.
2: Ecco Chiara, cosa puoi dirci in più di questa zona, della zona colpita?
4: Nell'area interessata in Nepal si calcola che abitano circa 50.000 persone, ma è una via di passaggio frequentatissima che arriva fino al varco che è aperto con la Cina. continuo passaggio di camion e jeep attraverso punti di partenza anche per trekking e scalate molto famose come la Valle del Langtang, che comincia proprio a Subiarubesi, una delle località alluvionate. Io stessa vi soggiornai 2 anni fa proprio per fare questo trek e l'albergo era sopra il fiume. Dei quasi 400 turisti registrati nella zona, un centinaio sono indiani, erano in pellegrinaggio verso una cima a loro sacra, e secondo la Farnesina 90 sarebbero gli italiani registrati come viaggiatori in questo momento tra Nepal e Tibet. Ho sentito poi una mia amica giornalista di Kathmandu, Mamita, ed ecco, sentiamo cosa mi ha detto.
5: It was from the Bhotekoshi River.
4: È venuto tutto dal fiume Bhotekoshi, dal lato tibetano. L'acqua si è riversata in quello che si chiama il sistema fluviale del Trishuli questa mattina alle 8.48. L'alluvione ha raggiunto anche zone di mercato. Alcune persone sono state tratte in salvo, ma gli sforzi sono appena cominciati.
2: Ecco, stiamo parlando di una regione nota per questo tipo di catastrofi. Come mai allora è successo ancora solo colpe della natura?
4: È verissimo, periodicamente il Nepal è colpito da improvvise alluvioni causate da laghi, glaciali o da piogge torrenziali. L'anno scorso nella stessa zona un'alluvione ha provocato 9 morti, però ho visto adesso una serie di alluvioni negli ultimi 10 anni e sono cifre che vanno da 500 morti a 30, a 90, a 10, quindi le cifre variano. Questa volta sembra essere veramente di proporzioni gigantesche. Ci sono sempre troppe vittime. Come mai ci sono tutte queste vittime? I problemi principali sono due. Il primo è le costruzioni sugli argini dei fiumi, erette senza tener conto di questi eventi che pure avvengono regolarmente in intervalli sempre più ravvicinati. Per mancanza di alternative, di fondi, si costruisce dove non si dovrebbe. Secondo, le centrali elettriche, le dighe di alta montagna che secondo i geologi non ci dovrebbero stare sopra i 2000 metri, è un ambiente troppo fragile. I continui interventi come strade, gallerie e dighe sono ferite e la montagna poi crolla. Ci sono già 11 centrali elettriche questa volta distrutte oggi, con tutti gli operai che vi lavoravano, dei quali non si ha notizia. Dietro tutto questo, che si può annoverare come sfruttamento sregolato del territorio, c'è poi la causa principale, il riscaldamento del pianeta che fa crollare o traboccare i laghi nei ghiacciai, sono moltissimi nell'Himalaya, sull'orlo della frana, e per questo dovrebbero essere in piedi sistemi di allerta rapidi, molto rapidi, con vie di fuga ben marcate, ma per ora non esistono.
2: Grazie Chiara Reed per questo resoconto. Aggiungiamo che Berna ha intanto stanziato 500.000 franchi per gli aiuti urgenti in collaborazione con alcune organizzazioni umanitarie dell'ONU. Naturalmente torneremo ad aggiornare su questo importante tema, questa tragedia, nel corso dei prossimi appuntamenti informativi. La Svizzera, come sappiamo anche la Svizzera ha dovuto fare i conti quest'estate, al pari di molte altre nazioni europee, con uno dei periodi di siccità più intensi e prolungati della storia. Oggi il Consiglio federale è intervenuto stanziando oltre 70 milioni di franchi a sostegno immediato delle aziende agricole in difficoltà e destinando ulteriori fondi alla cura dei boschi. Proprio su quest'ultimo punto il governo di fatto è tornato sui propri passi, annullando i tagli che erano stati previsti lo scorso febbraio. Alla conferenza stampa del primo pomeriggio era presente per noi Anna Valenti, sentiamo il suo servizio.
6: La Svizzera sta vivendo un'estate di siccità eccezionale. Fino a metà agosto, dall'inizio delle misurazioni, non è mai caduta così poca pioggia. E il grande caldo ha ulteriormente aggravato la siccità e soprattutto la durata ad avere causato danni in diversi settori. Con queste parole il consigliere federale Albert Rösti descrive la straordinaria estate 2026 che ha provocato danni non solo all'agricoltura, ma anche a boschi, a corsi d'acqua, alla salute degli animali, ai trasporti sul Reno e alla produzione elettrica. E che dopo settimane di silenzio, per la seconda volta nel giro di 14 giorni, ha costretto Rösti a presentarsi davanti ai media per difendere l'operato del suo Dipartimento del Consiglio federale, assicurando che la situazione è sempre stata monitorata e che non sono servite misure d'emergenza perché negli anni il governo ha predisposto provvedimenti che hanno consentito di affrontare questo periodo senza dover dichiarare l'emergenza. Ma la situazione eccezionale oggi impone comunque interventi straordinari.
7: 54 milioni di franchi per Betriebshilfe in der Landwirtschaft, Darlehen.
6: Il governo ha stanziato 54 milioni di franchi per sostenere le aziende agricole in difficoltà, spiega Rösti. Liquidità per far fronte a minori rese, costi più alti di irrigazione e foraggi, crollo dei prezzi del bestiame e per evitare il fallimento. Misure che si affiancano a quelle già introdotte durante l'estate, come la riduzione dei dazi sul foraggio importato e l'anticipo dei pagamenti diretti, pensati per alleggerire la pressione sul settore.
7: Und einer widerstandsfähigen Land- und Forstwirtschaft.
6: A ciò si aggiungono 17,5 milioni di franchi per la resistenza di boschi e foreste, che il Consiglio federale chiede siano stanziati per il 2027, li ripropone per il 2028 e intende integrarli nel piano finanziario fino al 2031. Proprio quei fondi supplementari che in febbraio erano stati tagliati. Indietro tutta del governo? È proprio così, ammette Rösti, sia il Consiglio federale che il Parlamento avevano stralciato quei fondi supplementari a causa dei tagli urgenti da fare. A nessun consigliere federale, però, e a nessun parlamentare sarebbe mai venuto in mente di ridurre questi contributi davanti a quest'estate. Insomma, nuova situazione e nuova valutazione, sottolinea Rösti, che ritiene queste misure urgentemente necessarie.
7: In diesem Sommer diese Beiträge zu kürzen.
6: Tanta agricoltura, tanti boschi nella decisione del Consiglio federale di oggi, ma nessuna misura riguardante la salute delle persone o il miglioramento della situazione nelle città. E qui Rösti chiama in causa i cantoni e i comuni.
7: Erwähnt habe, sind all die notwendigen Maßnahmen auf Gemeinde-, Städte- und Kantonsebene.
6: Il Consiglio federale non può fare tutto, i cantoni sono responsabili ad esempio di raffrescare le case anziani o le città che hanno tanto cemento che trattiene il calore. Le autorità locali devono verificare come proteggere le persone sia con misure edilizie sia con adattamenti organizzativi. La domanda è se tutto questo basterà e Rösti non si sbilancia. Le misure approvate oggi servono a gestire l'urgenza ma non è possibile dire se basteranno. Il Consiglio federale tornerà sul dossier in autunno con una valutazione completa e deciderà allora eventuali interventi aggiuntivi.
7: Eine weitere Prüfung von allfälligen notwendigen Maßnahmen vorzunehmen.
2: Continuiamo a parlare di politica, in parte anche di Canicola, lo sentiremo, in particolare con Alain Melchionda qui in diretta con me, del tradizionale incontro tra il Consiglio di Stato ticinese e la deputazione alle Camere federali in vista della prossima sessione a Berna. Tanti temi trattati, Alain, da dove partiamo?
8: Sì, buonasera, ne ho scelti tre. Il primo mi permette proprio di agganciarmi a quanto abbiamo appena sentito, la Canicola. Il governo ticinese, lo sentiamo dalla presidente Marina Carobbio Guscetti, è preoccupato e chiede a Berna un maggior margine di manovra.
9: Oggi la legge federale non permette delle restrizioni generalizzate quando le temperature raggiungono un certo limite. Noi pensiamo che di fronte ai cambiamenti drammatici che abbiamo visto anche in questi mesi, bisogna dare anche le basi legislative per poterlo fare.
2: Così la Presidente del Governo sul tema Canicola. Il comunicato inviato nel pomeriggio alle redazioni ci fa capire però che il piatto forte dell'incontro era legato ad altro, legato a questioni finanziarie.
8: Sì, esatto, in particolare all'onere finanziario che cadrà sui cantoni con la decisione del Consiglio federale di trasformare, dal punto di vista amministrativo e non quello di protezione, i permessi S in permessi B dopo 5 anni. Una questione che qui a 6 di sera abbiamo sollevato già in maggio e che adesso è sotto la lente anche del governo e della deputazione. I primi cambiamenti arriveranno dunque dal 1 gennaio e per il Ticino la misura riguarderà 1.700 persone provenienti dall'Ucraina, delle quali fra l'altro solo il 25% ha un lavoro e avrà un impatto di circa 30 milioni di franchi all'anno. Queste le parole di Marina Carobbio Guscetti e del presidente della deputazione Bruno Storni.
9: E noi ci auguriamo che si possano fare dei passi inversi, nel senso di sostenere maggiormente i cantoni e l'integrazione di queste persone.
10: Ci sarà un'azione coordinata con altri cantoni?
9: I colleghi di Consiglio di Stato che sono nelle conferenze intercantonali che si occupano di questi temi ne hanno parlato, so che è una preoccupazione che varia. Ci sono dei cantoni che hanno più mezzi finanziari, quindi si pongono meno il problema. Ci sono cantoni che non vivono la fragilità del mercato del lavoro che noi viviamo e quindi hanno più possibilità di integrare le persone che vivono sul nostro territorio. Noi lo sappiamo, viviamo già una situazione difficile e fragile.
11: Il problema che abbiamo è che in Ticino, con la concorrenza dei lavoratori di frontiera sul mercato del lavoro, è più difficile che vengano assunti anche queste persone. Ci sono degli atti parlamentari che si possono portare avanti, ma intanto sono i cantoni che devono insistere sulla Confederazione.
8: Altro tema e altri soldi in gioco. Il governo ticinese ha chiesto alla deputazione di attivarsi sul fronte della tredicesima VS.
2: Ecco, quali sono in questo caso le preoccupazioni di Bellinzona?
8: Non è il versamento, ma proprio versando una mensilità in più ai pensionati, aumenterà di conseguenza anche il gettito fiscale dei cantoni e dei comuni. Ed è a partire da questo principio che il Consiglio nazionale, come prima Camera, il 18 giugno ha approvato una mozione della sua Commissione sulla sicurezza sociale che chiede che quelle entrate supplementari vengano riversate nelle casse di Berna. Per il Ticino in gioco ci sono altri 10-15 milioni di franchi.
9: Il finanziamento non può passare anche qui dal togliere delle risorse ai cantoni. Ci sono altre possibilità di finanziamento per finanziare la tredicesima AVS, ma non possiamo dare noi come cantoni dei soldi alla Confederazione. Lo dico ancora una volta, la Confederazione ha i margini di manovra per portare avanti un finanziamento della tredicesima e di altre misure.
2: Ecco, sentite ancora Marina Carobbio Guscetti. Alain, abbiamo ancora qualche secondo, ci sono altre cose da aggiungere?
8: Sì, ne approfitto per chiudere da dove siamo partiti, cioè dal consigliere federale Albert Rösti. Governo ticinese e deputazione torneranno di nuovo alla carica verso il Consiglio federale perché del promesso messaggio per sostenere la Valle Maggia dopo l'alluvione di 2 anni fa, di questo messaggio ancora non c'è traccia.
2: Grazie Alain Melchionda. Torniamo ora all'estero perché è stato raggiunto uno storico accordo tra la società statunitense Meta e 29 stati americani nell'ambito dell'inchiesta sulla dipendenza dei minori dai social media. Meta, società proprietaria di Facebook e Instagram, pagherà fino a 16,68 per la precisione miliardi di dollari per chiudere le cause in corso con i diversi stati. Camilla Camponovo, allora partiamo dal patteggiamento.
12: Sì, la società americana Meta ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari in un patteggiamento con vari stati americani che l'accusavano di aver progettato i suoi social media per creare dipendenza nei minori, per aver ingannato i consumatori sulla sicurezza di queste piattaforme e per aver utilizzato in modo improprio i dati personali degli utilizzatori di Facebook e Instagram. L'accordo, che è stato definito storico, è stato raggiunto nell'ambito di un procedimento federale in California e ha consentito di evitare uno dei più importanti processi finora intentati contro le aziende dei social media, accusate appunto di aver contribuito a danneggiare la salute dei giovani utenti. Il pagamento verrà distribuito in rate annuali per un periodo di 10 anni. Per il procuratore generale della California, l'accordo renderà queste piattaforme più sicure per i minorenni, soprattutto per gli adolescenti e per le loro famiglie. È importante sottolineare tuttavia che l'azienda non ha ammesso alcuna responsabilità né alcun illecito nell'ambito di questi casi.
2: Camilla, oltre al pagamento di quasi 17 miliardi di dollari, l'abbiamo detto, quali sono i provvedimenti che dovrà prendere l'azienda?
12: Nell'accordo, e questa è forse la parte più interessante, Meta dovrà modificare le sue piattaforme per aumentare la protezione dai minori. Tra le misure previste c'è un limite di tempo predefinito di 2 ore al giorno su Instagram e Facebook per gli adolescenti, che non potrà essere disattivato senza l'autorizzazione dei genitori. Ci sono però alcune eccezioni, ad esempio per la messaggistica. Ci sarà poi un blocco notturno automatico dalla mezzanotte alle 6 del mattino, salvo diversa decisione dei genitori. Le notifiche saranno inoltre silenziate durante l'orario scolastico, quindi circa dalle 8 alle 15 e anche nelle ore notturne. Diventeranno più severi anche i sistemi di verifica dell'età, mentre gli adolescenti potranno scegliere di disattivare la personalizzazione dei contenuti basata sulle loro attività e sui comportamenti rilevati dall'algoritmo. Un altro elemento importante riguarda il Family Center, il centro per le famiglie, un centro chiaramente di supervisione che permetterà ai genitori di gestire e controllare più facilmente gli account dei figli su Instagram, Facebook e Messenger. Infine, like e reazioni saranno nascosti di default per gli adolescenti. In sintesi, più potere ai genitori, più protezioni automatiche sulle piattaforme. Ora restano però da capire i tempi di applicazione e soprattutto quanto sarà facile per i ragazzi raggirare questi limiti.
2: Ecco, su questo aspetto, questi cambiamenti quando entreranno in vigore?
12: Le nuove misure non entreranno in vigore immediatamente, l'accordo annunciato oggi deve ancora essere approvato dal Tribunale federale. Dopo l'approvazione Meta dovrà procedere all'implementazione delle nuove protezioni su Instagram e Facebook secondo le tempistiche previste dall'accordo. Meta sostiene però che anche altre piattaforme non di sua proprietà come YouTube o TikTok si dovranno adeguare a queste misure. Al momento non è stata indicata una data precisa per la piena l'entrata in vigore di queste nuove regole.
2: Camilla Camponovo, e l'accordo extragiudiziale trovato da Meta negli Stati Uniti. Adesso andiamo in Italia, perché da una settimana tiene banco la notizia della morte a Palermo di una bambina di 4 anni a causa della difterite, la grave infezione batterica che rilascia una tossina in grado di ostruire le vie aeree e provocare danni letali a cuore, reni e sistema nervoso. La bambina non era vaccinata, i genitori sono indagati per omicidio colposo. Allora partiamo da qui, dalla cronaca italiana, poi approfondiremo con un esperto. Francesca Torrani, corrispondente a Roma, che cosa si sa di questo caso?
13: Dunque, si sa che in Italia un decesso per difterite non accadeva dal 1991 e che una settimana fa a Palermo, appunto nel quartiere Zen, una bambina di 4 anni è invece morta proprio a causa del batterio e della difterite. Non era vaccinata, come dicevi, dalle carte della procura e dalle comunicazioni fatte ai sanitari è emerso che i genitori avevano scelto di non vaccinare i figli, tra cui appunto la bambina, perché erano convinti che un caso di autismo che si era verificato in famiglia e che aveva toccato un cuginetto era dovuto appunto alle vaccinazioni. Sono stati indagati i genitori dalla procura di Palermo per omicidio colposo e a loro volta ieri hanno denunciato gli ospedali che hanno visitato la bambina dal 13 al 19 agosto scorso per diagnosi errata e ritardi nei soccorsi. Però al di là delle responsabilità, naturalmente resta la morte della bimba. Oggi dovrebbe essere effettuata l'autopsia, ma intanto l'Istituto Superiore di Sanità ha già confermato che i tamponi sono risultati positivi alla difterite.
2: Ecco, la morte della bambina ha appunto riportato l'attenzione su una malattia che in Italia sembrava dimenticata, in Italia non solo. Che grado di copertura c'è, soprattutto al sud, in Sicilia?
13: Ma intanto va detto che in Italia, a differenza della Svizzera, c'è un obbligo che riguarda 10 vaccini, tra cui quello contro la difterite, per la fascia di età da 0 a 16 anni. I dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità indicano una media nazionale di copertura pari al 94,5%, quindi praticamente in linea con quel 95% raccomandato dall'OMS per la cosiddetta immunità di gregge. La distribuzione geografica vede in effetti la Sicilia fanalino di coda in fondo alla lista, con poco più dell'85% di copertura vaccinale, contro la Lombardia che invece segna oltre il 98%. L'anomalia, e poi chiudo, sembra arrivare da Bolzano, dunque dall'estremo nord, con una media storicamente bassa di vaccinazioni, 87%, che però è un po' in linea con quello che accade nell'area germanofona, dunque in Germania e in Austria. Va detto che dopo la morte della bambina di 4 anni, la Regione Sicilia ha istituito un gruppo multidisciplinare per monitorare i casi e proprio per recuperare le coperture vaccinali.
2: Grazie Francesca Torrani per averci riassunto questa storia. Do ora il benvenuto ad Alessandro Diana, infettivologo, professore all'Università di Ginevra. Buonasera.
14: Buonasera a voi.
2: Allora, partiamo da una constatazione: di altre malattie infettive si parla ancora di più, penso al morbillo per esempio, di difterite praticamente non si parla mai, eppure questa tragica storia ci ricorda che la difterite certo è rara, rarissima, in Svizzera si parla di una decina di casi all'anno, ma c'è ancora, soprattutto è una malattia altamente mortale.
14: Sì, in effetti non se ne parlava più che avevamo una buona copertura vaccinale, specialmente nei bambini. Il caso di questa bambina in Sicilia ci ricorda che quando non si ha questa protezione, quando non si è vaccinati contro la difterite, le persone che sono a contatto con la malattia, perché poi lo siamo tutti con questo batterio, alcuni appunto possono presentare gravi complicazioni come la morte.
2: Ecco, spieghiamo allora che cos'è la difterite, tanto per cominciare, rispetto ad altre malattie come morbillo, varicella, per cui ci vacciniamo, non è un virus.
14: No, allora la difterite è un batterio che si trova nella nostra faringe, nella gola, nel naso, come altri germi, pneumococco e altro. E fin tanto che questi germi rimangono solamente in superficie e non vanno oltre nell'organismo, ecco, non succede niente. Addirittura con questa colonizzazione ci sono persone che possono avere un'immunità naturale, è quello che succedeva prima della vaccinazione contro la difterite. Tutti i bambini non morivano di difterite, solo alcuni. E purtroppo non si sa chi farà la complicazione di queste persone che sono a contatto con la difterite. E questo ci ricorda appunto l'importanza della vaccinazione contro la difterite, non tanto di eradicare il germe per sé, perché è il suo ecosistema, ma di proteggere noi, l'individuo, specialmente i bambini, che quando sono a contatto appunto con il germe abbiano già le difese naturali.
2: Ecco, eppure sappiamo, soprattutto dopo il Covid, è cresciuto un po' lo scetticismo nei confronti dei vaccini. Lei nota una differenza? Cioè la gente magari dice: per questo magari aspettiamo un attimo, tipo il morbillo, invece sì, la difterite facciamola. Cioè c'è una distinzione che si fa?
14: Sì, credo che ci sia una distinzione. Prima di tutto si può dire che chiaramente con il Covid, che abbiamo avuto una vaccinazione con una nuova tecnologia, ma essendo un nuovo vaccino con una nuova tecnologia, c'è stata un'esitazione vaccinale che ha coinvolto tutte le persone.

0: faccio aspetto. E il problema è l'attesa di questi genitori che non sono contro il vaccino, ma che aspettano. E io non conosco i dettagli, ma immagino il dramma di questi genitori siciliani che magari non erano contro il vaccino della difterite specificamente, ma esitavano ed erano probabilmente quelli che aspettavano per una decisione più in là.
1: Tra l'altro, nelle ultime ore ci sono stati 2 morti negli Stati Uniti a causa del morbillo. Questo per completare, esatto, quello che diceva. Senta, però, esatto, io so che ha cambiato un po' approccio e sta insegnando anche ai suoi colleghi come confrontarsi con persone che hanno questa esitazione vaccinale.
0: Allora sì, da premettere che io sono stato a lungo il medico che diceva ai pazienti quello che dovevano fare, volevo anche convincere, no? Con i fatti. Poi c'è stata una fase dove mi sono reso conto che ci sono tecniche di comunicazione che sono molto più efficaci con le persone che hanno un'esitazione vaccinale. Quali sono i suoi bisogni? Lei prima di tutto vuole parlare dei vaccini, sì o no? E se vuole parlarne, quali sono le sue domande? Cioè, è veramente una tecnica di mettere il paziente al centro per poterlo rendere partecipe, il paziente e il genitore, della decisione ultima.
1: Grazie Alessandro Diana per queste spiegazioni. Lo ricordo, lei è infettivologo e insegna anche all'Università di Ginevra. Le auguro una buona serata.
0: Grazie, buonasera.
1: Cambiamo veramente di parecchio il tema. E se la Luna diventasse il nuovo granaio della Terra, così come la Sicilia lo è stata per l'impero romano oltre 2000 anni fa? Chissà, forse un giorno ancora molto lontano. Intanto, mentre si punta alla riconquista della Luna con l'idea di raggiungere un giorno anche Marte, sulla Terra si sta lavorando, sì, per capire se e quali piante sarà possibile coltivare fuori dal nostro pianeta. Sentiamo Manuele Ferrari.
2: La domanda è semplice: come faranno i contadini lunari di Marte a coltivare e riciclare le risorse per sopravvivere nel nuovo habitat? Alla risposta sta lavorando lo SHARF, lo Space Habitat Analog Research Facility a Dübendorf. Responsabile delle ricerche è il professor Marcel Egli.
3: SHARF ist ein Analog Facility. Analog Facility meint, dass wir diese.
4: Con SHARF simuliamo quelle che secondo noi saranno le condizioni nelle serre, sulla Luna e su Marte, per studiare come si sviluppano le piante. Testiamo microorganismi e analizziamo strutture biologiche. Abbiamo un grosso cilindro pressurizzato per ricreare ad esempio le condizioni atmosferiche assenti sulla Luna e molto ridotte su Marte. Allo stesso modo abbiamo riprodotto la superficie composta da regolite, una polvere sottile originata dagli impatti con asteroidi e che, a differenza della Terra, non contiene materiale organico.
3: Also ist klar, man kann nicht genau Mond und Mars Situation nachbauen, weil
4: siamo consci che non è possibile avere al 100% la situazione che si registra sulla Luna o su Marte, ma per noi si tratta di comprendere cosa è possibile sfruttare e a quali condizioni, ad esempio una patata germoglia, cosa è necessario affinché un pomodoro maturi. Su Marte, ad esempio, la luce è molto meno forte rispetto alla Terra, ma sarà comunque sufficiente o bisognerà metterci delle lampade supplementari? E nel caso quante? E poi c'è il problema della gravità, tutti elementi che si vogliono studiare in modo da sapere come debbano essere le coltivazioni su Marte per riuscire a produrre abbastanza cibo per mantenere in vita un gruppo di astronauti.
3: So viel produzieren kann, um eine kleine Crew am Leben zu halten.
2: Che nello spazio sia possibile coltivare è noto, sulla Stazione Spaziale Internazionale sono già stati effettuati dei test, fatta eccezione per la gravitazione che non ha però avuto grandi influssi sulla crescita delle piante, le condizioni applicate erano le stesse della Terra. SHARF è di fatto il passo successivo, motivo per il quale è stato ufficialmente certificato dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Si è però ancora all'inizio, si è riusciti a far germogliare dei piselli in condizioni di microgravità nella Terra lunare e i test fatti con sementi di stella alpina per il momento hanno dato solo un piccolo filamento verde. Il lavoro quindi non manca.
3: Es gibt natürlich noch viel zu tun. Wir kennen alle diese Artemis-Missionen.
4: Ci sono le missioni della NASA che vogliono riportare l'uomo sulla Luna, diciamo tra 3, 4, 5 anni. Poi si punta alla costruzione di una base, diciamo altri 10 anni per realizzarla e mettere una presenza permanente sul nostro satellite. Resta aperta la domanda sui finanziamenti, ma è immaginabile che il tutto sia, realisticamente parlando, pronto tra una ventina d'anni.

0: quel punto alcune questioni tecniche restano aperte, ma sono risolvibili. Si potrebbe portare delle serre complete, terra compresa, sulla Luna. Naturalmente il nostro scopo è scoprire cosa si può sfruttare di ciò che è già sul posto, perché parliamo di costi non indifferenti per trasportare materiale nello spazio.
1: Der Mensch an und für sich ist, denke ich, das schwächste Glied in der ganzen Kette.
0: L'anello più debole in tutto ciò è probabilmente l'uomo. Ci sono aspetti legati al corpo che sono ancora da chiarire. Gli effetti della gravità ridotta, ad esempio. Sappiamo che può causare gravi danni alla salute. Prima di avere una base indipendente, ad esempio sulla Luna, sono ancora diversi i problemi da risolvere.
1: Vielleicht auch eine selbstständige Station dann auch unterhalten können. Das ist ein ganz anderes Problem. Schwieriges Problem, das gelöst werden muss.
2: Motivo per il quale, conclude Marcel Egli, passeranno ancora diversi decenni prima che nasca la prima generazione di esseri umani al di fuori del pianeta Terra.
3: Tra un istante torneremo a parlare di Canicola e di quello che ha significato per la popolazione anziana in termini di salute psichica e anche psichica. Prima altre notizie in breve con John Robbiani.
4: Negli Stati Uniti gli agenti dell'ICE dell'immigrazione hanno arrestato quasi 50.000 persone nel mese di luglio. Si tratta del numero più alto registrato durante il secondo mandato del presidente Donald Trump. E il Dipartimento di Giustizia sta valutando se incriminare l'agente accusato di aver sparato a una gamba a un migrante del Venezuela lo scorso inverno a Minneapolis. Un'incriminazione federale sarebbe significativa per l'amministrazione Trump, che finora si è opposta ai tentativi di accusare gli agenti dell'ICE. In Ticino ora una pena di 9 anni per tentato duplice omicidio intenzionale, tentate lesioni gravi, coazione e minacce. È questa la richiesta di pena avanzata dalla procura nei confronti di un 52enne italiano residente da 30 anni in Ticino, che la sera del 22 settembre dell'anno scorso aveva aggredito in un parcheggio il nuovo compagno della ex moglie e il cognato. Quest'ultimo era stato aggredito con un bastone prima di venir colpito da 3 coltellate. Nei suoi confronti è anche stata chiesta l'espulsione per 15 anni dalla Svizzera. L'uomo respinge le accuse più gravi. La sentenza arriverà nei prossimi giorni, forse già domani. Una sentenza invece negli ultimi minuti è arrivata, sempre dal Ticino. È infatti stato condannato a 2 anni e 8 mesi, di cui 8 mesi da espiare, il 61enne che era accusato di atti sessuali con fanciulli e accusato di aver filmato senza il loro consenso, questo sull'arco di diversi anni, alcune ragazze e donne. La corte ha considerato le vittime credibili e accolto integralmente l'atto d'accusa. In Svizzera sono necessari quasi 16 milioni di franchi per poter allertare la popolazione sui telefoni cellulari. Il Consiglio federale ha trasmesso oggi al Parlamento una richiesta di credito di impegno in tal senso. Il progetto dunque accelera. L'importo richiesto alle Camere servirà a finanziare lo sviluppo del sistema e la realizzazione dell'infrastruttura tramite gli operatori telefonici.
3: In questa parte finale di 6 di sera torniamo sulla canicola estiva. Prima vi abbiamo riferito delle misure decise dal Consiglio federale a favore dell'agricoltura e della gestione dei boschi. Il gran caldo ha però avuto un impatto particolarmente forte anche sulla salute delle persone, soprattutto degli anziani, e gli effetti si sono manifestati a più livelli, fisico ma anche psicologico, visto che per sfuggire al gran caldo restare barricati a casa, ad esempio, è stata la soluzione quasi obbligata. Allora cominciamo col proporvi la testimonianza di una signora quasi 85enne, poi ne parleremo con chi è a diretto contatto con le persone di età avanzata.
5: Ho sofferto moltissimo, veramente moltissimo. Mi sono sempre alzata alle 6:30 del mattino perché ero un attimino più fresco, facendo quello che faccio di solito, anche un po' di ginnastica, andare a bere il caffè, leggere il giornale e poi andare anche a nuotare. Dopodiché, da 12:30 fino a quasi le 11:30 di sera, su un divano come una poverina che legge, che guarda la tele, che si guarda il cellulare come dei quindicenni. Probabilmente tutto questo mi ha messo fuori squadra, perché 16-17 giorni fa mi sono svegliato un mattino con un dolore terribile a una gamba, non potevo reggermi in piedi, le mie figlie, i miei nipoti erano tutti in vacanza, per cui ho avuto la fortuna di essere aiutata dalla mia vicina di casa che mi ha portato al pronto soccorso, ma siccome il cervello era ancora funzionante, tutti i valori funzionavano, male alla gamba, mi danno semplicemente dei medicamenti per togliere l'infiammazione, quelle cose lì. Poi per fortuna rientrano i figli, rientra il mio medico, mi visitano nuovamente. È una bella ernia che mi ha massacrato, perché ovviamente do la colpa al caldo, non so se è proprio il caldo, ma tutte queste cose mi hanno ridotto a essere una persona che sono in casa da 17 giorni.
6: Mi diceva che questa mattina finalmente è riuscito a mettere fuori il naso di casa.
5: Finalmente questa mattina ho avuto il coraggio di prendere l'ascensore, sono andata a bermi il caffè, leggere il giornale, vedere la gente, il cameriere che ti parla, e queste cose mi hanno veramente dato una grande gioia.
6: Quindi c'è stato un impatto forse diretto, forse meno diretto, da un profilo fisico, che ha avuto anche risvolti poi sul morale, immagino.
5: Diciamo che un paio di giorni fa sentivo che il morale era sotto i piedi, per cui anche una voglia di piangere, un sentirsi proprio non sarò più quella di prima, tutte queste cose, no? E poi mi sono detta, oh, tirati insieme, devi essere positiva, perché se uno si lascia andare, pensa solo al suo dolore, è difficile, ma bisogna intraprendere questa via, perché altrimenti penso che sia più complicato uscirne. E questa mattina, questo regalo che ho avuto di poter scendere con l'ascensore e andarmi a bere un caffè e vedere altre persone, a me sembra di aver conquistato l'Everest.
6: Ma si è sentita un po' isolata anche socialmente in un certo momento?
5: Sì, certo, perché normalmente vado a bere e conosco delle persone con le quali bevo normalmente il mio cafferino al mattino. Poi magari vado a trovare delle persone che hanno delle attività che conosco, che sono diventate amiche, per cui ero abituata a fare un po' tutti i miei comodi. Che è bellissimo, perché finalmente dopo gli 80 sono una donna molto libera, per cui veramente una pacchia. Ma sa, sono tutti regali che mi rendo conto di aver avuto e che spero di riavere, e adesso mi auguro che questa ernia rientri da dove è uscita, che almeno magari ritorno quella di prima, speriamo.
6: Questo gran caldo sta influenzando in maniera tangibile la quotidianità estiva sua?
5: Per conto mio sì. L'idea di andare al mare o di andare in qualche posto dove magari il caldo è ancora più caldo mi fa inorridire. Anche oggi, che sono 27 o 28 gradi, a me sembrano già 32 e mi danno già fastidio anche oggi. Sento che il corpo non lo accetta. Io soffro proprio per il caldo. Non vedo l'ora che ci sia l'inverno, che almeno ti metti il cappotto, ti metti il piumino, ti metti quello che vuoi. Non abbiamo mai un meno 40, per cui voglio dire, l'inverno è una meraviglia per me.
3: Fin qui il racconto, la testimonianza di una donna di quasi 85 anni al microfono di Nicola Lyon, una realtà che anche gli addetti ai lavori, coloro che seguono gli anziani, conoscono e riconoscono.
7: Sicuramente quello che abbiamo osservato è un affaticamento della popolazione, soprattutto anziana, che in parte è dovuta alla canicola, e anche nella ripresa da un evento acuto, quindi una malattia, il rientro al domicilio in genere è più faticoso, proprio perché l'anziano ha bisogno di più tempo di riprendersi, di ricostituirsi.
6: Diana Santapaga è specialista di medicina interna e pronto soccorso all'ospedale La Carità di Locarno ed è attiva nei cosiddetti reparti a minore intensità, dove sono ricoverati quei pazienti già transitati da una degenza acuta, fra di loro molti anziani.
7: C'è da dire che la canicola non sempre è la causa diretta della malattia, ma è un fattore che contribuisce a peggiorare un quadro clinico. L'anziano, ogni volta che fa un ricovero, e soprattutto un ricovero con il caldo, che quindi è un fattore aggravante, il ricostituirsi, il ritornare ad essere come era prima, in genere non succede quasi mai, nel senso che è sempre un gradino un po' verso l'anzianità.
6: C'è la malattia fisica e ci sono le conseguenze sulla salute mentale. Spesso i due ambiti vanno a braccetto.
7: È un po' una percezione che si ha, che le persone sono stufe, sono demotivate, sono rattristate. Quello lo si percepisce a pelle parlando con le persone. Inoltre, in un momento di vacanza dove magari gli anziani rimangono più soli, questo sicuramente è qualcosa che da sanitari si percepisce una malinconia, ecco.
6: La testimonianza della donna 85enne che vi abbiamo proposto non è dunque un caso isolato. Sullo sfondo, per qualcuno, c'è lo spettro di un isolamento sociale. Degli adattamenti sono auspicabili. Luca Borgonovo è direttore sanitario di Prosenectute Ticino e Moesano e responsabile del centro diurno terapeutico a Porza.
8: Gli interventi dovrebbero essere di pianificazione e gestiti dalla politica, una politica che tiene in considerazione questo cambiamento climatico e poi da parte dei comuni, dei cantoni, insomma a livello ambientale e strutturale, prevedere comunque all'esterno degli spazi che siano strutturati in maniera protetta per permettere comunque all'anziano e alla popolazione in generale di uscire e beneficiare magari di un'area più rinfrescata rispetto a quella che sarebbe se non ci fosse stato un intervento di tipo strutturale.
6: Centrali, a detta di entrambi i nostri interlocutori, rimangono la prevenzione e la sensibilizzazione rivolta ai diretti interessati, gli anziani, e alla loro rete. Il campo d'azione è quello classico, dall'idratazione all'alimentazione, dalla cura degli spazi chiusi al modo di vestirsi.
3: E con questo approfondimento di Nicola Lyond si chiude la edizione odierna di 6 di sera. Vi lascio lo sport, un'edizione tra l'altro costruita con la collaborazione di John Robbiani. Una buona serata a tutti voi.

0: Lo sport.
1: Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Poco più di 24 ore scopriremo se il Lugano avrà un posto nella fase campionato di Conference League. Domani alle 18 i bianconeri difenderanno a Batumi in Georgia il 2-1 con il quale settimana scorsa hanno superato gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Le ultime in diretta con David Conti. Buonasera.
2: Buonasera Patrick, Lugano che questa sera si è allenato qui a Batumi, presenta anche l'ultimo arrivato Karimov. Gli israeliani invece hanno d'altro loro preferito svolgere questa mattina l'ultimo allenamento a Tel Aviv prima di volare in serata verso la Georgia, una località che peraltro conoscono molto bene visto che qui hanno già giocato una trentina di partite europee per il Lugano negli ultimi anni. Questo significa un bagaglio di esperienza importante che può aiutare bianconeri ad affrontare nel modo giusto quella che a tutti gli effetti è una finale per l'accesso alla fase successiva. Sentiamo proprio il Cruz.
3: È corretto, perché questa è la partita che ti porta ai gironi di Conference, che è un nostro grande obiettivo, dunque sicuramente dobbiamo affrontarla come tale, sapendo che abbiamo due risultati a disposizione, sapendo che abbiamo le carte in mano per poter battere questo avversario, ma rimanendo molto umili, sapendo che questo avversario è un avversario di spessore. L'ha dimostrato sicuramente giovedì scorso alla Yell Arena, dove ha fatto vedere il suo grande potenziale. Dovremmo essere bravi a difendere ancora con grande testa e intelligenza come abbiamo fatto giovedì scorso, e cercare di sfruttare al meglio le nostre occasioni che sicuramente arriveranno.
2: Le temperature qui e sulle rive del Mar Nero non sono particolarmente alte, il problema semmai è la forte umidità, è davvero tanta e potrebbe rappresentare un elemento di disturbo soprattutto con il passare dei minuti in una partita che si preannuncia molto intensa.
3: Diciamo che cambia qualcosa rispetto a due settimane fa, quando le isole Faroe c'era tutt'altro ambiente. Sicuramente l'umidità è forte, l'abbiamo sentita tutti, e sarà anche un fattore sulla partita, perché la stanchezza può darsi che arriverà prima di una partita piovosa come quella di giovedì scorso. Però ecco, sicuramente è bello giocare in questa arena, è bello giocare in questo campo. Sicuramente dispiace un pochettino che non sia piena, però questo è che ha voluto il sorteggio: giocare contro una squadra israeliana, giocare contro una squadra in esodo sul campo neutrale, e dunque dovremo essere bravi a farci trovare pronti anche a queste nuove dinamiche.
2: Un Lugano che arriva a questo appuntamento dopo aver potuto preparare la sfida con una settimana intera di lavoro. Per la prima volta in questa stagione sentiamo ancora in conclusione Mattia Crocitorti.
3: Ci siamo allenati molto bene questa settimana, abbiamo avuto una settimana piena dopo un mese che giocavamo ogni tre giorni, dunque abbiamo fatto di tutto per arrivare qua al meglio fisicamente, mentalmente, e sicuramente quando stai bene fisicamente la qualità, la precisione, l'efficienza migliorano. Dunque dico, e sono convinto di dirlo, che Lugano arriva qui a Batumi molto fiducioso.
2: Da Batumi è tutto, Lina che può tornare allo studio.
1: Grazie David, questa sera le ultime quattro sfide di ritorno dei playoff di Champions League. L'AEK Atene di Cutesa riparte dallo 0-0 con il Levski Sofia, il Lione di Atecame dall'1-1 con il Fenerbahce, poi Celje Slovan a Bratislava in Norvegia, Viking contro Dinamo Zagabria. Al-Ahly e Auckland danno invece il via all'Intercontinental Cup, a cui parteciperanno anche i sudafricani del Mamelodi, i messicani del Toluca e il Paris Saint-Germain, che è già in finale. La UEFA si è detta pronta a ritirare il boicottaggio delle competizioni FIFA, questo perché l'organo europeo ha ricevuto la garanzia che non vi sarà da parte di Gianni Infantino un'attuazione del piano di vendere quote del mondiale a investitori privati. La quinta tappa della Vuelta, 173 km con arrivo a Roquetes, è stata vinta dalla britannico Matthew Brennan, vincitore in volata davanti alla belga Meus, e in maglia rossa rimane Tadej Pogacar con 3 minuti e 21 sul suo connazionale Primoz Roglic. Dopo essersela vista negare in un primo momento, Stan Wawrinka ha ricevuto l'agognata wild card per partecipare al suo ultimo US Open. Il Vodese ha approfittato dell'infortunio di Patrick Kipson, a cui era stato concesso l'ultimo pass. E ci sono invece due ticinesi invischiati nella lotta a un posto nel tabellone principale dello Slam statunitense. In serata Susan Bandecchi se la vedrà con la slovacca Runciakova, invece scenderà a breve in campo attorno alle 19 Remy Bertola contro il britannico Wendelken, e poi ci sarà anche Jerome Kim a posto alla statunitense Smith. Partite tutte valide per il secondo e penultimo turno di qualificazione. L'Outbanoff di Zurigo è in corso Il concorso femminile di salto con l'asta antipasto della Weltklasse che si terrà domani sera alla Lezzegrun. Siamo arrivati alla misura di 4,85. Ci sono ancora 6 concorrenti in gara, tra queste anche Angelica Moser. Una gara che potete seguire in diretta su RSI La 2. Infine, due movimenti di mercato in MotoGP. Lo spagnolo Fermín Aldeguer, la sua seconda stagione in MotoGP con il team Gresini, ha firmato un contratto biennale con la VR46, scuderia satellite della Ducati di proprietà di Valentino Rossi, il cui fratellastro Luca Marini lascerà invece la Honda per raggiungere i francesi della Tech 3, squadra sotto l'ala della KTM. È tutto, buona serata.
0: Traffico congestionato sulla A2 tra Lugano Nord e Bissone in direzione di Chiasso. Sempre sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km a partire da Quinto con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti anche tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia e tra Mendrisio e Stabio in direzione della dogana del Gaggiolo. Ricordiamo che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda i passi, segnaliamo che l'Albula è aperta fino alle 8 del mattino di domani, la Fluela invece è chiusa dalle 22 fino alle 5 di domani mattina. Infine, per quanto riguarda i cantieri, informiamo che questa notte saranno chiuse le seguenti gallerie: il Gottardo dalle 23 alle 5, la Vedeggio Cassarate dalle 21 alle 5 e la galleria stradale del Monte Verità dalle 21 alle 5. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Diana Gatto.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni sera.
1: Esplode il numero di branchi di lupi. Ora sono 16 distribuiti in quasi tutto il cantone. Ricollocamento di Brienz. Le nuove case saranno costruite a Tiefenkastel e Alvanoi. Buonasera da Roberto Scolla. Da 12 a 16 nel giro di poche settimane, con i due confermati oggi in Val Monastero e in Bassa Prettigovia, ribattezzati Chavalac e Falknis, il numero di branchi di lupi nei Grigioni è salito rapidamente. Quattro di questi vengono conteggiati a metà, in quanto si muovono anche in altri cantoni, per cui il conteggio ufficiale delle autorità retiche indica un effettivo di 14 branchi. Patrick Colombo, un numero record, o quasi?
2: Beh, di sicuro una cifra che non si raggiungeva da lungo tempo, ma che non sorprende l'ufficio per la caccia e la pesca, spiega il corresponsabile Adrian Arquint.
3: Non ci sorprende perché, diciamo, gli ultimi due anni abbiamo visto che era stabilizzato, ma abbiamo saputo con la regolazione l'intervento è ancora troppo poco per stabilizzare da noi l'effettivo. E abbiamo saputo che sono anche coppie di lupi in differenti regioni e abbiamo saputo già da primavera e sarà possibile che abbiamo più branchi che l'anno passato.
2: Più branchi significano anche una crescita degli esemplari presenti in terra retica. Impossibile però indicare anche approssimativamente il numero di predatori.
3: Quello non lo sappiamo precisamente perché ci vuole prove di DNA e tutto quello. Abbiamo sempre più lupi nelle regioni e sempre più difficile a stimare un numero.
2: La presenza più massiccia e capillare di lupi non ha però comportato un incremento delle predazioni. Finora sono 37 i capi di bestiame, 33 ovini e 4 bovini divorati in agosto, mentre l'anno scorso, nello stesso mese, abbiamo fatto notare ad Arquint, ne erano stati uccisi 105.
3: Non sappiamo ancora le cause. Da una parte sicuramente la protezione degli animali di rete si è migliorata ancora nelle regioni e anche la regolazione può avere l'effetto positivo, per quello è positivo almeno che non abbiamo tante predazioni come l'anno scorso con più branchi.
2: In ogni caso l'effettivo dei lupi va ridotto secondo le autorità cantonali. La prossima finestra di regolazione si aprirà il 1 settembre. Obiettivi e modalità di intervento dei guardiacaccia ricalcheranno quelli di un anno fa.
3: In prima linea in settembre la regolazione dei piccoli lupi piccoli di quest'anno e dopo a partire di novembre anche i branchi che vogliamo uccidere totalmente.
1: Cambiamo decisamente tema. Proprio mentre a Pontresina era in corso il processo di primo grado per la frana del Pizzo Cengalo, ieri in Val Bondasca uno smottamento ha reso necessaria la chiusura del nuovo sentiero per la capanna Sage-Furet, inaugurata alla fine di giugno. Sentiamo il sindaco di Bregaglia, Fernando Giovanoli.
4: C'è stata una piccola caduta di massi dai 10 ai 15 metri cubi, c'è ancora un masso pericolante sopra e oggi sono stati sul posto il geologo e il nostro responsabile foreste e pericoli naturali, hanno fatto delle valutazioni, devono accertarsi ancora, fare un volo con un drone e vedere se si riesce a spostare quella pietra pericolante. Per il momento rimane chiuso il sentiero fino a nuovo avviso e la capanna è raggiungibile attraverso il sentiero bianco, blu, bianco ad Acushan. È un po' più lungo, sono quasi 4 ore di accesso, però al momento non possiamo riaprire finché non abbiamo la soluzione su quel masso pericolante.
1: Il sindaco di Bregaglia, Fernando Giovanoli. Via libera alla revisione parziale della pianificazione locale di Albula, un passaggio fondamentale per attuare il progetto di ricollocamento preventivo degli abitanti di Brienz. Ad approvarla ieri sera è stata l'assemblea comunale che si è riunita a Tiefenkastel. Stefano Barbusca.
5: Proprio nella zona di Cumpogna, nei pressi della scuola dove si svolgono le riunioni del legislativo di Albula, gli abitanti di Brienz che decideranno di abbandonare il paese minacciato dalla frana avranno a disposizione dei terreni per costruire una nuova casa. L'altra area individuata dal municipio è situata a Faderna, una contrada di Alvanoi Dorf, sempre nel territorio comunale di Albula. Queste due località si trovano nel fondovalle, Tutta un'altra cosa, a livello di vista sulle vallate circostanti e di esposizione al sole, rispetto a Fazerolle, la frazione che fino a poche settimane fa era inclusa nell'elenco delle opzioni ed era stata scelta dalla maggior parte degli abitanti di Brienz interessati al progetto di ricollocamento, ma dove gli appezzamenti necessari non sono disponibili perché gli attuali titolari dei fondi non li vogliono cedere. Al momento hanno manifestato interesse per il progetto di ricollocamento i proprietari di una quarantina di edifici per un totale di circa 100 unità abitative. Dopo il via libera arrivato ieri sera a livello comunale, il prossimo passaggio del progetto sarà l'approvazione da parte del cantone.
1: Una nuova legge comunale sulle case secondarie è quella elaborata da Pontresina per combattere gli abusi e garantire che vengano mantenute e realizzate nuove abitazioni primarie. Nella quindicina di articoli vengono regolati vari aspetti, con inasprimenti rispetto alle norme vigenti e l'introduzione di alcune novità, a cominciare dalla possibilità di effettuare controlli più stringenti e, per certi versi, più invasivi. È prevista l'estensione da 20 a 30 anni della durata del vincolo di destinazione, con la possibilità di ridurlo versando un'imposta sostitutiva di 2.000 franchi al metro quadrato. Sarà invece di 3.500 franchi al metro quadro la tassa da pagare, che eviterà di destinare il 50% della superficie abitativa a residenza primaria in caso di modifiche edilizie di case costruite prima del marzo 2012. Abitazioni, queste ultime, che possono essere assoggettate volontariamente all'obbligo di essere alloggio primario, con un contratto o un testamento. I soldi incassati serviranno a mantenere e aumentare il numero di prime case disponibili. La riforma legislativa attualmente è in fase di approvazione presso il cantone. Toccherà poi ai cittadini esprimersi. Per l'attualità è tutto. Buona serata, a domani.
0: Rete

0: George Michael e First Love, 19:11 di mercoledì sera. Buonasera a tutti voi, da noi di Effetto Sera per questa sera e per le prossime. Lui è Nicola Colotti, io sono Marco Trovesi.
1: Bentrovati, state con noi fino almeno alle 22.
0: Salve Nicola.
1: Buonasera Marco, bentrovati soprattutto,
0: ciao Nicola,
1: ai nostri ascoltatori.
0: Salve, buonasera e ciao, magari parleremo più tardi.
1: Sì, sì, buon appetito.
0: Anche vista l'ora.
1: Ciao me l'hai detto ovviamente con un riferimento storico.
0: E anche salve.
1: Di solito non è che mi saluti dicendomi ciao.
0: No, è vero.
1: Beh, non almeno quando siamo al
0: non
1: microfono.
0: Non in diretta, non al microfono, è vero, vero. È vero.
1: Ci salutiamo in vari modi, tu e io. Però sì, ecco.
0: Anche con un grugnito a volte.
1: Le buone maniere.
0: A seconda dell'umore della giornata.
1: Sì, però il nostro saluto agli ascoltatori invece è sempre affettuoso e cortese.
0: A Tiziano, che ci ha scritto poco fa, che entusiasmo, se volete favorire vedo una tartare, ho già fame Tiziano, noi tra l'altro ceniamo sempre dopo la diretta.
1: Effettivamente
0: buon appetito.
1: Abbiamo i bioritmi un po' sballati, quindi i nostri ascoltatori ci perdoneranno se magari ogni tanto siamo un po' così, un po' altalenanti, ma cerchiamo di tenere diciamo la barra dritta fino alle 22, anche perché di cose da raccontare ne abbiamo parecchie. E quindi sì, no, soprattutto cominciando rendendo omaggio anche noi, e non poteva essere diversamente, alla scomparsa di una grande rappresentante della musica country, e tutti voi
0: la regina
1: avete letto e sentito, ma noi ci veniamo così da par nostro, ecco.
0: Da par nostro, sì, con soprattutto dei commenti, insomma, che si sono susseguiti nella giornata di oggi e sono stati raccolti in una notizia d'agenzia di un'oretta fa.
1: Tra l'altro ho letto un paio di cose interessanti sulle quali poi magari ci attardiamo e sentiremo cosa ne pensi tu, che sei sicuramente più esperto di me.
0: Ne parleremo tra poco, intanto saluti anche Ore. Tiziano ci conferma che è una tartare, in questo caso di tonno, delizia. E leggevo proprio in questi ultimi giorni del fatto che non ci sono più i tormentoni estivi di una volta, se ne parla già da qualche anno, soprattutto da quando esistono le piattaforme streaming che ti creano una scaletta in base ai tuoi gusti con vari algoritmi eccetera, ma se si può parlare di uno dei tormentoni di quest'estate, sicuramente quello di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: microfoni nascosti, cuffie, frequenze da sintonizzare. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale, un mondo dove la realtà supera la finzione, dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale e il gesto quotidiano di ascoltare si trasforma in un'esperienza vertiginosa. Le ascoltatrici di Sarah Flood. Da lunedì a venerdì in Alphaville.
1: Rete 2.

0: Effetto sera sulla rete 1, 19 e 21, Dream Lover, la voce da usignolo di Mariah Carey. Il nostro numero WhatsApp è sempre quello, 076-321-1113. Un saluto a Daniele, che è davanti a un bel piatto di pizzoccheri. Un saluto ad Anna, che ha appena scampato una riunione online, molto felice di questo. Un caro saluto anche a Patrizia.
1: Ma che carini che ci scrivono, non abbiamo quasi aperto bocca e già ci omaggiano della loro compagnia.
0: Sono senza parole.
1: Allora meritano una confessione. Tu e io, Marco, siamo un po' dei biricchini, diciamolo, per queste cose, perché eravamo qui a parlare del fatto che avremmo voluto e dovuto rendere omaggio alla grande Dolly Parton, e poi io ti ho detto, ma sai che ho scoperto che in questi giorni compie 95 anni un'attrice che, insomma, molti dei nostri ascoltatori ricorderanno. Quindi, in questo caso, lunga vita a Barbara Eden, che è stata protagonista della serie televisiva
0: Strega per amore.
1: Strega per amore. E poi tu mi hai detto,
0: fianco di Gene Hackman, lei era Ginny.
1: Ma a me piaceva l'altra, quella ho sposato una strega. Sì. E quindi è nato il dibattito.
0: Era una serie, tra l'altro, più o meno dello stesso periodo. Insomma,
1: perché
0: fine anni
1: dico
0: 60.
1: Questo? Perché in fondo Dolly Parton è stata a modo suo una strega in positivo, mi verrebbe da dire.
0: Sì.
1: Donna controcorrente, donna che non le ha mai mandate a dire. Ho letto che addirittura a un certo punto ha posato anche per Playboy.
0: Sì, vestita da coniglietta.
1: Vestita da coniglietta e cito perché me lo sono annotato, aveva concesso un'intervista non molti anni fa, forse nel 2000, adesso devo ritrovare l'appunto che mi sono annotato, e sì, quando aveva 76 anni, in un'intervista il cui titolo era: se non fossi la regina del country sarei una drag queen.
0: E infatti era anche un'icona delle drag queen, soprattutto per i suoi trucchi abbastanza esagerati, per le sue parrucche cotonate, tra l'altro ne ha possedute 300, ne cambiava una al giorno, e questo perché da giovane capì che continuando a cotonarsi i capelli in questo modo, rigorosamente biondo platino, li avrebbe rovinati. Per cui ha tagliato la testa al toro, come si dice.
1: Beh, è il caso di dirlo.
0: Ha cominciato a usare delle parrucche.
1: Ha tagliato lo scalpo al toro. Ma sì, perché dico tutto questo? Perché io ammetto la mia cosmica ignoranza di fronte a un personaggio come Dolly Parton. Tant'è che quando mi è arrivato il messaggio da qualcuno molto più giovane di me che mi ha scritto dicendomi è morta Dolly Parton, io ho detto
0: chi è costei?
1: chi era costei? E dopo mi è stato segnalato immediatamente il suo brano feticcio
0: Jolene,
1: e ho detto ma che il titolo mi dice poco e niente, lo so che sento già i buh degli ascoltatori. Poi sono andato ad ascoltarmi il brano e ho detto no, ma aspetta un attimo, io questa cosa qui l'ho già sentita, c'ha un sound assolutamente inconfondibile, c'ha qualcosa che ti prende dentro. E così piano piano mi è ritornato tutto il marasma di quella cosa che in fondo, adesso non voglio né pontificare né

0: preferiti ancora oggi, quella che vende di più. Sì, Beatrice ci ricorda I Will Always Love You nella versione di Whitney Houston, dalla colonna sonora forse a oggi, forse ancora oggi, la colonna sonora più venduta della storia, quella di The Bodyguard. In realtà aveva già avuto successo nella versione di Dolly Parton, ma poi diventerà planetaria grazie alla versione di Whitney Houston. Avremo occasione di parlarne più tardi, anche a proposito di un altro compleanno importante. Comunque Dolly Parton ha venduto 100 milioni di dischi, ancora il record per il maggior numero di singoli arrivati al primo posto della classifica ufficiale americana, ben 25. Ha debuttato anche al cinema negli anni 80 con 9 to 5 e oggi il mondo, sia politico sia musicale, ha avuto delle parole per lei. Negli Stati Uniti l'Empire State Building si è illuminato di rosa, il suo colore preferito, mentre in tutto il paese, su ordine preciso del presidente Donald Trump, le bandiere sono state ammainate a mezz'asta e lo saranno per un'intera settimana.
1: E qui secondo me si gioca, diciamo, una sfumatura interessante.
0: Sì, perché sì, Dolly lei è stata considerata una protofemminista, molto amica della comunità LGBT,
1: Q+, insomma,
0: filantropa, insomma,
1: un'icona.
0: Non era una repubblicana.
1: Un'icona controcorrente che però, adesso si può fare il processo alle intenzioni, ma che se il presidente degli Stati Uniti, diciamo, decide che dovranno restare le bandiere a mezz'asta per una settimana negli edifici pubblici americani, uno potrebbe anche dire: vabbè, sono imminenti le
0: midterm,
1: magari certo, è una sorta di captatio benevolenza. Ma c'è anche da dire, però, senza fare diciamo del complottismo da bar, che effettivamente per qualsiasi cittadino statunitense, sì, che sia di destra, di sinistra, sì, sì, alto, basso, centro o a lato, lei rimane comunque un personaggio, una vera icona, veramente, insomma,
0: è anche intergenerazionale, certo, intergenerazionale, perché nel renderle omaggio c'è stato per esempio il sindaco di New York Mamdani, che ha detto, l'ha definita una sostenitrice insostituibile della classe lavoratrice. L'ex presidente George W. Bush l'ha definita un'artista straordinaria, persona ancora più straordinaria. Si è espresso per lei anche Bill Clinton, Joe Biden, che l'ha definita un simbolo americano, Barack Obama, che ha ricordato poi l'infanzia di Dolly Parton, nata in condizioni di estrema povertà. Erano in 11 figli, leggevo, nati e cresciuti in una sola stanza, in poco più che una capanna.
1: Sì, no, poi l'omaggio dei grandi della musica, perché voglio dire, dei colleghi, Paul McCartney,
0: più o meno coetanei, Paul McCartney, Elton John, Mick Jagger, ma fino a Sabrina Carpenter, 27enne, che un anno e mezzo fa aveva collaborato con lei per una canzone, Taylor Swift, che aveva iniziato nel country e ha detto: un mondo senza Dolly Parton non sembra possibile, né reale né giusto.
1: Che è anche il rapper, no, Eminem, no, che ho letto che c'è un, diciamo, un rappresentante
0: di questo, non ho letto,
1: della Nouvelle Vague musicale, che ha detto, insomma, che sì, il rapper Eminem, che ha condiviso una lettera con la cantante, che la cantante gli aveva indirizzato, rammaricandosi, immagino lui, sì, di non aver mai avuto l'occasione di incontrarla, anche per un ragazzino che ascoltava soprattutto hip hop, lei era un'icona, una superstar in tutti i sensi del termine. Poi ho visto l'omaggio anche della splendida Jane Fonda, partner di Dolly Parton nel film Come sbarazzarsi del proprio capo.
0: Sì, 9 to 5.
1: 9 to 5.
0: Orario continuato dalle 9 alle 5 con Jane Fonda e Lily Tomlin, e racconta la storia di queste tre donne lavoratrici che immaginano, sognano di vendicarsi e rovesciare in qualche modo il vicepresidente della società per la quale lavorano, autocratico, sessista, egocentrico, bugiardo e ipocrita. È stata tratta anche una serie televisiva, un adattamento musicale teatrale con nuove canzoni scritte da Dolly Parton e per Broadway, questo nel 2009, e la sigla è stata scritta e registrata appunto da Dolly Parton, l'ascoltiamo tra un istante.

E lei la scrive durante le riprese del film, scoprendo di poter usare le sue lunghe unghie acriliche per in qualche modo simulare il suono di una macchina da scrivere. Quindi scrive la canzone proprio durante le riprese, schioccando le unghie e dando quindi la base a questo ritmo. La ascoltiamo.

0: La regina del country se n'è andata all'età di 80 anni. Stiamo parlando ovviamente di Dolly Parton. L'abbiamo ascoltata con 9 to 5, colonna sonora del film omonimo. Beh, questa canzone è stata suonata oggi al cambio della guardia a Buckingham Palace, mentre Re Carlo e la regina Camilla condividevano una foto sui social.
1: Ma è straordinario immaginare come un personaggio così tipizzato per certi versi e così eclettico per altri abbia poi unito in una sorta di cordoglio globale
0: sì,
1: la sua scomparsa. Stavo tra l'altro cercando con difficoltà, ma qui le risorse a disposizione non sono sempre, diciamo, affidabili, se ci sono casi paragonabili di decretazione del lutto federale negli Stati Uniti con le bandiere mezz'asta per una settimana.
0: Per una cantante o attrice.
1: E appunto io adesso ho chiesto al sistema di intelligenza, ammesso che sia tale, artificiale, per quali personaggi pubblici, così ho detto, se escono sia uomini politici che artisti, magari mi dà. Ed effettivamente ma ha superato addirittura Papa Francesco, perché Papa Francesco nel 2025 il decreto presidenziale intimava di abbassare le bandiere mezz'asta dall'annuncio del decesso fino al tramonto del giorno del funerale. No, beh, quindi per un periodo ancora decisamente più lungo.
0: Cristiano ci chiede Elvis. Però forse non così tanto.
1: Sì, e poi anche perché probabilmente erano anche altri tempi, e quindi magari fare riferimento a epoche in cui magari il Presidente degli Stati Uniti non si sarebbe preso questa libertà, perché sì, c'era comunque un rispetto di un certo tipo di protocollo.
0: C'era meno mediatizzazione.
1: Ecco, diciamo che
0: il termine.
1: Che Trump può permettersi questo ed altro, ecco, per dire. Però sì, ecco, il fatto che uno potrebbe anche dire che forse è persino un po' sopra le righe arrivare a decretare una settimana di bandiera mezz'asta sugli edifici pubblici.
0: Ma ricordiamo che il midterm è lì dietro l'angolo. Come dietro l'angolo?
1: Non abbiamo... essere adesso, tu non essere capzioso. Io stavo cercando di essere puro nei miei ragionamenti.
0: Interrompiamo solo 2 secondi per un'importante informazione sul traffico. Raccomandiamo prudenza sulla 13 tra Coira Nord e Coira Sud a causa di oggetti sulla carreggiata in direzione di San Bernardino. Buon viaggio, riprendiamo il discorso di Dolly Parton. Ci ricorda giustamente Beatrice il suo impegno filantropico.
1: Che le valse addirittura un credito di 100 milioni di dollari ricevuto da Jeff Bezos, il patron di Amazon e di molte altre cose, che nel 2022 fu insignita del premio di un premio appunto di 100 milioni di dollari per il suo impegno umanitario. Direi che già questo è notevole, però insomma è lunga la lista delle sue attività. Beh, in questo senso
0: citiamone uno in particolare, l'Imagination Library, fondato da lei nel 95 con l'idea di spedire ai bambini della sua contea natale, lei che tra l'altro non aveva potuto avere dei figli, un libro al mese gratuito dalla nascita fino al compimento dei 5 anni. L'iniziativa, nata come locale, diventa poi globale perché comincia a essere replicata in altre comunità e anche al di fuori degli Stati Uniti, in Canada, in Gran Bretagna, Australia, Irlanda, e ogni mese distribuisce oltre 3 milioni di libri. Ha donato poi alcuni milioni di dollari per la ricerca scientifica, inclusi i finanziamenti importanti e cruciali che hanno supportato lo sviluppo del vaccino contro il Covid-19. Questo ed altro.
1: Sì, è bella la frase con la quale commentò appunto il recepimento di questo premio, di questo riconoscimento in denaro. Disse: cerco di mettere i soldi dove c'è il mio cuore, farò del mio meglio per fare buone cose con questo denaro. Verrebbe da chiedersi se anche il munifico elargitore di questo cospicuo patrimonio potrebbe dire lo stesso. Cioè, sto parlando di Jeff Bezos. che anche qui absit iniuria verbis è interessante, perché negli Stati Uniti succede forse in maniera più facile, anche da un punto di vista culturale, che grandi magnati che hanno soldi a palate si comunque concedono anche questo...
0: Elargizioni.
1: Sì, che forse in Europa noi abbiamo un po' meno l'abitudine, anche perché magari questo avviene con minore frequenza, magari in maniera più sottile, magari più nascosta. Però se penso che lo stesso Jeff Bezos e lo stesso Bill Gates hanno ripetuto che non hanno assolutamente intenzione di tenersi il patrimonio di denaro che hanno dopo la loro scomparsa, ma di darne in gran parte o in beneficenze o in fondazioni, eccetera. Questo è tipicamente americano.
0: E in Europa abbiamo il braccino un po' più corto, forse, in questo senso.
1: Poi è chiaro che in questo caso il binomio Jeff Bezos, Dolly Parton colpisce immediatamente, cioè il fatto che dopo uno potrebbe anche dire, certo, se Jeff Bezos i 100 milioni di dollari li desse anche alle maestranze del Washington Post per evitare licenziamenti, male non farebbe.
0: Sarebbe neanche male, no.
1: Però sì, ecco, è un po' questa visione all'americana, ma resta il fatto che a riceverli in questo caso è stata Dolly Parton, che per tutta la vita si è comunque impegnata, proprio perché veniva da una condizione di povertà iniziale che sicuramente le è rimasta stampata addosso, e che forse anche nella sua musica, io ammetto non conosco i suoi testi, quindi non ho idea di che cosa raccontino le sue canzoni, però posso immaginare che questo legame con un territorio che può essere anche aspro e duro per chi viene da regioni appunto apparentemente periferiche come il Tennessee, possono essere comunque una prova anche pesante per la propria vita. Mi taccio perché non mi vorrei avventurare su terreni scivolosi, e quindi
0: Parliamo di
1: quello che c'è da dire.
0: Parliamo delle sue esequie. I funerali si svolgeranno a Nashville in forma privata. Dolly sarà sepolta al marito, scomparso già qualche anno fa, Carl, e avrà ai piedi una delle sue oltre 2000 scarpe col tacco, e in testa una delle sue
1: un po' americano,
0: in testa una delle oltre 300 parrucche che ha posseduto in vita. Su sua esplicita richiesta sarà suonata una canzone, If We Never Meet Again, un vecchio brano gospel country, e lei aveva spiegato che era il preferito del padre Robert, contadino poverissimo e analfabeta, in memoria del quale appunto lei tra l'altro aveva lanciato, una volta ricca e famosa, questo programma di beneficenza, la Imagination Library. Il testo della canzone, ripreso più volte negli anni da alcuni dei più grandi, sentiremo tra poco la versione di Johnny Cash, altra icona della musica statunitense, è, dicevo, un inno gospel tradizionale scritto da Albert Brumley, e è una canzone che dà conforto di fronte alla separazione e alla morte, ed esprime la speranza cristiana di potersi ricongiungere un giorno in paradiso. If we never meet again this side of heaven.
1: Bene.
2: Soon we'll come to the end of life's journey, and perhaps we'll never meet anymore, till we gather in heaven's bright city, far away on that beautiful shore. If we never meet again this side of heaven, as we struggle through this world and its strife, there's another meeting place somewhere in heaven, by the side of the river of life, where the roses bloom.

0: Segnaliamo la fine del pericolo sulla 13 causato da oggetti sulla carreggiata tra Coira Nord e Coira Sud in direzione di San Bernardino. Sono segnalati i rallentamenti tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia e ricordiamo infine che la strada della Val Calanca tra Molina e Arbigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. Di nuovo buon viaggio con la Rete 1, siete all'ascolto di Effetto Sera con le nostre chiacchiere e la nostra musica, quest'ultima molto gradita, grazie, da parte di Davide che ci scrive: mi sembra di essere in macchina con la mia chiavetta.
1: Bene. Sì, sono viaggi nel tempo quelli che facciamo anche con la nostra scaletta musicale e ovviamente siamo partiti anche da lontano rendendo omaggio alla scomparsa. Anche direi prematura, perché in fondo oggi a 80 anni si può essere ancora in piena forma, certo. E purtroppo invece Dolly Parton lottava ormai da tempo contro un tumore e non ce l'ha fatta. E dicevamo del premio di 100 milioni di dollari, che, o meglio questa elargizione di 100 milioni di dollari arrivati da Jeff Bezos, che premiava, diciamo, il suo impegno umanitario. E questa notizia, che ovviamente nobilita l'impegno di Dolly Parton, stride un po' con una notizia, e non a caso io prima ricordavo che la munificenza di questi grandi padroni del vapore a volte magari può sembrare un po' contraddittoria, e a maggior ragione può sembrare contraddittorio il fatto che il patron di Amazon, che notoriamente distribuisce tra le altre cose, è nato come grande distributore di libri, poi si è scoperto che secondo un'inchiesta che è stata condotta recentemente, ora Amazon, per addestrare il proprio sistema di intelligenza artificiale, i libri li distrugge.
0: Ecco, soprattutto quelli rari e magari un po' antichi.
1: Sì, adesso bisognerebbe andare a vedere che cosa si intende per rari e antichi, perché adesso se uno prende un incunabolo e lo usa per farlo scansionare, gli toglie la copertina, lo straccia,
0: esatto,
1: solo
0: esatto,
1: per far apprendere al sistema di intelligenza artificiale, vabbè ragazzi, forse
0: un po' troppo.
1: Possiamo anche chiudere baracca, come si diceva una volta. Ma ripeto, fa abbastanza stridere gli orecchi e le meningi leggere una cosa del genere, perché uno si dice: ma come? Tu ti vuoi fare promotore di un futuro per l'umanità in cui, insomma, la conoscenza e l'intelligenza artificiale vadano a beneficio di tutti, e poi utilizzi i libri come se fossero carta straccia solo per allenare i sistemi di intelligenza artificiale. Vabbè, oggi se ne vedono di ogni. Ho visto proprio oggi, credo, i robot correre più veloci di Usain Bolt,
0: robot
1: cinesi che corrono i 100 metri più veloci di Usain Bolt.
0: Ne ho parlato domenica proprio in occasione della giornata di apertura delle seconde Olimpiadi, dei secondi giochi olimpici per robot.
1: Ragazzi, abbiamo da correre, mi sa, eh?
0: Sì.
1: Corriamo verso le 20, che c'è anche l'aggiornamento delle notizie.
0: E visto che è ancora estate, perché è il 26 di agosto, è ancora calduccio, ricordiamo quell'estate del 1984. Tony Esposito, grande percussionista, grande amico tra gli altri di Pino Daniele, compariva nei primi dischi di Pino Daniele, ha sfondato a livello internazionale con questa canzone che ci porta alle notizie.
1: E poi parlare di luna in questo

0: Sono le 20.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie. Condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere, in parte sospesi, il 61enne a processo in Ticino per atti sessuali con fanciulli e per aver filmato per diversi anni e senza il loro consenso alcune donne e ragazze. Per l'uomo arrestato nel 2023 è stato inoltre disposto un trattamento ambulatoriale. E sempre oggi si è aperto un altro processo nei confronti di un 52enne accusato di aver tentato di uccidere il rivale in amore e il cognato dopo mesi di messaggi minatori inviati sia alla moglie sia al nuovo compagno della donna. Il 22 settembre dell'anno scorso passò alle vie di fatto nel parcheggio di un supermercato di Gravesano. Per l'uomo viene chiesta una pena di 9 anni per tentato duplice omicidio intenzionale e tentate lesioni gravi. Chiesta anche l'espulsione dalla Svizzera. Sarà per 15 anni. L'imputato è infatti di nazionalità italiana. A Berna ora, dove il Consiglio federale chiede al Parlamento di stanziare oltre 70 milioni di franchi supplementari per adattare i boschi svizzeri ai cambiamenti climatici e sostenere nel contempo le aziende agricole colpite dal caldo e dalla siccità. Il consigliere federale Albert Rösti ha evidenziato che gli effetti dell'estate 2026 rischiano di farsi sentire per decenni. Altri 500.000 franchi sono stati sbloccati nelle scorse ore dal Dipartimento federale degli affari esteri per la popolazione nepalese colpita da una devastante alluvione. Al momento non risultano vittime svizzere, ma secondo informazioni raccolte dalla BBC, gli stranieri dispersi sono almeno 340. I morti sono già un centinaio. Negli Stati Uniti è raggiunto uno storico accordo tra il gruppo Meta e numerosi stati americani nell'ambito dell'inchiesta sulla dipendenza dei minori dai social media. La società proprietaria di Facebook e Instagram pagherà circa 16 miliardi e mezzo di dollari per chiudere la vertenza. Meta introdurrà pure dei limiti giornalieri di connessione per i minorenni, attivandoli in particolare nelle ore notturne. Da oltreoceano anche la notizia della morte a 80 anni dell'attore Tim Curry, noto soprattutto per il suo ruolo di pagliaccio del film It o come ricezionista del Plaza Hotel in Mamma ho riperso l'aereo. Al secolo Timothy James Curry, l'attore venne colpito da un grave ictus nel 2012. Il tempo previsto per domani a sud delle Alpi sarà abbastanza soleggiato al mattino, in seguito estensione della nuvolosità dapprima in montagna. A nord prevalentemente soleggiato nonostante velature in progressivo addensamento. La polizia cantonale ticinese annuncia la scomparsa del signor Serdan Cvetković, cittadino serbo di 50 anni, residente a Lugano. È scomparso da Lugano domenica 19 luglio verso le 22:30. Questi i suoi connotati: carnagione chiara, età apparente 60 anni, corporatura snella, altezza 1,90 m, occhi verdi chiari, capelli castano chiari, lisci e corti, si esprime in italiano. Chi avesse utili informazioni per il ritrovamento del signor Serdan Cvetković è pregato di contattare la polizia cantonale ticinese al numero 0848 25 55 55.
2: Rete.

fantasia, per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente, per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.

0: Di Luciano Ligabue si fa un gran parlare dalla scorsa settimana, quando ho pubblicato il nuovo singolo Qualcosa per te. È il primo dopo 3 anni di silenzio per quanto riguarda le sue novità discografiche. Si parla anche del documentario in uscita a settembre, Luciano prima di tutto, del tour 2026, prima della pausa che non lo vedrà dal vivo nel 2027 e che si concluderà, no, inizierà all'Arena di Verona per concludersi a Milano. Ma non possiamo chiaramente dimenticarci dei suoi successi del passato. 21 anni fa cantava Le donne lo sanno. 13 minuti dopo le 8 di questo mercoledì sera, buonasera a tutti voi. Da Nicola Colotti che è lui, da Marco Trovesi che sono io, siete all'ascolto della Rete 1 di Effetto Sera. Un caro saluto va a Flavio, a Ore.
1: Che... Sì, tra l'altro Flavio è lui che chiedeva della questione dell'omicidio, dell'intentato omicidio che è sempre o non è sempre intenzionale. Interessante la sua domanda, ma penso si riferisca a una notizia. Mi viene un solo dubbio, che ci sono anche omicidi, però in questo caso non è tentato, come omicidio colposo e quindi non necessariamente intenzionale. Però sì, vabbè, questa è una discussione per addetti ai lavori. E invece è più interessante il suo commento alla breve digressione che abbiamo fatto sulle macchine, sui robot che corrono più veloci, robot degli umanoidi,
0: degli umani, degli umani olimpici.
1: E lui dice sì, comunque le macchine che corrono più degli umani è da molto che ci sono, sì, se si riferisce alle macchine con le ruote, ma quello che faceva impressione di questi robot umanoidi è che in realtà correvano sulle loro gambe e sui loro piedi e avevano delle movenze ovviamente simili a quelle di un essere umano, e ce n'erano in pista decine, come una sorta di piccolo esercito, e riuscivano ad affrontare anche le corse in curva ai 200 metri. Ora, si può disquisire quanto a lungo su questa cosa, però ho trovato l'immagine abbastanza impressionante, per non dire inquietante.
0: Concordo pienamente.
1: E quello che mi ha colpito è che questi robot ormai se ne producono, credo che in Cina se ne potrebbero produrre centinaia di milioni.
0: E qualcuno ha anche ipotizzato un utilizzo militare.
1: Prego non dirlo, non ci voglio neanche lontanamente pensare. Quello che in realtà mi ha colpito è stato che alcuni di questi robot, dopo l'estenuante corsa, andavano a schiantarsi contro una specie di muro di gomma e, cadendo a terra, andavano in cortocircuito, prendevano fuoco.
0: E mi sembrava ancora più inquietante.
1: Sì, mi è sembrata una cosa anche crudele. Sì. Un po' come tutte le volte che vedo quei test che faceva quell'industria americana, la Boston Dynamics, mi pare, che allenava questi insomma robot semoventi con forme di animali eccetera, o anche umanoidi, e poi li prendeva a calci, li buttava per terra per vedere come reagivano, se si rialzavano in piedi. Alla fine provavo un senso di fastidio nel vedere queste cose. Quindi sì, è vero che le macchine possono correre molto più veloce degli esseri umani se hanno le ruote o un motore, è un po' diverso se si tratta di robot umanoidi, e il fatto che adesso si è riusciti a costruire dei prototipi che possono correre 100 metri più veloci del detentore del record del mondo dei 100 piani, ecco, qualcosa forse ci dice sul presente ma anche sul futuro. Vabbè, chiusa la discussione.
0: Leggevo che questo record è stato battuto allungando le gambe di una quindicina di centimetri a robot umanoide.
1: Sì, vabbè, adesso poi però qui la questione interessante, cioè qui la questione determinante è il coordinamento del movimento, è quella la cosa che colpisce, cioè il fatto che oggi si riesca a costruire dei robot che hanno una capacità di coordinazione dei movimenti che li porta a poter correre come degli esseri umani, e quindi, come dicevo prima, dobbiamo correre noi. Mentre non so davvero cosa rispondere al gentile Pietro, lo ringrazio per la domanda e per il riferimento a chi mi ha preceduto nella linea temporale biologica, e no, non so davvero che cosa avrebbe che cosa avrebbe detto insomma chi mi ha preceduto,
0: okay,
1: e che era più esperto di stadi di me, perché ne aveva visti molti nella sua lunga carriera. La domanda ci penserò, Pietro, vedrò di immaginare che cosa avrebbe potuto dire. Forse, sicuramente, avendo visto gli esordi del vecchio stadio di Cornaredo, che quando insomma fu inaugurato era comunque qualcosa che di appariscente. Certo, dopo è diventato un impianto vetusto e adesso si è trovata una nuova soluzione con la IL Arena, che comunque ha il suo perché. Certo, è più piccolina, però è tutta coperta, insomma i pro e i contro dell'evoluzione anche tecnologica.
0: Comunque buona serata Pietro e buon ascolto.
1: Grazie, grazie per la domanda, ma io cerco di salvarmi senza arrampicarmi sugli specchi.
0: Ecco, abbiamo parlato, l'abbiamo sentito anche in coda all'ultimo notiziario, un altro ottantenne ci ha lasciato per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, Timothy James Curry, attore, doppiatore, ma anche cantante e compositore, è scomparso all'età di 80 anni nella sua casa di Los Angeles. Lui è diventato famoso per la sua interpretazione nel film di culto Rocky Horror Picture Show.
1: Cercando di ricordare e ne ho delle vaghe immagini. Tu te lo ricordi?
0: Sì, l'ho visto ormai tanto tempo fa, so che ha battuto dei record di programmazione in svariate sale cinematografiche.
1: Cioè, come Jesus Christ Superstar.
0: E forse ancora di più. Ricordo che nel cast, se non vado errato, c'era anche la splendida Susan Sarandon. Ma Curry aveva anche una voce particolarmente profonda e cavernosa ed era molto richiesto anche nel doppiaggio, è stato anche cantante e musicista. E come Dolly Parton, che abbiamo ricordato in apertura della serata, nella vita si è dedicato a svariate attività benefiche, sostenendo delle iniziative a favore della ricerca e dell'assistenza per la distrofia muscolare. Ha sempre mantenuto una grande riservatezza sulla propria vita privata. Ma, e ve ne parlerei tra poco, c'è un compleanno, un ottantesimo compleanno da festeggiare oggi, di un personaggio magari non particolarmente famoso ai più, sto parlando di Valerie Simpson, che in qualche modo indirettamente può essere legata a Dolly Parton, a Whitney Houston. Una signora recente della musica, Miley Cyrus, questa è Easy Lover.

0: loro e quindi uniscono questa sorta di chimica artistica a quella sentimentale che li ha uniti praticamente per tutta la vita. Tra le canzoni più famose scritte dai due ci sono Ain't No Mountain High Enough e anche I'm Every Woman, ed è quel collegamento di cui vi parlavo in qualche modo indiretto comunque con Dolly Parton. Dolly Parton ha inciso la prima versione di I Will Always Love You, riportata al successo globalmente da Whitney Houston nella colonna sonora del film The Bodyguard, colonna sonora tra le più vendute della storia, che include anche appunto questa I'm Every Woman che Ashford e M. Simpson scrivono per Chaka Khan, e canzone che sarà ripresa con altrettanto successo internazionale da parte della stessa Whitney Houston. Ma i due sono diventati strafamosi per i più a metà degli anni Ottanta con Solid.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

Sfruttate un effetto sera, sono le 20:33. Solid, Ashford and Simpson, abbiamo fatto gli auguri per le sue 80 primavere a Valerie Simpson. I due tra l'altro hanno avuto a che fare spesso e volentieri con la radio, negli anni 90 hanno condotto The Ashford and Simpson Show, dove sono stati presentatori ufficiali di una fascia importante pomeridiano su una delle stazioni radiofoniche più famose di New York, WRKS, nota anche come Kiss FM, e lei è tuttora, anche se il Nicholas Ashford è scomparso 15 anni fa, è ancora protagonista di diversi show radiofonici a livello globale. Altro pezzettino di storia della musica, ma qui torniamo alla fine degli anni 60, insieme a Joe Cocker e Feeling Alright.

0: Abbiamo parlato tanto di musica questa sera, grazie a lui che ci ha mandato anche un link a YouTube con un filmato di Tim Curry, non solo attore ma anche cantante. Era anche un bel ragazzo, devo dire. Ecco, effetto sera, adesso parliamo di altro, vero Nicola?
1: Beh, mica tanto. Perché facevamo riferimento prima a Jeff Bezos, ad Amazon, i 100 milioni di dollari dati in premio per le sue attività filantropiche a Dolly Parton, e poi abbiamo detto, beh, Amazon, che secondo un'inchiesta che è stata pubblicata recentemente, l'inchiesta del sito 404 Media, sarebbe, diciamo, all'origine della distruzione di numerosi libri,
0: sì,
1: per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale. Insomma, gira la voltala, i big delle tecnologie digitali sono sempre un po' al centro dell'attenzione, e non è sempre un'attenzione positiva. Ammetto che poi i miei occhi hanno strabuzzato quando ho letto l'ultimo aggiornamento invece sul processo a Meta, quindi stiamo parlando di Mark Zuckerberg, stiamo parlando di Facebook, Instagram, WhatsApp, eccetera, eccetera.
0: Ho letto solo il titolo di una proposta, poi non ho approfondito.
1: Beh sì, basta solo leggere il titolo. In pratica sono accordati, come spesso succede negli Stati Uniti, dove la civiltà giuridica permette gli accordi extragiudiziali, diciamo più frequentemente di quanto magari non avvenga in altri contesti. E questa volta sembrerebbe che, dopo il processo intentato da diversi stati americani contro Meta, con l'accusa di aver indotto a una sorta di dipendenza, soprattutto che colpirebbe gli adolescenti e i bambini, dall'utilizzo di strumenti, appunto, delle reti sociali, della casa di Mark Zuckerberg, accusa che appunto ha portato Meta sul banco degli imputati con 29 stati americani che hanno intentato una sorta di class action e che avrebbero chiesto addirittura fino a 1.400 miliardi in caso di vittoria giudiziaria come risarcimento. Beh, adesso sembrerebbe che si sono accordati per non so come definirlo, un emolumento che dovrebbe...
0: Non modico,
1: per niente. Cioè, in buona sostanza, Meta paga 16,68 per essere precisi, miliardi su, diciamo, per togliersi di torno una buona parte degli stati che hanno intentato la causa. Ora, 16,7 miliardi di dollari, cioè, se Meta può permettersi di pagare questa cifra per tacitare almeno una gran parte di queste accuse, è come se avesse messo sul tavolo più o meno l'equivalente che gli è costato a suo tempo l'acquisto di WhatsApp, credo. Avevano versato qualcosa di 18 miliardi. Insomma, miliardi di dollari che per Zuckerberg e company potrebbero sembrare persino bruscoloni, perché bruscolini, sì, perché sono comunque tanti, però sì, ecco.
0: Ma non gli cambiano comunque la vita.
1: E bisogna vedere se gliela cambierà o non gliela cambierà, perché poi c'è tutto il discorso legato anche alla fiducia degli investitori, perché se tu cominci ad avere problemi da un punto di vista del futuro delle tue attività ed effettivamente in un vuoto giuridico che ancora è così, diciamo, proteiforme e che non dà, diciamo, indicazioni precise su quali potrebbe essere l'assetto futuro di queste grandi aziende tecnologiche, ecco che allora l'incertezza va
0: potrebbe
1: oltre
0: avere degli
1: l'ammontare
0: effetti,
1: dei quasi 16,7 miliardi di dollari. E quale sarà, appunto, poi l'esito di questo? Adesso, secondo Secondo questa notizia, che è stata pubblicata anche sul nostro sito, Meta ha chiuso l'accordo con numerosi stati americani in questa causa, appunto, legata ai pericoli dei social media per i bambini e per gli adolescenti. Adesso, oltre a questo risarcimento, come viene definito, economico, Meta si impegna a introdurre una serie di cambiamenti a livello nazionale per tutelare gli utenti adolescenti, tra cui limiti di tempo giornalieri predefiniti e blocchi di accesso notturni alle piattaforme. Allora, mi sembra un po' un patchwork a tutto questo, e ho come l'impressione che siamo in una fase in cui c'è una sorta di rincorsa tra chi tenta di porre argine a questo dilagare incontrollato della cosiddetta addiction, cioè dipendenza dei più giovani dalle reti sociali, e chi in qualche modo invece tenta di eludere i controlli, perché un eccesso di controlli produce anche un effetto negativo dal punto di vista della fruizione, della quantità di tempo passato su queste reti sociali, che è una delle forme, diciamo, delle linfe vitali del loro funzionamento. Quale sarà l'esito di tutto questo? È difficile ipotizzarlo. C'è da dire che excusatio non petita dal punto di vista finanziario, accusatio manifesta, come dicevano gli antichi giureconsulti. Cioè, Meta dice che comunque non si ritiene colpevole degli addebiti che le vengono mossi. Pur accettando l'accordo, ha respinto nuovamente tutte le accuse, leggo testualmente, ribadendo il proprio impegno per la protezione dei minori sulle sue piattaforme. È una frase un po' trita e ritrita, l'abbiamo sentita molte volte, ma il fatto che
2: non abbia... sono d'accordo, ma i soldi te li do lo stesso.
1: Perché alla fine sembra come a dire, sì, cioè, non ci riteniamo colpevoli, però paghiamo lo stesso, perché ecco, per evitare guai peggiori. E voglio dire, uno comincia ad avere qualche dubbio ad averlo. Ora, in aggiunta a tutto questo, sembrerebbe, questo era un approfondimento che era apparso invece già nei giorni scorsi sul nostro sito internet, con un'intervista anche a una specialista di questi temi fatta dai colleghi Romandi, e il titolo diceva: Meta sapeva degli effetti negativi dei suoi prodotti, ci sono documenti interni a Meta che sarebbero persino compromettenti in questo senso. Ragazzi,
2: non è così difficile pensarlo.
1: Facciamocene una ragione, ma mi verrebbe voglia di dire: facciamocene anche una disintossicazione.
2: Che forse sarebbe meglio sotto vari aspetti. 20:45, si avvicina il prossimo notiziario. Adesso torniamo in Italia con Mario Lavezzi, uno dei più grandi autori della musica italiana, insieme a Ivana Spagna, un altro duetto nella nostra serata musicale. Senza catene.
3: Sopra il mare. Questa barca che se ne va sembra quasi

0: Underneath Your Clothes era Shakira, cantante colombiana, dire di grandissimo successo è un eufemismo. Il suo Dai Dai è stato uno dei tormentoni di quest'anno, canzone ufficiale dei campionati mondiali di calcio.
1: Tra l'altro non ha avuto dei problemi di salute a un certo punto abbastanza seri Shakira.
0: Non ricordo.
1: Adesso magari sto dicendo una sciocchezza.
0: Mi cogli un po' impreparato.
1: Capita, quante volte tu cogli impreparato me.
0: Comunque è in fase di... nelle fasi finali il suo tour mondiale, dopo aver radunato 2 milioni di persone sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, e ha fatto costruire a Madrid, appositamente per 11 concerti consecutivi che terrà tra il settembre e l'ottobre, questo avveniristico stadio Shakira a Macondo Park. Macondo è una cittadella, chiamiamola così, tematica, occupa circa 21 ettari, ideata da lei stessa per la sua serie storic concerti, con lo Shakira Stadium, uno stadio temporaneo con una capienza di 50.000 posti. È una città che è nata un po' su ispirazione dell'autore colombiano Gabriel García Márquez, ne parlava in una delle sue opere. Insomma,
1: sì, ti confermo tra l'altro che appunto sono andato a vedere se trovavo notizie, effettivamente a febbraio dell'anno scorso era stata ricoverata in ospedale perché aveva avuto problemi di salute e poi sembra risolti, aveva avuto insomma fastidiosi dolori addominali e quindi addirittura è stata ricoverata d'urgenza e aveva annullato un concerto a Lima, e quindi insomma immagino che chi si sottopone a questo genere di stress possa facilmente incorrere anche in incidenti di questo tipo, pur essendo ancora lei comunque giovane di età.
0: Sì. Beh, Eros Ramazzotti ha dovuto interrompere notizia di oggi, di queste ultime ore, ha dovuto rimandare le sue date in Nord e Sud America per il suo tour mondiale, perché è stato sottoposto a un intervento per, diciamo, troppo stress alle sue corde vocali.
1: Sì, e poi lui ha forse anche
0: qualche anno in più. Sì.
1: Senti, ormai incombe il notiziario delle 21, allora magari l'accenno lo facciamo dopo, perché io nel frattempo sono uscito per vedere come erano le condizioni meteorologiche, visto che fino a poco fa pioveva, adesso improvvisamente si è un po' rischiarato il cielo e ho potuto osservare all'orizzonte, ancora molto brillante per gli appassionati, il lume di Venere, che ho tentato anche di fotografare.
0: Ci sei anche riuscito?
1: Sì, vabbè, però dopo stiamo qui a fare gli scongiuri, perché la pioggia, le nuvole, il brutto tempo non offuschi l'orizzonte occidentale nella notte tra giovedì e venerdì, ma poi magari ne facciamo un accenno dopo, visto che ormai lo sanno tutti, cioè l'eclissi di luna, quindi vabbè, insomma, niente di nuovo.
0: Se ne parla, se ne parla parecchio.
1: Sotto il sole o sotto la luna, verrebbe sotto le nuvole. Vedremo cosa riusciremo a vedere, cosa riusciremo a raccontare.
0: Bene, è una serie dei duetti, e ce n'è un altro per quanto riguarda la musica italiana, composto da Nicolo Fabi e Max Gazzè, diciamo tra i principali esponenti dell'ultima scuola di cantautorato romano. Era il 1998, quindi sono passati quasi 30 anni dal loro Vento d'estate. Li ascoltiamo insieme prima del notiziario delle 21. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: L'informazione con Alberto Andreani. È salito a 157 morti il bilancio tuttora parziale delle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal. Lo indicano fonti ufficiali che parlano anche di almeno 500 dispersi, fra i quali circa 400 stranieri. La frana che in territorio nepalese ha causato l'alluvione ha avuto effetti anche in Tibet. Le autorità cinesi contano finora 3 morti e 265 dispersi, interrotte pure comunicazioni ed elettricità. Da Berna il Dipartimento federale degli affari esteri non è a conoscenza di vittime svizzere. Sarà disponibile dal 2 novembre la nuova carta d'identità biometrica contenente un microchip nel quale verranno salvate una foto del viso e le impronte digitali. Il Consiglio federale ha dato il via libera alla produzione di questo documento con una modifica di ordinanza. La carta d'identità biometrica è già una realtà nell'Unione Europea. Sempre oggi il consigliere federale Albert Rösti ha risposto a chi lo ha accusato di non aver reagito con tempestività alla canicola estiva. Il responsabile dell'ambiente ha presentato la richiesta di un credito da oltre 70 milioni di franchi per adattare i boschi svizzeri ai cambiamenti climatici. Spetterà al Parlamento esprimersi sulla somma. Alle Camere slitta intanto il rinnovo integrale dei giudici del Tribunale federale. La loro elezione era inizialmente prevista durante la prossima sessione parlamentare, ma alcuni mesi fa è emersa una relazione sentimentale, nel frattempo terminata, tra due magistrati candidati per un nuovo mandato. Si tratta del giudice Yves Donzalla, eletto in quota UDC ma ora senza partito, e della democentrista Beatrice Van de Graaff. La commissione giudiziaria dell'Assemblea federale necessita di più tempo per esprimersi sulle due candidature. In Ticino è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere, in parte sospesi, il 61enne a processo per atti sessuali con fanciulli e per aver filmato per diversi anni e senza il loro consenso alcune donne e ragazze. La Corte delle Assise Criminali ha accolto interamente l'atto d'accusa e ha pure disposto per l'imputato un trattamento ambulatoriale. Tempo abbastanza soleggiato domani a sud nella prima parte della giornata, poi dalle Alpi estensione della nuvolosità. Nel resto del paese inizialmente soleggiato e poi addensamento delle velature. La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa del signor Serdan Cvetković, cittadino serbo residente a Lugano, età 49 anni. È scomparso da Lugano domenica 19 luglio verso le 22:30. Di seguito la sua descrizione. Età apparente 60 anni, carnagione chiara, corporatura snella, altezza 1 metro e 90, occhi verdi chiari e capelli castano chiari, lisci e corti. Si esprime in italiano. Chi avesse informazioni per il ritrovamento del signor Serdan Cvetković è pregato di contattare la polizia cantonale ticinese al numero 0848 25 55 55.

Si fa così. Quando sei alla guida, evita di telefonare, scrivere o leggere messaggi, regolare il navigatore o l'autoradio, mangiare e bere. Mantieni lo sguardo sulla strada. La distrazione al volante è una delle principali cause di incidente. Informati su www.stradesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Effetto Sera sulla Rete 1, la seconda, anzi la terza e conclusiva ora del nostro appuntamento si è aperta con i Rolling Stones di Like a Rolling Stone. E questi erano invece Take That di Sure, ultimo successo pubblicato prima dello scioglimento dovuto insomma alle bizzarrie del cantante Robbie Williams. Buona serata a tutti voi, buona serata a Irma, grazie per la bella foto, buona serata a Paolo che è sempre in giro per il mondo, ci scrive dal Tirolo in Austria, bellissimo paesaggio e bei funghi raccolti.
1: Ci fa un po' di invidia. Panorama stupendo, peraltro. Sì. Grazie per la foto del bellissimo colpo d'occhio su questo lago tirolese, bellissimo paesaggio.
0: Nicola Colotti, io sono Marco Trovesi e a Nicola, Flavio scrive, Nicola non ha ancora superato lo shock post-traumatico dell'eclissi di sole persa.
1: È bello,
0: e ti prepari già quella di luna.
1: Allora è bello che perché leggendo di fretta e anche perché sono un po' accecato, in realtà non ho letto Nicola non ha ancora superato, ho pensato che fosse invece un vocativo,
0: no.
1: Cioè se Nicola non ho ancora superato, invece non lo so, no, non era lui, ero io che non
0: ma si sta già psicologicamente preparando al prossimo.
1: Sì, al prossimo. No, però grazie perché
0: mettendosi le mani nei capelli,
1: sì, no, negli occhi, nei capelli, nel naso, negli orecchi, non so più dove metterle per fare gli scongiuri, ma no, grazie soprattutto perché vedo che ormai il proselitismo fotografico astronomico fa incetta di sì. Foto che riceviamo, sono tutte belle perché poi sono anche dei tentativi, e come spesso succede anche ai miei, spesso sono complessi, difficili, vengono fuori comunque delle foto molto, molto poetiche. Beh, Ore verrebbe da dire, ormai ci ho preso la mano e quindi bel disco lunare, presumo, sì.
0: Sì, quasi pieno ormai.
1: Sì, perché lo sarà proprio domani notte. Vabbè, adesso vedo che qui si stanno...
0: Ah, domani è piena?
1: Allora...
0: Stiamo infierendo,
1: Oggi
0: non
1: è
0: mi
1: mercoledì.
0: Sono messo d'accordo con i nostri ascoltatori.
1: Allora, oggi è mercoledì, siamo d'accordo? Domani è giovedì.
0: Ah, beh, sì.
1: Nella notte tra giovedì
0: e venerdì
1: sì, quando ci sarà la luna piena, perché ovviamente deve essere piena, è prevista un'eclissi lunare parziale.
0: Ma cosa ci dici?
1: Ma cosa ci dici mai, come avrebbe detto, Topo Gigio, ma cosa dici mai? E vi dico che bisognerà avere fortuna, perché guardavo adesso le previsioni...
0: Comunque i media ne stanno parlando da appena terminata l'eclissi di sole, hanno cominciato a parlare di quella
1: adesso
0: di
1: adesso sta infierendo.
0: Bene.
1: Okay. Detto questo, è vero che il ciclo dell'eclissi del mese, diciamo, delle eclissi è un ciclo interessante perché effettivamente che relazione c'è tra un'eclissi di sole e un'eclissi di luna? Allora dobbiamo rifare il piccolo spiegone. L'eclissi di sole, quella che abbiamo avuto il 12 di agosto, dalla quale, del cui insuccesso visivo io ancora non mi sono rimesso, sì, lo confesso, anche perché mi ero dato comunque la pena di andare in un posto dove c'era comunque un sacco di gente ed eravamo tutti in attesa di vedere qualcosa, non abbiamo visto una cippa.
0: Ed è, tanto più posso dirlo, andato in avanscoperta con un certo anticipo.
1: Sì, no, ma beh,
0: per preparare anche la nostra diretta.
1: L'avevo anche messo in conto che probabilmente quello non sarebbe stato un punto particolarmente favorevole, mentre chi era al Montelema, chi era a Cardata e chi era in altre zone più favorevoli, più in alto, e ha avuto per un tempo un po' più cospicuo il cielo tutto sommato sgombro di nuvole, è riuscito comunque a vedere qualcosa di interessante e quindi vedere questa eclissi di sole parziale. Vabbè, a noi ci è andata male, ma l'abbiamo comunque raccontata, o abbiamo raccontato che c'era un'eclissi di sole parziale. L'eclissi di sole si verifica quando la luna si frappone tra la Terra e il Sole e copre il disco del Sole o parzialmente o totalmente, fermo restando che di solito quando c'è un'eclissi di Sole c'è sempre una zona fortunata di passaggio in cui cioè la totalità, salvo che non si tratti di un'eclissi di sole anulare, perché allora se il disco della Luna, per una questione di distanze reciproche tra la Terra e la Luna, non copre totalmente il disco del Sole, ma rimane un po' più piccolo prospetticamente, allora si avrà comunque un'eclissi anulare, cioè il disco della Luna entrerà nel disco del Sole, ma non lo copre totalmente, quindi lascia intorno un anello di luce, da cui appunto l'eclissi anulare. Se invece è un'eclissi che copre come, diciamo, distanza correttamente l'intero disco di Sole, si ha l'eclissi di Sole, e in una zona ben precisa ci sarà questa totalità, e questa totalità è quella fascia, diciamo, di fortunati che hanno potuto vedere quella del 12 di agosto in zone che andavano, diciamo, dal nord della Spagna fino addirittura verso l'Islanda o scendendo fino al Mediterraneo. Noi qui non avevamo la totalità, avevamo una parzialità, e questa parzialità era comunque suggestiva, perché il Sole veniva coperto comunque fino al 90%, è sempre comunque un bel vedere, perché comunque si vede distintamente il disco della Luna che copre parzialmente il disco del Sole.
0: E se ho ben capito, ad ogni eclissi di Sole è legata a breve distanza anche un'eclissi di Luna.
1: Allora, qui, giusto, le cose cominciano a diventare un po' tecniche, però sì, diciamo, grossolanamente si potrebbe dire che effettivamente ad ogni eclissi di Sole c'è tendenzialmente, con una percentuale di circa il 90% la probabilità di avere avuto un'eclissi di Luna prima o di avere un'eclissi di Luna dopo, nel mezzo del ciclo della Luna, sì, che sappiamo essere di 28 giorni, 14 giorni, diciamo, è il cosiddetto mese lunare, cioè nel senso che si arriva da una luna nuova a una luna piena, alla luna nuova c'è l'eclissi di Sole, alla luna piena ci sarà l'eclissi di Luna. Ma che cos'è l'eclissi di Luna? Diversamente dall'eclissi solare, in questo caso è la Terra che si frappone tra il Sole e la Luna, ed ecco perché le eclissi lunari sono molto più lunghe, perché ovviamente la Luna, che è piccola, impiega molto più tempo ad attraversare l'ombra della Terra, e non è un'ombra come quella del disco della Luna sul Sole, che lo copre come un disco nero che copre il disco, sì, del Sole. No, l'ombra che proietta la Terra in direzione della Luna è un'ombra molto più diffusa, ed ecco perché durante un'eclissi di Luna la Luna appare di questo colore bruno, rossiccio, molto, molto profondo.
0: Quindi non è coperta di nero, cosa che avviene invece con,
1: no,
0: il Sole.
1: Però è comunque suggestiva da vedere. Quello che è particolare in questo caso, ma poi queste cose le ripeterò anche domani probabilmente su Rete 2 intorno alle 17, un po' per fare il resumé, quello che è particolare in questo caso sarà un'eclissi di Luna parziale, perché non ci sarà un'esatta corrispondenza, o meglio, la Luna passerà non perfettamente nell'area d'ombra proiettata dalla Terra. Sarà effettivamente allineata, ci sarà un allineamento Sole, Terra, Luna piena, ma questo allineamento non sarà perfetto, perché ci sono ragioni astronomiche, geometriche, per cui non sempre un'eclissi di Luna può essere un'eclissi di Luna totale. Detto questo, sarebbe comunque suggestiva da vedere.
0: Ma questo per tutte le zone dove potrà essere visibile. Quindi,
1: sì,
0: contrariamente a quella di Sole, non ci saranno delle zone,
1: diciamo
0: più fortunate.
1: Diciamo che qui c'è un'altra complicazione aggiuntiva, perché poi la geometria astronomica è a volte è un po', come dire, è un po', non dico perversa, però ci crea un po' di piccoli contrattempi. Allora, quando se avete assistito, probabilmente vi è capitato di assistere a un'eclissi di Luna, perché ovviamente sono più facilmente da osservare, facili da osservare, perché avvengono in un intero emisfero. Visto che quando la Terra è girata con il Sole alle spalle, proietta tutta la sua ombra in una vasta area in cui passa la Luna, tutto l'emisfero che è in quel momento di buio vedrà la Luna eclissarsi, cioè diventare rossiccia, un intero emisfero. mentre come sappiamo le eclissi di sole non sono facilmente visibili nella loro totalità perché è una fascia molto più ristretta. In questo caso invece ci sono due componenti interessanti ma che creano un po' di complicazione. La prima l'ho detta, e cioè che non sarà totale, cioè nel senso che la Luna non passerà perfettamente dentro l'ombra che la Terra proietta nel cosmo. E in aggiunta a questo avverrà un orario nel quale la meteorologia già non sembra venirci incontro, perché sono previsti comunque temporali proprio nella notte tra giovedì e venerdì. L'orario sarà per, diciamo, persone che amano stare sveglie di notte, perché l'inizio dovrebbe essere intorno alle 4:30 del mattino, ma già lì si vedrà, non si vedrà molto molto.
0: Quindi quando ti svegli tu di solito? Cioè non quando ti svegli mattina.
1: Non cominciare a fare battute. Raggiungerà il momento in cui la Luna dovrebbe avere questo colore rosso-bruno, e che sarà già quasi l'alba, dopo le 6 del mattino. Quindi a quell'ora, se fosse sereno, vedremmo già la luce del sole che arriva da oriente, mentre la Luna, che volge al tramonto verso occidente, comincerà a subire questi effetti di colori che potrebbe essere molto interessanti, cioè un cielo che si sta piano piano rischiarando con una Luna progressivamente abbrunita dall'ombra della Terra, che però mantiene una parte ancora chiara, quindi sarebbe una composizione comunque cromatica interessante assai da osservare. Sì, sì. Il problema è che tutto questo avviene all'alba, intorno alle 6:30 del mattino, quindi per chi non ha un orizzonte particolarmente sgombro c'è il rischio che la Luna non la veda già più, perché sarà magari già andata oltre i monti e quindi già digradata verso occidente. Allora, questi sono più o meno i dati, diciamo, di riferimento. Il resto è fortuna, è speranza che non ci sia un cielo, perché quando ho parlato con i miei amici astrofili e dico organizzate qualcosa, ha voglia organizzare qualcosa in piena notte, cioè poracci, anche loro hanno diritto di dormire, poi si sono già spesi mica poco per le eclissi di sole. Organizzare delle osservazioni astronomiche o comunque in siti dove si può magari anche osservare con un telescopio, con un piccolo grande telescopio, a quegli orari diventa veramente proibitivo. Ma non bastasse questo, effettivamente mi sono sentito dire no, non prevediamo di fare nulla di che, perché le previsioni meteo non appaiono per nulla favorevoli. Detto questo, c'è sempre un margine di aleatorietà, per cui potrebbe anche succedere che durante comunque un tempo abbastanza lungo, perché sono più di 2 ore, 3 ore, si può aprire il cielo magari per osservare comunque la Luna in quel momento. Bisognerà avere l'occhio un po' scafato e capire che cosa sta succedendo, vedere che la Luna avrà assunto eventualmente un colore più molto scuro, che è tipico dell'eclissi lunare, e osservare comunque che c'è, rimane una parte comunque illuminata. E vi assicuro, è abbastanza suggestivo, io ho assistito ad alcune eclissi lunari in cui effettivamente non ci si rende conto all'inizio di come può diventare preponderante l'ombra della Terra, che non è, diciamo, così perfettamente centrata sulla Luna, ma sufficiente per rendere il disco della Luna molto scuro, addirittura nero, e creare addirittura un effetto cromatico dirompente. Poi, se si ha la possibilità di vederla nella sua totalità, l'eclissi di Luna è sempre suggestiva, perché si ha questo colore molto rosso, si dice luna di sangue, no? Questo rosso bruno, che fa sparire la Luna piena e permette al cielo di riprendersi le sue stelle, perché quando c'è una piena di stelle nelle vicinanze della Luna non se ne vede. Se invece avete la fortuna di vedere un'eclissi di Luna ad orari e a condizioni meteorologiche favorevoli, allora potete vedere anche lo spettacolo di vedere la Luna oscurata dall'ombra della Terra e vedere ancora le stelle intorno che brillano, che è qualcosa di...
0: È il sole che comincia a rischiarare la giornata. Beh, allora, quindi insomma tutto l'insieme.
1: Allora no, questo in questo caso, perché avviene vicino all'alba, ma quando ci sono eclissi lunari in piena notte,
0: certo,
1: allora ti godi lo spettacolo della Luna completamente arrossata, abbrunita e con le stelle che comunque brillano nelle vicinanze del disco lunare, che è comunque uno spettacolo mica da ridere.
0: Inusuale.
1: Certo. Cosa succederà nella notte tra giovedì e venerdì? Solo Giove Pluvio lo sa, quelli di Meteo Svizzera lo sapranno a breve, perché penso che le previsioni

0: Rete 1.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Due vite è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato dalla voce di Marco Mengoni. Sono quasi le 21.40, quasi in addirittura d'arrivo per effetto sera di questa sera. Devo dire che Nicola, hai una buona solidarietà da parte dei nostri ascoltatori. Flavio ci ha scritto: siamo tutti con lui.
1: Ma no, non con me, che conto niente. Io siamo con la speranza in un miglioramento delle condizioni meteorologiche, che peraltro Anna, che la salunga perché di astri e di osservazioni notturne ne sa parecchio, mi dice: è dura la vita di noi astrofili.
0: Ecco.
1: Però io conservo magari un po' di speranza che magari ancora le previsioni subiscano qualche piccolo cambiamento, e sconto il fatto che effettivamente il fenomeno dura un po' più a lungo
0: e quindi magari c'è qualche probabilità in più. Ora invece ha già deposto le armi.
1: Beh, adesso
0: ci dice: sicuramente se il cielo sarà pulito sarà lì sotto dietro la montagna, quindi
1: sì, dopo
0: vedremo.
1: Sì, purtroppo effettivamente quello non è un vantaggio. Se volete dati precisi sulle tempistiche, li trovate su vari siti. Io ho trovato un sito che si chiama Starwalk, scritto Starvalk con la W la K, starvalk.space, dove ci sono, c'è riassunto anche relativo alla località, anche alla località di Lugano e Locarno, in cui viene dato l'inizio, che però non risulta praticamente visibile, intorno alle 3:23, quindi siamo nella notte tra giovedì e venerdì, sarà già venerdì, l'inizio della fase, diciamo, parziale di oscuramento intorno alle 4:33, il massimo intorno alle 6:12, ma alle 6:12 si rischia che la Luna sia già effettivamente bassa sull'orizzonte, la fine alle 6:46. Vi assicuro che ci sono comunque località del mondo in cui ci sarà comunque una visibilità molto più favorevole, e questo riguarda in particolare alcune regioni del Nord e del Sud America, dove effettivamente gli orari sono più favorevoli, forse anche la meteorologia.
0: Invece giusto una parola sulla prossima di sole totale, che sarà uno spettacolo, e mi dicevi qualche giorno fa che c'è parecchie persone
1: sì,
0: stanno
1: ma
0: già prenotando.
1: Io questa cosa qui non la voglio divulgare troppo, perché c'è già la ressa a prenotare posti in luoghi per l'osservazione di quella del 2 agosto dell'anno prossimo.
0: Egitto, da quelle parti lì, che
1: sì, auguri per chi volesse andare a Luxor il 2 agosto del 2027
0: a vedersi l'eclisse totale,
1: dovrà portarsi la tenda e dormire in tenda nel deserto, perché secondo me di posti letto lì non ce ne saranno più. Ma questo accade fatalmente in ogni occasione come questa. Ricordavo appunto l'eclissi di sole del 2024, mi pare, nel Nord America, con le strade intasate e le autorità che dicevano basta, perché ci state portando al rischio del collasso stradale nella zona di totalità che attraversava praticamente gli Stati Uniti dal Nuovo Messico fino al New England, e lì c'era questa fascia di 300 chilometri dove praticamente mezza America si era confluita. Vabbè. È bello che in occasione di questi fenomeni, che poi diventano fatalmente di massa anche grazie alle reti sociali e alla divulgazione anche un po' un tanto al chilo, diventino comunque un fattore di interesse, perché ci fa riscoprire comunque la bellezza del cosmo e dello spettacolo che il cosmo ci dà, e ci fa anche capire qual è il nostro posto in tutto questo, perché quando vediamo la Terra che proietta la propria ombra sul disco della Luna, e ci rendiamo conto che all'inizio i primi astronomi riuscirono a capire che la Terra era sferica anche grazie all'ombra che la Terra proiettava durante le eclissi di Luna sulla Luna, perché sennò avrebbero potuto immaginare che era un disco piatto, e invece così non è. E se noi ci rendiamo conto di quanto siamo piccoli e fragili in tutto questo, forse potremmo prestare anche maggiore attenzione a quello che succede, alla nostra condizione,
0: nella quotidianità,
1: in quella piccola membrana di non poco più di 100 chilometri che ci separa dal cosmo. Cioè, noi siamo su un grande sasso rotondo che ha circa 40.000 chilometri di circonferenza, 12.000 chilometri di diametro più o meno, sì, adesso vado a memoria ma sbaglio sempre questi dati, però è una grande palla la Terra, e abbiamo questa piccola membrana che è uno spessa più di 100 km, anche meno, che in proporzione è come avere una membrana spessa di una frazione di capello, ma neanche
0: un foglio di carta velina,
1: ma neanche rispetto per esempio alle dimensioni di un'arancia o di un melone. E noi ci giochiamo tutto lì dentro e ce lo stiamo giocando molto male. Lo abbiamo visto con il caldo torrido di quest'estate, adesso lo vediamo magari anche con condizioni meteorologiche cangianti che non sappiamo bene come tenere sotto.
0: Abbiamo visto il disastro in Nepal in queste ultime ore.
1: Adesso non vorrei aprire un plaidoyer, un pistolotto prendendo spunto da un'intervista che però ha attirato la mia attenzione, che è apparsa
0: anche la mia,
1: sul nostro sito internet, un approfondimento curato dai colleghi del web, dal titolo La nuova normalità del caldo estremo. In Ticino ci sono state oltre 20 vittime di questa canicola, e quando parlo di vittime intendo persone che hanno perso la vita a causa del caldo estremo, ma ovviamente con cause anche. Ma quello che è interessante è che i colleghi, in particolare credo che è Gio Pieracci che ha realizzato un'intervista con una signora del Luganese che ha raccontato la sua esperienza quando un giorno di questo caldo infernale, di quest'estate, dopo una notte di sofferenza per il caldo, è andata a fare la spesa in un supermercato e lo shock termico tra il caldo estremo all'esterno e il freddo all'interno le ha provocato un malore ed è finita in ospedale anche in condizioni sul momento abbastanza inquietanti per chi ha dovuto soccorrerla. Ora, se penso che ieri sera ho visto l'amico, perché ormai è diventato un amico negli anni, Luca Mercalli, insieme a un'altra brava collega, giornalista, divulgatrice, che è anche diventata un'amica negli anni, che è Barbara Gallavotti, parlare in televisione di quale può essere la nostra capacità di adattamento a quello che sta succedendo a livello climatico, e ovviamente ci sono tutta una serie di possibili comportamenti individuali e collettivi che noi possiamo mettere in atto per non farci soverchiare da queste ondate di calore e questi fenomeni meteorologici estremi che non sappiamo più bene come anche affrontare giorno, certo, per giorno, quando ci toccano, è il caso di dirlo, direttamente sulla nostra pelle. Beh, ho pensato, dobbiamo immaginare un futuro in cui avremo degli edifici capaci di dissipare meglio il calore, zone d'ombra, zone di rinfresco nelle città, insomma tutto quello che comporta il rischio di estati sempre più calde con periodi di canicola che durano sempre più a lungo. Ma leggendo questa intervista a questa sfortunata cliente che è entrata in questo supermercato e ha subito questo shock termico, beh, è una riflessione che ho fatto diverse volte e la condivido con voi. Cioè, quante volte vi è capitato, uscendo di casa per andare a fare la spesa, entrare in un supermercato
0: e trovarsi in una cella frigorifera
1: e subire uno shock termico da... E forse sarebbero anche i supermercati che a questo punto dovrebbero un po' adattarsi per evitare appunto

0: sembra di entrare in un forno e quando entri in una cella frigorifera.
1: Sì, sì.
0: E mi sentii rispondere da questa gentile cassiera: eh sì, ha ragione, ma dobbiamo tenere l'aria condizionata a palla perché sennò ci si scioglie la cioccolata. Ora, era il mese di agosto, faceva un caldo che non si respirava. Io mi sono detto, ma se la vostra preoccupazione è la cioccolata, anche no. Cioè, forse, allora bisognerebbe inventarsi delle soluzioni. Magari tenere sugli scaffali dei refrigeranti delle membrane che coprano i prodotti, in modo di non averli necessariamente...
1: O per quella stagione mettere il cioccolato in frigorifero.
0: Perché ahimè questo è quello verso cui andiamo incontro. Sì, e il fatto che effettivamente ci sono state persone che si sono sentite male, poi è il caldo ovviamente, non tanto, però a un certo punto siamo tutti partecipi di questo gioco e questo gioco dobbiamo giocarlo insieme. Quindi l'idea che, per esempio, i luoghi dove di approvvigionamento non tengano conto anche di questo tipo di variabile e continuano, diciamo, business as usual, e forse non funziona più tanto bene, bisognerà trovare delle soluzioni. E qui, vabbè, non mi dilungo, c'è anche una bella intervista che Luca Mercalli citava appunto ieri sera, che Barbara Gollavotti ha fatto al premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, che dice cose molto interessanti su la nostra capacità di adattarci come civiltà ai mutamenti climatici. Magari la riprendo in un altro momento, perché adesso la sto facendo lunga. Però, ripeto, andate
1: Beatrice,
0: a leggervi...
1: Beatrice ci scrive: Fulardi, siete anche su alcuni mezzi pubblici. Sì, io non prendo solitamente mezzi pubblici, ma ho già sentito dei conoscenti lamentarsi appunto di queste temperature
0: che siamo
1: eccessive.
0: Dentro in uno studio in cui abitualmente abbiamo l'aria condizionata, che poi ci fa venire anche un po' di raucedine, e magari ci mettiamo il maglioncino. Perché? Perché abbiamo dei sistemi di monitoraggio della temperatura, abbiamo i cosiddetti, come si chiamano?
1: Termostati.
0: I termostati, mancava la parola, e i termostati reagiscono di conseguenza: più caldo fa fuori,
1: più freddo
0: il termostato lavora per far fresco di dentro. Ecco, forse noi dovremo rimodulare i nostri termostati, perché non è detto che se fuori ci sono 40 gradi io debba entrare in un locale, in un luogo chiuso in cui ce ne sono 25, perché lo shock termico è uno shock termico che tra l'altro non fa neanche tanto bene agli edifici, ma questa è un'altra storia. Forse questo dovremmo imparare, no? Come quando dicono: non mettete l'aria condizionata a manetta se siete in macchina e fuori ci sono 40 gradi. Cioè, tenetela a una temperatura non troppo distante dalla temperatura esterna. Non dico di tenerla a 30.
1: No, per quanto mi riguarda sono sui 24-25 anche.
0: Ma non a 18, no. Ecco. Perché dopo...
1: Non fa bene.
0: Al corpo non fa bene. Ci sono tutta una serie di altre cose, di altre implicazioni che il grande fisico Parisi, un uomo estremamente illuminato, dice in questa intervista. Ma magari la tengo in serbo per un'altra occasione. Perché ormai siamo agli sgoccioli.
1: Sì, una canzone e poi ci salutiamo.
0: Sono gli sgoccioli della
1: condensa.
0: Della condensa dell'aria condizionata. Siamo alle 22:53, sì, tra un po' ci salutiamo. E scusate se l'ho fatta lunga.
1: Teddy Swims, Break Up in Rivers.

0: Questa sera vi salutiamo con jamming, che nel dialetto, se vogliamo, giamaicano, significa riunirsi insieme, fare festa, improvvisare della musica in compagnia. È quello che faremo anche domani sera con i nostri ascoltatori qui, Perfetto Sera sulla Rete 1.
1: Sì, io con un anticipo alle 17 su Rete 2, ma questa è un'altra storia. Magari domani sera riprendo un po' questo bell'articolo, intervista a Giorgio Parisi, perché secondo me ha delle implicazioni notevoli. Ringrazio chi ha suggerito di portarci la felpina quando
0: già fatto
1: andiamo a fare la spesa o
0: anche quando veniamo a lavorare,
1: ma continuo a ritenerlo un ossimoro, cioè se io devo uscire quando ci sono, sì, 38 gradi e un tasso di umidità al 70% con la felpa,
0: sì,
1: immaginando che dovrò metterla per andare
0: anche
1: a fare
0: un po'
1: la spesa,
0: mi arrabbio,
1: mi faccio qualche domanda, sì, datevi delle risposte. Siamo a ridosso del segnale orario delle 22 dell'aggiornamento delle informazioni e quindi noi ci risentiamo presto.
0: Serena continuazione di serata
1: da Marco Trovesi
0: e da Nicola Colotti, che è lui.
1: A grazie presto, di essere stati con noi.
0: A domani sera dalle 19. Buonanotte a Flavio e a presto. Bob Marley e i suoi Wailers.

0: Rete 1.
1: Le 22.
2: In studio Alberto Andreani. Proseguono anche durante la notte in Nepal le operazioni di soccorso nelle zone colpite da una devastante inondazione causata da una frana. Nella regione al confine col Tibet si contano già 160 morti e oltre 700 dispersi, 265 dei quali in territorio cinese. La Svizzera ha intanto stanziato 500.000 franchi per la popolazione colpita. Fra le centinaia di turisti dispersi non figurano per il momento cittadini svizzeri. Dalla Colombia invece la notizia di un nuovo terremoto che ha scosso il paese sudamericano a poco più di 2 settimane dal forte sisma del 10 agosto. Per il momento non si registrano altre vittime, ma la verifica dei danni è appena iniziata. L'Iran risponde alla taglia da 10 milioni di dollari messa dagli Stati Uniti sui vertici militari dei Pasdaran. Nel mirino di Teheran finiscono infatti i figli del presidente americano Trump e del primo ministro israeliano Netanyahu. La somma promessa è la stessa offerta da Washington a chi permetterà di catturare i vertici del regime iraniano. Dalla Svizzera, primo passo per dotare di pistola elettrica la polizia dei trasporti. Il Consiglio federale ha infatti posto in consultazione fino a metà novembre le basi legali per l'uso del taser a bordo di treni, autobus e tram e per disciplinare l'utilizzo delle telecamere indossate dagli agenti, accolta così una mozione dell'UDC vodese Michael Buffat. Il governo chiede inoltre alle Camere federali di stanziare oltre 70 milioni di franchi supplementari per adattare i boschi svizzeri ai cambiamenti climatici e sostenere nel contempo le aziende agricole colpite dal caldo e dalla siccità che hanno segnato questa estate 2026. In Ticino si è aperto il processo a un 52enne italiano accusato di aver tentato di uccidere il rivale in amore e il cognato dopo mesi di messaggi minatori inviati sia alla moglie sia al nuovo compagno di quest'ultima. Il 22 settembre dell'anno scorso passò alle vie di fatto nel parcheggio di un supermercato di Gravesano. Per l'uomo viene chiesta una pena di 9 anni e l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni per tentato duplice omicidio intenzionale e tentate lesioni gravi. La sentenza forse già domani. Le previsioni meteo per domani indicano a sud delle Alpi tempo almeno in parte soleggiato al mattino e poi estensione della nuvolosità, altrove prevalentemente soleggiato con velature in addensamento.
3: Kraft Nährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
4: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
5: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
6: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
7: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
8: si scioglierebbe forse col calore.
4: Esatto.
9: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.
0: Rete 1.
10: Legami.
11: Legami.
10: Legami.
11: Legami.
10: Intrecci di noi.

Hello, goodbye Beatles, perché c'è chi si saluta per incontrarsi e chi invece deve lasciarsi andare. La nuova puntata di Legami, Intrecci di Note, gioca tra hello e goodbye, tra arrivi e partenze, sorrisi e nostalgie. E allora benvenuti a Legami, Intrecci di Note, con me Patrizia Cavallina, e cominciamo dalla fine degli anni 60 con quattro ragazze di Liverpool che trasformarono anche un semplice saluto in un classico senza tempo. E dai saluti pieni di contrasti dei Beatles a un altro goodbye, arrivederci, diventato un classico della fine degli anni 70. Stavolta però il saluto è rivolto ad uno sconosciuto, con quel raffinato equilibrio tra pop e rock che ha reso inconfondibili i Supertramp. Questa è Goodbye Stranger.

Supertramp con Goodbye Stranger arrivò nel 1979 dentro Breakfast in America, l'album che consacrò definitivamente i Supertramp. Roger Hodgson scrisse il brano ispirandosi alla vita nomade della band, fatta di continui viaggi, incontri fugaci e saluti lasciati sospesi tra una città e l'altra. Un tema malinconico, raccontato però con un suono brillante e leggerissimo, diventato uno dei marchi di fabbrica della formazione. E restando tra i saluti in musica, passiamo agli anni 80 con un duo britannico che ha saputo mescolare pop elegante e atmosfere sofisticate. Ci sono i Go West.

Goodbye Girl con i Go West, il duo formato da Peter Cox e Richard Drummey, tra i nomi più raffinati del pop inglese di metà anni 80. Il brano racconta la fine di una storia d'amore, di una relazione vista con malinconia, ma anche con grande eleganza, senza drammi esasperati. Il nome della band, Go West, fu ispirato al celebre slogan americano, forse anche perché prima dei Go West Peter Cox lavorava anche come grafico pubblicitario e il nome della band gli venne facile, legato a quell'idea di libertà e nuovi orizzonti. E proprio quella sensazione di viaggio, di movimento, di cambiamento si ritrova spesso anche nei loro brani, compreso questo Goodbye Girl. E adesso un saluto che diventa quasi un gioco leggero e spensierato. Dalla Londra degli anni 60 arriva una delle voci femminili più amate del pop europeo. Lei è Petula Clark.

Ciao Ciao, e negli anni 60 Petula Clark era una delle artiste internazionali più amate anche in Italia, tanto da incidere diversi brani anche nella lingua italiana. Ciao Ciao nasce proprio da quella stagione musicale in cui il pop europeo cercava di parlare ad ogni paese, e proprio in quegli anni era molto comune anche per altri artisti come i Beatles, Dusty Springfield o Franz Gall. Nella versione originale, Downtown era il grande successo internazionale di Petula Clark, diventato uno dei simboli del pop orchestrale anni 60. Ciao Ciao invece era una registrazione pensata proprio per il mercato italiano, e da un ciao leggero internazionale passiamo a uno dei saluti più eleganti della musica italiana. Siamo alla metà degli anni 70 con i Mattia Bazar e una canzone presentata al Festival di Sanremo del 1978, nel periodo della splendida voce di Antonella Ruggero. E proprio questa canzone, Dirsi Ciao, racconta la difficoltà di salutarsi davvero alla fine di un amore, mescolando malinconia e raffinatezza in quello stile sofisticato che avrebbe reso inconfondibile il gruppo genovese. Mattia Bazar e Dirsi Ciao.

Never Can Say Goodbye con Gloria Gaynor. In questa puntata di Legami, Intrecci di Note, stiamo viaggiando con queste parole, hello e goodbye, tra saluti che arrivano e addii che non si riescono proprio a pronunciare. Never Can Say Goodbye fu scritta da Clifton Davis e diventò un successo prima con i Jackson 5, ma nel 1974 Gloria Gaynor la trasformò in uno dei brani simbolo della disco music. E adesso un altro mai dire addio, ma stavolta con il rock romantico degli anni 80. Ci sono i Bon Jovi, questa è Never Say Goodbye.

Say Goodbye, la canzone che mostrò un lato più nostalgico dei Bon Jovi. John Bon Jovi la scrisse pensando ai ricordi della sua adolescenza, alle amicizie e agli amori vissuti tra scuole, automobili e sogni di provincia americana. Pur non essendo pubblicata come singolo negli Stati Uniti, la canzone diventò amatissima dal pubblico e ancora oggi è uno dei momenti più emozionanti dei concerti della band, quasi un inno alla giovinezza che passa ma che non si vuole salutare davvero. E adesso da un Never Say Goodbye americano passiamo ad un Arrivederci tutto italiano con Lucio Battisti. Arrivederci a questa sera.

Arrivederci a questa sera appartiene al primo periodo discografico di Lucio Battisti, quando il sodalizio con Mogol stava costruendo un modo completamente nuovo di raccontare i sentimenti della musica italiana. La canzone gioca su un saluto solo apparentemente semplice. Quell'arrivederci diventa l'attesa di ritrovarsi poche ore dopo, trasformando un momento quotidiano in qualcosa di romantico e pieno di desiderio. Ed è proprio questa capacità di rendere speciali le emozioni più normali che avrebbe reso unico il mondo musicale di Lucio Battisti. E dopo tanti goodbye, fermiamoci ad ascoltare uno degli hello più celebri della musica pop anni 80, una ballata diventata un classico romantico firmato da Lionel Richie.

Hello, uno dei grandi successi solisti di Lionel Richie. Curiosamente, Lionel Richie inizialmente non era proprio convinto di inserire il brano nell'album perché temeva fosse troppo sentimentale. Fu la sua etichetta discografica a spingerlo a pubblicarlo, intuendo il potenziale della canzone. Anche il celebre videoclip che accompagnava la canzone contribuì enormemente al suo successo. E quella frase, "Hello, is it me you're looking for?", è diventata una delle aperture più riconoscibili della storia del pop e da uno degli Hello più famosi degli anni 80, torniamo indietro di qualche anno con una canzone morbida e sofisticata, diventata un classico del pop d'autore americano. Todd Rundgren scrisse Hello It's Me alla fine degli anni 60 per il suo primo gruppo, ma fu la versione solista del 1972 a trasformarla in un grande successo radiofonico americano. Il brano racconta una telefonata piena di nostalgia e sentimenti non risolti, con quel tono intimo e malinconico che avrebbe reso inconfondibile lo stile di Todd Rundgren. Questa è Hello, It's Me.

Goodbyes con Julian Lennon. A volte le parole arrivano nel momento sbagliato, quando ormai è troppo tardi per fermare un addio. È il tema di Too Late for Goodbyes, il brano che nel 1984 fece conoscere al grande pubblico Julian Lennon. Molti pensarono che il testo fosse legato al suo rapporto con il padre John, ma Julian ha sempre spiegato che si trattava di una storia d'amore finita. A rendere ancora più speciale la canzone c'è l'armonica di Toots Thielemans, uno dei più grandi musicisti jazz del Novecento, e da un addio arrivato troppo tardi ad un saluto che diventa abbraccio e ricordo. Nel 1998 le Spice Girls dedicarono Goodbye all'amica e compagna d'avventura Jerry Halliwell, da poco uscita dal gruppo. E ancora continuiamo a intrecciare la parola di oggi con le Spice Girls. Questa è Goodbye.

Hello e un goodbye, abbiamo intrecciato canzoni, storie, ricordi, scoprendo come a volte basti una sola parola per creare un intero viaggio musicale. E come sempre vi ricordo che tutte le puntate di Legami, Intrecci di Note, con tutte le parole intrecciate, sono disponibili sull'app Play RSI. Grazie da me, Patrizia Cavallin. E chiudiamo proprio con un ultimo hello, affidato alla voce di Brenda Russell e alla sua Hello People. Grazie e appuntamento alla prossima parola.

0: Rete 1.
1: Sono le 23, l'informazione. In studio Alberto Andreani, centinaia di dispersi e 160 morti confermati dalle autorità nepalesi e cinesi e il bilancio ancora parziale della valanga d'acqua che ha invaso nelle ultime 24 ore la regione montagnosa dell'Himalaya. L'inondazione è stata causata da una frana di vaste proporzioni e prosegue il suo corso verso lo stato indiano del Bihar. La maggior parte dei dispersi, circa 700, è costituita da turisti stranieri. Berna per il momento non è a conoscenza di vittime svizzere. Droni russi hanno colpito un porto ucraino sul Danubio, al confine con la Romania, e ha preso di mira una nave che trasportava materiale militare. Lo rivendica da Mosca il Ministero della Difesa, citato dall'agenzia russa Interfax. Intanto la Moldavia denuncia che un oggetto volante ha violato nel pomeriggio il suo spazio aereo nel sud del paese, proprio al confine con l'Ucraina. Negli Stati Uniti è raggiunto uno storico accordo tra il gruppo Meta e numerosi stati americani nell'ambito dell'inchiesta sulla dipendenza dei minori dai social media. La società proprietaria di Facebook e Instagram pagherà circa 16 miliardi e mezzo di dollari per chiudere la vertenza. Meta introdurrà pure dei limiti giornalieri di connessione per i minorenni. Dalla Svizzera il consigliere federale Albert Rösti ha risposto a chi lo ha accusato di non aver reagito con tempestività alla canicola estiva. Il responsabile dell'ambiente ha presentato la richiesta di un credito da oltre 70 milioni di franchi per adattare i boschi svizzeri ai cambiamenti climatici. Spetterà al Parlamento esprimersi sulla somma. Il governo ha pure annunciato l'intenzione di concedere ulteriori prestiti senza interessi alle aziende agricole colpite dalla siccità. Sempre oggi il Consiglio federale ha chiesto alle Camere di sbloccare un credito di quasi 16 milioni per introdurre l'allerta via cellulare conosciuta come Cell Broadcast. Questa modalità di allarme affiancherà in futuro le sirene e gli avvertimenti presenti già oggi sulla piattaforma Alert Swiss. Domani a sud abbastanza soleggiato al mattino e poi nuvolosità in aumento a iniziare dalle Alpi. Nel resto della Svizzera in prevalenza soleggiato nonostante velature in addensamento progressivo.
0: Rete 1 presenta Gold 80. Tutto il meglio di un decennio.

flora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Oltre 150 morti e centinaia di dispersi tra Nepal e Tibet. Si aggrava di ora in ora il bilancio della valanga d'acqua causata da una frana nella zona dell'Himalaya, esclusa per il momento la presenza di vittime svizzere. Più mezzi per contrastare i cambiamenti climatici in Svizzera. Il caldo di quest'estate ha portato il Consiglio federale a rivedere le sue priorità per sostenere i boschi e gli agricoltori danneggiati dalla siccità. Chiesto al Parlamento un finanziamento supplementare da 70 milioni di franchi. E si è aperto in giornata in Ticino il processo al 52enne italiano che un anno fa si avventò sul cognato e sul nuovo compagno della moglie. Rischia 9 anni di reclusione e l'espulsione dal nostro paese. Villaggi devastati, turisti dispersi e più di 150 morti accertati alla frontiera tra il Nepal e la regione autonoma cinese del Tibet. È il bilancio provvisorio della violenta inondazione causata da una frana di vaste proporzioni. Impressionanti le prime immagini arrivate da questa zona montagnosa dell'Himalaya. Per i dettagli sentiamo la nostra collaboratrice Chiara Reed.
2: In Nepal non solo l'elettricità manca, ma in una vastissima zona anche le connessioni telefoniche e le strade sono interrotte, una ventina di ponti sono crollati. I soccorsi via elicottero sono stati fermati fino al mattino, il terreno è molto impervio proprio ai piedi delle più alte vette dell'Himalaya. Si teme il peggio, si teme un disastro dalle proporzioni molto vaste. Che cosa è successo? Come una reazione a catena, l'ammasso di detriti che si è versato su un fiume al confine tra Cina e Nepal ha spazzato poi via ponti, edifici, centrali elettriche lungo il cammino e ha fatto straripare le acque in molti punti dove il fiume attraversa agglomerati urbani. E questa piena devastatrice continua poi fino in India, dove in Bihar c'è lo stato di massima allerta. L'India è pronta a inviare squadre di soccorso e la Cina sarebbe già attivamente sul terreno. Nell'area interessata in Nepal si calcola che abitano circa 50.000 persone, ma è una via di passaggio frequentatissima che arriva fino al varco che è aperto con la Cina. Dei quasi 400 turisti registrati nella zona, un centinaio sono indiani, erano in pellegrinaggio verso una cima a loro sacra. Ho sentito poi una mia amica giornalista di Kathmandu, Mamita, ed ecco, sentiamo cosa mi ha detto.
3: It was from the Bhotekosi River.
2: È venuto tutto dal fiume Bhotekosi, dal lato tibetano. L'acqua si è riversata in quello che si chiama il sistema fluviale del Trishuli questa mattina alle 8.48. L'alluvione ha raggiunto anche zone di mercato. Alcune persone sono state tratte in salvo, ma gli sforzi sono appena cominciati.
1: Intanto da Berna il Dipartimento federale degli affari esteri ha stanziato 500.000 franchi per aiutare la popolazione colpita in collaborazione con alcune organizzazioni umanitarie dell'ONU. Lo stesso Dipartimento non è a conoscenza di vittime svizzere. Secondo le autorità nepalesi almeno 400 stranieri risultano tuttora dispersi. In Svizzera ora per tornare a parlare del caldo e della siccità che hanno segnato l'estate 2026, a sostegno immediato dell'azienda agricola colpite e per la cura dei boschi è intervenuto il Consiglio federale stanziando oltre 70 milioni di franchi. Spetterà alle Camere federali esprimersi sulla somma. Da Berna riferisce Anna Valenti.
4: La Svizzera sta vivendo un'estate di siccità eccezionale. Fino a metà agosto, dall'inizio delle misurazioni, non è mai caduta così poca pioggia. E il grande caldo ha ulteriormente aggravato la siccità. E soprattutto la durata ad avere causato danni in diversi settori. Con queste parole il consigliere federale Albert Rösti descrive la straordinaria estate 2026 che ha provocato danni non solo all'agricoltura, ma anche a boschi, a corsi d'acqua, alla salute degli animali, ai trasporti sul Reno e alla produzione elettrica. E che dopo settimane di silenzio, per la seconda volta nel giro di 14 giorni, ha costretto Rösti a presentarsi davanti ai media per difendere l'operato del suo Dipartimento del Consiglio federale. Ma la situazione eccezionale oggi impone comunque interventi straordinari.
5: 50 milioni Franken für Betriebshilfe in der Landwirtschaft, Darlehen.
4: Il governo ha stanziato 54 milioni di franchi per sostenere le aziende agricole in difficoltà, spiega Rösti. Liquidità per far fronte a minori rese, costi più alti di irrigazione, foraggi, crollo dei prezzi del bestiame e per evitare il fallimento. Misure che si affiancano a quelle già introdotte durante l'estate, come la riduzione dei dazi sul foraggio importato e l'anticipo dei pagamenti diretti, pensati per alleggerire la pressione sul settore.
5: Und einer widerstandsfähigen Land- und Forstwirtschaft.
4: A ciò si aggiungono 17,5 milioni di franchi per la resistenza di boschi e foreste, che il Consiglio federale chiede siano stanziati per il 2027, li ripropone per il 2028 e intende integrarli nel piano finanziario fino al 2031. Proprio quei fondi supplementari che in febbraio erano stati tagliati. Indietro tutta del governo? È proprio così, ammette Rösti, sia il Consiglio federale che il Parlamento avevano stralciato quei fondi supplementari a causa dei tagli urgenti da fare. A nessun consigliere federale, però, e a nessun parlamentare sarebbe mai venuto in mente di ridurre questi contributi davanti a quest'estate. Il Consiglio federale tornerà sul dossier in autunno con una valutazione completa e deciderà allora eventuali interventi aggiuntivi.
5: Eine weitere Prüfung von allfälligen notwendigen Maßnahmen vorzunehmen.
1: Sarà disponibile dal 2 novembre la nuova carta d'identità biometrica contenente un microchip nel quale verranno salvate una foto del viso e le impronte digitali. Il Consiglio federale ha dato il via libera alla produzione di questo documento con una modifica di ordinanza. La carta d'identità biometrica è già una realtà nell'Unione Europea. Passo avanti del governo anche per dotare di pistola elettrica la polizia dei trasporti pubblici. Poste in consultazione fino a metà novembre le basi legali per l'uso del TASER a bordo di treni, autobus e tram e per disciplinare l'utilizzo delle telecamere indossate dagli agenti. In Ticino condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere, in parte sospesi, il 61enne a processo per atti sessuali con fanciulli e per aver filmato per diversi anni e senza consenso alcune donne e ragazze. La Corte delle Assise Criminali ha accolto interamente l'atto d'accusa e ha pure disposto per l'imputato un trattamento ambulatoriale. 9 anni di reclusione, un trattamento ambulatoriale e l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni è invece la richiesta di pena per il 52enne italiano che un anno fa picchiò il cognato e il nuovo compagno dell'ex moglie in un parcheggio di Gravesano, subendo poi 3 coltellate. L'accusa principale è di tentato duplice omicidio intenzionale. Luca Berti.
6: La colpa del 52enne è stata ritenuta molto grave da parte della procuratrice Petra Canonica Alexakis, da qui l'importante richiesta di pena. Grave perché l'uomo aveva più volte minacciato di morte la moglie e il suo nuovo compagno e questo dopo aver scoperto la relazione extraconiugale tramite una serie di microspie piazzate in casa. D'altronde quella sera del 22 settembre l'uomo era arrivato a Gravesano seguendo la moglie tramite un GPS nascosto nell'auto. Lì aveva trovato i due, ma anche il cognato. I tre stavano discutendo di una denuncia da portare contro l'uomo il giorno successivo. Da qui però le versioni divergono. Per la procura è chiaro che lui si sia recato lì con l'intento di uccidere. A tale scopo si era portato anche un bastone che aveva peraltro citato nelle minacce inviate ai due. Un bastone che è stato estratto dall'auto dopo una prima colluttazione con il nuovo compagno della coniuge, poi fuggito, e usato, stando sempre alla procura, sul cognato, procurandogli numerose fratture al volto. Accuse che l'uomo respinge negando di aver mai usato il bastone su nessuno, tanto meno sul cognato. Il bastone serviva semmai a difendersi, ha detto. La colluttazione è terminata solo quando il 52enne è stato colpito 3 volte con un coltello da parte del cognato. I legali degli accusatori privati, i due uomini coinvolti, in aula hanno sottolineato la mancanza di presa di coscienza della propria colpa da parte dell'uomo, evidenziando il rischio di recidiva, visto le minacce proferite dal 52enne anche dal carcere. Oggi, giovedì, prenderà invece la parola la difesa, che contesta le accuse più gravi e si batterà quindi verosimilmente per una forte riduzione della pena.
1: Prosegue intanto a Pontresina il processo di primo grado per la frana del Pizzo Cengalo, proprio mentre uno smottamento in Valbondasca ha portato alla chiusura del nuovo sentiero che porta alla capanna Sage-Fouré. Era stato inaugurato solo 2 mesi fa. Per saperne di più, i colleghi di Grigioni Sera hanno raggiunto il sindaco di Bregaglia, Fernando Giovanoli.
7: C'è stata una piccola caduta di massi dai 10 ai 15 metri cubi, c'è ancora un masso pericolante sopra e oggi sono stati sul posto il geologo e il nostro responsabile foreste e pericoli naturali, hanno fatto delle valutazioni, devono accertarsi ancora, fare un volo con un drone e vedere se si riesce a spostare quella pietra pericolante.
1: E siamo allo sport con Patrick Locatelli.
8: Ben ritrovati, questa sera il Lugano ha la possibilità di entrare nella 36 squadre che disputeranno la fase campionato di Conference League. I bianconeri dovranno difendere il 2-1 di settimana scorsa ottenuto alla IL Arena contro il Maccabi Tel Aviv. Si gioca alle 18 a Batumi in Georgia. Alle 20 il San Gallo tenterà di rimontare l'1-0 subito in Danimarca contro il Nordsjælland. Alla stessa ora il Sion sarà chiamato all'impresa ad Amsterdam contro l'Ajax, vincitore 4-2 in Vallese. Infine, con ogni probabilità saluterà l'Europa League per abbracciare la Conference il Thun sotterrato settimana scorsa 7-0 dai polacchi delle Lech Poznan. Ieri gli ultimi posti disponibili in Champions League se li sono presi AEK Atene, i norvegesi del Viking per la prima volta nella loro storia, Fenerbahce e Slovan Bratislava. La grande atletica fa tappa a Zurigo, tempo di Weltklasse al Letzigrund. Ieri il concorso dell'asta nella suggestiva cornice dell'Hauptbahnhof è andato alla statunitense Moll, l'unica in grado di battere Angelica Moser che con l'altezza di 4,85 ha stabilito il suo record stagionale. Prosegue il cammino di Susan Bandecchi nelle qualificazioni agli US Open, la ticinese ha sconfitto in 2 set la slovacca Runciakova, eliminato per contro Remy Bertola che ha ceduto al terzo set contro il britannico Wendelken. Slam statunitense a cui prenderà parte Stan Wawrinka che beneficerà di una wild card in seguito al ritiro per infortunio di Patrick Kipson. Con l'argento nella staffetta mista squadra della Svizzera si sono aperti ieri i mondiali di mountain bike in Val di Sole, oggi in programma c'è lo short track sia al femminile sia al maschile. Infine la Vuelta propone la sesta tappa, 177 km di media montagna con arrivo a Castello e Tadej Pogacar sempre leader della generale con 3 minuti e 21 sul connazionale Roglic.
1: Giovedì 27 agosto le previsioni di Meteo Svizzera, previsioni che indicano tempo abbastanza soleggiato a sud delle Alpi nella prima parte della giornata. Col passare delle ore aumento della nuvolosità dapprima in montagna, temperatura massima attorno ai 28 gradi. Nel resto del paese prevalentemente soleggiato con una massima di 30 gradi ma anche velature in progressivo addensamento. È tutto per il momento, grazie e buonanotte.
0: Take it easy.

La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa del signor Serdan Cvetković, cittadino serbo residente a Lugano, età 49 anni. È scomparso da Lugano domenica 19 luglio verso le 22:30. Di seguito la sua descrizione. Età apparente 60 anni, carnagione chiara, corporatura snella, altezza 1 metro e 90, occhi verdi chiari e capelli castano chiari, lisci e corti. Si esprime in italiano. Chi avesse informazioni per il ritrovamento del signor Serdan Cvetković è pregato di contattare la polizia cantonale ticinese al numero 0848 25 55 55.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

0: Rete 1.
1: È l'una, in studio Roberto Ortelli. Ancora un'auto piombata sulla folla. È la notizia arrivata dal nord della Francia pochi minuti dopo la mezzanotte. È accaduto a Caen, in Normandia. Secondo i primi elementi raccolti da France Télévisions, si contano almeno un morto e 10 feriti, 4 dei quali in gravissime condizioni. L'autista, nel frattempo fermato, ha investito i passanti dopo una rissa. E perlomeno è quanto afferma il sindaco della città normanna, citata dai media locali. Centinaia di dispersi e 160 morti confermati dalle autorità nepalesi e cinesi, e invece il bilancio tuttora parziale della valanga d'acqua che ha invaso la regione montagnosa dell'Himalaya. L'inondazione è stata causata da una frana di vaste proporzioni e sta proseguendo il suo corso verso lo stato indiano del Bihar. La maggior parte dei dispersi, circa 700, è costituita da turisti stranieri. Berna per il momento non è a conoscenza di vittime svizzere. E sempre a Berna il Consiglio federale ha chiesto al Parlamento di stanziare oltre 70 milioni di franchi supplementari per adattare i boschi svizzeri ai cambiamenti climatici e sostenere nel contempo le aziende agricole colpite da caldo e siccità. Il consigliere federale Albert Rösti ha evidenziato che gli effetti dell'estate 2026 rischiano di farsi sentire per decenni. L'aumento della criminalità transfrontaliera preoccupa il sindacato del personale delle dogane, che chiede più personale, equipaggiamento moderno e una formazione migliore. La richiesta nasce da un recente fatto di cronaca avvenuto nel canton Ginevra. Nei pressi del valico di Tonè, giovedì scorso, colpi d'arma da fuoco hanno ferito una persona. Condannato in Ticino a 2 anni e 8 mesi di carcere, in parte sospesi, il 61enne ha processo per atti sessuali con fanciulli e per avere filmato per diversi anni e consenso alcune donne e ragazze. La Corte delle Assise Criminali ha accolto interamente l'atto d'accusa e ha pure disposto per l'imputato un trattamento ambulatoriale. Calcio, Conference League. Lugano avrà oggi la possibilità di entrare nella rosa delle 36 squadre che disputeranno la fase di campionato. I bianconeri dovranno difendere il 2-1 della scorsa settimana ottenuto in casa contro il Maccabi Tel Aviv. Si gioca a Batumi, in Georgia. Infine le previsioni per oggi, giovedì 27 agosto, previsioni che indicano a sud delle Alpi tempo parzialmente soleggiato al mattino e poi nuvoloso. Altrove prevalentemente soleggiato con velature in addensamento.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

poesia, poesia, sembra che non ci sia. Poi la senti una notte, mentre piange nel buio per te.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it.

0: Rete 1.
1: Sono le 2. In studio Roberto Ortelli. Secondo una fonte dell'esercito yemenita, citata da Al Jazeera, i ribelli Houthi yemeniti alleati dell'Iran hanno preso di mira il porto di Al-Marqa con missili balistici. Almeno 3 hanno colpito l'area portuale della città. Un quarto è atterrato in direzione dell'incrocio di Al-Bara. Non sono disponibili informazioni immediate sull'entità dei danni o sulle vittime causate dall'attacco e gli Houthi non ne hanno rivendicato finora la responsabilità. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, rifiuta di escludere l'uso della forza contro l'Iran. Non escludiamo affatto il ricorso ad attacchi cinetici in qualsiasi punto dello stretto di Hormuz o nelle vicinanze, ha detto Hegseth, sottolineando che Teheran non sarà in grado, a suo dire, di reggere la pressione economica a cui è sottoposta. Secondo il Wall Street Journal, quotidiano finanziario statunitense, il